stavano dietro di lui e cui le sue more incutevano il panico di aver le falde dei cappotti attanagliate dallo sportello automatico. Riuscì ad inserirsi nella fila di gente aggrappata alle passatoie. Era esile di corporatura, ma l'affardellamento del suo gli conferiva la cubatura di una suora rigonfia di 7 sottane. Mentre slittava sulla fanghiglia attraverso il caos miserabile del traffico, l'inopportunità della sua mole propagò il malcontento dalla coda alla testa del carrozzone. Pestò i piedi, gliene pestarono, suscitò rimproveri e quando udì persino dietro di sé 3 sillabe che alludevano ai suoi presunti infortuni coniugali, l'onore gli ingiunse di voltare la testa e si illuse d'aver posto una minaccia nell'espressione sfinita degli occhi. Si percorrevano intanto strade nelle quali facciate di un rustico barocco nascondevano un retroterra abietto che peraltro riusciva a saltar fuori ad ogni cantone. Si sfilò davanti alle luci giallognole di negozi ottuagenari. Giunto alla sua fermata suonò il campanello, discese, incespicò nel parapioggia e si ritrovò finalmente isolato sul suo metro quadrato di marciapiede sconnesso. Si affrettò a constatare la presenza del portafoglio di plastica e fu libero di assaporare la propria felicità. Racchiuse nel portafoglio erano 37.245 lire, la 13ª riscossa un'ora fa, e cioè l'assenza di parecchie spine. Quella del padrone di casa, tanto più insistente in quanto bloccato e dal quale doveva 2 trimestri di pigione, quella del puntualissimo esattore delle rate per la giacca di lapin della moglie, ti sta molto meglio di un mantello lungo cara, ti snellisce, quella delle occhiatacce del pescivendolo e del verduraio, quei 4 biglietti di grosso taglio eliminavano anche il timore per la prossima bolletta della luce, gli sguardi affannosi alle scarpette dei bambini, l'osservazione ansiosa del tremolare delle fiammelle del gas liquido. Non rappresentavano l'opulenza, certo, no davvero, ma promettevano una pausa dall'angoscia, il che è la vera gioia dei poveri. E magari un paio di migliaia di lire sarebbe sopravvissuto un attimo per consumarsi poi nel fulgore del pranzo di Natale. Ma di 13esime ne aveva avute troppe perché potesse attribuire alla esilarazione fugace che esse producevano l'euforia che adesso lo lievitava, rosea. Sì, rosea come l'involucro del peso soave che gli indolenziva il braccio sinistro. Essa germogliava proprio fuori del panettone di 7 chili che aveva riportato dall'ufficio. Non che egli andasse pazzo per quel miscuglio quanto mai garantito e quanto mai dubbio di farina, zucchero, uova in polvere e uva passa. Anzi, in fondo non gli piaceva. Ma 7 chili di roba di lusso in una volta sola, una circoscritta ma vasta abbondanza in una casa nella quale i cibi entravano a etti e mezzi litri. Un prodotto illustre in una dispensa votata alle etichette di terzo ordine. Che gioia per Maria e che schiamazzi per i bambini che durante 2 settimane avrebbero percorso quel far west inesplorato. Una merenda! Queste però erano le gioie degli altri, gioie materiali fatte di vaniglina e di cartone colorato, panettoni insomma. La sua felicità personale era ben diversa. Una felicità spirituale, mista di orgoglio, di tenerezza. Sì, signori, spirituale. Quando poco prima il commendatore che dirigeva il suo ufficio aveva distribuito buste paga e auguri natalizi con l'altezzosa bonomia di quel vecchio gerarca che era, aveva anche detto che il panettone di 7 chili che la grande ditta produttrice aveva inviato in omaggio all'ufficio sarebbe stato assegnato all'impiegato più meritevole e che quindi pregava i cari collaboratori di voler democraticamente
proprio così disse, designare il fortunato, seduta stante. Il panettone intanto stava lì, al centro della scrivania, greve, ermeticamente chiuso, onusto di presagi, come lo stesso commendatore avrebbe detto 20 anni fa in Orbace. Fra i colleghi erano corse risatine, mormorii, poi tutti e il direttore per primo avevano gridato il suo nome. Una grande soddisfazione, un'assicurazione della continuità dell'impiego, un trionfo, per dirlo in breve. E nulla poi era valso a scuotere quella tonificante sensazione, né le 300 lire che aveva dovuto pagare al bar di sotto, nel duplice lividume del tramonto burrascoso e del neon a bassa tensione, quando aveva offerto il caffè agli amici, né il peso del bottino, né le parolacce intese in autobus, nulla. Neppure il balenare nelle profondità della sua coscienza che si era trattato di un attimo di sdegnosa pietà per lui, il più bisognoso tra gli impiegati. Era davvero troppo povero per permettere all'erbaccia della fierezza di spuntare dove non doveva. Si diresse verso casa attraverso una strada decrepita a cui i bombardamenti 15 anni prima avevano dato le ultime rifiniture. Giunse alla piazzetta spettrale in fondo alla quale stava rannicchiato l'edificio fantomale, ma salutò gagliardamente il portinaio Cosimo, che lo disprezzava. Sì, perché sapeva che percepiva uno stipendio inferiore al proprio. 9 scalini, 3 scalini, 9 scalini, il piano dove abitava il cavalier Tizio. Pua. Aveva la 1100, è vero, ma anche una moglie brutta, vecchia, scostumata. 9 scalini, 3 scalini, uno sdrucciolone, 9 scalini. L'alloggio del dottor Sempronio, peggio che mai, un figlio scioperato che ammattiva per lambrette e vespe, e poi l'anticamera sempre vuota. 9 scalini, 3 scalini, 9 scalini, l'appartamento suo, l'alloggetto di un uomo ben voluto, onesto, onorato, premiato, insomma, di un ragioniere fuori classe. Aprì la porta, penetrò nell'ingresso esiguo già ingombro dell'odore di cipolla soffritta. Su di una cassapanchina grande come un cesto depose il pesantissimo pacco, la cartella gravida di interessi altrui, il fasciacollo ingombrante, e la sua voce squillò: «Maria! Vieni presto! Vieni a vedere che bellezza!» La moglie uscì dalla cucina in una vestaglia celeste segnata dalla fuliggine delle pentole, con le piccole mani arrossate dalle risciacquature posate sul ventre deformato dai parti. I bimbi col moccio al naso si stringevano attorno al monumento roseo e squittivano senza ardire di toccarlo. «Bravo! E lo stipendio? Lo hai portato? Non ho più una lira io, eh?» «Eccolo, cara. Tengo per me soltanto gli spiccioli. 245 lire. Ma guarda che grazia di Dio!» Era stata carina Maria, e fino a qualche anno fa aveva avuto un musetto arguto, illuminato dagli occhi capricciosi. Adesso le beghe con i bottegai avevano arrochito la sua voce, i cattivi cibi guastato la sua carnagione, lo scrutare incessante di un avvenire carico di nebbie e di scogli spento il lustro degli occhi. In lei sopravviveva soltanto un'anima santa, quindi inflessibile e priva di tenerezza. Una bontà profonda costretta ad esprimersi con rimbrotti e divieti, ed anche un orgoglio di casta mortificato ma tenace. Sì, perché essa era nipote di un cappellaio di via Indipendenza e disprezzava le non omologhe origini del suo Girolamo, che pur adorava come si adora un bimbo stupido ma caro. Lo sguardo di lei scivolò indifferente sul cartone adorno. «Molto bene. Domani lo manderemo all'avvocato Risma, al quale siamo molto obbligati.» L'avvocato, 2 anni fa, aveva incaricato lui di un complicato lavoro contabile e, oltre ad averlo pagato, li aveva invitati ambedue a pranzo nel proprio appartamento astrattista e metallico, nel quale il ragioniere aveva sofferto come un cane per via delle scarpe comprate apposta. E adesso, per questo legale, che non aveva bisogno di niente,

Legge emanata dai cappellai intemerati. Mia cara, questo è un premio, un attestato di merito, una prova di considerazione. Lascia stare. Bella gente quei tuoi colleghi per i sentimenti delicati. Un'elemosina, Girì. Nient'altro che un'elemosina. Lo chiamava col vecchio nome di affetto. Gli sorrideva con gli occhi nei quali lui solo poteva rintracciare gli antichi incanti. Dai, domani comprerai un altro panettone piccolino e per noi basterà. E quattro di quelle candele rosse tirabuscio che sono esposte alla standa. Così sarà festa grande. Il giorno dopo, infatti, lui acquistò un panettoncino anonimo, non quattro, ma due delle stupefacenti candele e per mezzo di un'agenzia mandò il mastodonte all'avvocato Risma, cosa che gli costò altre 200 lire. Dopo Natale, del resto, fu costretto a comprare un terzo dolce che, mimetizzato in fette, dovette portare ai colleghi che lo avevano preso in giro perché non aveva dato loro neppure un briciolo della preda sontuosa. Una cortina di nebbia calò poi sulla sorte del panettone primigenio. Si recò all'agenzia Fulmine per reclamare. Gli venne mostrato con disprezzo il registro delle ricevute sul quale il domestico dell'avvocato aveva firmato a rovescio. Dopo l'Epifania, però, arrivò un biglietto da visita, con vivissimi ringraziamenti ed auguri. L'onore era stato salvato.

0: Il racconto.
1: Mario Tobino, Quelli di Viareggio. Alle 9 del mattino suonò la campana a martello. Era una campana piccola. Il suono veniva a folate, argentino, a seconda che il vento lo trasportava felicemente o lo sperdeva. C'era il sole di aprile, il mare era tempestosissimo, urlava spumando nel sole. Chi si affacciò sulla porta, chi si fermò. Viareggio aveva a quel tempo 600 case, tutte sul mare, un semicerchio in dolce pendenza, 600 case di marinai a un solo piano, abitate dalle donne, dai bambini e dai vecchi marinai con la fusciacca intorno alla vita e la barba lunga fuorché la domenica. I giovani e tutti gli altri sono in mare. Viareggio non ha un porto, è, lo ripeto, una spiaggia che declina in mare. Ha invece un piccolo molo e una darsena per i battelli da pesca. A Viareggio tutti sono marinai. Naturalmente il macellaio, il sarto, eccetera, non sono marinai, però il macellaio ha un figlio capitano di lungo corso e lui stesso per metà della settimana fa il pescatore. Così gli altri cittadini. Era un giorno di aprile, col sole sì dolce, c'era invece un mare tempestoso, cavalloni fragorosi si rompevano sulla spiaggia. Il moletto sembrava ogni volta venisse inghiottito dall'onda che ci arrivava sopra. Sul campanile la piccola campana continuava a battere a martello. Tutti dalle 600 case andarono verso la spiaggia e la notizia aveva subito vociato che un bastimento stava naufragando davanti alla spiaggia. Infatti una goletta di 200 tonnellate ci aveva già la prua sott'acqua e quando l'onda le si avvicinava poi la copriva tutta. Solo gli alberi rimanevano liberi. Il bastimento era nel mezzo della spiaggia di Viareggio, distante dalla riva non più di 150 metri. I vecchi videro subito che il bastimento era perso. Un albero non c'era più. Era rimasto quello maestro. Ma di chi era il bastimento? Di dov'era? Era di Viareggio. I vecchi lo videro subito. Se lo mormorarono, era la Carolina, carica di marmi. Era stata presa la notte dalla tempesta. Erano diretti a Norlizza. Avevano tentato di buttarsi su Viareggio, sul proprio paese, infilare il canale. Ma durante la notte avevano perso il timone. Si era spezzato l'albero di trinchetto. I sei marinai dell'equipaggio erano ora tutti stretti intorno all'albero maestro, sulla metà, dove c'è il terrazzino per le lanterne. Si vedevano bene, si potevano contare. Erano dovuti montare là perché il bastimento si immergeva pesante, sempre più nell'arena. E le onde gli sfioravano i piedi, gli spruzzavano, qualcuno si

0: avvicinava a loro. Erano sei, tutto l'equipaggio, anche il ragazzo di bordo. I vecchi parlano, si animano, i sei marinai sono a 150 metri. Tra onda e onda fanno segni con le braccia. Corrono i vecchi alle imbarcazioni, scelgono il gozzo pesante, sei remi, che per la tempesta è stato messo lontano dalla battima. Pingono insieme il gozzo che scorre sui pali rotondi messi sotto. Si sceglie chi deve montare per avvicinarsi alla Carolina. I più forti. Si serrano bene la fusciacca. Urlano le donne, sono quelli della Carolina. Le madri, le mogli, i bambini di quei sei sulla spiaggia. Di là i marinai agitavano le braccia. Ogni tanto il vento portava la loro voce. Erano abbracciati tra loro e all'albero maestro. Erano quasi tutti in camicia, non si sapeva con precisione il perché. La corrente, il vento, le onde avevano precipitato il bastimento, cieco di timone, contro la spiaggia. La barca, carica di marmi, si era subito arenata, si ingolfava, sprofondava sempre di più. Era stata una cosa di pochi minuti. I marinai automaticamente erano saliti sull'unico albero. Erano non più di 150 metri. I vecchi avevano tirato il gozzo fino alla battima. Le onde rompevano la spiaggia. I vecchi spinsero la barca ancora avanti 2 metri. Già le onde la schiaffavano da ogni parte, la allagavano. Sei montarono a bordo, già tutti bagnati. Si misero ai remi e cominciarono a vogare, mentre altri rimasti a terra aiutavano spingendo con le braccia verso il mare. Le donne a periodi gridavano, i parenti di quelle della Carolina chiamavano per nome quelli aggrappati. Il gozzo si allontanò dalla spiaggia ancora 2 metri. I rematori erano ormai soli a combattere contro le onde. I sei vecchi erano pratici di mare. Se si voleva uscire non bisognava andare di traverso, ma prendere le onde con la prua. I vecchi le guardavano le onde che si avvicinavano, alte, già tutte spezzate, violente per essersi rotte sulla spiaggia bassa, e si fissavano i remi con tutto lo sforzo, decisi, ma l'onda li copriva. Spostava la barca, la serragliava. La barca era come ferma, non riusciva ad avanzare, era ancora a pochi metri dalla spiaggia. I vecchi lavoravano. La barca era già quasi piena d'acqua, un'onda più rapida le fece perdere la direzione. «La piglia di traverso!» I vecchi tentarono con rabbia di rimettere la prua dritta. Tutti insieme erano. Sembrò che ci riuscissero, ma l'onda dopo li travolse e li portò via. Era un mare impossibile. Il gozzo venne trascinato, sballonzolò senza più guida. Naufrago si ritrovò sulla battima. Due vecchi erano stati rotolati fuori dal gozzo, ma questo era caduto così vicino alla riva che furono subito salvi. Ma laggiù che si avventura? È Antonio. Era in terra un giovane. Lui va con il pattino a salvare i suoi compagni. È Antonio, ci arriverà. La folla si avvicina verso il punto della spiaggia dove Antonio è partito. In fretta aveva preparato il pattino. È l'unico giovane in paese, marinaio. Era venuto a trovare la fidanzata e è partito dall'angolo della spiaggia vicino egli ci abita. Le onde sono dei giganti che corrono contro. Quelli della Carolina sono aggrappati tra loro all'albero. Le onde gli ridono ai piedi, li investono tutti che non si vedono più. Poi si rivedono. L'onda passata. Il sole d'aprile, dolce. Sono in cinque, sulla Carolina sono in cinque. L'altro è dietro. No, sono cinque. Uno si è buttato in mare, nuota. La testa, là. Viene a nuoto. Non si vede più. È rimasto sotto. Le donne gridano. Antonio avanza col patino. Non ci sono onde forti quanto è forte Antonio. È che le onde si rompono sulla spiaggia che è bassa e divengono fragorose, altissime, frammenti scintillanti di vetro. E l'onda si inframmette nei vuoti del patino, lo alza, lo vola. Antonio lo tiene con i remi, con tutto sé. Sono in cinque, sono in cinque. Il sesto non si vede più. È là che nuota. Si salva. E i vecchi sanno che non si salverà perché un marinaio che naufraga su una spiaggia ha già combattuto contro la tempesta tutta la notte e forse il giorno prima ed è sfinito. Ghiaccio. E poi stare attaccati ad un albero non si resiste. L'avvilimento. Il mare è freddo. Antonio ci riuscirà, è già distante dalla spiaggia. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia, sembra che guardino soltanto. Il patino di Antonio sale su un'onda, è come sulla punta di un campanile. Antonio, forza! Il patino cade giù, sprofonda, non si vede più. Si è rovesciato il patino. Antonio non si vede più. Poi si rivede nell'intervallo placido tra due onde, si vede che si è messo da un lato del patino, che lo alza, lo fa verticale, lo rovescia di nuovo nella posizione giusta. Di nuovo sopra ricombatte contro le onde da tutte le parti rotte. Ma le onde riportano sotto di loro Antonio e volteggiano il patino come il vento una foglia. Anche Antonio si ritroverà sulla spiaggia, che non ce la fa più, la testa fredda, dolente. È già trascorso diverso tempo. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia. Sono quattro, grida una donna. Son quattro. Un canto mormorio per la spiaggia. Tutta Viareggio lo dice. Sono quattro. Ma le madri, figli, padri di quella Carolina? Inebetiti. Smozzicate a parole. Riprovano i vecchi, si rimettono su quel barcone, ma non ce la possono. Tutta Viareggio guarda. I vecchi di quei giovani là. Il cannoncino, ma già il cannoncino, perché non l'hanno portato prima? Quelli della Carolina sono lì a 150 metri, si vedono le loro camicie intorno ai corpi. Il cannoncino è stato tirato su da un angolo dello stanzone della pubblica assistenza. Se si vogliono salvare, ci vuole il cannoncino. Il proiettile parte, dietro si porta una corda, questa arriva al bastimento, si lega un albero, un piano inclinato e costruito che parte dai naufraghi e arriva a terra. Oppure il salvamento lo possono fare anche dei rematori, con una barca si avvicinano ai naufraghi portando una corda che ha un capo in terra. Ma se si vuole essere perfetti, essere sicuri di salvare quelle vite in mezzo al mare, i rematori o cannoncino devono portare due corde, che accavallate all'albero, una va, una viene, si può prendere tutto ciò che è intorno all'albero superstite, in mezzo alle onde, e tirarlo in terra. Basta legare una barca alla corda con sopra. Son quattro, son quattro. I naufraghi. Da terra si tira, essi si avvicinano, l'onda non la può travolgere la barca perché è legata. La può sì arruffare d'acqua, può tentare, ma la barca arriva a terra e tutti gridano. I vecchi, infatti, avevano tentato la via più pratica, di portare le loro corde, nello stesso tempo tentare, se possibile, di imbarcare loro stessi qualcuno dei naufraghi e portarselo a terra. Ma il mare era agitatissimo. Una barca, quando le onde si rompono in tal modo su una spiaggia bassa, non è nulla, è un fuscello che volteggia senza alcuna volontà. Si può tentare quante volte si vuole, non si arriva. Il cannoncino cominciò a sparare. Un marinaio della Carolina mosse, mentre il proiettile cadeva con la corda in mare, stancamente un braccio, forse per avvertire che la corda cadeva distante. Tutta Viareggio era lì a vedere morire i suoi marinai. Cominciava a farsi sera. Il cannoncino continuò a sparare, ma la direzione. Ne è caduto uno, sono solo in tre, gridano le donne. Ma la direzione è difficile che la mantenga buona una corda che si snoda nel vento e si dirige non a un intero bastimento, ma ad una mosca nel mare, a uno stretto gruppo di uomini che fuoriescono dal mare, sospesi a un palo. E un po' il proiettile cade a 10 metri, quando va bene, e spesso a 5 metri, e delle volte ancora più distante dai naufraghi, che quando invece vedono vicina la corda, tendono tutti le mani per afferrarla e non la prendono mai, che è sempre distante. E poi cade in mare, e poi bisogna ritirarla in terra, ridisporla a cercine, ordinatissimo, e allora di nuovo si può sparare, e la sera invece è veloce. E già è viola. E i marinai della Carolina si vedono ancora, ma già hanno addosso delle ombre. Sono tre soli, attaccati intorno all'albero, con la notte viene il freddo. E Antonio ha ritentato col patino e uno si è avventurato a nuoto, ma è stato per affogare. Quando è notte, sull'albero ce n'è rimasto uno. Nessuno di Viareggio si è mosso dalla spiaggia per tutto il giorno. C'è un marinaio di Viareggio davanti a Viareggio, attaccato ad un albero maestro che è sempre più sprofonda. Si accendono le lanterne sulla spiaggia per tenere compagnia al marinaio. Nessuno tenta più. Il cannoncino ogni tanto spara. Perché? Le donne non gridano. La notte è stellata. Ci sarà ancora il marinaio? Un grido si sente, un richiamo di una donna. Chiama per nome il figlio che era uno della Carolina. La voce l'ascolta tutta la spiaggia. Ci sarà ancora? Non si vede, non si vede nulla. Le stelle sole non bastano. Ci vorrebbe la luna. Il mare si è fatto ancora più feroce. Tutta la notte aspettano quelli di Viareggio.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce, ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Genoma. La caccia al codice. Il sequenziamento del DNA umano fu un'impresa scientifica straordinaria che ha cambiato il volto della medicina. La sua storia fu una guerra senza esclusione di colpi tra due menti geniali e diverse. Di Margherita Fronte. Due recenti ricerche, pubblicate su Science, hanno gettato una nuova luce sul perché alcuni malati di Covid-19 sviluppano forme gravi, mentre in altri la malattia è lieve. Secondo questi studi, a guida statunitense, ma con un'importante partecipazione italiana, alcune anomalie o mutazioni sul DNA sono all'origine delle manifestazioni più serie, assieme all'età e ad altri fattori di rischio già scoperti nei mesi scorsi. Le mutazioni appena identificate mettono KO l'interferone, una molecola prodotta dal nostro organismo, che è una delle poche armi che il corpo può usare per contrastare il virus. E anche se soltanto una parte dei pazienti presenta i difetti, le implicazioni sono importanti, come spiega Giuseppe Novelli, direttore del laboratorio di genetica medica dell'Università Tor Vergata di Roma. L'interferone esiste già come farmaco per altre malattie. I malati di Covid-19 potrebbero essere sottoposti a un'analisi genetica e si potrebbe somministrare il medicinale nei casi in cui si scoprano le mutazioni. Il libro della vita. L'approccio, insomma, è quello della farmacogenetica, che utilizza i farmaci in base alle caratteristiche genetiche dei singoli pazienti. Impiegato ormai abitualmente nelle terapie contro i tumori, ma utile anche per altre malattie, la farmacogenetica è frutto della conoscenza sul DNA che gli scienziati hanno acquisito nell'ultimo trentennio. Più in particolare, è figlia del sequenziamento del genoma umano, la straordinaria impresa scientifica che riuscì per la prima volta a leggere circa 3 miliardi di lettere che compongono il nostro DNA e che determinano o influenzano le caratteristiche e le qualità che ci contraddistinguono. Paragonato per importanza allo sbarco sulla Luna, il sequenziamento del genoma fu anche una guerra senza esclusione di colpi tra due menti geniali e profondamente diverse. Francis Collins, a capo del progetto Genoma, finanziato da fondi pubblici, e Craig Venter, lo scienziato imprenditore che con la sua Celera Genomics sfidò apertamente il programma del rivale. L'idea di decodificare il genoma umano si fece strada attorno alla metà degli anni Ottanta, in seno a due importanti istituti statunitensi, il Dipartimento dell'Energia, DOE, e il National Institute of Health, NIH, la massima autorità USA in campo sanitario, che avrebbe poi preso la guida del progetto. A una trentina d'anni dalla scoperta, da parte di James Watson e Francis Crick, della struttura a doppia elica del DNA, gli scienziati si erano infatti resi conto che la conoscenza accurata del genoma avrebbe fatto compiere alla medicina progressi importantissimi. Inoltre, le tecniche già disponibili, seppur rudimentali rispetto a quelle moderne, avevano già permesso di decifrare i geni di alcune malattie, come la fibrosi cistica e la neurofibromatosi, entrambi scoperti con il contributo determinante di Francis Collins, che allora dirigeva un laboratorio all'Università del Michigan. Nel 1990 Doe e Nick decisero quindi di avviare il progetto Genoma, che avrebbe dovuto completare il sequenziamento in 15 anni, con una spesa di 3 miliardi di dollari. La direzione fu affidata a James Watson, influente scienziato il cui contributo nelle fasi preparatorie era stato determinante. Un inizio tormentato. Watson stabilì di procedere per fasi. Il piano per il 1990-95 prevedeva di tracciare una prima mappatura grossolana del genoma, che sarebbe servita come base per il lavoro successivo, e di migliorare le tecniche di sequenziamento, che per rientrare nei tempi e nel budget dovevano essere più veloci e meno costose. Alla sfida scientifica si aggiunse però una questione che parve subito spinosa. I dati ottenuti dal progetto Genoma sarebbero stati brevettati? Nell'entusiasmo dell'inizio, il problema restò sotto traccia, ma emerse con forza già nel 1992, quando la direttrice dei NIC, Bernardine Hurley, si scontrò duramente con Watson proprio su questo punto. In uno dei laboratori del progetto, diretto da un rampante scienziato di nome Craig Venter, si erano infatti ottenute delle sequenze alle quali non era stato possibile attribuire alcuna funzione. Hewill e Venter avrebbero voluto brevettarle, ma Watson si oppose, sostenendo che la condivisione dei dati avrebbe permesso di accelerare gli studi e lo sviluppo di applicazioni utili. Lo scontro fu talmente duro che Watson alla fine si dimise, senza che la questione venisse risolta, intravedendo però un futuro incerto. Anche Venter lasciò il progetto e fondò un istituto dal nome battagliero di Tigre, tigre nella pronuncia inglese, acronimo di The Institute of Genomic Research. Venter convinse a seguirlo alcuni degli elementi più brillanti del progetto Genoma, svuotandolo così di preziose competenze. Iniziò quindi a lavorare alla decifrazione del DNA di batteri, con la mente rivolta però al DNA umano. Francis Collins alla guida. Per circa un anno, la poltrona di direttore del progetto Genoma rimase vacante. Nell'aprile del 1993, Hill chiamò infine Francis Collins, che sulla questione dei brevetti chiarì presto la sua posizione. I dati ottenuti con fondi pubblici sarebbero stati a disposizione di tutti. Del resto, i tempi stavano cambiando e diversi investitori avevano iniziato a finanziare piccole aziende centrate sulle possibili applicazioni degli studi sul DNA, che premevano per avere quei dati. Sul versante scientifico, Collins sapeva che il Tigre aveva obiettivi che andavano ben al di là dei microbi. Era infatti evidente che, per affinare le tecniche, bisognava partire da esseri semplici, come appunto i microorganismi. Per questo, il programma che lo scienziato presentò poco dopo il suo inserimento modificava in parte quello stabilito solo 3 anni prima. Gli obiettivi principali, la prima mappatura e l'abbattimento dei costi, subivano poche variazioni, ma nel piano che avrebbe impegnato i ricercatori fino al 1998 si introduceva anche il sequenziamento del batterio. Escherichia coli e del lievito Saccharomyces cerevisiae. Parallelamente, Collins avviò programmi che avrebbero permesso, su periodi più lunghi, di decifrare anche i genomi della Drosophila melanogaster, il moscerino della frutta, utilizzato come modello dai genetisti fin dall'inizio del XX secolo. D. Cenorhabditis elegans, un verme che ha fornito molti spunti agli studi di genetica, e del topo, uno degli animali più utilizzati nei laboratori. Gli anni successivi furono segnati dal raggiungimento degli obiettivi, spesso in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Nel 1994 fu prodotta la prima mappatura, ma l'anno seguente Collins subì anche la prima cocente sconfitta. Venter annunciò infatti di aver ottenuto le sequenze di Haemophilus influenzae, un batterio che provoca la meningite, e di Mycoplasma genitalium, responsabile di infezioni del tratto urinario. I risultati di Collins, insomma, erano importanti, ma parlavano agli addetti ai lavori, svelando per la prima volta l'intero genoma di due esseri viventi. Venter guadagnava invece l'attenzione del mondo. Il 1996 vide comunque una parziale rimonta di Collins. Nel progetto Genoma entrò infatti massicciamente

0: un microorganismo marino capace di sopravvivere a pressioni che superano le 200 atmosfere e a temperature superiori ai 100 gradi centigradi. La scoperta non aveva applicazioni dirette sulla medicina, ma fece enorme scalpore fra i biologi, costringendoli a rivedere l'intera classificazione della vita sulla Terra. L'esame del DNA di Metanococcus janaski sanciva infatti l'esistenza di un tipo di microorganismi, gli archeobatteri, completamente diversi dai batteri già nati. Le ricerche di Venter erano effettuate con una tecnica diversa rispetto a quella utilizzata dal progetto Genoma. Il metodo Whole Genome Shotgun non si avvaleva di mappe preliminari, ma spezzettava l'intero DNA in minuscoli frammenti che venivano decifrati e successivamente riassemblati con l'ausilio di potenti computer. La tecnica era però mal vista dagli altri genetisti e la sua accuratezza fu subito criticata. Tuttavia, i successi di Venter sembravano dimostrare che il sistema funzionava, almeno per genomi di dimensioni limitate come quelli dei batteri. Parallelamente, si affinavano anche le tecniche di Collins. Così, nel 1997, gli scienziati del progetto Genoma sequenziavano il DNA del batterio Escherichia coli e decifravano un gene coinvolto nel morbo di Parkinson in appena 9 giorni. Il sorpasso sul piccolo gruppo rivale è però della fine dell'anno seguente, quando il consorzio pubblico ottenne la sequenza del DNA di un essere vivente ben più complesso di un batterio, il verme Cenorhabditis elegans. Nel frattempo, Venter, che per un po' aveva ripreso a collaborare con il progetto Genoma, aveva rotto nuovamente i rapporti con Collins, questa volta in modo definitivo. Venter fondò il Rockville, nel Maryland, la Celera Genomics, e dichiarò che sarebbe riuscito a completare il sequenziamento del genoma umano entro 3 anni. In pochi gli credettero, ma Collins, che invece lo conosceva bene, non lo sottovalutò e decise di accelerare i tempi. Il suo piano, reso noto sulla rivista Science il 23 ottobre 1998, prevedeva di produrre una sequenza che avrebbe dovuto coprire il 90% del DNA entro il 2001 e di colmare i gap nei 2 anni successivi. Si tratta di un obiettivo molto ambizioso, visto che finora è stato sequenziato soltanto il 6% del genoma, ammetteva Collins, che, senza citare apertamente la Celera, sottolineava che la tecnica usata dal gruppo rivale poteva presentare grandi difficoltà nella fase di assemblaggio.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da rivistanatura.com. Il peperoncino, un viaggio fra benefici e piccantezza. Un piacere per il palato, ma anche per la nostra salute. Scopriamo insieme le sue peculiarità e come misurare la sua piccantezza. Di Francesca Danila Toscano. Il peperoncino, Capsicum annuum, varietà piccola e molto piccante del peperone, è una solanacea dal carattere molto esigente. Attecchisce con facilità, ma ha bisogno di cure costanti. Temperatura, luce, irrigazione e concimazione devono essere ben gestiti in modo che il peperoncino non soffra. La temperatura è importantissima, specie se si vogliono ottenere frutti piccanti. Mai le piante devono essere esposte a temperature di 0-4 gradi centigradi o superiori a 30 gradi centigradi. Potrebbero subire danni irreversibili. Sensibile anche allo stress idrico. La mancanza di acqua provoca l'arresto della vegetazione.

0: vegetazione e della fruttificazione, fino ad arrivare a danni come la lignificazione della pianta e una fase di senescenza improduttiva. D'altra parte, irrigazioni abbondanti o frequenti causano ristagni d'acqua, marciumi delle radici e del colletto. Tanta fatica, dunque, per ottenere un peperoncino che potremmo definire un ottimo alleato della nostra salute, in particolar modo del nostro cuore. L'evidenza, precedentemente emersa da studi condotti in Cina e negli Stati Uniti, ha trovato conferma anche in una ricerca italiana, nella quale gli autori sono giunti a dimostrare che nelle persone che consumano peperoncino 4 o più volte alla settimana, il rischio di morire era più basso. Secondo altri studi pubblicati, il peperoncino avrebbe inoltre un'azione antibatterica e vasodilatatrice, tiene sotto controllo i valori del colesterolo e della pressione sanguigna. I suoi benefici derivano da un mix di sostanze antiossidanti presenti al suo interno, vitamina C, carotenoidi, polifenoli. Ma il merito principale è da sottoscrivere alla capsaicina, la principale molecola contenuta nella bacca e responsabile della sua piccantezza, che può variare in maniera molto significativa tra una varietà e l'altra. Ma quanto è piccante un peperoncino? La piccantezza è una percezione sensoriale peculiare. È simile al calore, ma si avverte anche assaggiando cibi freddi e non passa semplicemente con un bicchiere d'acqua. Essa è determinata dalla presenza di capsaicina, un composto organico naturale, alcaloide, presente nei peperoncini. Per definire il grado di piccantezza, esiste un'unità di misura specifica, gli SHU, che si fonda sul contenuto di capsaicina. In questo modo è possibile catalogare le differenti varietà di peperoncino e capire quale sia o meno il più piccante. Questo sistema di misurazione è la scala Scoville, ideata ai primi del Novecento dal chimico statunitense Wilbur Lincoln Scoville per dare un valore numerico alla piccantezza di ogni peperoncino. Questa scala misura unicamente la piccantezza dei peperoncini e non di ogni alimento. La sensazione piccante, infatti, non è solamente provocata dalla capsaicina. Esistono molteplici composti chimici che possono farci sentire un bruciore simile, ad esempio la piperina, contenuta nel pepe, gli isotiocinati, contenuti ad esempio in senape e rafano, e l'allicina, presente in cipolle, scalogno e aglio. Il metodo Scoville si basa sul contenuto di capsaicina, ma originariamente la sua misurazione era legata alla sensibilità del palato umano. In passato, infatti, la scala si basava su un test pratico, tramite il quale si sottoponeva una giuria di 5 persone a un esperimento che vedeva da un lato l'estratto di un prescelto peperoncino e dall'altro una soluzione di acqua e zucchero, con la quale ciascun giudice doveva diluire l'estratto di peperoncino, con l'obiettivo di azzerare la sensazione di piccantezza percepita. In base al grado di diluizione, veniva assegnato il punteggio in Scoville Heat Unit. La misurazione parte da zero, assenza di capsaicina, fino ad arrivare a un tetto massimo di 16 milioni di SHU, pura capsaicina. Le SHU attualmente sono sostituite da più efficienti unità, derivate da test di cromatografia liquida ad alta prestazione. Compilare una classifica di piccantezza attendibile in base alle SHU non è semplice. La quantità di capsaicina può essere variabile da un frutto all'altro, sia in base al grado di maturazione, sia in base a molteplici fattori di coltivazione. Non esiste perciò un valore preciso associabile ad una varietà. Si possono indicare solo dei parametri numerici indicativi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Psicologia Facile. Si può prevenire la depressione? La difficile convivenza con un male sotterraneo che mina l'esistenza e inibisce il benessere. Di Massimiliano Stramaglia. La parola depressione indica una patologia. Molti fraintendono il significato di questo termine medico, confondendolo con uno stato d'animo cupo, accompagnato da un senso di chiusura o ripiegamento in se stesso, perpetuato con un atto volontario da parte di un soggetto passivo o poco responsabile. La verità è ben altra. È necessario comprendere che la depressione è un disturbo del tono dell'umore, degli affetti e degli stati emotivi. Non a caso, infatti, si usa l'espressione «il soggetto è a terra», sottolineando il parallelo con deprimersi, che significa, per l'appunto, buttarsi giù. Va inoltre sottolineato che la depressione nasce sempre da un'emozione e ha un impatto emotivo molto grande. Le emozioni maggiormente coinvolte sono la paura di essere inadeguati e la rabbia di non sentirsi mai all'altezza. Dietro una depressione, inoltre, si nasconde un sentimento di abbandono, di perdita o una ferita affettiva. Eppure, nonostante queste peculiarità comuni, ogni depressione è un caso a sé stante. Ad esempio, sappiamo che esiste una relazione fra l'essere depressi e l'essere figli di genitori depressi. Non sappiamo se ciò dipenda da una predisposizione naturale o da ragioni di ordine culturale, come per esempio dal modo in cui i nostri genitori ci hanno educati, ma come ogni altra malattia, ciascuno di noi manifesta un personale corredo di sintomi in maniera soggettiva. Dunque, per capire a fondo il problema, è necessario interrogare i soggetti direttamente, analizzando i loro vissuti e i contesti in cui si muovono. Ogni depressione, infatti, è una storia personale in cui si intrecciano dati biologici, chimici e culturali, ed è solo all'interno di una narrazione condivisa che è possibile curare il paziente, evitando il rischio, sempre presente, di ricadute. È questa la ragione per cui la medicina narrativa, attenta alla storia del sofferente e alle modalità attraverso le quali l'ammalato racconta del suo male, sta prendendo piede a livello internazionale. La depressione colpisce proporzionalmente più le donne, sia per motivi biologici che socioculturali, come la tradizionale disparità di genere, che costituisce uno dei motivi di stress più dolorosi per il sesso femminile. La sua più tragica impronta è data dal fatto che può presentarsi più volte nell'esistenza di un individuo e sotto forme diverse. Essere stati depressi espone al rischio di esserlo nuovamente in misura maggiore rispetto a quanti non hanno mai sofferto di questo disturbo. Per tale motivo è importante imparare a riconoscere ed evitare la personale zona di rischio, ovvero lo spazio psicologico all'interno del quale si creano le premesse e le condizioni per lo sviluppo della malattia mentale. Ognuno di noi ha una tolleranza al rischio che varia da un soggetto all'altro. È fondamentale riconoscerne i segnali per fare in modo di prevenire l'insorgere del male. A puro titolo d'esempio, citiamo alcuni fattori di protezione contro la depressione: la cura della salute intestinale, astenersi dai contesti competitivi prediligendo quelli cooperativi, imparare a festeggiare i piccoli e grandi successi, mangiare sano, rimanere in contatto con la natura, fare attività fisica, leggere libri, coltivare curiosità intellettuale, avere una buona vita sessuale. Infine, per quanto possibile e se adulti, sarebbe opportuno evitare persone emotivamente tossiche, ovvero le persone giudicanti, non riconoscenti e astiose, compresi gli eventuali familiari con tali caratteristiche. In questo modo possiamo scongiurare sofferenze inutili, nel senso che il dolore da esse provocato non serve a nulla. Non tutti però sono a favore della prevenzione del male di vivere, perché si temono nuovi e ingenti investimenti nell'ambito delle tecnologie farmaceutiche o strumentalizzazioni culturali di varia entità. È la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, tuttavia, a spiegare che si deve approfondire la conoscenza della depressione, allo scopo di limitarne i danni. Per uscire dal vortice della malattia risulta particolarmente importante il dialogo, esplicitando senza remore il disagio avvertito. Questa confidenza, però, deve essere indirizzata a qualcuno di cui ci fidiamo, di persona, evitando i social network. Se nella nostra sfera di amicizie o dei familiari non identifichiamo nessuno in grado di comprendere il nostro stato d'animo, sarà opportuno chiedere al medico di famiglia, che ha tutte le competenze, per suggerirci un'eventuale cura farmacologica in base alla nostra anamnesi. L'esercizio fisico, come detto prima, è una buona cura. Una passeggiata consente il movimento, l'osservazione e l'incontro. Tre forme di apertura rispetto alla chiusura coatta in cui ci vincola la depressione. Scrivere un diario è utile per prendere le distanze dalla parte depressa e fare emergere, fra le righe, la parte vitale residua, ovvero la voglia di vivere che è insita in ognuno di noi. Infine, educarsi all'autoironia, non prendersi troppo sul serio, imparare a ridere delle avversità, costituiscono atteggiamenti che preservano dal decadimento e dal degrado mentale, oltre a essere sinonimi di intelligenza.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Il Notiziario del FAI. Casa Macchi. Una casa di una volta, come non ce ne sono più. Dopo un lungo abbandono e 3 anni di restauri, il FAI apre al pubblico una tipica casa signorile della provincia lombarda in cui il tempo si è fermato. A cura della redazione. Il portone di Casa Macchi apre sulla piazza di un piccolo paese di provincia, con la chiesa di Sant'Ambrogio, il monumento garibaldino e qualche negozio ancora aperto lungo la strada. Un paese come tanti in Italia, un paese di una volta. Varcato il portone si entra in una piccola corte con un grazioso giardino da un lato e la rimessa per la carrozza. E di fronte un edificio a 2 piani con un portico a colonne e sopra gli archi di una bella veranda. Niente di monumentale, niente di eccezionale, eppure si rimane ammirati dall'armonia di una dimora signorile d'altri tempi, dalle forme semplici e accurate, e soprattutto dall'atmosfera ancora intatta, come se varcando il portone si fosse entrati in un altro tempo. È una sensazione che si fa ancor più intensa dentro casa, perché nelle stanze di Casa Macchi, mobili e soprammobili, quadri e fotografie, armadi e credenze, ancora pieni di biancheria o posate perfettamente ordinate, sono rimasti dove erano. Tutto è rimasto com'era alla fine dell'Ottocento, quando la casa era regolarmente abitata. Poi la signorina Maria Luisa Macchi, l'ultima proprietaria, che nel 2015 ha lasciato per testamento la casa al FAI, ha chiuso quel portone, lasciando perfino la caffettiera sulla stufa della cucina. Casa Macchi è la testimonianza di un modo di vivere, di uno stile e di un gusto dell'abitare che la modernità ha cancellato, che è vicino e familiare per molti, ma che per i giovani, ad esempio, è del tutto sconosciuto. È già storia. La grande storia è passata da Murazzone il 26 agosto del 1848, in una battaglia tra austriaci e garibaldini, commemorata dal monumento appena fuori dal portone. Ma ciò che interessa a Casa Macchi sono piuttosto le piccole storie, di cui è uno straordinario deposito. Documenti, fotografie e cartoline raccontano 3 generazioni di una famiglia borghese tipica della società lombarda tra 800 e 900, i Bottelli Macchi, che ha vissuto in un solido benessere, ma mai ostentato, e anzi immersa in una quiete appartata, nel rispetto delle convenzioni e delle relazioni sociali, concedendosi il solo lusso di alcune passioni personali, come la caccia per gli uomini di casa. Ancor più evocativi sono gli oggetti d'uso, un repertorio ricco e uniforme che compone la scenografia di un'epoca. Accanto ai mobili e all'immancabile pianoforte, sono infatti ancora al loro posto i libricini di preghiere con la copertina in tartaruga, le pinze per allargare i guanti e l'appendino per la cuffia della padrona di casa, così come le fuciliere con i trofei impagliati, la cassetta portacartucce in legno, il cavastivali del cacciatore di famiglia, il portabastoni. Oggetti di un mondo scomparso che appartiene al recente passato e alla storia di tutti. Non a caso il FAI ha deciso di restaurare i locali in cui sorgeva una storica bottega di pertinenza dell'abitazione e riallestirli con la mobilia di una vecchia drogheria di Milano, proponendo così un modello di economia locale basato sulla circolarità, in grado di ispirare nuove pratiche e stili di vita. L'emporio di Casamacchi è non soltanto un redivivo negozio di generi vari a servizio della comunità, ma anche il tassello di partenza di un processo di rinascita più ampio e sostenibile. Per preservare questo contesto, infatti, il FAI si è cimentato in un'impresa di restauro lunga 3 anni e ben più complessa di altre. È stata una sfida dal punto di vista del restauro e della valorizzazione culturale, ma anche dell'impatto sociale. Maria Luisa Macchi, infatti, ha lasciato la sua casa al FAI con tutto il suo arredo, mobili, quadri e argenteria, per farne un museo vivo che dia lustro a Morazzone. Nel solco delle sue volontà è stato siglato un accordo con la Regione Lombardia e il Comune di Morazzone, perché il recupero e l'apertura al pubblico di Casamacchi fosse l'occasione per avviare diversi interventi di riqualificazione per la rigenerazione del paese, che, come tanti in Italia, oggi è minacciato dallo spopolamento a favore delle vicine aree urbane. Oggi è questo l'ingresso a Casamacchi, l'inizio di una originale e curiosa visita in una specie di Pompei, ma dell'Ottocento.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito geopop.it. Come mai non sfruttiamo i vulcani per produrre energia geotermica? I vulcani contengono al loro interno grandi quantità di calore, ma solitamente non vengono sfruttati dal punto di vista geotermico. Per quale motivo? Di Luca Guglielmetti. Una domanda che spesso si sente in merito alla geotermia è: perché non sfruttiamo il calore proveniente dai vulcani per generare energia? In effetti, i vulcani, vista l'enorme quantità di calore presente al loro interno, potrebbero rappresentare, in teoria, degli obiettivi estremamente interessanti per lo sviluppo della geotermia. E allora, perché questa tecnica non viene già applicata in tutto il mondo? Per sviluppare progetti geotermici in zone vulcaniche si deve far fronte a limitazioni di carattere amministrativo e difficoltà nell'ottenimento delle autorizzazioni, visto che la maggior parte delle aree vulcaniche, incluse quelle italiane, ricade in zone protette appartenenti a parchi regionali o nazionali. Ma anche nel caso in cui si riuscisse a ottenere le autorizzazioni necessarie, andrebbero superati problemi di carattere tecnico, come ad esempio il reperimento di materiali adatti alla perforazione per operare a temperature estremamente elevate, oppure il trattamento dei fluidi per abbattere salinità e gas, sia quelli potenzialmente corrosivi per le infrastrutture di pozzo e di produzione, che quelli nocivi per la salute, idrogeno, solforato, mercurio. Inoltre si dovrebbe affrontare, attraverso opportune analisi di rischio, il pericolo legato alla sismicità. Anche tralasciando tutti questi aspetti, i principali limiti legati alla geotermia sui vulcani sono quelli riguardanti il rischio di eruzioni vulcaniche e la presenza di condizioni definite supercritiche. Se si volesse realizzare un impianto geotermico a ridosso di un vulcano, una delle prime preoccupazioni sarebbe quella di una possibile eruzione. A tal proposito citiamo come esempio la centrale di Puna, nelle Hawaii, ai piedi del vulcano Kilauea. Nel 2008, a seguito di una eruzione durata mesi, la struttura si ritrovò circondata dalla lava. Per fortuna i danni all'impianto furono relativamente contenuti. Tutti i pozzi in produzione vennero chiusi per evitare incidenti legati alla perturbazione dell'integrità dei pozzi e la possibile fuoriuscita di gas, nocivi per la popolazione. La lava raggiunse infatti due pozzi, anche se, per fortuna, il resto delle infrastrutture rimase intatto, permettendo la ripresa della produzione qualche mese dopo l'eruzione. Il fatto che in questo caso non ci siano stati particolari danni non significa che costruire accanto a un vulcano sia sicuro. Infatti, oltre alla possibilità di perdere completamente l'impianto nel caso in cui venisse travolto dalla lava, ci sarebbe il rischio di fuoriuscite rapide e concentrate di gas nocivi dai pozzi geotermici. Cosa che, ribadiamo, fortunatamente non è accaduta nel caso della centrale di Puna. I fluidi geotermici supercritici rappresentano risorse geotermiche a pressione e temperatura estremamente elevate, superiori ai 374 gradi centigradi e ai 221 bar. In queste condizioni il fluido acquisisce proprietà intermedie tra quelle di un gas e di un liquido, che lo rendono estremamente attrattivo da un punto di vista termodinamico e di produzione di energia, potendo generare fino a 10 volte più elettricità delle risorse attualmente impiegate, a pari volume estratto. Tali fluidi si trovano spesso alle radici dei sistemi idrotermali ospitati dai vulcani e attualmente sono stati perforati più di 25 pozzi in campi geotermici di questo tipo, come ad esempio negli Stati Uniti, in Giappone, in Islanda e persino in Italia. Per quale motivo allora si tratta di un tipo di impianto ancora poco diffuso? Una tra le prime motivazioni è legata alla natura dei fluidi, estremamente corrosivi e abrasivi, capaci quindi di danneggiare la strumentazione. Inoltre, a queste condizioni di pressione e temperatura si attivano processi tali per cui la roccia del serbatoio tende a diventare plastica, cioè tende a deformarsi, non permettendo una circolazione ottimale dei fluidi, a differenza di volumi di serbatoio a temperature inferiori che, essendo naturalmente fratturati, permettono l'estrazione del fluido in superficie. Questo è quello che è stato osservato ad esempio all'Arderello, nell'ambito del progetto The Scramble. In questo caso, il pozzo coinvolto ha fatto registrare temperature ben superiori ai 500 gradi centigradi, ma la produzione di fluido è risultata essere praticamente inesistente. Per riuscire a sfruttare appieno questo tipo di risorsa, sono quindi in fase di studio tecniche innovative, studiate attraverso progetti di ricerca e innovazione in diverse parti del mondo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Rivista Natura. Le folli società di acclimatazione del XIX secolo, di Alfonso Lucifredi. In Nuova Zelanda mi sono divertito a guardare i rari bombi del Regno Unito e le api domestiche che si nutrivano e impollinavano felicemente enormi e colorate infiorescenze di viperina azzurra, lupino, digitale e trifoglio. Eppure, mentre stavo lì, masticando con soddisfazione un pasticcio fatto di selvaggina, anch'essa non nativa, sapevo che stavo guardando una parodia ecologica. La verità è che in Nuova Zelanda abbiamo messo insieme un ecosistema Frankenstein nella parte sbagliata del mondo e che così facendo abbiamo annientato le creature native che vivevano qui. Dave Golson, Il ritorno della regina, edizione Hoepli. Al giorno d'oggi buona parte del pubblico è a conoscenza del fatto che l'introduzione di specie provenienti dall'altro capo del mondo può provocare danni ecologici anche gravi. Nutrie, procioni, scoiattoli grigi e gamberi rossi della Louisiana sono soltanto alcune delle specie alloctone che hanno invaso le campagne del bel paese, portando con sé problemi di vario genere, come competizione diretta con gli animali nativi o danni all'ecosistema. All'estero i danni causati dalle specie introdotte sono stati spesso devastanti, come ad esempio i conigli introdotti in Australia. Oggi, consci di questi drammatici precedenti, si evita di trasportare animali e piante da una parte all'altra del pianeta. Ma è una conoscenza che è maturata col tempo e con decenni di lavoro di sensibilizzazione da parte di naturalisti e comunicatori scientifici. In passato la faccenda era ben diversa. Con l'avvento del colonialismo, nazioni europee come la Francia, la Spagna o l'Olanda iniziarono a spartirsi ampie porzioni di Africa, Sud America e Sud-Est asiatico. La conquista di nuove terre esotiche spinse molti europei a voler vedere da vicino la natura insolita di quei paesi lontani, e così animali e piante totalmente estranei agli ecosistemi europei vennero portati nel vecchio continente. Allo stesso modo, i coloni che erano espatriati ed erano andati a popolare quelle colonie combatterono la nostalgia di casa portando con sé animali e piante a cui erano maggiormente avvezzi. Per questo motivo nacquero le società di acclimatazione, con lo specifico intento di favorire queste introduzioni. Nel 1854 il grande zoologo francese Isidore Geoffroy Saint-Hilaire fondò la Société Zoologique d'Acclimatation, che aveva come missione l'importazione di animali esotici in Francia. Non erano esclusi nemmeno gli esseri umani. Saint-Hilaire credeva infatti che le specie potessero essere forzate ad adattarsi a nuovi ambienti. Venne ben presto creata una filiale in Algeria, mentre nel 1861, a Parigi, venne fondato il Jardin d'Acclimatation, con lo scopo di mostrare ai curiosi animali e persone provenienti da paesi lontani. La società offriva anche onorificenze a chiunque riuscisse a fare in modo che le specie importate si riproducessero stabilmente nei loro nuovi ambienti. Il Regno Unito seguì a ruota su proposta del giornale The Field. Il 21 ottobre 1859 venne organizzata una cena a base di animali esotici, a cui partecipò, tra gli altri, il celebre biologo Richard Owen. Venne discussa la possibilità di allevare alcune di queste specie in territorio inglese, principalmente per allevarle. Tra queste c'era l'Eland, una massiccia antilope originaria dell'Africa orientale, di cui Owen parlò nei giorni seguenti in una lettera indirizzata al Times. Nella lettera il celebre scienziato esaltò la bontà delle carni dell'animale e abbracciò con convinzione la causa dell'acclimatazione. Ma fu nelle colonie ed ex colonie britanniche che le società di acclimatazione si mossero con più convinzione, facendo danni ben più gravi. L'ornitologo dilettante Eugene Schaeffelin portò con sé negli Stati Uniti prima alcuni passeri europei che entrarono in competizione diretta con le specie locali e poi un centinaio di storni che diventarono un'autentica piaga, generando negli anni una popolazione di oltre 200 milioni di individui. Per alcuni storici questa sua iniziativa fu spinta dal desiderio di portare in America tutte le specie di volatili citati da Shakespeare. Questa però è probabilmente solo una diceria, nata dalla sua scarsa popolarità. In Oceania, poi, queste iniziative ebbero un grande successo. Un colonizzatore inglese in Australia, di nome J. Martin, scrisse nel 1830: «Gli alberi trattengono le loro foglie e cambiano la corteccia. I cigni sono neri. Le aquile bianche, le api non hanno il pungiglione, Alcuni mammiferi hanno le tasche, altri depongono uova. La falsa convinzione che la natura australe fosse in qualche modo più debole di quella europea, oltre al desiderio di avere forme di vita più familiari, portò all'introduzione di decine di specie europee. Animali da allevamento e pesci d'acqua dolce, uccelli selvatici e piante da fiore, molte specie divennero invasive, altre danneggiarono gravemente la natura locale. Ad alcuni errori si rimediò con altri errori. Tra i vari tentativi che si portarono avanti per eradicare i conigli dall'Australia e gli opossum dalla Nuova Zelanda, ci fu persino l'introduzione di donnole ed ermellini, che ovviamente si concentrarono su ben altre prede. Fu soltanto con i primi anni del XX secolo che finalmente iniziarono ad essere creati rigidi protocolli sull'importazione delle specie esotiche e molte società di acclimatazione chiusero o si reinventarono come società di cacciatori o pescatori. Ma ormai enormi danni erano già stati fatti.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta Nudità anarchiche. La condizione umana tra la vita e la morte. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2022. Prima parte.

0: nel buio delle parole, randagie e singhiozzanti, la mia vita riscopre la sua nudità, se ne riappropria. È essa stessa nudità, e nude sono le parole che la dicono, ancora più nude della vita stessa. Quando si è nudi davanti al mondo, alla vita che si continua a vivere, non si chiede più nulla. Ci si lascia vivere prigionieri della propria nudità. Non mi resta più nulla da chiedere, né agli altri né al mondo. Non appartengo a niente, non ho più alcun legame, non chiedo più. Scrive Giorgio Caproni. Non chieder più. Nulla per te qui resta, non sei della tribù, hai sbagliato foresta. Non si stancò mai di chiedersi perché gli uomini non sapessero più amare. Solo alla fine della sua vita si convinse che amare davvero significa non appartenere a nessuno, non appartenersi più. Solo essere privati di se stessi. Come può un uomo nel tempo della notte del mondo avvicinarsi di nuovo a Dio, facendo ogni giorno del nulla la sua dimora abituale? Preferì abitare il disincanto e coltivarne tutte le amarezze pur di fuggire la volgarità. Scendo a patti con tutto ciò che mi annienta, l'autentica malinconia, la sua salvifica forza, non consiste tanto nel vedere le cose sfiorire e passare, non il rimpianto né la perdita la provocano in questo tempo rischioso e sospeso. Tutto ciò è niente di fronte alla tragedia di ciò che non passerebbe mai, strangolandoci con la sua perdurante presenza. Nell'amarezza di un disinganno agonizzano tutti i miei disgusti. Il superfluo all'improvviso davanti ai miei occhi si mostra in tutta la sua violenza. Non so ancora perché abbia abdicato al vuoto. Vivere la propria libertà nel mondo contemporaneo significa vivere dispersi, fare della propria condizione dispersione, essere liberi solo attraverso la dispersione, una delle condizioni necessarie per recuperare la propria vena anarchica, liberatrice ed erratica, è la dispersione. Io continuo a vivere in quanto essere disperso. Del contemporaneo mi interessa solo il lato scuro, l'ombra che porta con sé, dentro di sé, consapevole che ogni suo frammento non rappresenta altro che agonia, perdita e abiezione, l'essenza del contemporaneo, deiezione. Solo una vita offesa, una solitudine offesa, merita di essere alla fine salvata. Se sopportiamo ancora la vita, è perché non potremo mai identificarci fino in fondo con il dolore degli altri. Tutti i libri dell'umana tristezza che ho letto in una vita, non senza una certa volontà mista a sofferenza, non sono stati capaci di farmi accettare la mia. Tutto ciò che sembra salvarmi, in realtà mi condanna. Ribellarsi, anche per un solo istante, alla malinconia, significa aver rinunciato per sempre a capire. Ogni parola umana non può che esprimere la propria degradazione. Seppe adagiarsi su un nichilismo gentile. Mi sento così debole e misero quando scrivo. E non potrei scrivere se non per debolezza, se non per rivendicare la mia miseria interiore. mi fa vivere la mia miseria interiore. La stessa scrittura le conferisce intensità e alla fine l'accresce. La scrittura, una scrittura minima e disseminata, è una sorta di preghiera continua. Scrivere e pregare all'infinito. Scrivere non è altro che tentare di evitare di scavarsi la fossa, salvo poi accorgersi di averla scavata lo stesso, soltanto con un po' di poesia. Da giovane avevo davanti a me tante direzioni da imboccare. Non ne sperimentai nessuna. Eppure, a distanza di anni, continuo a pensare che il reale è stretto, il possibile è immenso. Il punto è che in questo mondo non possiamo più giocare la nostra partita, narrare la propria storia, rispondere al mondo a modo nostro, amare e lavorare. Per come abitiamo il mondo, l'uso, vorrei dire l'abuso, che ne facciamo, ci sta spingendo a consegnare le chiavi di esso a quelli che verranno dopo di noi, i quali già iniziano non tanto ad imitarci, quanto, e a ragione, ad odiarci. Ti ho consegnato la mia lingua, tutto ciò che ne hai tratto è la possibilità di odiarmi. È necessario riscoprire il banale in tutte le sue forme e manifestazioni per poter continuare a vivere, per sopportare ancora la vita. Coltivare il banale in ogni situazione dell'esistenza. Questa gioia che mi viene dalla vita ha le sue radici autentiche in una ingenua ma consapevole banalità. Ho iniziato un po' a vivere quando ho riscoperto, attraverso una scrittura truciolata, l'esame di sé. Non getto più niente di me stesso. Raccolgo in questo esame quotidiano tutti i frammenti, anche i più minuscoli ed apparentemente insignificanti del mio essere, e passo il tempo a denudarmi, a scorticare una nudità sempre più anarchica. La mia nudità davanti al mondo non è altro se non anarchia dell'essere e dell'esserci. Cos'è davvero la nudità? È lo sguardo dell'altro che si posa su di me, uno sguardo che mi significa, mi fa essere, è tutto ciò che possiedo. Tutto ciò che è marginale, cioè che vive ai margini e nella sua nuda anarchia potenzialmente rivoluzionario. Eravamo ospiti della vita, gettati nella vita con un solo compito, comportarci da ospiti e, come ospiti meritevoli, lasciare la casa dove si era accolti, lasciandola magari più ordinata, più pulita, più bella. Invece, siamo condannati ad essere esuli della vita. La vita, estranea anche a se stessa, è solo un lungo esilio. A un certo punto della vita si sente necessariamente il bisogno di dimorare, di essere radicati, di tornare. L'esilio, tuttavia, è la sola condizione che ci appartiene, l'esilio dalla vita. Strano fu quel mio sogno. I sogni spesso si dimenticano, quei pochi che non si dimenticano si curano, non si interpretano più. Bruciavano in un rogo immenso tutte le parole umane. Le fiamme di quel rogo abissale erano così intense, così divoranti, da consumare e liquefare ogni vocabolo, ogni lemma, ogni espressione. Una sola parola, correndo all'impazzata dentro quelle fiamme, riuscì miracolosamente a portare in salvo da quell'olocausto del linguaggio. Solitudine. Cosa davvero può augurarsi di meglio un uomo solo come me? Esiste forse una gioia diversa e magari più intensa di questa mia condizione? Sì, esiste. Sentire, con il concorso del silenzio, la mia solitudine maturare. Vivo nel tempo di una strana rivolta, un tempo che non mi coinvolge, ma che comunque vivo. E mentre cerco di comprendere questo tempo che non mi appartiene, sento risuonare d'un tratto in me i versi dell'angelo sfortunato di Müller. La mia speranza è l'ultimo respiro. Il mio volo è la rivolta, il mio cielo l'abisso di domani. L'uomo è sopravvissuto alla fame, alle malattie, alle guerre, alle pestilenze e alle catastrofi naturali. Non sopravviverà alla perdita della speranza. Come vivo e comprendo quest'ultimo stato d'animo di Simone Weil prima che morisse? Sono color foglia morta, per gli altri non esisto.
1: Pagine in controluce ha presentato Nudità anarchiche, la condizione umana tra la vita e la morte, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2022. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La lettera U, manoscritto di un pazzo. Racconto di Gino Ugo Tarchetti, scritto in italiano semplificato. U. Ho scritto io questa lettera terribile, questa vocale spaventosa, il cui suono mi fa rabbrividire, la cui vista mi riempie di terrore? Sì, l'ho scritta io. Ed eccovela ancora. Eccola un'altra volta. Guardatela, fissatela bene. Non tremate, non impallidite. Abbiate il coraggio di osservare tutte le parti, di esaminare tutti i dettagli, di vincere tutto l'orrore che vi ispira. Questa U, questo segno fatale, questa lettera abominevole, questa vocale tremenda, chi di voi non l'ha vista, non l'ha scritta, non l'ha pronunciata mille volte? Lo so, ma io vi domanderò, chi di voi l'ha esaminata? Chi l'ha analizzata? Chi ne ha studiato la forma, l'espressione, l'influenza? Chi ne ha fatto l'oggetto delle sue indagini, delle sue occupazioni, delle sue notti insonni? Chi vi ha posato sopra il suo pensiero per tutti gli anni della sua vita? Perché voi vedete solo una lettera mite, innocua come le altre, perché l'abitudine vi ha resi indifferenti, perché la vostra apatia non vi ha consentito di studiarla accuratamente. Ma non sapete ciò che io vedo in questa vocale. Ma ora guardatela bene, guardatela attentamente, spassionatamente, fissi. Quella linea che si curva, quelle due punte che vi guardano immobili, che si guardano immobili, quella delle due lineette che troncano inesorabilmente le cime, quell'arco inferiore sul quale la lettera oscilla e si dondola sogghignando, quel vuoto all'interno, quell'orribile vuoto che si affaccia dall'apertura delle due aste e si perde nell'infinità dello spazio. Ma questo non basta. Vi scrivo qui le vocali. Ecco, A, E, I, O, U. Le vedete? Sono queste? A, E, I, O, U. Ebbene, sentiamone ora il suono. A, l'espressione della sincerità, della schiettezza, d'una dolce sorpresa. E, la gentilezza, la tenerezza espressa tutta in un suono. I, che gioia viva e profonda. Oh, che sorpresa, che meraviglia, ma che sorpresa piacevole. Sentite ora la U, pronunciatela, tiratela fuori dai ricordi più profondi, ma pronunciatela bene. Non rabbrividite? Non tremate a questo suono? Non vi sentite il ruggito della fiera, il lamento che emette il dolore, tutte le voci della natura sofferente e agitata? Non capite che vi è qualche cosa di infernale, di profondo, di tenebroso in quel suono? Dio, che lettera terribile! Che vocale spaventosa! Vi voglio raccontare la mia vita. In che modo questa lettera mi ha trascinato verso una pena infamante e immeritata. Sono nato predestinato. Una terribile condanna pesa sopra di me fin dal primo giorno della mia esistenza. Il mio nome contiene una U. Da ciò tutte le sventure della mia vita. A 7 anni ho iniziato la scuola. Istintivamente, dal primo momento, non riuscivo ad imparare questa lettera. Ogni volta che leggevo, improvvisamente mi bloccavo davanti alla U. mi prendeva un panico indescrivibile e non riuscivo a pronunciarla. Scriverla? Ancora peggio! La mia mano, fluida nello scrivere tutte le altre lettere, diventava rigida e tremante appena tentavo di scrivere la U. A volte facevo le aste troppo convergenti, altre volte troppo divergenti. A volte facevo una V diritta, altre una V capovolta. Non riuscivo in nessun modo a tracciare la curva. Il maestro mi dava la bacchetta sulle dita e io piangevo. A 12 anni, un giorno, ho visto sulla lavagna una U enorme. Quella vocale era lì che mi fissava e mi sfidava. Non so quale coraggio mi è nato all'improvviso nel cuore. Ma il tempo della verità era giunto. Io e quella lettera eravamo nemici e ho accettato la sfida. Sono rimasto per alcune ore a osservarla e in quel momento ho capito tutto e ho dichiarato una guerra mortale a quella lettera. Ho cominciato a cancellare tutte le U che vedevo nei libri dei miei compagni. Era solo il principio della mia vendetta. Sono stato cacciato dalla scuola. Qualche tempo dopo sono rientrato a scuola. Il mio maestro si chiamava Aurelio Tubuni. 3 U. Lo odiavo per questo. Un giorno ho scritto sulla lavagna: morte alla U. Il maestro ha pensato che quella minaccia fosse rivolta a lui. Sono stato ricacciato. Sono riuscito a ritornare a scuola una terza volta. Un giorno ho presentato come lavoro di esame un progetto per l'abolizione di questa vocale e la sua espulsione dalle lettere dell'alfabeto. Non sono stato capito. Mi hanno dato del pazzo. I miei compagni hanno iniziato contro di me una guerra terribile. Scrivevano delle U da tutte le parti, sui miei libri, sui quaderni, sulle pareti, sui banchi. Non sapevo come difendermi da questa persecuzione sanguinosa e atroce. Un giorno ho trovato nella mia tasca una cartolina su cui c'era una lunga fila di U in questo modo infernale, così. Sono diventato furioso. La vista di tutte le U, disposta con quella gradazione tremenda, mi ha sconvolto. Ho sentito il sangue salire alla testa, la mia ragione oscurarsi. Sono andato di corsa a scuola e ho afferrato alla gola uno dei miei compagni. L'avrei soffocato se gli altri non fossero intervenuti. Questa è stata la prima colpa in cui mi ha trascinato quella vocale. Mi hanno cacciato dalla scuola per sempre. Allora ho cominciato a vivere da solo, a pensare, a meditare, ad operare da solo. Sono entrato in una nuova sfera di osservazioni, in una sfera più elevata, più attiva. Ho studiato i rapporti che questa lettera fatale ha con i destini dell'umanità. Ho scoperto tutte le cause, ho indovinato tutte le leggi e ho scritto ed elaborato in 5 lunghi anni di fatica un lavoro voluminoso dove ho dimostrato come le sciagure degli uomini sono causate dall'esistenza della U e dall'uso che ne facciamo nella scrittura e nel linguaggio. Ho fornito tutte le soluzioni per sopprimere, rimediare e prevenire i mali che ne derivano. Lo credereste? Non sono riuscito a pubblicare la mia opera. La società ha rifiutato l'unico rimedio in grado di guarirla. A 20 anni mi sono follemente innamorato di una fanciulla, e anche lei di me. Era divinamente buona, divinamente bella. Ci siamo innamorati al primo sguardo. E quando ho potuto parlarle le ho chiesto: come vi chiamate? Ulrica. Ulrica. U. Una U. Era una cosa orribile. Come sopportare la violenza atroce, continua di quella vocale? Il mio amore era tutto per me, ma ho trovato la forza di rinunziarvi. Ho abbandonato Ulrica. Ho tentato di guarirmi con l'affetto di un'altra fanciulla. Quando ho saputo che si chiamava Giulia, l'ho lasciata perdere. Ho avuto un terzo amore. Mi sono prima informato del suo nome. Si chiamava Annetta. Finalmente. Ho potuto abbandonarmi all'amore. Abbiamo fatto tutti i preparativi per le nozze. Tutto era combinato, stabilito. Quando ho visto il suo certificato di nascita, ho scoperto con orrore che il nome di Annetta era un vezzeggiativo, un abbreviativo di Susanna, Susannetta. Ma non basta. Oltre a ciò, inorridite pure, aveva 5 altri nomi di battesimo: Postumia, Uria, Umberta, Giuditta e Lucia. Ho strappato all'istante il contratto di matrimonio, rinfacciando a quel mostro di perfidia il suo tradimento feroce, e mi sono allontanato per sempre da quella casa. Il cielo mi aveva salvato ancora una volta. Ma, oimè, non riuscivo più ad amare. Il mio affetto era esaurito, debilitato da tutte quelle esperienze terribili. Il caso mi ha fatto incontrare di nuovo Ulrica. Il ricordo del primo amore si è risvegliato e la passione si è riaccesa. Volevo rinunciare al suo affetto, ma non ho avuto più la forza. Ci siamo sposati. Da quel momento è iniziata la mia lotta. Non potevo tollerare la una e il suo nome. Mia moglie, la mia compagna, da donna amata da me, ma con una U nel suo nome. Un giorno le ho detto: «Mia cara, vedi questa U quanto è terribile? Devi assolutamente cambiare il tuo nome». Ma lei non ha risposto e ha sorriso. Un'altra volta le ho detto: «Ulrica, il tuo nome non riesco a sopportarlo. Mi fa male, mi uccide, cambia nome». Ma lei sorrideva, l'ingrata sorrideva. Una notte ho avuto un incubo terribile. Una U gigantesca si era messa sul mio petto e mi abbracciava con le sue lunghe aste, flessuose. Mi accarezzava, mi stringeva. Sono balzato fuori dal letto e sono andato di corsa dal notaio. «Venite con me all'istante a scrivere un documento di rinuncia». Quel miserabile non voleva. L'ho afferrato per un braccio e l'ho trascinato fino al letto di mia moglie. Lei dormiva. L'ho svegliata e le ho detto: «Ulrica, rinuncia al tuo nome. Rinuncia alla U detestabile del tuo nome». Mia moglie mi guardava sbigottita in silenzio. «Rinuncia!» ho ripetuto con voce terribile. «Rinuncia a quella U! Rinuncia all'abominevole nome!» Ma lei continuava a guardarmi in silenzio. Il suo silenzio, il suo rifiuto mi hanno fatto perdere il senno. Mi sono avventato sopra di lei picchiandola con il mio bastone. Mi hanno arrestato e processato. I giudici mi hanno fatto rinchiudere in questo ospizio per pazzi. Io pazzo, sciagurati, pazzo perché ho scoperto il segreto dei loro destini? Perché ho tentato di migliorarli? Ingrati. Sì, io sento che questa ingratitudine mi ucciderà. Lasciato qui solo, inerme, faccia a faccia col mio nemico, con questa U detestata che io vedo ogni ora, ogni istante, nel sonno, nella veglia, in tutti gli oggetti che mi circondano, sento che presto sarò sconfitto. E così sia. Non temo la morte. Metterà fine a tutti i miei mali. Avrei voluto aiutare l'umanità, convincerla a sopprimere quella vocale, ma il destino ha stabilito diversamente. Forse la mia sventura sarà un utile insegnamento per gli uomini. Forse il mio esempio li spronerà ad imitarmi. Lo spero davvero. Spero davvero che la mia morte preceda di pochi giorni l'epoca della loro grande liberazione, la liberazione dalla U, la liberazione da questa terribile vocale. L'infelice che ha scritto queste righe è morto nel manicomio di Milano l'11 settembre 1865.

0: il racconto.
1: Quali furono le reali motivazioni che nei primi anni 70 misero in pericolo la vita di Stanley Kubrick? Il grande regista era un esperto giocatore di scacchi e proprio facendo un percorso con le stesse

Era da anni abituato ad essere contestato e in molti casi aveva subito la stupidità della censura. Non era semplicemente un autore come tanti altri. Per lui il cinema era stato la tela su cui dipingere straordinarie filosofie rivoluzionarie, in cui aveva preso in giro il potere e aveva messo in discussione la genesi stessa dell'essere umano. Nel 1969 comprese che aveva una nuova missione creativa da compiere, che poi gli avrebbe stravolto la vita. Per anni questa storia è stata tenuta nascosta dall'opinione pubblica e pochi erano a conoscenza di quanto accadde a Stanley Kubrick nei primi anni 70, quando nei cinema si stava imponendo la sua ultima opera cinematografica, A Clockwork Orange, in Italia Arancia Meccanica. Arancia Meccanica. Arancia Meccanica. Ci si può chiedere quale sia la vicenda segreta intorno a quel film e per quale misterioso motivo sia stata per tanti anni trattata come un fatto top secret. Sembrava che svelandola in molti avrebbero messo in pericolo la propria incolumità. Le risposte sono diverse, ma tutte aprono scenari inquietanti. Quando ebbe inizio la storia di quel film destinato a cambiare la vita e la carriera di Stanley Kubrick? Sul finire degli anni 60, il regista di 2001 Odissea nello spazio era ormai considerato un maestro assoluto. Era anche al centro di sospetti ai quali molti non credevano. L'ipotesi, infatti, che proprio a Kubrick venne commissionata dalla NASA la realizzazione di un finto sbarco sulla Luna da mostrare al mondo come reale, all'epoca come ancora oggi, per molti non è altro che una scaltra trovata per vendere giornali. Ma nonostante quella vicenda potesse apparire puramente fantasiosa, in realtà aveva comunque contribuito a creare intorno a Kubrick la fama di un uomo misterioso. Il progetto di un film dedicato alla figura di Napoleone Bonaparte era fallito e Kubrick voleva dedicarsi ad un'opera completamente diversa da quella che aveva realizzato fino a quel momento. Non immaginava però che la scelta di tramutare in linguaggio cinematografico il libro scritto da Anthony Burgess, A Clock Orange, lo avrebbe visto al centro di un caso con il quale nessun regista al mondo si era mai confrontato. Che cosa si verificò di tanto eclatante da mettere in pericolo la vita di Stanley Kubrick? Stanley Kubrick era un privilegiato rispetto a tutti gli altri autori. Nessuno come lui, infatti, poteva beneficiare di una tale libertà espressiva. I dirigenti della Warner Bros. Sapevano che Kubrick, prima di firmare qualsiasi contratto, imponeva delle regole che appartenevano soltanto ad una sua logica creativa e se queste non fossero state rispettate, il film non sarebbe mai stato realizzato. Già dalle prime riprese di Arancia Meccanica si verificò un giallo che, secondo alcune ricostruzioni dei fatti, spiegherebbe poi perché quel film mise in pericolo la vita del regista. Era un'idea abbastanza diffusa nei primi anni 70 che Kubrick si fosse ormai tramutato in una personalità scomoda per alcuni sistemi di potere. La sua decisione di andare a vivere in Inghilterra, poi, sembrava confermare questa tesi. Perché Stanley Kubrick aveva lasciato gli Stati Uniti? Secondo un'interpretazione dei fatti, simile ad un puzzle con dei pezzi mancanti, in realtà il regista capì che nel suo paese qualcuno aveva ordinato la sua morte e perciò decise di emigrare in Europa. Questa tesi potrà anche far sorridere, ma molti sono i punti che possono confermare, almeno all'apparenza, questa sconvolgente affermazione. Chi poteva volere che Kubrick venisse eliminato? Una domanda che spinge a pensare ancora una volta alle alte sfere di un potere occulto estremamente collegato alla NASA. Secondo questa ipotesi, diversi agenti sarebbero stati consapevoli che quel regista era depositario di molti segreti che avrebbero potuto andare a colpire gli Stati Uniti. È tutto vero? Oppure si tratta di pura fantasia?
I fatti, almeno in parte, sembrano giustificare questi sospetti.

0: Se qualcuno molto potente desiderava realmente eliminare Kubrick, si può avanzare una domanda legittima che riguarda la sua scelta di venire a vivere in Europa. Il luogo in cui si era trasferito era noto a molti e questo confermerebbe che in realtà Kubrick era in pericolo soltanto negli Stati Uniti. La spiegazione di questa tesi sarebbe tutta in alcuni particolari obiettivi che avrebbe utilizzato per realizzare Arancia Meccanica. Kubrick probabilmente non avrebbe potuto utilizzare gli stessi obiettivi applicati alle cineprese se avesse continuato a lavorare negli Stati Uniti. Ma allora ci si chiede, che cosa avevano di tanto particolare quegli strumenti? Si trattava in realtà di obiettivi estremamente sofisticati, non in vendita al pubblico, e che sembrerebbero spiegare tanti sospetti riguardo questa vicenda tenuta per anni segreta. Si trattava di strumenti che aveva utilizzato soltanto la NASA. Appariva però un dilemma irrisolvibile comprendere quale collegamento ci fosse fra il pericolo reale che travolse Stanley Kubrick e quelle macchine che permettevano di girare immagini uniche. Perché Stanley Kubrick aveva accesso a degli strumenti della NASA? Altra domanda, come aveva fatto ad entrare in possesso se nessuno aveva mai potuto disporre di quegli obiettivi? Interrogativi che sembrano confermare la clamorosa ipotesi che sia stato proprio Kubrick nel 1969 a girare la leggendaria scena dello sbarco sulla Luna. In seguito all'uscita di Arancia Meccanica, però, il regista capì con assoluta certezza di essere in pericolo. Qual era la causa di quei timori?
1: Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato, ero calmo di fuori, ma dentro pensavo: allora adesso chi comanda è George. Decide che cosa si deve fare, cosa non fare. E Dim e il suo tonto digrignante bulldog. E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto.
0: Arancia Meccanica, già da pochi giorni dopo la sua uscita, si tramutò in un caso cinematografico mondiale. A sconvolgere la Warner Bros. Furono le continue accuse rivoltegli da diversi uomini di potere. Quel film, infatti, è tuttora considerato un capolavoro della storia del cinema e si ritrovò coinvolto in molte polemiche a causa dell'uso della violenza da parte dei drughi, i quattro personaggi vestiti di bianco che trascorrevano le loro notti a compiere crimini. Le accuse rivolte a Kubrick e gli incassi di Arancia Meccanica sembravano aumentare di pari passo. Nessun film era stato per così tante settimane il più visto in assoluto. In Inghilterra, la pellicola, ad oltre 10 mesi dalla prima apparizione in una sala, continuò ad essere al primo posto nelle classifiche. Tutto quel riscontro positivo sembrava poter essere spiegato in un solo modo. Stanley Kubrick, essendo un autore geniale, aveva creato una grande opera, ma molti rischi stavano per abbattersi su di lui e sulla sua famiglia. È ormai un fatto noto che spesso quando viene data una notizia capace di incuriosire la maggioranza del pubblico, gran parte dei mezzi di informazione la ripropone in diverse versioni, quasi come un romanzo giallo a cui cambiare solo il nome dell'assassino. Quanto accadde a Stanley Kubrick fu esattamente tutto questo. Si ritrovò vittima di un'informazione che iniziò ad attribuirgli molte colpe di alcuni agghiaccianti eventi che stavano sconvolgendo l'Inghilterra. Erano diventate quotidiane le accuse rivolte a Kubrick da parte di diversi giornali che lo consideravano ispiratore di molti delitti che si stavano verificando. L'interpretazione da parte di quei cronisti era che, considerate le scene di violenza che si possono vedere in Arancia Meccanica, tanti giovani, per emulazione dei drughi, avessero compiuto omicidi e stupri. Naturalmente si trattava di una lettura sbagliata. Era come accusare Picasso di aver dipinto corpi dilaniati come in Guernica senza considerarli puro simbolo di una denuncia sociale ma un suggerimento a compiere gesta criminali. Stanley Kubrick di certo non poteva essere colpevole della stupidità di chi non comprendeva che in Arancia Meccanica non c'era altro che una raffigurazione simbolica della violenza, ma nonostante questa ovvia giustificazione, troppi giornali continuarono a scrivere di nuove bande di giovani pronte a compiere le stesse missioni mostrate nel film. Per Kubrick quelle accuse divennero una vera e propria persecuzione e ben presto si tramutarono in minacce. Iniziò a ricevere lettere anonime e messaggi di morte con una frequenza tale da preoccuparsi moltissimo. Stanley Kubrick, perciò, decise di prendere una decisione unica nella storia del cinema. Impose alla Warner Bros. Di ritirare il film da tutte le sale inglesi, proprio mentre stava incassando fortune senza precedenti. Come aveva potuto un regista mettersi contro una multinazionale della show business e vincere subito la sua battaglia? C'era forse qualcosa di più grande dietro quella vicenda? Per la Warner Bros. La decisione di ritirare Arancia Meccanica dalle sale proprio nel momento di maggiore successo significò di accettare di imbattersi in una catastrofe finanziaria. Quel film, infatti, aveva richiesto enormi budget per essere lanciato sul mercato e poco dopo lo si faceva scomparire, in un'epoca in cui il mezzo di diffusione dei DVD ancora non esisteva. Quella manovra significava semplicemente nascondere per molti anni il film di Stanley Kubrick. La Warner Bros. Ufficialmente aveva rinunciato a degli incassi record perché qualche giornalista aveva accusato Stanley Kubrick di aver ispirato con il proprio film qualche scellerato a compiere dei delitti. Il comunicato lasciava molti dubbi. Un'altra motivazione avanzata dalla Warner Bros. Fu proprio quella delle minacce che erano state rivolte al regista. Il fatto che nei primi anni 70 la vita di Stanley Kubrick fu seriamente in pericolo è una cosa che sembra ormai dimostrata. Tutto ciò, infatti, è stato anche raccontato nel documentario A Life in Pictures, dedicato alla vita e alla carriera del grande regista. Quanto invece resta un mistero che non è stato mai analizzato riguarda le motivazioni di quel pericolo. Ci sono infatti troppi punti oscuri che fanno sospettare che in realtà Kubrick temesse per la sua vita non a causa di semplici minacce anonime, ma perché forse sapeva che le verità di cui era a conoscenza avrebbero potuto cambiare la storia scientifica di tutta l'umanità. Si tratterebbe comunque di segreti che Stanley Kubrick non ha mai più ufficialmente rivelato, anche se sono molte le interpretazioni di messaggi subliminali a cui si prestano i suoi film successivi, da rivedere oggi con molta attenzione. Con molta attenzione. Con molta attenzione.
2: Avete ascoltato Il racconto.
3: L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Letteratura Arte presenta L'Epica Latina. L'Eneide di Virgilio. L'Eneide è il più importante poema epico latino. È composto da 12 libri ed è scritto in latino in versi e esametri. Virgilio compose l'Eneide per lodare Augusto partendo dai suoi antenati. Il poema, infatti, racconta l'origine troiana dei Romani attraverso il mito di Enea. Tramite la figura di Iulio, figlio primogenito di Enea, a sua volta figlio della dea Afrodite, l'imperatore Augusto rivendica per se stesso e per la gens Iulia origini divine. Negli ultimi 10 anni della sua vita, Virgilio fu assorbito dalla composizione dell'Eneide. Al momento della morte non considerava l'opera ancora conclusa, tanto che chiese ai suoi migliori amici scrittori di bruciarla. L'epica latina si differenzia profondamente da quella greca per essere stata concepita da subito in forma scritta. Attorno al protagonista Enea si muovono gli altri eroi troiani e latini: Turno, Niso, Latino, Pallante, e le eroine Didone, Lavinia e Camilla, gli dei e le dee, in particolare Giove, Giunone e Venere, intervengono da lontano nelle vicende umane della storia. I 12 libri del poema hanno come modello l'Iliade e l'Odissea, ma accolgono anche l'influenza di altri generi letterari, per esempio la tragedia e la poesia d'amore. Virgilio rinnova le tecniche omeriche, le formule, le similitudini e le descrizioni. Nel linguaggio usa molte parole comuni, abbinandole però tra di loro in un modo tutto nuovo. L'antefatto dell'Eneide è l'illustre saga troiana. Come Achille, Enea è nato dall'unione tra un uomo e una dea. Afrodite si innamora del principe pastore Anchise e lo seduce tra i pascoli del monte Ida, per volontà di Zeus, che vuole punire la dea responsabile di tanti incantesimi d'amore, facendola invaghire di un comune mortale. Quando gli Achei attaccano la città di Troia, Enea, che è imparentato con la famiglia reale ed è molto amico di Ettore, partecipa alla guerra a capo dei Dardani, alleati dei troiani. Sebbene all'inizio sia riluttante a combattere, una volta indossate le armi, nei duelli affronta i migliori combattenti, dando prova del suo valore. La sua prima azione eroica è la lotta contro Diomede. Enea è colpito da un masso che gli annebbia la vista e lo fa cadere, ma sua madre Afrodite lo protegge. Diomede però ferisce anche Afrodite e la dea è costretta a lasciare il campo. Allora l'eroe è avvolto da Apollo in una densa nube e portato via, mentre il dio crea un fantasma come ingannevole bersaglio per i nemici. Molto più avanti, Enea si scontra con il fortissimo Achille. Non appena rischia il peggio, però, tra i due contendenti si frappone Poseidone, che salva l'eroe, portandolo lontano dalla mischia, perché sa che toccherà al figlio di Anchise preservare la stirpe di Priamo. Tutto lascia intendere che il valore dell'eroe dovrà misurarsi lontano dalle mura di Troia. Il destino di Enea è interamente proiettato nel futuro. La notte dell'incendio, Enea vorrebbe battersi con i suoi compagni fino all'ultimo, ma Ettore gli appare in sogno e gli dice che il suo compito è portare in salvo la sua famiglia e gli dei protettori della città, verso una misteriosa terra promessa. Solo poco alla volta Enea capirà che il fato, il quale è superiore al volere degli dèi, lo sta indirizzando proprio in Italia. Il viaggio verso il Lazio e la guerra contro le popolazioni locali costituiscono la trama dell'Enea.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura. A cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista History. Reverendo e signora, quando i sacerdoti potevano sposarsi. Nell'alto Medioevo agli uomini di chiesa veniva non solo permesso, ma raccomandato di sposarsi, perché il matrimonio, si pensava, teneva lontane le tentazioni. Nel corso dei secoli successivi prevalse invece l'idea del sacerdote dedito solo alla sua missione, con tutti i problemi che ne sono conseguiti. Di Fabio Brioschi, esperto di storia della Chiesa nel Medioevo e dei movimenti ereticali. È uno degli ultimi tabù della Chiesa cattolica e torna ciclicamente a far parlare di sé. Il matrimonio dei preti sembra essere argomento destinato a sollevare sempre accesi dibattiti fra fautori e avversari di questa scelta dottrinale. Anche di recente Papa Francesco ha dovuto pronunciarsi con evidente riluttanza sull'istanza della Chiesa Cattolica dell'America Latina, dove si avverte la necessità di dotare le popolazioni locali di missionari legati a una famiglia. Un Papa così popolare e così vicino ai problemi di quelle regioni ha dovuto deludere le aspettative di chi gli attribuiva l'ardire di infrangere un tabù tanto radicato nella dottrina e nella pratica pastorale. E non si creda che il confronto sul tema sia figlio dei tempi moderni, spesso bollati come esasperati dall'individualismo materialista. La discussione fra chi sostiene la possibilità, anzi l'utilità, che i preti cattolici possano prendere moglie e chi ne avversa la sola ipotesi teorica risale addirittura alla Chiesa tardo antica e attraversa buona parte del Medioevo, almeno fino a quando la riforma gregoriana di Papa Gregorio VII non vi oppose un fermo divieto. Da quel momento il matrimonio dei preti consentito non solo nella Chiesa bizantina orientale, ma addirittura in quella ambrosiana, dove era concepito come uno dei privilegi nei confronti di Roma, venne proibito. La principale conseguenza fu, come si vedrà, un aumento delle convivenze illecite fra preti e donne, fenomeno definito con il nome di concubinato e più tardi bollato come eresia nicolaita. Nella chiesa della tarda antichità non solo si usava ammettere al sacerdozio uomini già sposati, ma addirittura potevano essere autorizzati al matrimonio coloro che, all'atto dell'ordinazione, avessero dichiarato di non sentirsi in grado di vivere in castità. È addirittura San Paolo, l'apostolo per eccellenza, il più autorevole sostenitore della legalizzazione del matrimonio del clero. Bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. Sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità, perché se uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio?

0: Lettera 1 a Timoteo, capitolo 3, versetti 2-5. I futuri sacerdoti, insomma, dovevano dimostrare di essere stati prima di tutto buoni padri di famiglia, nel senso letterale del termine, cioè di avere condotto un'esperienza di vita all'interno della quale anche il sesso aveva il suo ruolo fondamentale. E non solo come atto riproduttivo, ma come relazione uomo-donna. All'interno del matrimonio consacrato religiosamente, la coppia si metteva al riparo dalle passioni torbide e moderava le pulsioni più intime attraverso una sana pratica sessuale, nei tempi e nei modi consentiti, ovviamente. Ciò, senza dubbio, non poteva non valere anche per il sacerdote e per la di lui consorte. Tutto questo non toglie che ci fossero anche allora posizioni contrarie al matrimonio clericale, ma mette in luce come, originariamente, il dibattito non solo non aveva un fondamento teologico, ma al contrario ne aveva uno più pratico e funzionale al ruolo del pastore di anime. In che modo contenere la normale esuberanza sessuale dei sacerdoti, specie se giovani. Continenza è, dunque, la parola chiave del problema, per garantire la quale molte autoritates antiche indicavano non solo la verginità e l'astinenza, ma anche la via del matrimonio come fondamento della missione sacerdotale. Nella disputa tra le due tesi, il fondamento teologico dell'avversione al matrimonio dei preti, ossia l'idea che la castità fosse l'unico modo per dedicarsi totalmente al servizio religioso, risultava marginale, ben lontano dal rigido precetto successivo. È il decimo canone del Concilio dell'Ancira del 314 d.C., che per primo riconosce ai diaconi, vale a dire il primo gradino della carriera ecclesiastica, il diritto di sposarsi e di continuare a esercitare il ministero religioso, purché abbiano dichiarato al vescovo la volontà di sposarsi al momento della consacrazione. Molta letteratura è stata prodotta sull'interpretazione corretta da dare a questa e ad altre fonti, perché alcuni la interpretarono in modo restrittivo, concedendo ai soli diaconi il permesso di sposarsi e vietando loro di chiedere le ordinazioni successive. Altri invece l'interpretarono permettendo loro il matrimonio, ma solo se casto. Tuttavia, per tutto il secolo IV, il diritto del clero di sposarsi prima di accedere al diaconato e di vivere anche la sessualità coniugale vennero garantiti appieno, poiché ci si basava su due principi di cui si aveva chiara coscienza. Per il semplice chierico, legittimamente sposato, era impossibile spezzare il legame con la moglie, legame consacrato davanti a Cristo, mentre per il prete ancora celibe era impossibile togliere a Dio il dono completo di sé.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Perché si dice che chi beve birra campa 100 anni. Previene l'invecchiamento cellulare, protegge il cuore, migliora la circolazione e riequilibra il colesterolo. Non solo. È un buon antinfiammatorio e pare contrastare l'Alzheimer. Questi e altri sono i benefici offerti da un moderato consumo di birra di qualità, una bevanda dalle origini antiche, ancora oggi molto apprezzata. Ve ne raccontiamo storia e curiosità. Di Emanuele Vescovo. Questa storia ha inizio oltre 2000 anni prima della nascita di Cristo. Siamo in Mesopotamia, quel lembo di terra che oggi corrisponde pressappoco all'Iraq e che allora era abitato dai Sumeri, Assiri e Babilonesi. Un povero contadino, coltiva cereali con cui produce una primordiale farina, utilizzata per cuocere dei pani col calore del sole. Un giorno viene colto di sorpresa da un acquazzone. Si mette al riparo, ma dimentica a bordo campo la ciotola con il pane destinato al suo pranzo. La ciotola si riempie d'acqua, trasformando il pane in una densa poltiglia. Passata la pioggia, il sole torna a splendere e il contadino riprende il lavoro. Nel frattempo, il calore aumenta e la poltiglia inizia a fermentare in modo spontaneo. Quando il contadino ritrova la ciotola, l'acqua ormai si è trasformata in un liquido dal profumo strano. Il contadino decide di berla e scopre che quell'acqua non ha un sapore malvagio. Non solo, quel liquido ha un benefico effetto sul suo umore. È così che probabilmente è nata la birra. Tutto inizia nel 2500 avanti Cristo. I primi documenti in cui si fa riferimento a una bevanda simile alla birra risalgono al 2500 avanti Cristo. In particolare, su una stele sumera vengono descritte diverse tipologie di birra offerte alle divinità in occasione di riti religiosi. Altri documenti permettono invece di scoprire come anche gli egizi fossero abituali consumatori di una bevanda prodotta dalla fermentazione spontanea di acqua e cereali. Nel loro caso, però, per rendere il sapore più gradevole, essa era aromatizzata con i lupini. Lo Zitum, questo era il suo nome, era così diffuso da essere considerato la bevanda nazionale. Diluito con acqua e miele, era usato per svezzare i bambini. In Italia, invece, furono gli Etruschi i primi a produrre la birra, mentre ai Romani va dato il primato di essere stati i primi al mondo ad aprire locali pubblici dove consumarla, i primi pub della storia. Nel Medioevo. Il vero salto di qualità, però, arriva con il Medioevo. A quel tempo, i più esperti mastri birrai erano i monaci, come quelli dell'abbazia di Weihenstephaner, a Monaco di Baviera. A loro spetta il merito di aver introdotto nella ricetta il luppolo, ancora oggi utilizzato in tutti i birrifici del mondo. Le infiorescenze di questa pianta rampicante donano alla birra il caratteristico sapore amarognolo, svolgendo anche un'importante azione antisettica e conservante. Un editto per la purezza. Il 1516 è una data importante nella storia della birra. In quell'anno, infatti, in Baviera viene promulgato il Reinheitsgebot, o editto della purezza, con cui Guglielmo IV stabilisce che la birra può essere prodotta solo con tre ingredienti: malto d'orzo, acqua e luppolo. Chiunque disubbidisce a questo decreto viene punito con la confisca di tutti i barili di birra. Questo editto sarà abolito solo nel 1992, anno in cui l'Europa obbliga la Germania ad adeguarsi alle normative comunitarie. Nei suoi oltre 400 anni di vita, il Reinheitsgebot è modificato solo con l'aggiunta del lievito come quarto ingrediente. La scoperta dei lieviti, del resto, rappresenta un punto di svolta nella produzione della birra. È infatti grazie agli studi del chimico francese Louis Pasteur, 1822-1895, che si scopre il ruolo di questi minuscoli organismi e soprattutto è possibile selezionare ceppi specifici come i Saccharomyces carlsbergensis, ancora oggi utilizzati. Devono il loro nome originale alla birra danese Carlsberg, dove sono isolati per la prima volta. Pochi ingredienti. Gli ingredienti principali della birra sono solo due: l'acqua, che in termini di quantità è quello più importante in assoluto, rappresenta oltre il 90% del prodotto finito, e il malto. Quest'ultimo è il risultato di una lavorazione a cui sono sottoposti i cereali come l'orzo, che vengono prima fatti germogliare per poi essere essiccati. Il processo di maltazione è fondamentale perché permette

0: anche altre farine, prodotte da cereali diversi, maltati o non, come il mais, il frumento o perfino il riso. Questa miscela prende il nome di mash o mosto. La produzione. Passato in una caldaia, il mash viene lentamente mescolato e riscaldato fino a raggiungere una temperatura di oltre 60 gradi. In seguito, dopo una prima filtrazione per eliminare le impurità, è fatto bollire e addizionato con il luppolo, in proporzioni differenti a seconda del tipo di birra che si vuole ottenere. L'ultima fase è la fermentazione, durante la quale gli zuccheri contenuti nel mosto sono trasformati in alcol. E qui le possibilità sono due. Si parla infatti di alta o bassa fermentazione. La prima si svolge a una temperatura compresa tra 16 e 23 gradi. In questo l'azione del lievito è molto rapida e si conclude nell'arco di 3 o 4 giorni. Le birre ad alta fermentazione hanno sapori e aromi particolarmente intensi e in genere sono le più ricercate dagli appassionati. Le birre a bassa fermentazione, al contrario, sono più comuni e si producono tra i 5 e gli 8 gradi. I tempi di produzione si allungano. Per portare a compimento la fermentazione possono essere necessarie anche 2 settimane. Rispetto a quelle ad alta fermentazione, le birre a bassa fermentazione sono più semplici e beverine, più leggere e fragranti. Al termine della fermentazione alcolica, le birre riposano in serbatoio a temperatura controllata per alcune settimane, in attesa di una completa maturazione. A questo punto la birra è pronta e può essere filtrata o meno, e messa in bottiglia, lattina o fusti. Questione di stile. Se siete tra quelli che dividono il mondo della birra semplicemente in bionda o rossa, è tempo di ricredervi. Al pari del vino, infatti, anche tra le birre, si possono distinguere centinaia di tipologie differenti. In questo caso si parla di stili. Per i veri conoscitori, lo stile rappresenta una carta d'identità della birra che definisce il colore, il sapore, la gradazione alcolica, gli ingredienti, il metodo di produzione e la ricetta. Lo stile, inoltre, è legato in modo indissolubile alla storia e alle origini della birra. La moderna teoria degli stili è in gran parte basata sul lavoro di Frick Eckhard, uno scrittore americano, autore di una guida intitolata The Essential of Beer Style, pubblicata nel 1989 e considerata la pietra miliare per la classificazione internazionale delle birre. Per imparare a destreggiarsi tra i diversi stili occorrono anni di pratica, anche perché, purtroppo, il mondo della birra, o brassicol, come si dice in gergo, è anarchico e di conseguenza è difficile dare una definizione univoca agli stili. Ogni mastro birraio ama sperimentare interpretando gli stili di base a proprio piacimento, spesso creando birre nuove e innovative. Volendo semplificare, quindi, il mondo delle birre può essere suddiviso in 3 macrofamiglie a seconda della tecnica produttiva. Ci sono le lager, a bassa fermentazione, comuni soprattutto in Germania, le ale, ad alta fermentazione e originarie della Gran Bretagna, e le più particolari, le cosiddette birre lambic, a fermentazione spontanea, originarie del Belgio, e caratterizzate da aromi molto particolari.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista internazionale. Passi indietro con la pandemia. I governi dei paesi più poveri devono investire nell'istruzione per evitare che le ragazze perdano i diritti acquisiti. The Economist, Regno Unito. Per gran parte della storia umana e in molti luoghi del mondo, le ragazze sono state considerate una proprietà, o nel migliore dei casi, persone subordinate, obbligate a obbedire ai padri fino al giorno in cui dovevano cominciare a obbedire ai loro mariti. Pochi pensavano che valesse la pena d'istruirle.

0: meno, immaginavano che una ragazza potesse governare la Germania, dirigere il Fondo Monetario Internazionale o inventare un vaccino. Oggi, nella maggior parte del mondo, questa visione sembra non solo antiquata, ma anche incredibilmente remota. In molti paesi ricchi, i genitori trattano le figlie come i figli e investono altrettanto nel loro futuro. In tutti i campi, le ragazze hanno raggiunto i ragazzi. A livello globale, nelle università, le donne sono più numerose. La velocità di questo cambiamento è stata vertiginosa. 50 anni fa, nei paesi a reddito medio-basso, solo il 49% delle ragazze in età scolare andava a scuola, rispetto al 71% dei ragazzi. Oggi la quota di entrambi è di circa il 90%. Nel 1998 erano iscritte alle superiori solo metà delle ragazze del mondo, oggi i due terzi. Nello stesso periodo il tasso di analfabetismo è sceso da una ragazza su 5 tra i 15 e i 24 anni a una su 10, quasi lo stesso dei maschi. Le bambine sono più desiderate che mai. In alcuni paesi i genitori le preferiscono. Anche in posti come la Cina, dove in passato l'aborto selettivo dei feti femmina era abbastanza diffuso, ora lo è meno. Nel 1995, nell'Asia meridionale, quasi 6 ragazze su 10 venivano date il matrimonio prima dei 18 anni. Oggi questo rapporto è dimezzato. In tutto il mondo è passato da una ragazza su 4 a una su 5. Le ragazze sono più sane. Rispetto alla metà degli anni 90, diventano sessualmente attive più tardi ed è più probabile che usino metodi di contraccezione. Il tasso di gravidanza durante l'adolescenza è sceso di un quarto a livello globale e di due terzi in Asia meridionale e nel Nord America. È meno probabile che le ragazze subiscano mutilazioni genitali e oggi si oppongono più apertamente a questa orribile tradizione. Nel 2000 solo il 27% delle adulte e delle giovani dei paesi dove la mutilazione era più frequente diceva che la pratica andava vietata. Oggi lo sostiene il 54%. Quando le società gestiscono bene la vita delle ragazze, gli effetti a catena sono sorprendenti. Una ragazza che finisce la scuola secondaria ha meno probabilità di diventare una sposa bambina o una madre adolescente. L'istruzione aumenta la capacità di guadagno e amplia le scelte, quindi è meno probabile che sia povera o che subisca abusi domestici. Guadagnerà quasi il doppio di una ragazza che non ha studiato. Avrà meno figli e investirà di più su di loro, quindi sarà meno probabile che muoiano durante l'infanzia o che crescano deboli fisicamente o mentalmente. Leggerà per loro di più e li aiuterà a fare i compiti, quindi i figli impareranno di più e guadagneranno di più da adulti. Un recente studio condotto da Citigroup e da Plan International ha stimato che se le economie emergenti garantissero al 100% delle loro ragazze la possibilità di completare la scuola secondaria, potrebbero aumentare il loro PIL del 10% entro il 2030. Dal momento che i vantaggi di occuparsi delle ragazze sono così grandi, è uno scandalo che alcuni paesi non lo abbiano ancora capito. In Asia meridionale, Medio Oriente e Africa, meno della metà delle ragazze ha accesso alla contraccezione che vuole. A sud del Sahara, solo una ragazza su tre termina gli studi secondari. E anche se in Asia meridionale la percentuale di matrimoni precoci è dimezzata, in Africa è diminuita di meno. In America Latina e nei Caraibi è rimasta la stessa. La pandemia di Covid-19 potrebbe ostacolare i progressi delle ragazze nei paesi poveri o addirittura invertirli. Nel 2014, quando le scuole dell'Africa occidentale chiusero a causa dell'Ebola, molte ragazze minorenni lasciarono gli studi, rimasero incinte o andarono a lavorare. Secondo l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, qualcosa di simile potrebbe succedere con il Covid-19, ma su scala più ampia. Alcuni studi suggeriscono che nel prossimo decennio ci potrebbero essere 13 milioni di matrimoni precoci e che altri 2 milioni di ragazze potrebbero subire mutilazioni genitali. Il rischio di regressione è reale. Quindi è fondamentale che i governi dei paesi poveri diano la priorità agli investimenti per l'istruzione e per le ragazze. Anche i donatori dovrebbero aiutare. E le politiche dovrebbero essere collegate. Convincere le ragazze a restare a scuola più a lungo, Non è solo un modo per insegnargli la matematica, è anche un'opportunità per vaccinarle, insegnargli il controllo delle nascite e cosa significano il consenso e l'autoaffermazione. Può anche essere un'opportunità per dare consigli ai genitori sugli aspetti negativi dei matrimoni precoci. L'adolescenza è un periodo fondamentale per le ragazze, perché emergono o sono scongiurati molti problemi di salute, ma anche sociali, dal non andare a scuola all'autolesionismo. Solo di recente è stato riconosciuto che questa fase della vita è la più importante dopo l'infanzia per lo sviluppo del cervello. Se si adottano politiche giuste, miliardi di ragazze avranno più possibilità di realizzare le loro potenzialità. Se invece si portano avanti politiche sbagliate, saranno più povere, vivranno di meno, avranno meno strumenti per difendersi e saranno più esposte alle coercizioni. E trasmetteranno questi svantaggi alla generazione successiva. Quindi, trattate bene le ragazze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Montagne 360. Tibet. Crescono i laghi. Precipitazioni più abbondanti e temperature in aumento sono responsabili dell'accrescimento dei laghi tibetani. Di Mario Vianelli. Su scala globale le risorse idriche sono sempre più scarse, principalmente a causa dei prelievi eccessivi e del cattivo uso che se ne fa. Importanti fiumi con la portata impoverita, quando non cancellata come nel caso del Colorado, e grandi laghi quasi completamente prosciugati sono ormai la norma nel racconto sull'ambiente dei nostri tempi. Perciò può sorprendere che vi siano regioni in netta controtendenza. È il caso del Tibet Qinghai, costellato da migliaia di laghi di ogni dimensione, che punteggiano le conche endoreiche, cioè senza sbocco, dell'altopiano. Nell'insieme costituiscono il più vasto sistema di laghi alpini del mondo e negli ultimi decenni hanno mostrato una decisa tendenza all'aumento del loro numero, della loro superficie e quindi del loro volume. Il clima arido e il paesaggio deserto non devono ingannare. L'altopiano e i ghiacciai delle montagne circostanti costituiscono una gigantesca riserva d'acqua che garantisce l'alimentazione dei principali corsi d'acqua dell'Asia meridionale: Indo, Brahmaputra, diversi affluenti del Gange, Huangho, Yangtze, Chiang, Mekong e Salween, fiumi che rappresentano un gigantesco potenziale idroelettrico e che scorrono attraverso le regioni più popolate del mondo. Gran parte dei bacini sono disseminati in regioni remote, disabitate e prive di vie d'accesso. Quindi lo strumento principale per misurarne le variazioni è l'analisi comparata delle immagini satellitari. Particolarmente utili sono stati i dati del satellite ISAT, progettati per la misurazione e lo studio delle calotte polari, ma utilissimi anche in altri contesti. I dati raccolti dal 2003 e confrontati con le immagini Landsat precedenti indicano una diminuzione del bilancio idrico negli anni 1976-90, seguito da un aumento che dal 90 al 2018 ha portato a un aumento della superficie lacustre, complessivamente stimato al 18%, e un aumento di oltre 140 km3 di volume. Le cause di queste variazioni sono molteplici, ma l'aumento delle temperature, che negli ultimi 50 anni in Tibet è stato il doppio della media planetaria, è considerato il maggior responsabile, con il conseguente incremento del deflusso glaciale e del degrado di vaste porzioni di permafrost, ovvero il terreno perennemente ghiacciato che occupa quasi la metà dell'altopiano. Ma una certa influenza è anche esercitata dalla crescita, sia pur modesta, delle precipitazioni, che a loro volta sono favorite dall'aumento delle superfici soggette a evaporazione. Inoltre, in estate i laghi assorbono il calore diurno per poi rilasciarlo lentamente, fungendo da regolatori climatici su scala locale e regionale. Tutte le proiezioni suggeriscono che il Tibet diventerà un po' più caldo e umido, con conseguenze non facilmente prevedibili. Anche se le precipitazioni e temperature aumentassero sensibilmente, è difficile immaginare la colonizzazione di un altopiano così alto, quasi 4.500 metri. Molto più probabilmente se ne avvantaggerebbe la fauna, con pascoli più ricchi e clima più mite. E soprattutto gli uccelli migratori, che già ora fanno affidamento sui laghi tibetani nella loro rischiosa trasvolata dalla Siberia all'India.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Pianeta Blues, il creatore di Internet vuole reinventarlo dando a tutti la propria intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale avrebbe accesso a tutti i tuoi dati in modo che possa conoscerti completamente. Il creatore originale di Internet crede che abbiamo imboccato la strada sbagliata e sta cercando di cambiare il modo in cui funziona l'intera Internet con la sua azienda, Inroop. Sir Tim Berners-Lee afferma che Internet, come lo vediamo oggi, ha deviato dalla sua visione originale quando ha creato il World Wide Web nel 1989, dando troppo potere alle aziende e non abbastanza a ogni singolo utente. Nel tentativo di cambiarlo, Inroop impacchetta i dati di ogni individuo in pod, a cui i siti web dovranno richiedere l'accesso invece di prendere semplicemente i dati, come fanno ora. Tale sistema, secondo Berners-Lee, è il vero futuro di Internet. Il problema, secondo Berners-Lee, sta nel controllo. L'idea originale per Internet era che ogni individuo avesse i propri dati e i propri server che ospitano il proprio sito web. Rapidamente, però, i grandi siti web hanno preso il sopravvento e hanno iniziato a sottrarre dati a tutti gli utenti che accedono. Ogni volta che crei un account, accetti cookie, esegui anche una semplice ricerca su Google, fornisci dati a un'entità più grande. E se invece i nostri dati fossero archiviati localmente e i siti web dovessero richiederne l'accesso ogni volta? Non ci sarebbero più account, solo un singolo account, che potresti consentire a ciascun sito web di utilizzare. Inroop memorizzerebbe questi dati in pod e consentirebbe ai siti web di accedere al tuo sito di dati con la tua autorizzazione. Niente più fughe di dati che coinvolgono milioni di utenti. Niente più password dimenticate, solo un semplice sistema. Sarebbe costruito su un protocollo aperto chiamato Solid, che utilizza già i pod per archiviare i dati. Una parte integrante del piano coinvolge l'intelligenza artificiale, che attualmente sta registrando un aumento di popolarità. Tuttavia, mentre la maggior parte di noi ha accesso alla IA ospitate altrove, Inroop prevede che ogni utente su Internet abbia una IA individuale. Ognuno tiene la propria Cortana, proprio come Halo. L'intelligenza artificiale avrebbe quindi accesso a tutti i dati all'interno del tuo pod, dove sarebbe stato adattato a te. Potrebbe aiutare con il fitness, dare buoni suggerimenti sui prodotti, invece di annunci casuali su Instagram. Sarebbe letteralmente il tuo assistente personale. A volte hai l'intero spettro di dati, tutti i dati che hanno a che fare con le tue collaborazioni, i tuoi caffè, i tuoi progetti e i tuoi sogni, e i libri che stai leggendo e tutta la tua vita, allora è nel tuo pod. Esegui l'intelligenza artificiale su quello. Potrebbe essere dolce, ha detto Berners-Lee in un recente episodio di podcast, come riportato da CNBC. Ovviamente, reinventare Internet richiederebbe tempo e ci sono sicuramente degli svantaggi. Le violazioni della sicurezza del tuo pod, anche se è molto meno probabile che si verifichino, farebbero sì che ogni bit dei tuoi dati diventi disponibile per gli invasori, ponendo una prospettiva spaventosa per le persone in posizioni pubbliche. Si pone anche la questione di dove sarebbero ospitati i pod e l'intelligenza artificiale. Inroop ospiterebbe i dati di ogni singola persona o sarebbero ospitati localmente? Non tutti hanno accesso all'hardware in grado di gestire un assistente AI. Inroop sembra vendere server che si occuperebbero del duro lavoro, ma l'adozione su larga scala di un sistema indubbiamente costoso richiederebbe decenni. Tuttavia, con le credenziali di Berners-Lee, è davvero difficile dubitare di lui.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica. Bergonzoni, un'effusione di comicità, di Giovanni Lovera. Ha un seguito di sostenitori fedelissimi e quando è in tournée con i suoi spettacoli teatrali registra il tutto esaurito, chiacchierando e intrattenendo il pubblico senza dargli modo di rendersi conto di quanto tempo sia passato. Alessandro Bergonzoni parla in fretta, talmente in fretta che ci vuole parecchia concentrazione per seguirlo. E la sua comicità non è certo ordinaria, anzi è molto studiata, accuratamente preparata. Ogni parola ha una sua perfetta collocazione e il senso intrinseco non è sempre così scontato. È un'arte sopraffina la sua, basata sui termini e le loro applicazioni, e non a caso il palcoscenico ideale è quello del teatro, dove il discorso nella sua ricchezza e nella sua semplicità si profonde, riempiendo la sala e incantando l'uditorio. Il comico bolognese approda al teatro della comicità dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza. Le sue prime esperienze come autore e attore risalgono agli anni Ottanta e i titoli fanno già presagire la sua preferenza per una visione surreale delle cose. È l'epoca di sceneggiata. Chi cabaret fa per tre. La regina del Nautilus, da cui la citazione «Mille luci, mille colori, mille fari nella notte, mille lucciole e mille lanterne, 5.000 in totale, e la saliera e l'ape Piera». Accanto alla sfera teatrale inizia a frequentare ambienti collaterali di radio e televisione, instaurando ottime collaborazioni con scuole e atenei interessati all'ambito della comicità e dei suoi sviluppi. Risalgono a questo periodo le ripetute partecipazioni allo show di Maurizio Costanzo, parallelamente all'affermarsi delle sue capacità riconosciute ormai sia dal pubblico sia dalla critica, che può leggere le sue rubriche sulle principali testate italiane, dall'edizione per l'Emilia-Romagna della Repubblica al Corriere della Sera, eccetera. L'attività giornalistica prepara il successo anche in campo letterario. Il suo libro, intitolato «Le balene restino sedute», sarà proclamato vincitore della Palma d'Oro al Salone Internazionale dell'Umorismo di Bordighera. È del 1992 anche l'idea messa su carta di proporre un testo contenente le frasi iniziali di una ventina di libri, mai scritti se non per queste poche righe d'apertura, e di una serie di eventuali copertine, raccolte nel libro «Motivi di soddisfazione accampati nel deserto». Senza mai discostarsi dal filone comico, realizza diverse trasmissioni radiofoniche di successo in collaborazione con la RAI e ottiene nuove conferme teatrali nel 1992 con «Hanging Go», seguito due anni dopo da «La cucina del frattempo». L'esplorazione dei meandri dell'umorismo lo porta a costruire spettacoli sempre nuovi dove un tema o una storia possono venire stravolti o raccontati in maniera che abbiano dell'assurdo e, proprio dall'accostamento di discorsi differenti, nasce la risata. Anche dal punto di vista letterario non si sofferma su una struttura fissa. Nel 1995 pubblica Il grande fermo e i suoi piccoli andirivieni, un romanzo scritto naturalmente alla sua maniera, rapido, ironico e sottile. Nella seconda metà degli anni 90 sperimenta una struttura colloquiale e forse più semplice, con una storia raccontata dall'inizio alla fine, come nel caso di Zius del 1997, uno spettacolo straordinario esportato anche in Francia nell'ambito di una rassegna dove viene celebrata la sua fortunata carriera nel mondo della comicità. Intanto piovono i riconoscimenti per la qualità delle ricerche effettuate sulla comicità in tutti i suoi aspetti. Il decennio si chiude con un'altra conferma editoriale dal titolo Oplero, storia di un salto che propone l'ormai nota ironia per l'assurdo. Chi mi dice a me che dopo l'ultima cena Cristo non abbia mai più cenato, ma sia vissuto solo pranzando o facendo brevi spuntini? Dal punto di vista teatrale, Madornale 33, che racconta la storia di Fufio, si chiama Fufio, si scrive Fufio e si pronuncia Fufio. Sarà solo come un cane, poi ucciderà anche il cane e sarà ancora più solo, ma sarà felice e si scalderà davanti al sole del cervello. Al sol pensarci. Viene replicato per ben 3 anni, segnando il record personale dello spettacolo più visto. Il nuovo millennio si apre all'insegna della solidarietà e Bergonzoni diventa collaboratore e portavoce della Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna, una struttura unica in Europa, destinata ad aiutare le persone con familiari in coma. Da questa esperienza avrà vita un nuovo spettacolo teatrale, Coma Reading, in collaborazione con Alessandro Baricco, Pino Cacucci e Gabriele Romagnoli. Nel 2004 debutta con il lavoro Predisporsi al micidiale, che gli vale un ulteriore riconoscimento, il premio dell'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro. Nel 2005 esce Non ardo dal desiderio di diventare uomo finché posso essere anche donna, bambino, animale o cosa. Mentre procedono di pari passo collaborazioni ed eventi. Continua la sua presenza nelle librerie, ma è con lo spettacolo del 2007, Nel, che si consacra come un grande del teatro, vincendo il premio UBU. Nel 2010 porta in scena Urge, nel 2014 Nessi e nel 2018 Trascendi e sali. È quindi a teatro che si gusta appieno lo stile dell'estroso comico bolognese.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Un esperimento scientifico che si concluderà nell'anno 2514. Generazioni di scienziati testeranno i limiti della resistenza batterica allo stress e al passare del tempo, monitorando campioni di spore sigillate nel 2014 e da riaprire soltanto nel 2514. Di Elisabetta Intini. L'ambizione della scienza può declinarsi in molti modi. Nel caso di Ralph Mueller, microbiologo della German Aerospace Center, ha preso la forma di uno degli esperimenti scientifici più estesi nel tempo mai pensati finora. Lo scienziato vuole testare la capacità delle spore batteriche, forme cellulari dormienti capaci di sopravvivere a condizioni estreme per poi tornare nella forma attiva di microorganismo, di resistere alle sollecitazioni esterne e osservare come cambia il loro DNA in risposta a condizioni di stress. Per farlo ha ideato un esperimento lungo 500 anni. Le fialette con le spore, riposte in una scatola di legno nell'Università di Edimburgo, in Scozia, sono state sigillate nel 2014 e saranno aperte, se tutto filerà liscio, nel 2514. L'idea sperimentale è venuta grazie ad una dimenticanza. Charles Kuchel, collaboratore di Mueller presso l'Ateneo scozzese, si era dimenticato per 10 anni di una capsula di Petri, uno di quei contenitori circolari di vetro che si usano nei laboratori, contenente spore del batterio Crococcidiopis, che poi aveva ritrovato ancora vive. Altri batteri erano stati isolati in lattine di carne in scatole vecchie 118 anni, nell'ambra e nei cristalli di sale, per non parlare di quelli che stanno ritrovando la luce ora con la fusione del permafrost artico. Come racconta un articolo sull'Atlantic, per Mueller ciò significa che la vita sul nostro pianeta non è limitata agli standard umani. Per capire che cosa significhi, occorre spingersi oltre i confini dell'esistenza dell'uomo. Il ricercatore tedesco non conoscerà mai i risultati finali del suo esperimento. La parte fisica della ricerca comprende spore di Crococcidiopis o di un altro batterio, il Bacillus subtilis, racchiuse in 800 fiale di vetro sigillate ermeticamente. Metà di esse sono schermate con il piombo per proteggere il loro contenuto da radiazioni e raggi cosmici che potrebbero danneggiare il DNA dei batteri. Altre saranno esposte a condizioni estreme di calore o umidità, raggi X, raggi UV, acqua ossigenata, per simulare alcune fonti di stress ambientale. Ogni 2 anni, per i primi 24 anni, e poi per ogni 25 anni, fino al termine dell'esperimento, le capsule saranno aperte per verificare la vitalità delle spore ed eventuali danni al DNA. Le istruzioni su come procedere sono state salvate su carta e su chiavetta USB. Ma considerando come potrebbe cambiare il modo di comunicare nel prossimo mezzo millennio, si chiederà ai ricercatori impegnati nella staffetta di ricopiare le indicazioni ogni quarto di secolo, in modo che supporto e linguaggio rimangano aggiornati nel tempo. I primi risultati dello studio sono stati pubblicati il mese scorso. Di una certa durata, ma già molto longevo, è un altro esperimento su una diversa popolazione di batteri, Escherichia coli. Dal 1998, il laboratorio del microbiologo Richard Lenski, nell'Università del Michigan, studia in diretta l'evoluzione di una popolazione di microbi, che si replica così velocemente che siamo ormai arrivati a 70.500 generazioni. Nel 2003, confrontando le nuove generazioni con quelle iniziali, Lenski ha notato che i batteri avevano sviluppato la capacità di nutrirsi di una molecola chiamata citrato. A differenza del primo esperimento, questo non è nato con l'obiettivo a così lungo termine. Lenski pensava di interromperlo dopo pochi anni, fino a quando non ha capito che era proprio la longevità il suo punto forte. Unico limite alla durata è la necessità di fondi per pagare intere generazioni di scienziati che si dedichino a questo particolare lavoro.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Storia di una caduta di Stefan Zweig. Adelphi, 2010. Traduzione di Ada Vigliani. Letto da Cinzia Spighi. Perdere il favore di coloro da cui dipende la nostra stessa vita. Mordere la polvere quando si è conosciuto il fulgore degli altari. Non essere più amati. È il destino intollerabile che accomuna i protagonisti, una dama del Settecento e un cane. E il dolore, il furore, il desiderio di vendetta non saranno meno violenti nell'animale che nella donna. Buon ascolto.
2: Il viaggio sino in Normandia era stato lungo e noioso, ma già il primo giorno a Corbepin le restituì il naturale buon umore. La sua mente inquieta, frivola, sempre avida di novità, scoprì che abbandonarsi alla purezza cristallina di una giornata estiva in campagna portava con sé un raro incanto. Si perdeva in mille pazzie, si divertiva a correre per i viali, a saltare oltre le siepi a caccia di farfalle svolazzanti, con indosso un abito bianco e vaporoso e nastri chiari fra i capelli, come quella ragazzina che un tempo era stata e che credeva già morta da un pezzo. Camminava, camminava, e per la prima volta, dopo anni, sentì di nuovo quanto fosse piacevole distendere ritmicamente le gambe avanzando, deliziata di riscoprire tutte le cose della vita semplice che nei giorni vissuti a corte aveva dimenticato. Era distesa in mezzo all'erba smeraldina e contemplava le nuvole. Com'era strano tutto questo. Da anni non osservava più una nuvola e si domandò se anche sopra i tetti di Parigi esse avessero contorni così belli e fossero sospese sulla città con un bianco altrettanto soffice e immacolato. Per la prima volta guardava il cielo come un oggetto reale, e la sua curva picchiettata di bianco le ricordò i meravigliosi vasi cinesi che di recente un principe tedesco le aveva regalato, solo che il cielo era ancora più bello, più compatto e più azzurro, ed era saturo d'aria tiepida e profumata, morbida al tocco come seta. Il non far nulla la ricreava, lei che a Parigi si trovava sempre incalzata da tanti divertimenti, e il silenzio lì attorno era delizioso, come una bevanda fresca. Si rese conto adesso, per la prima volta, di quanto la lasciassero indifferente le persone del suo entourage a Versailles. Constatò di non amarne nessuna, di non odiarne nessuna. Tutte le erano indifferenti, al pari dei contadini che se ne stavano lì, al limitare del bosco, con le loro grosse falci luccicanti e di tanto in tanto incuriositi, spingevano lo sguardo fino a lei da sotto le palpebre semiabbassate. E lei si faceva sempre più audace, si lanciava in giochi spericolati con gli alberi più giovani, spiccava un salto fino ad afferrarne i rami bassi, poi li rilasciava di colpo, e prorompeva in una risata quando qualche bocciolo bianco cadeva, come colpito da un dardo, nella sua mano disposta alla presa o fra i capelli, finalmente sciolti, dopo tanti anni. Grazie a quella meravigliosa smemoratezza che le donne frivole mostrano in ogni istante della vita, ella aveva perso il ricordo d'essere stata messa al bando ed aver regnato a suo tempo come signora di Francia, così da potersi trastullare neglittosa con il destino del prossimo, come faceva adesso con le farfalle e in mezzo al tremolio delle fronde. 5, 10, 15 anni le caddero dalle spalle ed era tornata ad essere niente più che Mademoiselle Pleneuf, la figlia del banchiere ginevrino, una quindicenne piccola, magra, spavalda, che giocava nel cortile del convento e nulla sapeva di Parigi e del mondo intero. Di pomeriggio aiutò le fantesche nella spigolatura. Si divertì moltissimo a legare i grossi covoni e a gettarli poi sul carro con una spinta robusta. E in mezzo a tutte loro, che all'inizio erano impacciate e molto rispettose, ella sedette in cima al carro, riempito all'inverosimile, facendo dondolare le gambe e ridendo con i garzoni, per poi, giunta l'ora delle danze, scatenarsi anche lei. Viveva tutto questo come uno strano ballo in maschera a corte, e già si rallegrava all'idea di poter raccontare a Parigi che ore deliziose aveva trascorso, danzando la ronda con i fiori di campo tra i capelli e bevendo con i contadini dalla stessa brocca. Che fosse quella la realtà non lo notava, così come a Versailles non percepiva l'inganno di quel che travestirsi da pastori e pastorelle. Il suo cuore si perdeva sempre nell'attimo, mentiva nel dire la verità ed era sincero quando voleva ingannare. Di null'altro sapeva, se non delle sue sensazioni. E quelle, adesso, erano di gioia e trasporto in tutte le membra. L'idea di essere caduta in disgrazia l'avrebbe mossa al riso. Già la mattina seguente, però, una torbida goccia di malcontento venne a turbare la serenità cristallina delle ore trascorse. In quel luogo anche solo il risveglio faceva male. Da una notte nera di sonno, senza sogni, si precipitava nella pienezza del giorno ed era come il passaggio dall'aria calda e afosa in un'acqua gelida. Non sapeva che cosa l'avesse risvegliata, non certo la luce, perché il mattino piovoso mandava un bagliore spento attraverso lo stillare dei vetri. E nemmeno di rumore si era trattato. Lì non si udivano voci. C'erano solo defunti che dai loro ritratti alle pareti la fissavano con sguardo penetrante. Era sveglia e non sapeva perché e a quale scopo. Non c'era nulla lì che la chiamasse e la allettasse. E non poté fare a meno di pensare com'era diverso il risveglio a Parigi. La sera si ballava, cicalando si facevano le ore piccole in compagnia. E poi su di lei calava quel meraviglioso sonno dello sfinimento, in cui i sensi eccitati prolungano il tremolio di immagini variopinte. E la mattina, gli occhi chiusi, ella udiva ancora come in sogno voci attutite, che provenivano dalle anticamere e affluivano sino a lei, non appena aveva inizio il suo lever. I duchi di Francia, gli amanti, gli amici, chi pietiva qualcosa da lei. Tutti cercavano i suoi favori e le offrivano il dono degli zerbinotti, l'allegria a ogni costo. Ciascuno di loro raccontava, rideva, scherzava e fino al suo letto arrivavano i pettegolezzi e le novità, così che il risveglio la conduceva diritto filato dai vivaci colori dei sogni alla marea montante della vita, mentre il sorriso, che in sogno le aleggiava sempre sulle labbra, non prendeva il volo, ma le restava sospeso agli angoli della bocca, dondolandosi baldanzoso come un uccello in gabbia. Il giorno segnava il passaggio dalle immagini degli uomini agli uomini in carne e ossa, e tutti le restavano accanto quando si vestiva, andava a passeggio, prendeva i pasti, finché non tornava a scendere la notte. Nel continuo mormorio avvertito intorno a sé, si sentiva trasportata da quella marea che, simile al rincorrersi incessante delle onde, faceva dondolare in ogni inarrestabile ritmo di danza la barca fiorita della sua esistenza. Qui invece, con il risveglio, le sembrò di cozzare contro una scogliera, di arenarsi immobile e inutile sulla spiaggia delle ore. Non c'era nulla che la invogliasse ad alzarsi. Gli innocenti piaceri del giorno addietro non avevano più alcuna attrattiva. La sua curiosità viziata era di quel genere che si esaurisce in fretta. La stanza era vuota, come priva d'aria, e vuota si sentiva anche lei in quella solitudine, dove nessuno chiedeva sue notizie. Vuota, inutile, dilavata, esausta. Solo ora cominciò lentamente a ricordare perché era lì e come vi fosse giunta. Che cosa mai si aspettava da quella giornata per tenere gli occhi fissi sulla pendola che, senza un attimo di sosta, attraversava il silenzio con il suo passo leggero e oscillante? Alla fine se ne rammentò. Aveva pregato il principe di Alincourt, l'unico fra gli antichi amanti al quale fosse legata da un certo affetto, di mandarle quotidianamente un corriere a cavallo con le notizie della corte. Il giorno addietro si era dimenticata che la sua scomparsa doveva aver suscitato a Parigi un gran fermento, ma adesso aveva proprio voglia di godersi un simile trionfo. Il corriere non tardò ad arrivare, ma non con un messaggio che lei desiderava. Alincourt le scriveva alcune banalità, notizie sullo stato di salute del re, sulla visita di certi principi stranieri, e terminava la lettera con auguri affettuosi di un piacevole soggiorno. Di lei e della sua scomparsa neanche una parola. Si indispettì. La notizia non era forse di dominio pubblico? Oppure avevano davvero creduto alla frottola che lei si fosse rifugiata in quel noioso e sperduto buco di provincia per riposarsi un po'? Il messo, uno staffiere sempliciotto e alquanto ottuso, si strinse nelle spalle. Lui non sapeva nulla. Lei celò il suo dispetto e, senza mostrarsi delusa, scrisse una risposta ad Alincourt, ringraziandolo per le notizie e pregandolo fervidamente che continuasse a mandarle puntuali resoconti su quanto accadeva a corte. Sperava di non doversi trattenere a lungo, ma in ogni caso il luogo le garbava assai. Non si accorse che già stava mentendo. Ma la giornata non finiva più. Le ore le sembrava avanzassero con lo stesso passo circospetto di quei villici, e lei non sapeva come accelerarle, e nemmeno sapeva che cosa fare. Tutto nel suo intimo era muto, la vivace musica del cuore era spenta, come un carillon di cui si sia smarrita la chiave. Non lasciò nulla di intentato. Si fece portare dei libri, ma anche i più intelligenti le parvero mera carta stampata. Divenne irrequieta. Le mancavano le molte persone in mezzo alle quali aveva vissuto per anni. Spediva inutilmente a destra e a manca i servitori con ordini capricciosi. Voleva sentire scricchiolare le scale sotto i suoi passi. Voleva vedere qualcuno. Suscitare in modo pretestuoso il via vai dei messaggi. Voleva ingannare se stessa, ma fu un mezzo fallimento, come lo erano adesso anche gli altri suoi progetti. Il cibo la disgustava, al pari della stanza, del cielo e dei domestici. Voleva una cosa sola ormai, la notte, un sonno nero e senza sogni fino all'indomani, quando sarebbe giunto un messaggio più lieto. Infine la sera arrivò, ma com'era triste in quel luogo. Nient'altro che il farsi buio, lo scomparire di ogni cosa, l'oscurarsi della luce. Mentre a Parigi segnava il tanto atteso prologo dei divertimenti. Qui non era che un mero epilogo, e lasciava solo fluire la notte, mentre laggiù accendeva le candele bordate d'oro nei saloni reali. Rendeva scintillante l'aria fra gli sguardi, infiammava il cuore, lo scaldava, gli infondeva ebbrezza e vita. Qui invece accresceva soltanto l'angoscia. Vagò da una stanza all'altra. In tutte il silenzio era acquattato come una bestia feroce, fattosi più denso in quella sfilza di anni durante i quali di lì non era passato nessuno, e lei temeva che potesse assalirla. Le tavole del pavimento scricchiolavano. Le rilegature dei libri crepitavano appena le toccavi. La spinetta gemette quasi raccapricciante, come un bambino percosso, quando lei ne sfiorò i tasti e produsse un suono lacrimevole. Tutto si difendeva dall'intrusa, tutto si compattava nell'oscurità. Presa dai brividi, fece accendere le luci in tutta la casa. Provò a fermarsi in una stanza, ma qualcosa la trascinava via. Fuggiva da una camera all'altra, credendo di poter placare così la sua ansia. Ma ovunque si imbatteva nel muro invisibile del silenzio, che da anni regnava in quei luoghi e non voleva farsi spodestare. Sembrava che perfino le candele lo avvertissero, sfrigolavano piano e stillavano gocce.

Andava su e giù fra le sbarre della sua solitudine interiore e, da dietro i vetri, aguzzava lo sguardo nell'attesa di qualcosa che non arrivava. Il terzo giorno, la sua impazienza perse ogni controllo e divenne feroce. La solitudine la opprimeva. Aveva bisogno di gente, o almeno di notizie, sapere qualcosa dei suoi amici, della corte, dove erano ramificate le mille fibre del suo essere. Le bastava uno spunto qualsiasi in grado di eccitarla o di farle almeno provare un'emozione. Incapace di attendere il corriere, la mattina si mise in viaggio di buon'ora e cavalcò a lungo per andargli incontro. Pioveva a dirotto, i capelli grondanti d'acqua le tiravano il capo all'indietro, gli occhi non vedevano più nulla. Tanto la tempesta le sbatteva la pioggia in faccia. A malapena le mani intirizzite riuscivano a tenere le redini. Finì per tornare indietro all'impazzata. Si lasciò spogliare degli abiti bagnati e si rifugiò di nuovo nel letto. Attendeva come in un accesso di febbre, mordendo la coperta. Adesso capiva il sorriso minaccioso del conte de Belle-Île quando le aveva detto come sarebbe stato difficile per lei sopportare una lunga solitudine, ed erano passati solo 3 giorni. Alla fine il corriere arrivò. Questa volta ella abbandonò ogni dissimulazione e strappò il sigillo con le unghie, avida come un affamato che spoglia un frutto dalla buccia. C'erano molte notizie relative alla corte. Il suo sguardo scorreva rapido il foglio e la cercava il proprio nome. Niente, niente. Ma a un certo punto, alla vista di un altro nome, si sentì come ustionata. Il suo posto di dama di corte era passato a Madame de Caulaincourt. Per un attimo tremò e le vennero meno le forze. Non era dunque solo un malumore passeggero, ma un bando definitivo. Era la sua condanna a morte e lei amava la vita. Con un balzo, senza alcuna vergogna davanti al corriere lì presente, saltò giù dal letto e si mise a scrivere, seminuda e battendo i denti per il freddo, una lettera dopo l'altra, come in preda ad una sfrenata bramosia. Rinunciò alla commedia dell'orgoglio. Scrisse al re, pur sapendo che la odiava, con le parole più umili, con un servilismo da far pietà. Promise di non immischiarsi più negli affari di Stato. Scrisse alla Leszczynska, ricordandole che era diventata regina di Francia solo grazie a lei. Scrisse ai ministri offrendo loro denaro. Si rivolse agli amici. Scongiurò Voltaire, che aveva salvato dalla Bastiglia, di comporre un'elegia sulla sua messa al bando e di darne pubblica lettura. Ordinò al segretario di assoldare dei calunniatori, scrivessero libelli contro i suoi nemici e li mettessero in circolazione. 20 lettere di questo tenore vergò con mano febbrile, lettere che imploravano tutte una cosa sola: Parigi, il mondo, la salvezza da quella solitudine. Ed erano urla, non più missive. Poi aprì un cofanetto, diede al messo una manciata di monete d'oro. Facesse pure correre allo stremo il cavallo, ma doveva giungere a Parigi quella notte stessa. Da quando era lì aveva imparato il prezzo di un'ora. Sgomento, questi voleva ringraziare, ma lei lo spinse fuori dalla stanza. Poi si rifugiò di nuovo sotto le coltri. Aveva freddo. Una tosse insistente scuoteva il suo corpo smagrito. Era lì distesa e guardava fisso davanti a sé. Aspettava che la pendola sulla console si decidesse a batter l'ora. Ma le ore erano cociute, a nulla valeva incalzarle con le minacce, con le preghiere, con il denaro. Sonnolente esse compivano il loro giro. I domestici entrarono nella stanza. Lei li cacciò via tutti quanti. Non voleva mostrare a nessuno la sua disperazione. Non voleva né cibo né parole. Non voleva nulla da nessuno. Di lì, dalle finestre, la pioggia scrosciava incessante
lei si sentiva gelare, come fosse stata fuori a rabbrividire.

simile a un arbusto dai rami disperatamente tesi. Una domanda le si ripresentava di continuo, una parola come il battito del pendolo. Perché? Perché? Perché? Perché? Perché Dio aveva permesso tutto questo? Forse per i suoi peccati? Tirò il campanello, mandassero a chiamare il curato. Si tranquillizzò al pensiero che lì viveva una persona con cui potersi aprire, per confidare tutta la sua pena. Il prete non si fece attendere molto, anche perché gli avevano riferito che Madame era malata. Quando entrò nella stanza, lei non poté fare a meno di sorridere. Pensò al suo abate di Parigi, dalle mani fini e delicate, dagli occhi luccicanti e quasi carezzevoli. Pensò al suo eloquio mondano, nell'ascolto del quale ci si dimenticava che fosse intento a raccogliere una confessione. L'abate di Courbepin era corpulento e largo di spalle, e i risvolti dei suoi stivali scricchiolavano, mentre lui si avvicinava alla porta con un passo pesante. Tutto in quell'uomo era rubizzo, le mani sgraziate, la faccia come di cuoio conciato dal vento e le grandi orecchie, eppure aveva modi gentili quando le porse la sua zampaccia per salutarla e si accomodò in poltrona. Sembrava che l'orrore tra quelle pareti avesse avuto paura della sua massiccia presenza e si fosse acquattato in un angolo. Nella stanza, che la sua voce sonora riempiva completamente, pareva ci fosse più calore, più vita, e Madame de Prie ebbe l'impressione di respirare meglio. Lui non sapeva bene perché lo avessero chiamato e prese a conversare con goffaggine. Parlò della sua parrocchia, di Parigi che conosceva solo per sentito dire. Fece mostra della sua erudizione, disquisì su Cartesio e sulle pericolose opere del signor de Montaigne. Lei interloquì con qualche parola qua e là, senza troppo riflettere. I suoi pensieri ronzavano come uno sciame di moscerini. Voleva solo ascoltare, ascoltare una voce umana, con cui costruire un argine contro il mare della solitudine nel quale rischiava di affogare. Quando lui, temendo d'essere importuno, stava per prendere congedo, lei lo blandì con toni amabili e appassionati, che altro non testimoniavano se non la sua angoscia. Promise al reverendo di ricambiare la visita. Lo invitò a venire spesso a trovarla. I tratti incantevoli della sua natura che aveva sedotto Parigi sgorgavano copiosi dal suo silenzio trasognato, e l'abate restò finché non venne buio. Ma appena lui richiuse la porta, ella ebbe l'impressione che il peso del silenzio le precipitasse addosso con raddoppiata insistenza, come dovesse sostenere da sola quell'alto soffitto, scacciare da sola l'oscurità che stava irrompendo. Mai si era resa conto di quanto una singola persona possa significare per un'altra, perché mai si era sentita sola. Ai suoi occhi gli esseri umani erano sempre stati come l'aria, di cui non si avverte la presenza. Ma adesso che la solitudine le serrava la gola, solo adesso sentiva per la prima volta quanto ne avesse bisogno. Comprendeva come fossero importanti. Persino quando mentivano, quando ingannavano, capiva che tutto in lei, la sua leggerezza, la sua sicurezza e allegria, dipendeva dalla loro presenza. Per decenni aveva nuotato nelle acque della società, senza sapere che esse la nutrivano e la sorreggevano, mentre ora, come un pesce gettato sulla riva della solitudine, sussultava per la disperazione e nel dolore della rivolta. Gelava e al tempo stesso ardeva di febbre. Tastò il proprio corpo e inorridì com'era freddo. Tutto il calore dei sensi sembrava scomparso al suo interno. A fatica il sangue le scorreva gelatinoso nelle vene. Le pareva di giacere nel proprio cadavere chiuso dentro la bara del silenzio. E all'improvviso esplose in lei, cocente, un singhiozzo disperato. Subito si spaventò e volle reprimerlo. Ma lì non c'era nessuno.
Lì non aveva bisogno di fingere. Per la prima volta era sola con se stessa. E si abbandonò, rendevole, alla dolorosa dolcezza di sentir scorrere quelle lacrime cocenti sulle guance gelide e di udire i propri singhiozzi in quel terribile silenzio.

0: Avete ascoltato un estratto da Storia di una caduta di Stefan Zweig, Adelphi 2010. Traduzione di Ada Vigliani. Letto da Cinzia Spighi.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: A un certo punto il ragazzo, trovandosi lontano dalla fida schiera dei compagni, aveva esclamato: «C'è qualcuno?» Ed Eco aveva risposto: «Qualcuno?» Lui rimane stupito e, volgendo lo sguardo da tutte le parti, grida a gran voce: «Vieni!» E a sua volta lei chiama lui che la chiama. Si guarda indietro e di nuovo, poiché nessuno veniva: «Perché?» disse, «mi fuggi?» E quante parole disse, altrettante ne ricevette. Insiste e, ingannato dall'alterno riflesso della voce: «Qui, riuniamoci!» disse. Ed Eco, che mai avrebbe risposto più volentieri a nessun altro suono, ripete: «Uniamoci!» E asseconda lei stessa le sue parole. E uscita dal bosco, avanzava per gettare le braccia al collo desiderato. Ma lui fugge e, fuggendo, «Toglimi le mani di dosso!» dice. «Morirò prima che tu possa avermi!» Lei non rispose niente se non: «Che tu possa avermi!» Disprezzata si nasconde nei boschi e per pudore si copre il volto con le fronde e da allora vive in grotte solitarie. Tuttavia l'amore persiste e cresce per il dolore del rifiuto. Gli affanni che tengono svegli assottigliano il misero corpo e la magrezza raggrinzisce la pelle e tutto l'umore del corpo svanisce nell'aria. Rimangono soltanto la voce e le ossa. La voce resta. Le ossa, si dice, presero forma di una roccia. Da allora Eco si nasconde nei boschi e non si vede in nessun monte, ma tutti la sentono. È il suono che in lei sopravvive. Bentornate e bentornati, questa è Lady B e in questa stagione ci immergiamo nelle metamorfosi di Ovidio. Oggi la storia è quella di Eco e Narciso, raccontata nel terzo libro. Buon ascolto. Eco è una delle Oreadi, le ninfe dei monti. Secondo la versione più antica del mito, Zeus, notando l'attitudine della ninfa per il pettegolezzo, la spinse ad intrattenere sua moglie, Era, in modo da distrarla durante una delle sue scappatelle furtive. Era però si accorge dell'inganno e punisce Eco, privandola dell'uso abituale della parola e condannandola a dover ripetere solo le ultime parole che le vengono rivolte o che ascolta. La ninfa Eco si era perdutamente innamorata di Narciso, ma non potendogli a quel punto confessare il suo amore, riusciva a ripetere solo le ultime parole da lui pronunciate. E Narciso, esasperato da questo strano atteggiamento, fuggiva via da Eco e la evitava. Eco soffriva, non riusciva ad allontanarsi da lui, ma si rendeva conto che il bellissimo giovane non voleva assolutamente saperne di lei. E così comincia ad addolorarsi e a deperire, e ad ogni sgarbatezza di Narciso correva a nascondersi ai piedi di una rupe, dove trascorreva giorni interi senza prendere cibo. Ormai si era ridotta pelle d'ossa, mentre la sua voce continuava a ripetere l'ultima sillaba delle parole che sentiva. La sua bellezza nel tempo sfiorì, si consumava lentamente e di lei non rimasero che le ossa e un filo di voce. Gli dei allora impietositi la mutarono in roccia. Per questo ancora oggi tutti coloro che passano davanti ad una rupe e pronunciano qualche parola odono Eco. La spietata indifferenza di Narciso verso l'infelice Eco, che era morta d'amore per lui, suscita l'indignazione degli dei e soprattutto di Nemesi, la dea della vendetta, che decide di punirlo. Scende allora dall'Olimpo, assume l'aspetto di un cacciatore e si avvicina al giovane, proponendogli di condurlo in un luogo ricco di selvaggina. Narciso amava le battute di caccia e acconsentì. Insieme al cacciatore giunse in un luogo mai visto prima. Una bellissima radura piena di alti alberi. Nel mezzo c'era una fonte, dalle acque chiare e immobili. Nemesi lo conduce presso l'orlo della fonte e lo invita a piegarsi sull'acqua. E allora Narciso vide la cosa più bella che avesse mai visto. Vide se stesso. Chino sull'acqua restò a contemplare a lungo la sua immagine, mentre Nemesi gli sussurrava all'orecchio con voce algida: «Rimarrai qui per sempre, Narciso, rimarrai qui per l'eternità, a contemplare il tuo volto più bello di quello di tutte le ninfe e di tutte le dee. Nessun cuore di donna soffrirà più per la tua bellezza, che ora hai conosciuto». Ecco il crudele contrappasso. Al logoramento di Eco e di molti altri disperatamente innamorati del bel giovane, segue lo struggimento di Narciso, costretto ad amare inconsolabilmente solo se stesso. Secondo un'altra versione del mito, ammaliato dalla sua bellezza e chinatosi per guardarsi meglio, Narciso sarebbe annegato nelle sue stesse acque. Si avverava così la profezia di Tiresia, che quando Narciso nacque dalla ninfa Liriope, che chiese all'indovino la sorte del figlio, Tiresia aveva risposto che avrebbe avuto lunga vita se non avesse conosciuto se stesso. Come simbolo della mitologica figura del giovane che si invaghì della propria bellezza, rimase il fiore giallo del narciso, che pallido e delicato cresce lungo i piccoli corsi d'acqua, piegando il suo stelo quasi a volersi specchiare. Narciso sa amare solo se stesso e tiene fuori dalla sua affettività il resto del mondo. Non si apre all'altro, non vuole correre il rischio di tradirsi. Aprirsi all'altro significa mettere in discussione il proprio modo di essere, correre il rischio di sentirsi fragile, essere alla mercé dell'altro, dipendere dall'altro, senza alcuna garanzia di non venirne traditi o delusi. La paura della sofferenza per l'eventuale fallimento genera in Narciso la decisione di chiudersi nel proprio mondo, lasciando fuori tutti, indistintamente. Per Eco il discorso è diametralmente opposto. Lei vive l'assoluta alterità, esiste solo in funzione dell'altro, solo in funzione di ciò che prova per l'altro, e quando non viene corrisposta, la sua vita perde ogni significato, ogni senso, non le rimane altro che lasciarsi morire. Il non riconoscimento di una propria identità, di esistere, cioè a prescindere dall'altro, in Eco manca del tutto.
3: Quanti mai baci vani diede al fonte fallace? Quante volte le sue braccia avide di quel collo dentro l'onda immerse, non toccando altro che l'onda? Cosa vede non sa, ma una tal vista l'accende, e quell'errore che lo inganna invade gli occhi suoi di desiderio.
2: Il mito di Narciso ed Eco permette oggi di descrivere in psicologia il disturbo narcisistico di personalità e la dipendenza affettiva. Cosa impariamo? Non si può vivere in funzione di se stessi. L'altro è fondamentale per la costruzione del sé, per capirsi. Ogni esperienza relazionale ha un senso nella definizione di quello che siamo. Narciso, nel suo pregiudizio su Eco, nella sua egoreferenza, non si è mai donato ad una forma d'amore. Il risultato è stata la propria fine, completamente ripiegato sulla sua immagine. Eco e Narciso corrispondono a due morali complementari. Narciso sceglie la solitudine, non accettando l'altro da sé e diffidando di Eco. è intorpidito dalla sua unica qualità, dalla sua bellezza, e non è più in grado di distinguere quello che è reale da ciò che non lo è. Per questo l'etimologia del suo nome ci rimanda a parole come narcolessi, narcotico, rimanda al torpore, dal greco narcosis, che è quella condizione che prova chi non vede l'altro e non vede la vita e vive come stordito nelle proprie condizioni. Che si possono mettere felicemente e dolorosamente in dubbio solo nel rapporto con l'altro. Rainer Maria Rilke riprende il mito di Narciso. Scrive: ciò che emanava riassorbiva in sé il suo amore, e più nulla di lui era nel vento aperto, e chiuse il cerchio delle forme estatico, e si abolì, e non poté più essere. Con un movimento di ecstasis, di uscita dal sé, Narciso va incontro a se stesso, al proprio sé riflesso, fino all'implosione. Una morale ci resta: la rivelazione del sé avviene solo grazie all'incontro con l'altro. Oscar Wilde, nel Discepolo, poesia in prosa del XIX secolo, così ricama una scena del mito di Narciso d'Eco. Quando Narciso morì, lo stagno del suo piacere cambiò da coppa di acque dolci in coppa di lacrime salate, e le oreadi vennero piangendo per i boschi per rivolgere canti allo stagno e dargli conforto. E quando videro che lo stagno era cambiato da coppa di acque dolci in coppa di lacrime salate, sciolsero le verdi trecce delle loro chiome e gridarono allo stagno e dissero: non ci meravigliamo che tu pianga in questo modo, Narciso, che era tanto bello. Ma era bello, Narciso? Disse lo stagno. Chi potrebbe saperlo meglio di te? Risposero le oreadi. Noi ci passava sempre accanto, ma te ti cercava. E si sdraiava sulle tue sponde, ti guardava, e nello specchio delle tue acque rispecchiava la propria bellezza. E lo stagno rispose: ma io amavo Narciso perché, quando si sdraiava sulle mie sponde e mi guardava, nello specchio dei suoi occhi io vedevo sempre rispecchiata la mia bellezza. Vittorino Andreoli ha scritto: il potente non sa amare. L'uomo di ferro e freddo sa avvolgere e legare per sottomettere, per schiavizzare. Senza paura non c'è amore. E il potente fa paura. Analogamente a Narciso, che crede di essere meglio di tutti e per questo evita di confrontarsi con chiunque, percepisce attorno solo lo sguardo ammirato di chi incontra, non la presenza dell'altro come possibile parte di sé. Anche un poeta che scrive terzine e magari pensa di dedicarle a se stesso, come avrebbe fatto il Narciso della mitologia, non farebbe nulla se non avesse un lettore, un altro che è parte dell'insieme. Credule, quid frustra, simulacra fugacia captas, quod petis est nusquam, quod amassa vertere perdes, ista repercus e quam cernis imaginis sumbrest, nila bettista sui tecum venitque manetque, tecum discedet, si tu discedere possis. Ingenuo, cosa prendi in vano un'immagine fugace? Ciò che brami non è in alcun luogo. Ciò che ami lo perdi se ti volti. Questa che vedi è un'ombra dell'immagine riflessa, questa non ha nulla di proprio. Viene e rimane con te, e con te se ne va, se tu potessi andartene. Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB. E ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
5: La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La gioia e la legge di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Quando salì in autobus, infastidì tutti. La cartella stipata di fogli altrui, l'enorme involto che gli faceva arcuare il braccio sinistro, il fasciacollo di felpa grigia, il parapioggia sul punto di sbocciare, tutto gli rendeva difficile l'esibizione del biglietto di ritorno. Fu costretto a appoggiare il paccone sul deschetto del bigliettaio. Provocò una frana di monetine imponderabili. Tentò di chinarsi per raccattarle, suscitò le proteste di coloro che stavano dietro di lui e cui le sue more incutevano il panico di aver le falde dei cappotti attanagliate dallo sportello automatico. Riuscì ad inserirsi nella fila di gente aggrappata alle passatoie. Era esile di corporatura, ma l'affardellamento del suo gli conferiva la cubatura di una suora rigonfia di 7 sottane. Mentre slittava sulla fanghiglia attraverso il caos miserabile del traffico, l'inopportunità della sua mole propagò il malcontento dalla coda alla testa del carrozzone. Pestò i piedi, gliene pestarono, suscitò rimproveri e quando udì persino dietro di sé 3 sillabe che alludevano ai suoi presunti infortuni coniugali, l'onore gli ingiunse di voltare la testa e si illuse d'aver posto una minaccia nell'espressione sfinita degli occhi. Si percorrevano intanto strade nelle quali facciate di un rustico barocco nascondevano un retroterra abietto che peraltro riusciva a saltar fuori ad ogni cantone. Si sfilò davanti alle luci giallognole di negozi ottuagenari. Giunto alla sua fermata suonò il campanello, discese, incespicò nel parapioggia e si ritrovò finalmente isolato sul suo metro quadrato di marciapiede sconnesso. Si affrettò a constatare la presenza del portafoglio di plastica e fu libero di assaporare la propria felicità. Racchiuse nel portafoglio erano 37.245 lire, la 13ª riscossa un'ora fa, e cioè l'assenza di parecchie spine. Quella del padrone di casa, tanto più insistente in quanto bloccato e dal quale doveva 2 trimestri di pigione, quella del puntualissimo esattore delle rate per la giacca di Lapin della moglie. Ti sta molto meglio di un mantello lungo, cara, ti snellisce. Quella delle occhiatacce del pescivendolo e del verduraio. Quei 4 biglietti di grosso taglio eliminavano anche il timore per la prossima bolletta della luce, gli sguardi affannosi alle scarpette dei bambini, l'osservazione ansiosa del tremolare delle fiammelle del gas liquido. Non rappresentavano l'opulenza, certo, no davvero, ma promettevano una pausa dall'angoscia, il che è la vera gioia dei poveri. E magari un paio di migliaia di lire sarebbe sopravvissuto un attimo per consumarsi poi nel fulgore del pranzo di Natale. Ma di 13esime ne aveva avute troppe perché potesse attribuire alla esilarazione fugace che esse producevano l'euforia che adesso lo lievitava, rosea, Sì, rosea, rosea come l'involucro del peso soave che gli indolenziva il braccio sinistro. Essa germogliava proprio fuori del panettone di 7 chili che aveva riportato dall'ufficio. Non che egli andasse pazzo per quel miscuglio, quanto mai garantito e quanto mai dubbio, di farina, zucchero, uova in polvere e uva passa. Anzi, in fondo non gli piaceva. Ma 7 chili di roba di lusso in una volta sola, una circoscritta ma vasta abbondanza in una casa nella quale i cibi entravano a etti e mezzi litri. Un prodotto illustre, in una dispensa votata alle etichette di terz'ordine. Che gioia per Maria e che schiamazzi per i bambini che durante 2 settimane avrebbero percorso quel far west inesplorato. Una merenda! Queste però erano le gioie degli altri, gioie materiali fatte di vaniglina e di cartone colorato, panettoni insomma. La sua felicità personale era ben diversa. Una felicità spirituale, mista di orgoglio, di tenerezza. Sì, signori, spirituale. Quando poco prima il commendatore che dirigeva il suo ufficio aveva distribuito buste paga e auguri natalizi con l'altezzosa bonomia di quel vecchio gerarca che era, aveva anche detto che il panettone di 7 chili che la grande ditta produttrice aveva inviato in omaggio all'ufficio sarebbe stato assegnato all'impiegato più meritevole e che quindi pregava i cari collaboratori di voler democraticamente, proprio così disse, designare il fortunato, seduta stante. Il panettone intanto stava lì, al centro della scrivania, greve, ermeticamente chiuso, onusto di presagi, come lo stesso commendatore avrebbe detto 20 anni fa in Orbace. Fra i colleghi erano corse risatine, mormorii. Poi tutti, e il direttore per primo, avevano gridato il suo nome. Una grande soddisfazione, un'assicurazione della continuità dell'impiego, un trionfo, per dirlo in breve. E nulla poi era valso a scuotere quella tonificante sensazione, né le 300 lire che aveva dovuto pagare al bar di sotto, nel duplice lividume del tramonto burrascoso e del neon a bassa tensione, quando aveva offerto il caffè agli amici. Né il peso del bottino, né le parolacce intese in autobus, nulla. Neppure il balenare nelle profondità della sua coscienza, che si era trattato di un attimo di sdegnosa pietà per lui, il più bisognoso tra gli impiegati. Era davvero troppo povero per permettere all'erbaccia della fierezza di spuntare dove non doveva. Si diresse verso casa attraverso una strada decrepita cui i bombardamenti 15 anni prima avevano dato le ultime rifiniture. Giunse alla piazzetta spettrale in fondo alla quale stava rannicchiato l'edificio fantomale, ma salutò gagliardamente il portinaio Cosimo che lo disprezzava. Sì, perché sapeva che percepiva uno stipendio inferiore al proprio. 9 scalini, 3 scalini, 9 scalini, il piano dove abitava il cavalier Tizio. Pua. Aveva la 1100, è vero, ma anche una moglie brutta, vecchia, scostumata. 9 scalini, 3 scalini, uno sdrucciolone, 9 scalini. L'alloggio del dottor Sempronio, peggio che mai, un figlio scioperato che ammattiva per lambrette e vespe, e poi l'anticamera sempre vuota. 9 scalini, 3 scalini, 9 scalini, l'appartamento suo, l'alloggetto di un uomo ben voluto, onesto, onorato, premiato, insomma, di un ragioniere fuori classe. Aprì la porta, penetrò nell'ingresso esiguo già ingombro dell'odore di cipolla soffritta. Su di una cassapanchina grande come un cesto, depose il pesantissimo pacco, la cartella gravida di interessi altrui, il fasciacollo ingombrante, e la sua voce squillò: «Maria! Vieni presto! Vieni a vedere che bellezza!» La moglie uscì dalla cucina in una vestaglia celeste, segnata dalla fuliggine delle pentole, con le piccole mani arrossate dalle risciacquature posate sul ventre deformato dai parti. I bimbi col moccio al naso si stringevano attorno al monumento roseo e squittivano senza ardire di toccarlo. «Bravo! E lo stipendio? Lo hai portato? Non ho più una lira io, eh?» «Eccolo, cara. Tengo per me soltanto gli spiccioli. 245 lire. Ma guarda che grazia di Dio!» Era stata carina Maria. E fino a qualche anno fa aveva avuto un musetto arguto, illuminato dagli occhi capricciosi. Adesso le beghe con i bottegai avevano arrochito la sua voce, i cattivi cibi guastato la sua carnagione, lo scrutare incessante di un avvenire carico di nebbie e di scogli spento il lustro degli occhi. In lei sopravviveva soltanto un'anima santa, quindi inflessibile e priva di tenerezza. Una bontà profonda costretta ad esprimersi con rimbrotti e divieti, ed anche un orgoglio di casta mortificato ma tenace. Sì, perché essa era nipote di un cappellaio di via Indipendenza e disprezzava le non omologhe origini del suo Girolamo, che pur adorava come si adora un bimbo stupido ma caro. Lo sguardo di lei scivolò indifferente sul cartone adorno. «Molto bene. Domani lo manderemo all'avvocato Risma, al quale siamo molto obbligati.» L'avvocato, 2 anni fa, aveva incaricato lui di un complicato lavoro contabile e, oltre ad averlo pagato, li aveva invitati ambedue a pranzo nel proprio appartamento astrattista e metallico, nel quale il ragioniere aveva sofferto come un cane per via delle scarpe comprate apposta. E adesso, per questo legale che non aveva bisogno di niente, la sua Maria, il suo Andrea, il suo Saverio, la piccola Giuseppina, lui stesso, dovevano rinunziare all'unico filone di abbondanza scavato in tanti anni. Corse in cucina, prese il coltello e si slanciò a tagliare i fili dorati che un'industria operaia milanese aveva bellamente annodato attorno all'involucro. Ma una mano arrossata gli toccò stancamente la spalla. «Girolamo, non fare il bambino, lo sai che dobbiamo disobbligarci con Risma.» Parlava la legge. La legge emanata dai cappellai intemerati. «Mia cara, questo è un premio, un attestato di merito, una prova di considerazione. Lascia stare. Bella gente quei tuoi colleghi per i sentimenti delicati. Un'elemosina, Girì. Nient'altro che un'elemosina.» Lo chiamava col vecchio nome di affetto, gli sorrideva con gli occhi nei quali lui solo poteva rintracciare gli antichi incanti. «Dai, domani comprerai un altro panettone piccolino e per noi basterà. E 4 di quelle candele rosse tirabuscio che sono esposte alla standa. Così sarà festa grande.» Il giorno dopo, infatti, lui acquistò un panettoncino anonimo, non 4, ma 2. Delle stupefacenti candele e per mezzo di un'agenzia mandò il mastodonte all'avvocato Risma, cosa che gli costò altre 200 lire. Dopo Natale, del resto, fu costretto a comprare un terzo dolce che, mimetizzato in fette, dovette portare ai colleghi che lo avevano preso in giro perché non aveva dato loro neppure un briciolo della preda sontuosa. Una cortina di nebbia calò poi sulla sorte del panettone primigenio. Si recò all'agenzia Fulmine per reclamare. Gli venne mostrato con disprezzo il registro delle ricevute sul quale il domestico dell'avvocato aveva firmato a rovescio. Dopo l'Epifania, però, arrivò un biglietto da visita, con vivissimi ringraziamenti ed auguri. L'onore era stato salvato.

0: Il racconto.
1: Mario Tobino, Quelli di Viareggio. Alle 9 del mattino suonò la campana a martello. Era una campana piccola. Il suono veniva a folate, argentino, a seconda che il vento lo trasportava felicemente o lo sperdeva. C'era il sole di aprile, il mare era tempestosissimo, urlava spumando nel sole. Chi si affacciò sulla porta, chi si fermò. Viareggio aveva a quel tempo 600 case, tutte sul mare, un semicerchio in dolce pendenza, 600 case di marinai a un solo piano, abitate dalle donne, dai bambini e dai vecchi marinai con la fusciacca intorno alla vita e la barba lunga fuorché la domenica. I giovani e tutti gli altri sono in mare. Viareggio non ha un porto, è, lo ripeto, una spiaggia che declina in mare. Ha invece un piccolo molo e una darsena per i battelli da pesca. A Viareggio tutti sono marinai. Naturalmente il macellaio, il sarto, eccetera, non sono marinai, però il macellaio ha un figlio capitano di lungo corso e lui stesso per metà della settimana fa il pescatore. Così gli altri cittadini. Era un giorno di aprile, col sole sì dolce, c'era invece un mare tempestoso, cavalloni fragorosi si rompevano sulla spiaggia. Il moletto sembrava ogni volta venisse inghiottito dall'onda che ci arrivava sopra. Sul campanile la piccola campana continuava a battere a martello. Tutti dalle 600 case andarono verso la spiaggia e la notizia aveva subito vociato che un bastimento stava naufragando davanti alla spiaggia. Infatti una goletta di 200 tonnellate ci aveva già la prua sott'acqua e quando l'onda le si avvicinava poi la copriva tutta. Solo gli alberi rimanevano liberi. Il bastimento era nel mezzo della spiaggia di Viareggio, distante dalla riva non più di 150 metri. I vecchi videro subito che il bastimento era perso, un albero non c'era più, era rimasto quello maestro. Ma di chi era il bastimento, di dov'era? Era di Viareggio. I vecchi lo videro subito, se lo mormorarono, era la Carolina, carica di marmi. Era stata presa la notte dalla tempesta, erano diretti a Norlizza,

Sei marinai sono a 150 metri. Tra onda e onda fanno segni con le braccia. Corrono i vecchi alle imbarcazioni, scelgono il gozzo pesante, 6 remi, che per la tempesta è stato messo lontano dalla battima. Pingono insieme il gozzo che scorre sui pali rotondi messi sotto. Si sceglie chi deve montare per avvicinarsi alla Carolina. I più forti. Si serrano bene la fusciacca. Urlano le donne: sono quelli della Carolina. Le madri, le mogli, i bambini di quei 6 sulla spiaggia. Di là i marinai agitavano le braccia. Ogni tanto il vento portava la loro voce. Erano abbracciati tra loro e all'albero maestro. Erano quasi tutti in camicia, non si sapeva con precisione il perché. La corrente, il vento, le onde avevano precipitato il bastimento, cieco di timone, contro la spiaggia. La barca carica di marmi si era subito arenata, si ingolfava, sprofondava sempre di più. Era stata una cosa di pochi minuti. I marinai automaticamente erano saliti sull'unico albero. Erano non più di 150 metri. I vecchi avevano tirato il gozzo fino alla battima. Le onde rompevano la spiaggia. I vecchi spinsero la barca ancora avanti 2 metri. Già le onde la schiaffavano da ogni parte, la allagavano. 6 montarono a bordo, già tutti bagnati. Si misero i remi e cominciarono a vogare, mentre altri rimasti a terra aiutavano spingendo con le braccia verso il mare. Le donne a periodi gridavano, i parenti di quelle della Carolina chiamavano per nome quelli aggrappati. Il gozzo si allontanò dalla spiaggia ancora 2 metri. I rematori erano ormai soli a combattere contro le onde. I 6 vecchi erano pratici di mare. Se si voleva uscire non bisognava andare di traverso, ma prendere le onde con la prua. I vecchi le guardavano le onde che si avvicinavano, alte, già tutte spezzate, violente per essersi rotte sulla spiaggia bassa, e si fissavano i remi con tutto lo sforzo, decisi, ma l'onda li copriva, spostava la barca, la serragliava. La barca era come ferma, non riusciva ad avanzare, era ancora a pochi metri dalla spiaggia. I vecchi lavoravano. La barca era già quasi piena d'acqua, un'onda più rapida le fece perdere la direzione. La piglia di traverso. I vecchi tentarono con rabbia di rimettere la prua dritta. Tutti insieme erano. Sembrò che ci riuscissero, ma l'onda dopo li travolse e li portò via. Era un mare impossibile. Il gozzo venne trascinato, sballonzolò senza più guida. Naufrago si ritrovò sulla battima. 2 vecchi erano stati rotolati fuori dal gozzo, ma questo era caduto così vicino alla riva che furono subito salvi. Ma laggiù che si avventura? È Antonio. Era in terra un giovane. Lui va con il pattino a salvare i suoi compagni. È Antonio, ci arriverà. La folla si avvicina verso il punto della spiaggia dove Antonio è partito. In fretta aveva preparato il pattino. È l'unico giovane in paese, marinaio. Era venuto a trovare la fidanzata. È partito dall'angolo della spiaggia, vicino egli ci abita. Le onde sono dei giganti che corrono contro. Quelli della Carolina sono aggrappati tra loro, all'albero. Le onde gli ridono ai piedi. Li investono tutti che non si vedono più, poi si rivedono, l'onda passata. Il sole d'aprile, dolce. Sono in cinque, sulla Carolina sono in cinque. L'altro è dietro. No, sono cinque. Uno si è buttato in mare, nuota. La testa, là. Viene a nuoto. Non si vede più. È rimasto sotto. Le donne gridano. Antonio avanza col patino. Non ci sono onde forti quanto è forte Antonio. È che le onde si rompono sulla spiaggia che è bassa e divengono fragorose, altissime, frammenti scintillanti di vetro. E l'onda si inframmette nei vuoti del patino, lo alza, lo vola. Antonio lo tiene con i remi, con tutto sé. Sono in cinque, sono in cinque. Il sesto non si vede più. È là che nuota. Si salva. E i vecchi sanno che non si salverà perché un marinaio che naufraga su una spiaggia ha già combattuto contro la tempesta tutta la notte e forse il giorno prima ed è sfinito. Ghiaccio. E poi stare attaccati ad un albero non si resiste. L'avvilimento, il mare è freddo. Antonio ci riuscirà, è già distante dalla spiaggia. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia, sembra che guardino soltanto. Il patino di Antonio sale su un'onda, è come sulla punta di un campanile. Antonio, forza! Il patino cade giù, sprofonda, non si vede più. Si è rovesciato il patino. Antonio non si vede più. Ma poi si rivede nell'intervallo placido tra 2 onde, si vede che si è messo da un lato del patino, che lo alza, lo fa verticale, lo rovescia di nuovo nella posizione giusta.
Di nuovo sopra ricombatte con

0: contro le onde da tutte le parti rotte. Ma le onde riportano sotto di loro Antonio e volteggiano il patino come il vento una foglia. Anche Antonio si ritroverà sulla spiaggia, che non ce la fa più, la testa fredda, dolente. È già trascorso diverso tempo. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia. «Sono quattro!» grida una donna. «Son quattro!» Un canto mormorio per la spiaggia. Tutta Viareggio lo dice. «Sono quattro!» Ma le madri, i figli, i padri di quella Carolina? Inebetiti. Smozzicate parole. Riprovano i vecchi, si rimettono su quel barcone, ma non ce la possono. Tutta Viareggio guarda. I vecchi di quei giovani là. Il cannoncino, ma già il cannoncino, perché non l'hanno portato prima? Quelli della Carolina sono lì a 150 metri, si vedono le loro camicie intorno ai corpi. Il cannoncino è stato tirato su da un angolo dello stanzone della pubblica assistenza. Se si vogliono salvare, ci vuole il cannoncino. Il proiettile parte. Dietro si porta una corda. Questa arriva al bastimento. Si lega un albero. Un piano inclinato e costruito che parte dai naufraghi e arriva a terra. Oppure il salvamento lo possono fare anche dei rematori. Con una barca si avvicinano ai naufraghi portando una corda che ha un capo in terra. Ma se si vuole essere perfetti, essere sicuri di salvare quelle vite in mezzo al mare, i rematori o cannoncino devono portare due corde che accavallate all'albero, una va, una viene. Si può prendere tutto ciò che è intorno all'albero superstite, in mezzo alle onde, e tirarlo in terra. Basta legare una barca alla corda con sopra. «Son quattro, son quattro!» I naufraghi. Da terra si tira, essi si avvicinano, l'onda non la può travolgere la barca perché è legata. La può sì arruffare d'acqua, può tentare, ma la barca arriva a terra e tutti gridano. I vecchi, infatti, avevano tentato la via più pratica, di portare le loro corde nello stesso tempo tentare, se possibile, di imbarcare loro stessi qualcuno dei naufraghi e portarselo a terra. Ma il mare era agitatissimo. Una barca, quando le onde si rompono in tal modo su una spiaggia bassa, non è nulla. È un fuscello che volteggia senza alcuna volontà. Si può tentare quante volte si vuole, non si arriva. Il cannoncino cominciò a sparare. Un marinaio della Carolina mosse, mentre il proiettile cadeva con la corda in mare, stancamente un braccio, forse per avvertire che la corda cadeva distante. Tutta Viareggio era lì a vedere morire i suoi marinai. Cominciava a farsi sera. Il cannoncino continuò a sparare, ma la direzione. «Ne è caduto uno, sono solo in tre», gridano le donne. Ma la direzione è difficile, che la mantenga buona una corda che si snoda nel vento e si dirige non a un intero bastimento, ma ad una mosca nel mare, a uno stretto gruppo di uomini che fuoriescono dal mare, sospesi a un palo. E un po' il proiettile cade a 10 metri, quando va bene, e spesso a 5 metri, e delle volte ancora più distante dai naufraghi, che quando invece vedono vicina la corda, tendono tutti le mani per afferrarla e non la prendono mai. È sempre distante. E poi cade in mare. E poi bisogna ritirarla in terra, ridisporla a cercine. Ordinatissimo. E allora di nuovo si può sparare. E la sera invece è veloce. E già i viola e i marinai della Carolina si vedono ancora, ma già hanno addosso delle ombre. Sono tre soli, attaccati intorno all'albero. Con la notte viene il freddo. E Antonio ha ritentato col patino e uno si è avventurato a nuoto, ma è stato per affogare. Quando è notte, sull'albero, ce n'è rimasto uno. Nessuno di Viareggio si è mosso dalla spiaggia per tutto il giorno. C'è un marinaio di Viareggio davanti a Viareggio, attaccato ad un albero maestro che è sempre più sprofonda. Si accendono le lanterne sulla spiaggia per tenere compagnia al marinaio. Nessuno tenta più. Il cannoncino ogni tanto spara. Perché? Le donne non gridano. La notte è stellata. Ci sarà ancora il marinaio? Un grido si sente, un richiamo di una donna, chiama per nome il figlio che era uno della Carolina. La voce l'ascolta tutta la spiaggia. Ci sarà ancora? Non si vede nulla. Le stelle sole non bastano. Ci vorrebbe la luna. Il mare si è fatto ancora più feroce. Tutta la notte aspettano quelli di Viareggio.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Oscar Wilde.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Mio, vitamina D, pilastro di benessere. Le nuove scoperte sul ruolo cruciale del calciferolo per la salute. A cura del dottor Giovanni Luigi Macri. La vitamina D, calciferolo, tradizionalmente conosciuta per il suo ruolo nella salute delle ossa, si sta affermando come un elemento essenziale per molti aspetti del nostro benessere generale. Studi recenti hanno messo in evidenza la sua significativa influenza sul sistema immunitario, nella prevenzione di malattie autoimmuni e cardiovascolari e addirittura sulla salute mentale. Contrasta la risposta infiammatoria. Oltre al suo ruolo cruciale nel metabolismo del calcio, la vitamina D è fondamentale per il rafforzamento delle difese immunitarie. Numerose ricerche hanno infatti dimostrato che livelli adeguati di questa vitamina possono modulare la risposta infiammatoria, stimolando le cellule immunitarie a produrre sostanze antinfiammatorie. Questo processo contribuisce non solo a proteggere l'organismo dalle infezioni, ma anche a mantenere equilibrato il sistema immunitario, prevenendo e controllando le malattie autoimmuni. Infatti, bassi livelli di vitamina D sono stati correlati a un maggiore rischio di sviluppare patologie autoimmuni come l'artrite reumatoide e la sclerosi multipla. Anche la salute cardiovascolare beneficia dell'azione della vitamina D, che influenza positivamente la funzione dell'endotelio e la regolazione dei processi infiammatori, entrambi elementi chiavi nella prevenzione di disturbi cardiaci. Una carenza di questa vitamina è associata a un incremento del rischio di ipertensione e arteriosclerosi. Inoltre, la vitamina D potrebbe svolgere un ruolo significativo nella salute mentale. Alcuni studi suggeriscono che livelli insufficienti siano correlati a un maggiore rischio di depressione e declino cognitivo, specialmente nelle donne. In alcuni casi, l'integrazione esterna ha portato a miglioramenti significativi nei sintomi depressivi. Benché l'esposizione solare rimanga la principale fonte di vitamina D, anche l'alimentazione rappresenta un importante supporto. Alimenti come pesci grassi, ad esempio salmone e sgombro, tuorlo d'uovo e alcuni tipi di funghi, ne sono particolarmente ricchi. Inoltre, recenti innovazioni tecnologiche consentono oggi di estrarre in maniera ecologica vitamina D e omega 3 dagli scarti del pesce azzurro, aprendo nuove possibilità sostenibili per arricchire la dieta. Un approccio equilibrato che include esposizione solare, alimentazione corretta e, quando necessario, integrazione mirata, rappresenta un prezioso contributo al nostro benessere complessivo.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Camici verdi, di Marco Ferrari. Siamo così abituati a vederli nelle strade, nei parchi e nei boschi, che ci accorgiamo di loro solo quando mancano. Quando sono abbattuti da incaricati del comune o dal vento, il nostro solito paesaggio cittadino cambia. E ci chiediamo allora, com'è possibile che un tronco possente, con foglie rigogliose e tanti fiori, possa essere colpito da una malattia o schiantato dal vento? Non hanno una salute di ferro gli alberi? Ebbene no, anche le piante si possono ammalare fino a morire. Il problema, per i nostri occhi di animali, è notare quando un albero è malato e capire quali agenti hanno colpito tronco o foglie. Per questo entrano in campo i dottori degli alberi. Quali analisi fanno per arrivare a una diagnosi? E come affrontano le cause delle malattie? Un po' come accade per gli uomini, gli arboricoltori dividono le cause fisiche da quelle organiche. Nelle prime rientra il tempo atmosferico, ma sono inclusi anche agenti chimici come l'inquinamento o le condizioni del suolo. Senza dimenticare i danni causati direttamente dall'uomo nelle città con i macchinari usati per i lavori stradali o il traffico. Ma ci sono anche gli agenti biologici che assalgono, un po' come accade per noi uomini, tronco e foglie. Batteri, virus, funghi e piccoli animali non vedono l'ora che le foglie o i frutti siano a loro disposizione. Come Ceratocystis platani, il fungo responsabile del cancro colorato del platano. Penetra attraverso le ferite che mettono a nudo il legno, spesso causate da lavori vicino alla pianta o da potature. Questa malattia letale, che si manifesta con lesioni e alterazioni del colore della corteccia, è un problema per esempio in Italia e Francia. Tra gli insetti ha fatto parlare di sé la cocciniglia tartaruga, specie che infesta soprattutto il pino domestico. Arrivata dal Nord America, ha iniziato a diffondersi in Italia, per esempio a Roma. Il nemico principale, però, è il cambiamento climatico, afferma Kevin Martin, responsabile della collezione degli alberi dei Kew Gardens, giardini botanici vicino a Londra. Le modifiche climatiche di questi ultimi decenni influenzano profondamente la salute degli alberi e li mettono sotto stress. L'eccesso di umidità o in alcune zone la siccità indeboliscono la struttura del tronco e delle foglie e permettono ai parassiti di assalire con successo un albero che fino a qualche tempo prima sarebbe stato in buona salute e inattaccabile. In questi casi, un esame visivo è il primo passo per arrivare a capire cosa stia accadendo all'albero e il primo organo osservato sono le foglie. Se guardando la chioma dal basso si osserva troppo cielo e la copertura delle foglie è rada, potrebbe esserci, per esempio, un'infestazione di brucidi processionaria della quercia. Sono le larve di una falena che si nutrono di foglie di quercia, note per muoversi in file simili a processioni. Il deradamento della chioma potrebbe essere legato anche a una malattia, come il deperimento del frassino, causato dal fungo Hymenoscyphus farxineus, che blocca i sistemi di trasporto dell'acqua negli alberi, causando la perdita di foglie. Altre malattie causate da agenti viventi possono avere effetti più profondi e colpire i tessuti all'interno del tronco. Se c'è un liquido che fuoriesce dalla corteccia, questo potrebbe dirci che c'è un problema nel cambio. Un tessuto che fa crescere l'albero aggiungendo un altro strato di legno. Se si nota un'emorragia, ciò potrebbe significare un'infezione da batteri, funghi o da fitoftora, organismi microscopici simili a funghi che possono causare la fuoriuscita di un fluido scuro dalla corteccia che scorre lungo il tronco. Anche insetti come alcuni scarabei possono fare danni perché fanno uscire la linfa. La soluzione di sali o sostanze prodotte dalla pianta che scorre nei vasi, dalle gallerie che creano quando entrano nel tronco, causando ancora danni al cambio. Molti di questi patogeni riescono a penetrare nel tronco attraverso ferite, tagli o rami rotti. Un albero malato, però, spesso non mostra subito il suo stato di salute e i medici degli alberi hanno numerosi strumenti per la diagnosi. Potrebbero anche arrivarci soltanto osservando il tronco. Una crescita normale, squilibrata, cioè con una parte più robusta dell'altra, potrebbe denunciare una malattia a un primo esame visivo, continua Martin. Alcuni metodi paiono elementari in apparenza. Usiamo un piccolo martello di gomma con il quale colpiamo il tronco, ascoltando il ritorno sonoro. Ma è un sistema grossolano e poco preciso che scopre solo se ci sono grosse zone vuote nel tronco. Altri metodi, più approfonditi e costosi, che non possono essere usati estensivamente, non sono tanto diversi da quelli usati in ospedali umani. Il più diffuso è la tomografia sonica, spiega Martin. Si collocano sensori attorno al tronco dell'albero e si colpiscono con un martelletto. I sensori sono connessi a un computer e quello che misurano è l'intervallo di tempo che le onde sonore impiegano per arrivare a ogni altro sensore. Questo permette di determinare la struttura interna del tronco, perché a intervalli più lunghi corrispondono tessuti del tronco più soffici e quindi guasti. Le vibrazioni sono più veloci in tessuti sani. La tomografia sonica è spesso accompagnata da altri metodi. Per esempio, usiamo un minuscolo trapano che entra nel tronco e misura la sua resistenza alla penetrazione, spiega Martin. Un tronco che inizia a marcire ha una resistenza inferiore alla punta. La tomografia elettrica, invece, misura l'umidità presente nel tronco, sempre per mezzo di sensori posti attorno all'albero. E un tronco in cui ha iniziato l'attacco, per esempio di un fungo del genere Ganoderma, è più umido di uno sano. Ancora più raffinati sono i sensori di movimento. Applicati agli alberi, a volte a molte piante in una zona, ne registrano i movimenti in risposta a sollecitazioni, come il vento. Più un albero si muove, meno è solido il tronco e più è a rischio caduta. Se il tronco e le foglie sono i bersagli di alcuni agenti di malattie provenienti dall'esterno, le radici sono letteralmente avvolte da un vero brodo di coltura che potrebbe comprendere migliaia e migliaia di virus, batteri, funghi e vermi che non vedono l'ora di nutrirsi dei teneri tessuti delle minuscole radichette. Poiché dalle radici passa la maggior parte dei nutrienti per le parti superiori della pianta, i danni che le colpiscono possono avere gravi conseguenze per tutto l'albero. I primi nemici dell'apparato radicale sono però le attività umane. Lavori stradali, tunnel di servizio per la posa di cavi o fibra non hanno troppa cura delle radici, che sono impietosamente tranciate se è considerato necessario. Se le radici sembrano danneggiate o recenti scavi nelle vicinanze le hanno scoperte, ciò rischia di interrompere il sistema di alimentazione dell'albero. In questo caso, il danno è così evidente e visibile che non sono necessari strumenti per la diagnosi. Ma anche la natura ha in serbo per le piante nemici ben più subdoli. Per esempio, funghi del genere Armillaria, che possono uccidere le radici di molte piante legnose. Un tappeto di filamenti fungini bianchi, il micelio, e gruppi di funghi, i corpi fruttiferi, che compaiono a fine estate, ne indicano la presenza. Questo fungo cambia colore secondo l'albero su cui vive. Color miele se nasce dal gelso, bruno o bruno rossastro se spunta dalle querce, e a volte completamente candido se cresce sulla acacia. Gli alberi, in questo caso, mostrano di essere affetti da deperimento della chioma, foglie scolorite e caduta precoce delle foglie in autunno. Sebbene questo declino possa durare diversi anni, è comune dopo periodi caldi e secchi che gli alberi muoiano all'improvviso. Anche i funghi del genere Ganoderma causano decomposizione e marciume nel durame, la parte più interna e vecchia degli alberi. Con i sensori di movimento è possibile determinare anche la solidità dell'apparato radicale, aggiunge Martin. Per mappare le radici si possono poi anche usare i georadar, GPR, Ground Penetrating Radar, che però sono complicati da interpretare perché c'è molto rumore da elementi presenti nel terreno attorno alle radici, approfondisce Martin. Una volta stabilito che l'albero è malato, saranno necessarie misure per aiutarlo a riprendersi. A seconda della causa della malattia, ciò può comportare la potatura, la concimazione, l'applicazione di fungicidi o insetticidi, la rimozione di rami morti o danneggiati, o la fornitura di risorse aggiuntive, come acqua e luce. Tutti questi sforzi per scoprire se un albero sia sano o no e curarlo sono volti, secondo Martin, a proteggere il maggior numero possibile di alberi, anche sotto la spinta dell'opinione pubblica, che vede gli alberi come elementi importanti del paesaggio cittadino. Anche perché, spiega Martin, gli alberi sono utili contro il cambiamento climatico e forniscono alle città i cosiddetti servizi degli ecosistemi, dall'assorbimento della CO2 alla mitigazione delle temperature nelle città, che diventano isole di calore. Per questo cerchiamo di gestirli. Ed è importante non abbatterli per fare spazio ad attività umane.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Il borgo rinato con l'arte. Tra i boschi dell'Appennino e il paesaggio lunare dei Calanchi Lucani, il piccolo centro storico del Materano presenta il suo prezioso polittico cinquecentesco appena restaurato. E con il festival Appartengo rinnova il suo legame con l'arte contemporanea. Di Margherita Geronimo. A nord i verdi e rigogliosi boschi dell'Appennino Lucano, a sud i bianchi aridi Calanchi d'Argilla e intorno campi di grano, distese di uliveti in fiore e immensi pistacchieti. Il borgo di Stigliano, a un'ora d'auto da Matera e dalle spiagge dorate del Mar Ionio, merita una visita solo per la bellezza e la varietà dei paesaggi che lo abbracciano. Nel centro storico, poi, da qualche mese, si riscopre una bella storia d'arte. Un importante polittico del Cinquecento, a lungo trascurato, è tornato a splendere nella chiesa madre grazie a un lungo e accurato restauro. Ad attirare i visitatori è anche il fervore creativo del borgo, che a partire dal 2017 ospita il Festival Internazionale di Arte Pubblica Appartengo, partito proprio in questi giorni. La settima edizione accoglie fino all'autunno artisti provenienti da tutto il mondo. Stigliano si arrampica sul Monte Serra a 909 metri di quota, ai confini con il borgo fantasma di Craco e con Aliano, la terra che ispirò Carlo Levi nel suo celebre romanzo Cristo si è fermato a Eboli. Oggi conta 3.000 abitanti e vanta un passato glorioso, di cui parlano i ruderi del castello, le porte medievali e i palazzi nobiliari. Il paese ha origini antiche. Qui si sono succeduti i Romani, che diedero alla località il nome di Ostilius, i Goti, i Longobardi, i Normanni, gli Svevi e i Borboni. Nel 1643 diventò persino il primo capoluogo della Basilicata, come diremmo oggi. Trovandosi nel centro geografico della

il rione antico, dove la chiesa madre di Santa Maria Assunta, dalla facciata tardo barocca, conserva il polittico di Stigliano, la più grande pala d'altare della regione. Dopo il restauro possiamo confermare che l'opera, datata al 1521, fu interamente realizzata da Simone da Firenze, importante pittore attivo in Basilicata in quegli anni, autore anche del Polittico di Senise. Abbiamo ricomposto le cornici della cimasa con gli intagli danneggiati dell'Ottocento e riportato le parti strutturali alla conformazione originale, spiega Giuseppe Marinelli della Marinelli Restauri, che ha curato i lavori durati 2 anni. Il Polittico di Stigliano è uno dei più importanti capolavori del Rinascimento lucano. Alto 6 metri e largo 5 e mezzo, è l'opera più monumentale e ricca di decorazioni della regione, aggiunge Elisa Acanfora, ordinario di storia dell'arte moderna dell'Università della Basilicata a Matera. In origine si trovava nella chiesa francescana dei Minori Osservanti, non più esistente, e per salvaguardarlo dalle frane sul territorio, nel 1842 fu portato nella chiesa madre. Commissionato da Antonio Carafa della Marra, principe di Stigliano, prosegue Acanfora, testimonia la rinascita dell'antico anche al sud, in tutte le forme decorative, sia pittoriche che scultoree. La predella è andata perduta, ma sono tornati a splendere nella cimasa i 5 dipinti di Simone da Firenze. Sono stati restaurati anche la scultura centrale della Madonna con il Bambino e i 4 evangelisti laterali, realizzati da anonimi scultori dell'epoca. Le ampie ridipinture di fine Seicento sono invece da attribuire, secondo i miei studi, al pittore Ludovico da Gioia. Nella chiesa si ammirano anche il soffitto ligneo, il coro e alcune statue del Cinquecento, come Sant'Anna Metterza, esposta nelle mostre Maternità Divine a Firenze 2017-2018 e Rinascimento visto da sud a Matera 2019. Uscendo si visitano 2 musei, l'Angolo della Memoria e la Casa Contadina, e si sosta nella terrazza panoramica affacciata sui Calanchi, avvistando non di rado il volo elegante di qualche nibbio reale. Nei giorni tersi lo sguardo arriva fino al Golfo di Taranto. Si ritorna poi nei vicoli del Rione Antico, dove spiccano le sculture e le altre installazioni del festival Appartengo. Durante la manifestazione gli artisti lavorano per strada e dialogano con i visitatori. Fino a novembre, nelle residenze d'artista, soggiornano creativi da tutto il mondo, facendosi ispirare dalle tradizioni del luogo. Poi lasciano in dono una loro opera, se ne contano già una sessantina, spiega Pietro Micucci, ideatore del festival. Tra le altre spiccano l'originale interpretazione della Crocifissione del venezuelano Luis Gómez de Terán e Le anime che abbandonano una casa diroccata, ritratte dallo spagnolo Gonzalo Brondo su un plexiglass retroilluminato, a ricordo delle frane sul territorio e dello spopolamento del borgo. Una salita ci riporta in paese per provare il sospiro, dolce tipico, in una pasticceria di Corso Umberto. Chi conosce bene Stigliano sa che il Corso è il cuore del borgo. Qui d'estate si passeggia fino all'alba, gustando un gelato al pistacchio, eccellenza locale. Tra piazze e fontane si nota anche qualche anziana signora vestita di nero che trasporta in testa, con eleganza, una pesante cesta di frutta e che capita poi di ritrovare in preghiera alla chiesa di Sant'Antonio. Oltre la facciata settecentesca a pietre bugnate, l'interno ospita il miracoloso crocifisso che nel 600 salvò Stigliano dalla peste, spiega Mario Sansone. È proprio la nostra guida, l'autore delle sculture al Parco della Mandarra, ultima tappa dell'itinerario. Le opere ritraggono maghe e altre figure leggendarie legate alle tradizioni popolari locali. Sono memorie ancestrali di un borgo che non smette di rilanciarsi. Quest'anno saranno posizionate delle installazioni sonore che narrano la vita quotidiana di un tempo. In progetto, a cura di Elisa Acanfora, c'è un museo con ben 21.000 monete antiche, quelle donate dallo stiglianese Vincenzo Onorati, che visse in miseria

0: sia pur di collezionarle. Stigliano sarà anche una tappa degli itinerari dedicati alla cartapesta del progetto Touch for You. A febbraio qui si tiene uno dei carnevali lucani più famosi, con grandi carri allegorici, replicato ad agosto per i turisti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, parlare da soli non è da matti, aiuta a pensare meglio. Dà forza alle nostre decisioni, migliora le performance, ci permette di ordinare i pensieri. Sono solo alcuni dei meriti del soliloquio, quel dialogo interiore, a volte solo pensato, altre anche espresso a voce alta. Lo mettiamo in atto quasi tutti, ma ci imbarazza essere sorpresi a farlo. Perché? Perché sbagliando lo associamo ai disturbi psichiatrici. Di Andrea Porta. C'è forse cosa più imbarazzante di essere sorpresi da qualcuno mentre parliamo da soli, ad alta voce, convinti di essere isolati in una stanza? Non lo ammettiamo, ma lo facciamo tutti. A volte fingiamo un dialogo con un altro, immaginandoci di discutere. Altre volte invece riflettiamo ad alta voce o bisbigliando tra noi, quasi a voler fare chiarezza tra i nostri pensieri. Perché ce ne vergogniamo? Perché associamo tale comportamento a quello di chi soffre di patologie psichiatriche? Ma non è vero. In realtà è un comportamento del tutto normale, se non addirittura utile, spiega ad Airone Antonella Montano, psicoterapeuta e direttrice dell'Istituto BEC di terapia cognitivo-comportamentale di Roma. Farlo ci aiuta a mettere ordine nella mente e a prestare attenzione a ciò che ci circonda. Questo fenomeno viene definito con vari nomi: dialogo interiore, monologo interiore, soliloquio o discorso interno, e sono diverse le forme in cui si manifesta. Come detto, possiamo parlare da soli a voce alta, ma anche a bocca chiusa senza che gli altri se ne accorgano. In questo secondo caso, come hanno dimostrato gli studi condotti dallo psicologo Gary Oppenheim della Bangor University, Regno Unito, e dallo psicolinguista Gary Dell dell'Università dell'Illinois, il discorso interiore è a volte astratto, mentre altre volte è perfettamente articolato da un punto di vista sintattico. Quando parliamo da soli, usando un linguaggio così strutturato, utilizziamo verbi e li coniughiamo, accordiamo gli aggettivi e mettiamo i vocaboli nell'ordine giusto, spiega François Xavier Alario, ricercatore presso l'Istituto di ricerca sulle scienze cognitive e del cervello dell'Università di Marseille, in Essere intelligenti è una malattia? E in Audi 2013. In questi casi attiviamo gli stessi meccanismi psichici del linguaggio vero e proprio. Le frasi preparate mentalmente vengono inviate nelle aree motorie e premotorie che controllano i nostri gesti, in particolare l'articolazione e la scrittura, prosegue lo studioso. Del resto, osservando con la risonanza magnetica un cervello che parla tra sé a bocca chiusa, è stato rilevato che le aree connesse al movimento dei muscoli che controllano corde vocali e bocca si attivano anche se il soggetto resta silenzioso. Parlare da soli può essere persino utile. Studi lo dimostrano. Quando esprimiamo intenzioni, pensieri o sentimenti ad alta voce, diventiamo più consapevoli di ciò che sta accadendo nella mente, prosegue Montano. In pratica, farlo ci permette di guardarci dentro. Il discorso interiore ci consente di portare alla coscienza ciò che resterebbe sommerso nel subconscio, spiega lo psicologo Alain Morin della Mount Royal University. Ciò ha un impatto anche sulle funzioni cognitive. Parlare da soli potenzia la capacità di riflessione e la presa di decisioni, migliorando anche la concentrazione. Le parole pronunciate a voce alta sembrano destinate ad agevolare quanto si sta facendo in quel momento, aggiunge Alario. Effettuando una sottrazione, L'atto di verbalizzare le diverse tappe del calcolo permette di tenerle più a lungo presenti nella memoria. È un modo per non perdere il filo di quello che stiamo facendo. In fondo, è quanto succede anche quando ripetiamo un numero di telefono che non abbiamo modo di annotare. Non solo. Parlare tra noi ci consente di focalizzarci e orientare meglio la nostra attenzione. In uno studio pubblicato nel 2012 sul Quarterly Journal of Experimental Psychology, gli psicologi Gary Lupian dell'Università del Wisconsin e Daniel Zwingli dell'Università della Pennsylvania condussero una serie di test per scoprire se parlare da soli sia d'aiuto quando cerchiamo un oggetto nello spazio. Capita, ad esempio, quando non troviamo il cellulare e mentre ci aggiriamo per casa, guardando qua e là, ripetiamo tra noi: «Dov'è il telefono? Chissà dove ho messo il mio telefono?» Dalla ricerca emerge come nominare ad alta voce ciò che stiamo cercando ci aiuti a prestare maggiore attenzione. In un esperimento, Lupian e Zwingli suddivisero alcuni soggetti in due gruppi. A entrambi fu chiesto di cercare un oggetto in una stanza, ma solo a uno fu detto di ripeterne ad alta voce il nome. Dai risultati emerse che gli appartenenti al secondo gruppo trovavano gli oggetti molto più rapidamente di quelli del primo. Il linguaggio, quindi, non è solo una forma di comunicazione, ma anche uno strumento che ci aiuta a migliorare i nostri processi attentivi. Un altro caso è quando ci sproniamo a fare qualcosa, ad esempio dicendoci: «Dai, ancora uno sforzo e ce l'hai fatta!» L'effetto rafforzativo sembra variare anche in funzione di quali parole impieghiamo. Lo dimostra uno studio del 2014 condotto da Sanda Dolkos e Dolores Albarracin, rispettivamente delle università dell'Illinois e della Pennsylvania, e pubblicato dallo European Journal of Social Psychology, in base al quale c'è differenza se per spronarci usiamo la prima persona oppure la seconda. Le studiose hanno chiarito infatti che parlare a noi stessi con la seconda persona, «Dai, metticela tutta», rispetto alla prima, «Adesso ce la metto tutta», ci consente di raggiungere performance migliori. Il tutto è stato dimostrato per mezzo di esperimenti nei quali ai partecipanti era stato chiesto di eseguire esercizi mentali basati sugli anagrammi. L'effetto sembra essere ulteriormente potenziato se quando ci rivolgiamo a noi stessi in seconda persona usiamo anche il nostro nome. Lo ha chiarito in uno studio Ethan Cross, psicologo dell'Università del Michigan, che ha condotto vari esperimenti dai quali è emerso che le persone che parlano da sole, iniziando la conversazione tra sé e usando il proprio nome, hanno più successo nella vita. Del resto, è dimostrato che quando parliamo a noi stessi in modo gentile e incoraggiante, spiega Montano, siamo in grado di motivarci e aumentare le emozioni positive. Ciò ha un impatto sul benessere psichico. Aiuta a ridurre l'ansia, aumentare l'autostima e quindi la produttività, aggiunge la nostra esperta. Il soliloquio aumenta infatti l'autocontrollo e diminuisce i comportamenti impulsivi. A chiarirlo è una ricerca del 2010 pubblicata su Acta Psicologica dell'Università di Toronto. Nel corso di un esperimento, a 44 studenti fu chiesto di eseguire alcuni esercizi e, nel mentre, di parlare o di compiere azioni che comportavano movimenti nello spazio. Emerse che i tassi di errore nel compiere gli esercizi, imputabili a comportamenti impulsivi, erano maggiori quando ai soggetti era chiesto di eseguirli parlando con altri. Il motivo? Così impegnati, non potevano dare ascolto al loro soliloquio interiore che, in attività come queste, ha proprio la funzione di spingere ad azioni ponderate. Ci siamo resi conto che le persone agiscono più impulsivamente quando non possono usare la propria voce interiore, spiega Michael Inslicht, che ha diretto la ricerca. Quella che, ad esempio, mentre facciamo jogging, ci dice di continuare a correre anche se siamo stanchi. Se non abbiamo il coraggio di affrontare qualcuno, possiamo prepararci da soli. Parlare da soli è utile a diventare consapevoli delle nostre emozioni e a imparare a gestirle. Capita quando, parlando da soli ad alta voce, immaginiamo un dialogo con un'altra persona. Ciò avverrebbe nel 60% dei soggetti, secondo studi che Charles Fernyhaugh della Durham University ha condotto impiegando la risonanza magnetica funzionale. Possiamo, ad esempio, mettere in scena un dialogo realmente accaduto nel passato, o immaginare una discussione che non abbiamo avuto il coraggio di affrontare o che pensiamo capiterà in futuro. In questi casi, il dialogo interiore può fungere da meccanismo di coping, ovvero uno strumento per fronteggiare una situazione che, nella realtà, non siamo riusciti ad affrontare come avremmo voluto, spiega Antonella Montano, psicoterapeuta di Roma. Ciò può rivelarsi utile per le volte successive, perché ci permette di arrivare più pronti e di predisporci ad affrontare situazioni analoghe nel futuro. Se da un lato i dialoghi immaginari sono una consolazione, dall'altra ci aiutano a mettere in campo risorse nuove. Quando parlare da soli è sintomo di malattia? Il soliloquio è a volte segno di una patologia psichiatrica. Nei casi più gravi, può dipendere da allucinazioni visive o uditive riconducibili a schizofrenia o ad altri disturbi psicotici. Dice Antonella Montano, questi pazienti hanno infatti perso la capacità di distinguere la realtà dal loro mondo interiore e non sono consapevoli di parlare da soli. Lo sono invece i pazienti depressi e ansiosi, che spesso si abbandonano al dialogo interiore con contenuti emotivamente negativi. Parlando da soli, tendono a essere concentrati sul loro senso di inadeguatezza o di disperazione, oppure rimuginano sul passato ed evocano con apprensione il futuro.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito touringclub.it. Torino. A cura della redazione. Quando nel 218 a.C. l'esercito e gli elefanti di Annibale, superate le Alpi, arrivarono sulle sponde del Po, l'insediamento dei Taurisci o Taurini non era che un villaggio. Dovettero passare ancora 2 secoli prima che Augusta Taurinorum, fondata nel 28 a.C., potesse sfregiarsi del titolo di città. Di quel rettangolo fortificato, nella Torino di oggi, non restano che le mura, le torri di Porta Palatina e i ruderi del teatro, corona all'ingresso del Museo di Antichità. Ancora nel XIV secolo, le mura romane cingevano un grosso borgo dall'aspetto alquanto rurale. Solo a partire dalla fine del 400 si iniziarono a costruire chiese, monasteri e abitazioni a più piani e a procedere alla selciatura delle vie. Dopo la scelta di Emanuele Filiberto di stabilire a Torino la sede del Ducato Sabaudo, 1563, quasi un secolo dopo, nel 1658, si avvia la ricostruzione di Palazzo Ducale e la riquadratura di Piazza Castello, nuovi fulcri urbanistici della città. A partire dal 1619 viene realizzato nell'arco di un secolo e in 3 fasi distinte un piano di consolidamento delle mura e di ampliamento dell'area cittadina. All'architetto ducale Carlo di Castellamonte sono affidati i lavori dell'espansione meridionale, culminati nell'apertura di Piazza San Carlo. Il figlio, Amedeo di Castellamonte, realizza il progetto del secondo ampliamento nella zona orientale, lungo l'asse di Contrada di Po. All'inizio del XVIII secolo, conclusa la fortificazione della città, Filippo Juvarra, con i nuovi quartieri militari ad ovest, porta Palazzo a nord e con altri interventi nel cuore storico del centro, su tutto il rifacimento di Palazzo Madama, completa il piano urbanistico che finalmente dà a Torino un'immagine degna di competere con le altre capitali europee. Nel frattempo, l'incremento demografico spinge la popolazione a cercare residenza anche fuori dalle mura. Nascono Borgo Po e Borgo Dora. L'epoca napoleonica porta con sé l'abbattimento della cinta muraria e l'apertura di grandi viali di circolazione esterna, nuovi ponti e progetti di ulteriori ampliamenti. eredità reinterpretate durante la Restaurazione con la costruzione delle grandi piazze, Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Repubblica, Piazza Carlo Felice e con la costruzione del neoclassico Borgo Nuovo. L'ampliamento della città nel settore occidentale di Corso Vittorio Emanuele II, sulla base di un disegno urbanistico unitario e globale, caratterizza la seconda metà dell'Ottocento. La sistemazione della stazione ferroviaria di Porta Nuova e la creazione di quella di Porta Susa, la realizzazione di grandi strutture di servizio, dalle carceri nuove 1862-1870 al mattatoio civico 1866, dal mercato del bestiame 1870 alle officine ferroviarie 1884. Il piano regolatore del 1908 definisce lo sviluppo borghese e industriale. Mentre nel centro storico si avviano ristrutturazioni destinate ad ospitare i luoghi di rappresentanza di banche e amministrazioni societarie, assetto ratificato negli anni 30 con la radicale riedificazione di via Roma e dintorni secondo i canoni architettonici e spaziali del regime, lungo le vecchie direttrici di espansione si formano i borghi operai, le cosiddette barriere. Il piano regolatore del 1959 legittima la struttura di città dell'industria, ma dopo neppure 40 anni, il successivo ordinamento di programmazione urbanistica, 1995, dovrà fare i conti con la condizione post-industriale di una città non più in crescita. I nuovi obiettivi diventano allora quelli della riqualificazione degli spazi urbani e della riconversione, a favore di terziario e servizi, di aree e strutture liberate dalle attività produttive. Nel decennio a cavallo del volgere del millennio, Torino assiste ad una straordinaria stagione di cambiamento, per molti versi analoga a quella che nei secoli ha caratterizzato l'evoluzione della sua immagine di città.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Guerra ai pirati. Come Pompeo Magno, grande comandante di terra e di mare, in soli 3 mesi sconfisse i predoni. Di Federica Campanelli. Operazione Gabinia. È questo il nome della missione che dal 2020 vede impegnata la Marina Militare Italiana nel Golfo di Guinea per contrastare il fenomeno della pirateria marittima. Ma perché è stata chiamata così? Il nome deriva da una legge emanata dal Senato di Roma nel 67 a.C., la Lex Gabinia, in virtù della quale Gneo Pompeo Magno ottenne totale libertà operativa per annientare i pirati cilici che da decenni infestavano il Mediterraneo. La campagna bellica, portata a termine in 3 mesi, si rivelò un capolavoro strategico e diede allo stesso Pompeo l'occasione di consolidare la sua fama di grande comandante. I predoni contro cui Pompeo fu chiamato a combattere avevano le loro basi in Cilicia, regione affacciata sulla costa sudorientale della penisola anatolica, a poca distanza da Cipro. Roma aveva tentato di pacificare quell'angolo di Mediterraneo già alla fine del secondo secolo a.C., inviando proprio in Cilicia una flotta al comando di Marco Antonio l'Oratore. Il successo però fu solo passeggero e dall'89 a.C., quando ebbe inizio il conflitto con il re del Ponto, Mitridate VI, le navi romane tornarono a fronteggiare varie ciurme di predoni in area cilicica. La situazione divenne particolarmente insostenibile tra il 68 e il 67 a.C., quando i pirati misero a segno diverse incursioni sulle coste del Lazio, arrivando ad attaccare addirittura il porto di Ostia. Fu a quel punto che il tribuno della plebe Aulo Gabinio, vincendo la resistenza dell'oligarchia senatoriale, fece passare un provvedimento noto come Lex Gabinia o Lex de Piratis Persequendis, legge per perseguire i pirati. Questa conferiva a Pompeo, per un periodo di 3 anni, il dominio assoluto sul Mediterraneo e sulle aree costiere fino a una distanza di 400 stadi, 74 chilometri, dalla riva. Ciò significa che egli poteva agire liberamente sia in mare sia sulla terraferma, prelevando tutto il denaro di cui aveva bisogno e reclutando uomini a suo piacimento nelle province romane e nei territori alleati. Pompeo, alla fine, riuscì a raccogliere una flotta di 500 navi e un esercito di 120.000 fanti, 5.000 cavalieri e 24 legati, comandanti in seconda, da lui stesso selezionati all'interno del Senato, tra loro Marco Porcio Catone e l'erudito Marco Terenzio Varrone. Ma per portare avanti la missione in maniera efficace non erano sufficienti mezzi e uomini in quantità. Occorreva elaborare una strategia che non lasciasse scampo. L'idea era quella di suddividere il Mediterraneo in diversi settori e colpire i nemici un po' alla volta, così da eroderne il vigore. Pompeo individuò 13 distretti e affidò a ognuno di essi un certo numero di navi e soldati, con il preciso compito di monitorare l'area e attaccare ogni pirata incontrato. Terminata l'operazione, la flotta si sarebbe unita a quella presente in un altro distretto operativo per offrirgli sostegno. Il piano funzionò perfettamente e in soli 40 giorni gli uomini di Pompeo riuscirono a bonificare tutte le principali rotte marittime. Terminata con successo questa prima fase dell'operazione, le forze romane assestarono il colpo decisivo ai predoni cilici direttamente nella loro base di Coracesium, l'odierna Alania in Turchia, città arroccata su un promontorio a picco sul mare. Come spiega Plutarco nelle Vite parallele, Pompeo stavolta volle procedere di persona con le sue 60 migliori navi, dando inizio a una fulminea battaglia in mare, che si concluse con un assedio altrettanto breve e la resa totale della maggior parte dei suoi nemici. L'arma segreta del comandante, però, fu la sua clemenza. Alcune delle bande dei pirati che erano ancora libere, ma che chiesero perdono, furono trattate umanamente, racconta Plutarco. Gli altri ebbero allora la speranza di essere perdonati, cercarono di scappare dagli altri comandanti e si recarono da Pompeo con le loro mogli e figli, arrendendosi a lui. Tutti questi furono risparmiati e, grazie al loro aiuto, furono rintracciati, sequestrati e puniti tutti coloro che erano ancora liberi nei loro nascondigli. La missione si concluse dunque in poche settimane, fruttando ai romani un bottino di oltre 300 navi nemiche e 20.000 prigionieri. Di norma, molti di questi ultimi sarebbero stati giustiziati o venduti al mercato degli schiavi, tanto più che si trattava di indomabili predoni senza fissa dimora. Ma Plutarco ci informa che Pompeo volle agire diversamente, in vista di una pace più duratura. Egli infatti pensava che per natura l'essere umano non è né diventa una creatura selvaggia laddove può essere ammorbidito da nuovi costumi e da un cambiamento di luogo e di vita. Di conseguenza decise di trasferire i prigionieri dall'acqua alla terraferma, assegnando loro appezzamenti di terreno da coltivare o facendoli alloggiare in città semideserte che necessitavano di nuovi abitanti. In questo modo, Pompeo riuscì da un lato a tenere gli ex predoni lontano dai mari e dall'altro risollevò economicamente località in stato di abbandono. Insomma, un vero e proprio piano di inclusione socio-lavorativa, segno di grande lungimiranza da parte di uno dei migliori personaggi politici e militari di Roma antica.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta Nudità anarchiche. La condizione umana tra la vita e la morte. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2022. Prima parte.

0: nel buio delle parole, randagie singhiozzanti, la mia vita riscopre la sua nudità, se ne riappropria. È essa stessa nudità, e nude sono le parole che la dicono, ancora più nude della vita stessa. Quando si è nudi davanti al mondo, alla vita che si continua a vivere, non si chiede più nulla. Ci si lascia vivere i prigionieri della propria nudità. Non mi resta più nulla da chiedere, né agli altri né al mondo. Non appartengo a niente, non ho più alcun legame, non chiedo più. Scrive Giorgio Caproni. Non chieder più. Nulla per te qui resta. Non sei della tribù. Hai sbagliato foresta. Non si stancò mai di chiedersi perché gli uomini non sapessero più amare. Solo alla fine della sua vita si convinse che amare davvero significa non appartenere a nessuno, non appartenersi più, solo essere privati di se stessi. Come può un uomo nel tempo della notte del mondo avvicinarsi di nuovo a Dio, facendo ogni giorno del nulla la sua dimora abituale? Preferì abitare il disincanto e coltivarne tutte le amarezze pur di fuggire la volgarità. Scendo a patti con tutto ciò che mi annienta, l'autentica malinconia, la sua salvifica forza, non consiste tanto nel vedere le cose sfiorire e passare, non il rimpianto né la perdita la provocano in questo tempo rischioso e sospeso. Tutto ciò è niente di fronte alla tragedia di ciò che non passerebbe mai, strangolandoci con la sua perdurante presenza. Nell'amarezza di un disinganno agonizzano tutti i miei disgusti. Il superfluo all'improvviso davanti ai miei occhi si mostra in tutta la sua violenza. Non so ancora perché abbia abdicato al vuoto. Vivere la propria libertà nel mondo contemporaneo significa vivere dispersi, fare della propria condizione dispersione, essere liberi solo attraverso la dispersione. Una delle condizioni necessarie per recuperare la propria vena anarchica, liberatrice ed erratica, è la dispersione. Io continuo a vivere in quanto essere disperso. Del contemporaneo mi interessa solo il lato oscuro, l'ombra che porta con sé, dentro di sé, consapevole che ogni suo frammento non rappresenta altro che agonia, perdita e abiezione. L'essenza del contemporaneo, deiezione. Solo una vita offesa, una solitudine offesa, merita di essere alla fine salvata. Se sopportiamo ancora la vita, è perché non potremo mai identificarci fino in fondo con il dolore degli altri. Tutti i libri dell'umana tristezza che ho letto in una vita, non senza una certa volontà mista a sofferenza, non sono stati capaci di farmi accettare la mia. Tutto ciò che sembra salvarmi, in realtà mi condanna. Ribellarsi anche per un solo istante alla malinconia significa aver rinunciato per sempre a capire. Ogni parola umana non può che esprimere la propria degradazione. Seppe adagiarsi su un nichilismo gentile. Mi sento così debole e misero quando scrivo. E non potrei scrivere se non per debolezza, se non per rivendicare la mia miseria interiore. mi fa vivere la mia miseria interiore. La stessa scrittura le conferisce intensità e alla fine l'accresce. La scrittura, una scrittura minima e disseminata, è una sorta di preghiera continua. Scrivere e pregare all'infinito. Scrivere non è altro che tentare di evitare di scavarsi la fossa, salvo poi accorgersi di averla scavata lo stesso, soltanto con un po' di poesia. Da giovane avevo davanti a me tante direzioni da imboccare. Non ne sperimentai nessuna. Eppure, a distanza di anni, continuo a pensare che il reale è stretto, il possibile è immenso. Il punto è che in questo mondo non possiamo più giocare la nostra partita, narrare la propria storia, rispondere al mondo a modo nostro, amare e lavorare. Per come abitiamo il mondo, l'uso, vorrei dire l'abuso, che ne facciamo, ci sta spingendo a consegnare le chiavi di esso a quelli che verranno dopo di noi, i quali già iniziano non tanto ad imitarci, quanto, e a ragione, ad odiarci. Ti ho consegnato la mia lingua, tutto ciò che ne hai tratto è la possibilità di odiarmi. È necessario riscoprire il banale in tutte le sue forme e manifestazioni per poter continuare a vivere, per sopportare ancora la vita. Coltivare il banale in ogni situazione dell'esistenza. Questa gioia che mi viene dalla vita, le sue radici autentiche, in una ingenua ma consapevole banalità. Ho iniziato un po' a vivere quando ho riscoperto, attraverso una scrittura truciolata, l'esame di sé. Non getto più niente di me stesso. Raccolgo in questo esame quotidiano tutti i frammenti, anche i più minuscoli ed apparentemente insignificanti del mio essere, e passo il tempo a denudarmi, a scorticare una nudità sempre più anarchica. La mia nudità davanti al mondo non è altro se non anarchia dell'essere e dell'esserci. Cos'è davvero la nudità? È lo sguardo dell'altro che si posa su di me, uno sguardo che mi significa, mi fa essere, è tutto ciò che possiedo. Tutto ciò che è marginale, cioè che vive ai margini e nella sua nuda anarchia potenzialmente rivoluzionario. Eravamo ospiti della vita, gettati nella vita con un solo compito, comportarci da ospiti e, come ospiti meritevoli, lasciare la casa dove si era accolti, lasciandola magari più ordinata, più pulita, più bella. Invece, siamo condannati ad essere esuli della vita. La vita, estranea anche a se stessa, è solo un lungo esilio. A un certo punto della vita si sente necessariamente il bisogno di dimorare, di essere radicati, di tornare. L'esilio, tuttavia, è la sola condizione che ci appartiene, l'esilio dalla vita. Strano fu quel mio sogno. I sogni spesso si dimenticano, quei pochi che non si dimenticano si curano, non si interpretano più. Bruciavano in un rogo immenso tutte le parole umane. Le fiamme di quel rogo abissale erano così intense, così divoranti, da consumare e liquefare ogni vocabolo, ogni lemma, ogni espressione. Una sola parola, correndo all'impazzata dentro quelle fiamme, riuscì miracolosamente a portare in salvo da quell'olocausto del linguaggio. Solitudine. Cosa davvero può augurarsi di meglio un uomo solo come me? Esiste forse una gioia diversa e magari più intensa di questa mia condizione? Sì, esiste. Sentire, con il concorso del silenzio, la mia solitudine maturare. Vivo nel tempo di una strana rivolta, un tempo che non mi coinvolge, ma che comunque vivo. E mentre cerco di comprendere questo tempo che non mi appartiene, sento risuonare d'un tratto in me i versi dell'angelo sfortunato di Müller. La mia speranza è l'ultimo respiro, il mio volo è la rivolta, il mio cielo l'abisso di domani. L'uomo è sopravvissuto alla fame, alle malattie, alle guerre, alle pestilenze e alle catastrofi naturali. Non sopravviverà alla perdita della speranza. Come vivo e comprendo quest'ultimo stato d'animo di Simone Weil prima che morisse? Sono color foglia morta, per gli altri non esisto.
1: Pagine in controluce ha presentato Nudità anarchiche, la condizione umana tra la vita e la morte, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2022. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La lettera U, manoscritto di un pazzo. Racconto di Gino Ugo Tarchetti, scritto in italiano semplificato. U. Ho scritto io questa lettera terribile, questa vocale spaventosa, il cui suono mi fa rabbrividire, la cui vista mi riempie di terrore? Sì, l'ho scritta io. Ed eccomela ancora. Eccola un'altra volta. Guardatela, fissatela bene. Non tremate, non impallidite. Abbiate il coraggio di osservare tutte le parti, di esaminare tutti i dettagli, di vincere tutto l'orrore che vi ispira. Questa U, questo segno fatale, questa lettera abominevole, questa vocale tremenda. Chi di voi non l'ha vista, non l'ha scritta, non l'ha pronunciata mille volte? Lo so, ma io vi domanderò, chi di voi l'ha esaminata? Chi l'ha analizzata? Chi ne ha studiato la forma, l'espressione, l'influenza? Chi ne ha fatto l'oggetto delle sue indagini, delle sue occupazioni, delle sue notti insonni? Chi vi ha posato sopra il suo pensiero per tutti gli anni della sua vita? Perché voi vedete solo una lettera mite, innocua come le altre, perché l'abitudine vi ha resi indifferenti, perché la vostra apatia non vi ha consentito di studiarla accuratamente. Ma non sapete ciò che io vedo in questa vocale. Ma ora guardatela bene, guardatela attentamente, spassionatamente, fissi. Quella linea che si curva, quelle due punte che vi guardano immobili, che si guardano immobili, quella delle due lineette che troncano inesorabilmente le cime, quell'arco inferiore sul quale la lettera oscilla e si dondola sogghignando, quel vuoto all'interno, quell'orribile vuoto che si affaccia dall'apertura delle due aste e si perde nell'infinità dello spazio. Ma questo non basta. Vi scrivo qui le vocali. Ecco, A, E, I, O, U. Le vedete? Sono queste? A, E, I, O, U. Ebbene, sentiamone ora il suono. A, ah, l'espressione della sincerità, della schiettezza, d'una dolce sorpresa. E, la gentilezza, la tenerezza espressa tutta in un suono. I, che gioia viva e profonda. Oh, che sorpresa, che meraviglia, ma che sorpresa piacevole. Sentite ora la U, pronunciatela, tiratela fuori dai ricordi più profondi, ma pronunciatela bene. Non rabbrividite, non tremate a questo suono, non vi sentite il ruggito della fiera, il lamento che emette il dolore, tutte le voci della natura sofferente e agitata? Non capite che vi è qualche cosa di infernale, di profondo, di tenebroso in quel suono? Dio, che lettera terribile, che vocale spaventosa! Vi voglio raccontare la mia vita. In che modo questa lettera mi ha trascinato verso una pena infamante e immeritata. Sono nato predestinato. Una terribile condanna pesa sopra di me fin dal primo giorno della mia esistenza. Il mio nome contiene una U. Da ciò tutte le sventure della mia vita. A 7 anni ho iniziato la scuola. Istintivamente, dal primo momento, non riuscivo ad imparare questa lettera. Ogni volta che leggevo, improvvisamente mi bloccavo davanti alla U. mi prendeva un panico indescrivibile e non riuscivo a pronunciarla. Scriverla? Ancora peggio! La mia mano, fluida nello scrivere tutte le altre lettere, diventava rigida e tremante appena tentavo di scrivere la U. A volte facevo le aste troppo convergenti, altre volte troppo divergenti. A volte facevo una V diritta, altre una V capovolta. Non riuscivo in nessun modo a tracciare la curva. Il maestro mi dava la bacchetta sulle dita e io piangevo. A 12 anni, un giorno, ho visto sulla lavagna una U enorme. Quella vocale era lì che mi fissava e mi sfidava. Non so quale coraggio mi è nato all'improvviso nel cuore. Ma il tempo della verità era giunto. Io e quella lettera eravamo nemici e ho accettato la sfida. Sono rimasto per alcune ore a osservarla e in quel momento ho capito tutto e ho dichiarato una guerra mortale a quella lettera. Ho cominciato a cancellare tutte le U che vedevo nei libri dei miei compagni. Era solo il principio della mia vendetta. Sono stato cacciato dalla scuola. Qualche tempo dopo sono rientrato a scuola. Il mio maestro si chiamava Aurelio Tubuni. 3 U. Lo odiavo per questo. Un giorno ho scritto sulla lavagna: morte alla U. Il maestro ha pensato che quella minaccia fosse rivolta a lui. Sono stato ricacciato. Sono riuscito a ritornare a scuola una terza volta. Un giorno ho presentato come lavoro di esame un progetto per l'abolizione di questa vocale e la sua espulsione dalle lettere dell'alfabeto. Non sono stato capito. Mi hanno dato del pazzo. I miei compagni hanno iniziato contro di me una guerra terribile. Scrivevano delle U da tutte le parti, sui miei libri, sui quaderni, sulle pareti, sui banchi. Non sapevo come difendermi da questa persecuzione sanguinosa e atroce. Un giorno ho trovato nella mia tasca una cartolina su cui c'era una lunga fila di U in questo modo infernale, così. Sono diventato furioso. La vista di tutte le U, disposta con quella gradazione tremenda, mi ha sconvolto. Ho sentito il sangue salire alla testa, la mia ragione oscurarsi. Sono andato di corsa a scuola e ho afferrato alla gola uno dei miei compagni. L'avrei soffocato se gli altri non fossero intervenuti. Questa è stata la prima colpa in cui mi ha trascinato quella vocale. Mi hanno cacciato dalla scuola per sempre. Allora ho cominciato a vivere da solo, a pensare, a meditare, ad operare da solo. Sono entrato in una nuova sfera di osservazioni, in una sfera più elevata, più attiva. Ho studiato i rapporti che questa lettera fatale ha con i destini dell'umanità. Ho scoperto tutte le cause, ho indovinato tutte le leggi. E ho scritto ed elaborato in 5 lunghi anni di fatica un lavoro voluminoso dove ho dimostrato come le sciagure degli uomini sono causate dall'esistenza della U e dall'uso che ne facciamo nella scrittura e nel linguaggio. Ho fornito tutte le soluzioni per sopprimere, rimediare e prevenire i mali che ne derivano. Lo credereste? Non sono riuscito a pubblicare la mia opera. La società ha rifiutato l'unico rimedio in grado di guarirla. A 20 anni mi sono follemente innamorato di una fanciulla e anche lei di me. Era divinamente buona, divinamente bella. Ci siamo innamorati al primo sguardo e quando ho potuto parlarle le ho chiesto: come vi chiamate? Ulrica, U, una U. Era una cosa orribile. Come sopportare la violenza atroce continua di quella vocale? Il mio amore era tutto per me, ma ho trovato la forza di rinunziarvi. Ho abbandonato Ulrica. Ho tentato di guarirmi con l'affetto di un'altra fanciulla. Quando ho saputo che si chiamava Giulia, l'ho lasciata perdere. Ho avuto un terzo amore. Mi sono prima informato del suo nome. Si chiamava Annetta, finalmente. Ho potuto abbandonarmi all'amore. Abbiamo fatto tutti i preparativi per le nozze. Tutto era combinato, stabilito. Quando ho visto il suo certificato di nascita, ho scoperto con orrore che il nome di Annetta era un vezzeggiativo, un abbreviativo di Susanna, Susannetta. Ma non basta. Oltre a ciò, inorridite pure, aveva 5 altri nomi di battesimo: Postumia, Uria, Umberta, Giuditta e Lucia. Ho strappato all'istante il contratto di matrimonio, rinfacciando a quel mostro di perfidia il suo tradimento feroce, e mi sono allontanato per sempre da quella casa. Il cielo mi aveva salvato ancora una volta. Ma, oimè, non riuscivo più ad amare. Il mio affetto era esaurito, debilitato da tutte quelle esperienze terribili. Il caso mi ha fatto incontrare di nuovo Ulrica. Il ricordo del primo amore si è risvegliato e la passione si è riaccesa. Volevo rinunciare al suo affetto, ma non ho avuto più la forza. Ci siamo sposati. Da quel momento è iniziata la mia lotta. Non potevo tollerare la una e il suo nome. Mia moglie, la mia compagna, da donna amata da me, ma con una U nel suo nome. Un giorno le ho detto: «Mia cara, vedi questa U quanto è terribile? Devi assolutamente cambiare il tuo nome». Ma lei non ha risposto e ha sorriso. Un'altra volta le ho detto: «Ulrica, il tuo nome non riesco a sopportarlo. Mi fa male, mi uccide, cambia nome». Ma lei sorrideva, l'ingrata sorrideva. Una notte ho avuto un incubo terribile. Una U gigantesca si era messa sul mio petto e mi abbracciava con le sue lunghe aste flessuose, mi accarezzava, mi stringeva. Sono balzato fuori dal letto e sono andato di corsa dal notaio. «Venite con me all'istante a scrivere un documento di rinuncia». Quel miserabile non voleva. L'ho afferrato per un braccio e l'ho trascinato fino al letto di mia moglie. Lei dormiva. L'ho svegliata e le ho detto: «Ulrica, rinuncia al tuo nome. Rinuncia alla U detestabile del tuo nome». Mia moglie mi guardava sbigottita in silenzio. «Rinuncia!» ho ripetuto con voce terribile. «Rinuncia a quella U! Rinuncia all'abominevole nome!» Ma lei continuava a guardarmi in silenzio. Il suo silenzio, il suo rifiuto mi hanno fatto perdere il senno. Mi sono avventato sopra di lei picchiandola con il mio bastone. Mi hanno arrestato e processato. I giudici mi hanno fatto rinchiudere in questo ospizio per pazzi. Io pazzo, sciagurati, pazzo perché ho scoperto il segreto dei loro destini? Perché ho tentato di migliorarli? Ingrati. Sì, io sento che questa ingratitudine mi ucciderà. Lasciato qui solo, inerme, faccia a faccia col mio nemico, con questa U detestata che io vedo ogni ora, ogni istante, nel sonno, nella veglia, in tutti gli oggetti che mi circondano, sento che presto sarò sconfitto. E così sia, non temo la morte, metterà fine a tutti i miei mali. Avrei voluto aiutare l'umanità, convincerla a sopprimere quella vocale, ma il destino ha stabilito diversamente. Forse la mia sventura sarà un utile insegnamento per gli uomini, forse il mio esempio li spronerà ad imitarmi. Lo spero davvero. Spero davvero che la mia morte preceda di pochi giorni l'epoca della loro grande liberazione. La liberazione dalla U, la liberazione da questa terribile vocale. L'infelice che ha scritto queste righe è morto nel manicomio di Milano l'11 settembre 1865.

0: Il racconto.
1: Quali furono le reali motivazioni che nei primi anni 70 misero in pericolo la vita di Stanley Kubrick? Il grande regista era un esperto giocatore di scacchi e proprio facendo un percorso con le stesse sofisticate logiche che impone quel gioco, proveremo a formulare ipotesi e ricostruzioni di una vicenda oscura, che sembra essere depositaria di segreti a tal punto clamorosi che se fossero stati rivelati avrebbero potuto mettere in discussione la storia del mondo e di molte scoperte scientifiche. Una decisione estrema sembrava perseguitarlo da settimane. Si trattava di una scelta difficile, che avrebbe anche potuto mettere fine per sempre alla sua carriera. Era da anni abituato ad essere contestato e in molti casi aveva subito la stupidità della censura. Non era semplicemente un autore come tanti altri. Per lui il cinema era stato la tela su cui dipingere straordinarie filosofie rivoluzionarie, in cui aveva preso in giro il potere e aveva messo in discussione la genesi stessa dell'essere umano. Nel 1969 comprese che aveva una nuova missione creativa da compiere, che poi gli avrebbe stravolto la vita. Per anni questa storia è stata tenuta nascosta dall'opinione pubblica e pochi erano a conoscenza di quanto accadde a Stanley Kubrick nei primi anni 70, quando nei cinema si stava imponendo la sua ultima opera cinematografica, A Clockwork Orange, in Italia Arancia Meccanica. Arancia Meccanica. Arancia Meccanica. Ci si può chiedere quale sia la vicenda segreta intorno a quel film e per quale misterioso motivo sia stata per tanti anni trattata come un fatto top secret. Sembrava che svelandola, in molti avrebbero messo in pericolo la propria incolumità. Le risposte sono diverse, ma tutte aprono scenari inquietanti. Quando ebbe inizio la storia di quel film destinato a cambiare la vita e la carriera di Stanley Kubrick? Sul finire degli anni 60, il regista di 2001 Odissea nello spazio era ormai considerato un maestro assoluto. Era anche al centro di sospetti ai quali molti non credevano. L'ipotesi, infatti, che proprio a Kubrick venne commissionata dalla NASA la realizzazione di un finto sbarco sulla Luna da mostrare al mondo come reale, all'epoca come ancora oggi, per molti non è altro che una scaltra trovata per vendere giornali. Ma nonostante quella vicenda potesse apparire puramente fantasiosa, in realtà aveva comunque contribuito a creare intorno a Kubrick la fama di un uomo misterioso. Il progetto di un film dedicato alla figura di Napoleone Bonaparte era fallito e Kubrick voleva dedicarsi ad un'opera completamente diversa da quella che aveva realizzato fino a quel momento. Non immaginava però che la scelta di tramutare in linguaggio cinematografico il libro scritto da Anthony Burgess, A Clock Orange, lo avrebbe visto al centro di un caso con il quale nessun regista al mondo si era mai confrontato. Che cosa si verificò di tanto eclatante da mettere in pericolo la vita di Stanley Kubrick? Stanley Kubrick era un privilegiato rispetto a tutti gli altri autori. Nessuno come lui, infatti, poteva beneficiare di una tale libertà espressiva. I dirigenti della Warner Bros. Sapevano che Kubrick, prima di firmare qualsiasi contratto, imponeva delle regole che appartenevano soltanto ad una sua logica creativa e se queste non fossero state rispettate, il film non sarebbe mai stato realizzato. Già dalle prime riprese di Arancia Meccanica si verificò un giallo che, secondo alcune ricostruzioni dei fatti, spiegherebbe poi perché quel film mise in pericolo la vita del regista. Era un'idea abbastanza diffusa nei primi anni 70 che Kubrick si fosse ormai tramutato in una personalità scomoda per alcuni sistemi di potere.

0: confermare, almeno all'apparenza, questa sconvolgente affermazione. Chi poteva volere che Kubrick venisse eliminato? Una domanda che spinge a pensare ancora una volta alle alte sfere di un potere occulto estremamente collegato alla NASA. Secondo questa ipotesi, diversi agenti sarebbero stati consapevoli che quel regista era depositario di molti segreti che avrebbero potuto andare a colpire gli Stati Uniti. È tutto vero? Oppure si tratta di pura fantasia? I fatti, almeno in parte, sembrano giustificare questi sospetti. Se qualcuno molto potente desiderava realmente eliminare Kubrick, si può avanzare una domanda legittima che riguarda la sua scelta di venire a vivere in Europa. Il luogo in cui si era trasferito era noto a molti e questo confermerebbe che in realtà Kubrick era in pericolo soltanto negli Stati Uniti. La spiegazione di questa tesi sarebbe tutta in alcuni particolari obiettivi che avrebbe utilizzato per realizzare Arancia Meccanica. Kubrick probabilmente non avrebbe potuto utilizzare gli stessi obiettivi applicati alle cineprese se avesse continuato a lavorare negli Stati Uniti. Ma allora ci si chiede, che cosa avevano di tanto particolare quegli strumenti? Si trattava in realtà di obiettivi estremamente sofisticati, non in vendita al pubblico, e che sembrerebbero spiegare tanti sospetti riguardo questa vicenda tenuta per anni segreta. Si trattava di strumenti che aveva utilizzato soltanto la NASA. Appariva però un dilemma irrisolvibile comprendere quale collegamento ci fosse fra il pericolo reale che travolse Stanley Kubrick e quelle macchine che permettevano di girare immagini uniche. Perché Stanley Kubrick aveva accesso a degli strumenti della NASA? Altra domanda: come aveva fatto ad entrare in possesso se nessuno aveva mai potuto disporre di quegli obiettivi? Interrogativi che sembrano confermare la clamorosa ipotesi che sia stato proprio Kubrick nel 1969 a girare la leggendaria scena dello sbarco sulla Luna. In seguito all'uscita di Arancia Meccanica, però, il regista capì con assoluta certezza di essere in pericolo. Qual era la causa di quei timori?
1: Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato, ero calmo di fuori, ma dentro pensavo: allora adesso chi comanda è George. Decide che cosa si deve fare, cosa non fare. E Dim è il suo tonto digrignante bulldog. E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto.
0: Arancia Meccanica, già da pochi giorni dopo la sua uscita, si tramutò in un caso cinematografico mondiale. A sconvolgere la Warner Bros. Furono le continue accuse rivoltegli da diversi uomini di potere. Quel film, infatti, è tuttora considerato un capolavoro della storia del cinema e si ritrovò coinvolto in molte polemiche a causa dell'uso della violenza da parte dei drughi, i quattro personaggi vestiti di bianco che trascorrevano le loro notti a compiere crimini. Le accuse rivolte a Kubrick e gli incassi di Arancia Meccanica sembravano aumentare di pari passo. Nessun film era stato per così tante settimane il più visto in assoluto. In Inghilterra, la pellicola, ad oltre 10 mesi dalla prima apparizione in una sala, continuò ad essere al primo posto nelle classifiche. Tutto quel riscontro positivo sembrava poter essere spiegato in un solo modo. Stanley Kubrick, essendo un autore geniale, aveva creato una grande opera, ma molti rischi stavano per abbattersi su di lui e sulla sua famiglia. È ormai un fatto noto che spesso, quando viene data una notizia capace di incuriosire la maggioranza del pubblico, gran parte dei mezzi di informazione la ripropone in diverse versioni, quasi come un romanzo giallo a cui cambiare solo il nome dell'assassino. Quanto accadde a Stanley Kubrick fu esattamente tutto questo. Si ritrovò vittima di un'informazione che iniziò ad attribuirgli molte colpe di alcuni agghiaccianti eventi che stava

0: sconvolgendo l'Inghilterra. Erano diventate quotidiane le accuse rivolte a Kubrick da parte di diversi giornali che lo consideravano ispiratore di molti delitti che si stavano verificando. L'interpretazione da parte di quei cronisti era che, considerate le scene di violenza che si possono vedere in Arancia Meccanica, tanti giovani, per emulazione dei drughi, avessero compiuto omicidi e stupri. Naturalmente si trattava di una lettura sbagliata. Era come accusare Picasso di aver dipinto corpi dilaniati come in Guernica senza considerarli puro simbolo di una denuncia sociale, ma un suggerimento a compiere gesta criminali. Stanley Kubrick di certo non poteva essere colpevole della stupidità di chi non comprendeva che in Arancia Meccanica non c'era altro che una raffigurazione simbolica della violenza, ma nonostante questa ovvia giustificazione, troppi giornali continuarono a scrivere di nuove bande di giovani pronte a compiere le stesse missioni mostrate nel film. Per Kubrick quelle accuse divennero una vera e propria persecuzione e ben presto si tramutarono in minacce. Iniziò a ricevere lettere anonime e messaggi di morte con una frequenza tale da preoccuparsi moltissimo. Stanley Kubrick perciò decise di prendere una decisione unica nella storia del cinema. Impose alla Warner Bros. Di ritirare il film da tutte le sale inglesi, proprio mentre stava incassando fortune senza precedenti. Come aveva potuto un regista mettersi contro una multinazionale della show business e vincere subito la sua battaglia? C'era forse qualcosa di più grande dietro quella vicenda? Per la Warner Bros. La decisione di ritirare Arancia Meccanica dalle sale proprio nel momento di maggiore successo significò di accettare di imbattersi in una catastrofe finanziaria. Quel film, infatti, aveva richiesto enormi budget per essere lanciato sul mercato e poco dopo lo si faceva scomparire, in un'epoca in cui il mezzo di diffusione dei DVD ancora non esisteva. Quella manovra significava semplicemente nascondere per molti anni il film di Stanley Kubrick. La Warner Bros. Ufficialmente aveva rinunciato a degli incassi record perché qualche giornalista aveva accusato Stanley Kubrick di aver ispirato con il proprio film qualche scellerato a compiere dei delitti. Il comunicato lasciava molti dubbi. Un'altra motivazione avanzata dalla Warner Bros. Fu proprio quella delle minacce che erano state rivolte al regista. Il fatto che nei primi anni 70 la vita di Stanley Kubrick fu seriamente in pericolo è una cosa che sembra ormai dimostrata. Tutto ciò, infatti, è stato anche raccontato nel documentario A Life in Pictures, dedicato alla vita e alla carriera del grande regista. Quanto invece resta un mistero che non è stato mai analizzato riguarda le motivazioni di quel pericolo. Ci sono infatti troppi punti oscuri che fanno sospettare che in realtà Kubrick temesse per la sua vita non a causa di semplici minacce anonime, ma perché forse sapeva che le verità di cui era a conoscenza avrebbero potuto cambiare la storia scientifica di tutta l'umanità. Si tratterebbe comunque di segreti che Stanley Kubrick non ha mai più ufficialmente rivelato, anche se sono molte le interpretazioni di messaggi subliminali a cui si prestano i suoi film successivi, da rivedere oggi con molta attenzione.
1: Con molta attenzione. Con molta attenzione.
2: Avete ascoltato Il racconto.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
4: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce, ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
6: Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'Epica Latina. L'Eneide di Virgilio. L'Eneide è il più importante poema epico latino. È composto da 12 libri ed è scritto in latino in versi e esametri. Virgilio compose l'Eneide per lodare Augusto partendo dai suoi antenati. Il poema, infatti, racconta l'origine troiana dei romani attraverso il mito di Enea. Tramite la figura di Iulio, figlio primogenito di Enea, a sua volta figlio della dea Afrodite, l'imperatore Augusto rivendica per se stesso e per la gens Iulia origini divine. Negli ultimi 10 anni della sua vita, Virgilio fu assorbito dalla composizione dell'Eneide. Al momento della morte non considerava l'opera ancora conclusa, tanto che chiese ai suoi migliori amici scrittori di bruciarla. L'epica latina si differenzia profondamente da quella greca per essere stata concepita da subito in forma scritta. Attorno al protagonista Enea si muovono gli altri eroi troiani e latini: Turno, Niso, Latino, Pallante e le eroine Didone, Lavinia e Camilla, gli dei e le dee, in particolare Giove, Giunone e Venere, intervengono da lontano nelle vicende umane della storia. I 12 libri del poema hanno come modello l'Iliade e l'Odissea, ma accolgono anche l'influenza di altri generi letterari, per esempio la tragedia e la poesia d'amore. Virgilio rinnova le tecniche omeriche, le formule, le similitudini e le descrizioni. Nel linguaggio usa molte parole comuni, abbinandole però tra di loro in un modo tutto nuovo. L'antefatto dell'Eneide è l'illustre saga troiana. Come Achille, Enea è nato dall'unione tra un uomo e una dea. Afrodite si innamora del principe pastore Anchise e lo seduce tra i pascoli del monte Ida per volontà di Zeus, che vuole punire la dea responsabile di tanti incantesimi d'amore, facendola invaghire di un comune mortale. Quando gli Achei attaccano la città di Troia, Enea, che è imparentato con la famiglia reale ed è molto amico di Ettore, partecipa alla guerra a capo dei Dardani, alleati dei troiani. Sebbene all'inizio sia riluttante a combattere, una volta indossate le armi, nei duelli affronta i migliori combattenti, dando prova del suo valore. La sua prima azione eroica è la lotta contro Diomede. Enea è colpito da un masso che gli annebbia la vista e lo fa cadere, ma sua madre Afrodite lo protegge. Diomede però ferisce anche Afrodite e la dea è costretta a lasciare il campo. Allora l'eroe è avvolto da Apollo in una densa nube e portato via, mentre il dio crea un fantasma come ingannevole bersaglio per i nemici. Molto più avanti, Enea si scontra con il fortissimo Achille. Non appena rischia il peggio, però, tra i due contendenti si frappone Poseidone, che salva l'eroe, portandolo lontano dalla mischia, perché sa che toccherà al figlio di Anchise preservare la stirpe di Priamo. Tutto lascia intendere che il valore dell'eroe dovrà misurarsi lontano dalle mura di Troia. Il destino di Enea è interamente proiettato nel futuro. La notte dell'incendio, Enea vorrebbe battersi con i suoi compagni fino all'ultimo, ma Ettore gli appare in sogno e gli dice che il suo compito è portare in salvo la sua famiglia e gli dei protettori della città, verso una misteriosa terra promessa. Solo poco alla volta Enea capirà che il fato, il quale è superiore al volere degli dei, lo sta indirizzando proprio in Italia. Il viaggio verso il Lazio e la guerra contro le popolazioni locali costituiscono la trama dell'Enea.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura. A cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Hey kid,

0: La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Mio, come aiutare gli esseri umani a vivere nel mondo digitale. Il pioniere della divulgazione sulla sicurezza informatica in TV ci parla dell'intelligenza artificiale e ci mette in guardia dai falsi guru finanziari e dalle chiamate sospette. Marco Camisani Calzolari, volto noto della divulgazione digitale in TV, è uno di quei pionieri che ha visto nascere Internet quando era ancora un territorio inesplorato. La sicurezza informatica non era prevista nei primi codici del web, ma è diventata presto una necessità vitale. Tra i primi a parlare di cybersicurezza in TV, l'esperto ha fatto così della divulgazione il suo mestiere. Negli anni 90, mentre lavoravo ai primi progetti digitali per aziende e istituzioni, mi sono reso conto che la sicurezza non era una priorità. Quando ho iniziato a divulgare tecnologia in TV, ho capito che dovevo occuparmi anche di sicurezza, perché la gente non aveva gli strumenti per difendersi. Oggi cerco di dare alle persone quegli strumenti. Ciò che amo davvero è aiutare gli umani a vivere meglio nel mondo digitale. Il pericolo spesso è una telefonata. Si sente una sorta di guardiano digitale per il grande pubblico? Guardiano forse è eccessivo, ma sento una responsabilità. Cerco di rendere chiari gli argomenti complessi, aiutando le persone a evitare brutte sorprese nel digitale. Se riesco a fare anche solo un po' di differenza, ho raggiunto il mio scopo. Lei ha paura dell'intelligenza artificiale? Non dell'intelligenza artificiale in sé, ma del suo uso scorretto. Può fare molto bene, ma senza regole rischia di deviare. Ho collaborato alla definizione della legge italiana sull'intelligenza artificiale, tra le prime al mondo. È fondamentale stabilire limiti chiari a tutela della società. Le truffe telefoniche sono all'ordine del giorno. Quali sono le più subdole oggi? Quelle che usano lo spoofing o quelle in cui si fingono operatori bancari e spaventano le vittime con presunti furti sul conto per convincerle a condividere codici segreti. Alcune utilizzano tecnologie avanzate come la clonazione della voce o addirittura deepfake vocali che rendono le telefonate incredibilmente convincenti. Quando le richieste sono urgenti o strane, è il momento di sospettare. Quali sono i segnali d'allarme da cogliere al volo durante una chiamata? Se qualcuno vi mette pressione, dice che dovete agire subito, vi chiede dati sensibili come codici o password, oppure vi chiama da un numero ufficiale, ma fa richieste strane o fuori dal normale, state in guardia. L'urgenza e la fretta sono le armi principali dei truffatori. Il tempo di pensare è il peggior nemico di chi vuole raggirarvi. Le è mai capitato personalmente? Sì, parecchie volte. Una volta una chiamata sembrava davvero della mia banca. Ho capito subito che era una truffa e ho chiuso. È la regola d'oro. Se sembra strano, interrompete e richiamate il numero ufficiale. La conoscenza è l'arma più efficace. Cosa bisogna fare e cosa no se si sospetta una truffa? Mai fornire dati sensibili. Chiudete la chiamata e verificate. E denunciate, sempre. Anche se non si cade nel tranello, segnalare è un atto di responsabilità. È un passo fondamentale per arginare il problema. L'intelligenza artificiale è la nuova frontiera dell'inganno. Come possiamo difenderci? La conoscenza è la difesa più efficace. Se sappiamo che queste tecnologie esistono, possiamo reagire con calma, restare lucidi e non cadere nella trappola. E poi dobbiamo esigere maggior controllo e regolamentazione da parte delle autorità e delle compagnie telefoniche. Non si tratta solo di combattere i truffatori, ma di mettere in atto misure che li rendano meno efficaci. La prevenzione è la chiave. Esistono app utili per proteggersi dalle chiamate truffaldine? Sì, alcune app e servizi integrati filtrano numeri sospetti. Non sono infallibili, ma aiutano molto. Bisogna imparare a usarli e tenerli aggiornati. Qual è il ruolo delle compagnie telefoniche e dello Stato nella lotta contro le truffe? Devono collaborare, implementare filtri e informare i cittadini. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha già lanciato campagne importanti. Serve investire nell'educazione digitale. Oggi a che punto siamo con l'intelligenza artificiale rispetto agli inizi? Siamo a un punto di svolta. Quando ho iniziato a parlarne c'era molto scetticismo. Ora è ovunque: sanità, scuola, servizi pubblici. La sfida è convivere con l'intelligenza artificiale in modo consapevole. Come può l'intelligenza artificiale aiutarci a proteggerci meglio? Può monitorare operazioni sospette, anticipare frodi, ottimizzare la sicurezza digitale. Dipende da come viene progettata. Servono valori e regole. L'ho spiegato anche nel mio libro Cyberumanesimo. L'uomo deve restare al centro.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Andrea Doria. La vita longeva, 94 anni, del più forte e infaticabile condottiero navale del Cinquecento contro gli ottomani. Di Federica Campanelli. Tra i grandi condottieri navali del Rinascimento italiano spicca il nome di Andrea Doria, divenuto celebre per la sua abilità nel proteggere le acque del Mare Nostrum dall'avanzata ottomana, incarnata dai temibili corsari barbareschi che minacciavano la sicurezza delle rotte marittime. Nato in condizioni economiche modeste, Doria iniziò la carriera come capitano di ventura e solo in tarda età raggiunse il grado di ammiraglio. Negli anni si adoperò per negoziare i propri servigi con diversi committenti, come il Pontefice, la Francia e la Corona Spagnola, e fu proprio grazie al suo sodalizio con la Spagna di Carlo V che la Repubblica di Genova poté mantenere una posizione di rilievo nel panorama politico ed economico del Mediterraneo occidentale. Nato nel 1466 a Oneglia, Andrea Doria apparteneva a una delle più antiche e rinomate dinastie della Repubblica di Genova. Il padre era consignore del Principato di Oneglia. Eppure la sua fanciullezza fu segnata da ristrettezze economiche. Rimasto orfano a 17 anni, non possedeva alcun titolo né eredità, poiché la madre, Caracosa Doria, del ramo di Dolce Acqua, aveva ceduto tutti i domini del marito defunto poco prima di morire a sua volta. Nonostante le difficoltà, Andrea si mostrò assai determinato e intraprendente, dedicandosi alla carriera militare come capitano di ventura. Nel 1484 partì alla volta di Roma, dove, grazie alla raccomandazione di un lontano parente, fu assoldato come guardia papale di Innocenzo VIII, mantenendo il ruolo fino al 1492. Il decennio successivo lo trascorse in giro per l'Italia, al servizio di importanti casate, tra cui i Montefeltro, gli Aragona e i Della Rovere. Rientrato a Genova nel 1503, Doria iniziò ad acquisire credito anche tra i conterranei, soprattutto dopo aver contribuito a sedare una rivolta antigenovese in Corsica, che lo tenne impegnato fino al 1508. Poco più tardi, nel 1512, il doge di Genova lo nominò comandante della flotta, affidandogli una serie di audaci operazioni navali contro i soldati francesi del sovrano Luigi XII, che aveva esteso la propria egemonia sulla città ligure. Andrea Doria, dunque, divenne ammiraglio all'età di 46 anni, ma ciò non gli impedì di costruirsi una lunga e brillante carriera di uomo di mare, distinguendosi soprattutto come cacciatore di corsari barbareschi, appellativo usato genericamente per riferirsi ai pirati provenienti dal Maghreb, il cui territorio era detto anche Barberia, legati in vario modo ai sultani ottomani. Il primo importante successo in mare Doria lo ottenne nel 1519 nei pressi dell'isola di Pianosa, quando con due sole galee di sua proprietà affrontò e catturò il pirata Godoli, reduce a sua volta da una vittoriosa battaglia contro l'armata di Papa Leone X. Poco dopo, l'ammiraglio si mise al servizio del re francese Francesco I e nel biennio 1526-27 fu anche al soldo di Papa Clemente VII. Ma in quello stesso periodo, tra Francia e Sacro Romano Impero, si consumò un conflitto che avrebbe segnato il destino dell'Europa. La battaglia di Pavia, 24 febbraio 1525, che vide trionfare l'imperatore Carlo d'Asburgo. Probabilmente fu a causa dell'esito di tale scontro che nel 1528 Doria decise di abbandonare la causa francese per allearsi con lo stesso Carlo V, in un sodalizio destinato a durare per tutto il resto della sua vita. Uno dei principali nemici dell'Asburgo era l'ammiraglio corsaro ottomano Kahir al-Din, anche noto come Ariadeno Barbarossa, il più forte comandante del sultano Solimano il Magnifico, artefice di ripetute razzie lungo le coste nordafricane, italiane e spagnole. Doria, nominato intanto principe di Melfi, ricevette l'incarico di conquistare Tunisi e il vicino porto di La Goletta, dove il Barbarossa aveva il suo covo. La città fu attaccata una prima volta nel 1535, costringendo il nemico alla ritirata, ma si trattò di un successo effimero. Nel settembre 1538 i due comandanti tornarono infatti a sfidarsi nella battaglia di Prevesa in Grecia e ad avere la meglio fu la flotta di Kahir. Tre anni dopo, nell'autunno 1541, i corsari ottomani furono quindi chiamati a difendere Algeri da un nuovo tentativo di incursione ispano-genovese, e anche in quell'occasione si impose il Barbarossa. Apparentemente invincibile, il corsaro continuò a scorazzare per il Mediterraneo per molti anni, senza tuttavia mai attaccare Genova e la costa ligure, forse grazie a un accordo segreto con lo stesso Doria. La disfatta di Algeri procurò a Doria molte critiche, ma il vecchio ammiraglio non si fece scoraggiare. Nonostante l'età, negli anni seguenti avrebbe partecipato ancora a diverse guerre in mare, sia contro i francesi sia contro gli ottomani, che avevano stipulato un'alleanza anti-asburgica, concentrando gli ultimi suoi sforzi sul corsaro Turgut Ali Dragut, luogotenente di Kahir al-Din. Dopo una vita di battaglie e avventure, Andrea Doria si spense la mattina del 25 novembre 1560 a ben 94 anni. Secondo lo storico umanista Carlo Sigonio, prima di morire, recitò queste parole tratte dalla Bibbia: Camminerai sopra l'aspide e sopra il basilisco, e calpesterai il leone e il dragone. Oggi il suo corpo riposa in uno splendido sarcofago, opera di Giovanni Angelo Montorsoli, nella chiesa di San Matteo, a Genova, naturalmente.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Perché si guida a sinistra nel Regno Unito? A cura della redazione. Circa un quarto del mondo guida a sinistra e gli stati che lo fanno sono principalmente vecchie colonie inglesi. Anche in Giappone si guida a sinistra. Questa strana caratteristica lascia il resto del mondo perplesso. Tuttavia c'è una buona ragione. Fino alla fine del Settecento tutti viaggiavano nel lato sinistro della strada perché è l'opzione più sensata per le violente società feudali fatte principalmente di persone destrorse. I cavalieri, quando giostravano con le loro lance sotto il braccio destro, passavano naturalmente alla destra dell'avversario e se per strada si incrociava uno straniero, si camminava a sinistra per assicurarsi che il braccio con cui ci si poteva proteggere, quello con cui si impugnava la spada, fosse tra sé e lo straniero. La Francia rivoluzionaria, però, invertì questa pratica come parte della sua ampia riconsiderazione sociale. Il cambiamento fu messo in pratica in tutta l'Europa continentale da Napoleone. La ragione per cui il sistema cambiò sotto Napoleone è che lui era mancino e quindi i suoi eserciti dovevano marciare a destra, così che lui potesse mantenere il braccio con cui impugnava la spada, tra lui e qualsiasi avversario. Da quel momento in poi, ogni parte del mondo che fu per un certo periodo parte dell'impero inglese condusse a sinistra e ogni parte colonizzata dai francesi condusse a destra. In America i francesi colonizzarono gli stati del sud, Louisiana per esempio, e la costa est del Canada, il Quebec. Gli olandesi colonizzarono New York o New Amsterdam. Gli spagnoli e i portoghesi colonizzarono l'America del Sud. Quindi gli inglesi erano una minoranza nel condizionare lo scorrimento del traffico. La guida a destra fu adottata dagli Stati Uniti che erano impazienti di liberarsi da tutti i residui legami con il loro passato coloniale inglese. Una volta che l'America decise di guidare a destra, la guida a sinistra era condannata all'insuccesso. Se si voleva un veicolo di buona qualità e affidabile, lo si comprava americano e questo era prodotto per guidare a destra. Da quel momento in poi molti stati cambiarono per necessità. Oggi la Commissione europea vorrebbe che il Regno Unito si mettesse in riga con il resto d'Europa, ma questo non è più possibile. Cambiare tutto costerebbe miliardi di sterline. L'ultimo stato europeo a convertirsi alla guida a destra fu la Svezia nel 1967. Mentre tutti si abituavano al nuovo sistema, prestarono più attenzione e furono più prudenti, e questo portò ad una riduzione del numero di morti per incidenti su strada. Dal settembre del 2009, in Samoa si guida a sinistra invece che a destra. La ragione principale di ciò è il desiderio di acquistare macchine, per esempio, dal Giappone e dalla Nuova Zelanda, dove si guida a sinistra.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone, è tutto nelle nostre mani. Ci permettono di toccare e afferrare, ma anche di comunicare le nostre emozioni, la fede religiosa, persino ciò che non esprimiamo a parole. Non per niente si dice che i nostri antichi antenati svilupparono il linguaggio a partire dai gesti delle mani. Ecco perché è importante averne cura fin da giovani. Di Andrea Porta. Non lavarsi le mani dei problemi. Mai restare con le mani in mano. Diamo una mano agli altri. Fare man bassa. Essere in buone mani. I modi di dire ci raccontano molte cose. Ad esempio,

amputazione della mano all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano e professore all'Università degli Studi di Milano. E così non stupisce che le mani siano un simbolo ricorrente nella storia delle culture umane, già dalla preistoria. La Cueva de las Manos, caverna delle mani, è un sito archeologico argentino tutelato dall'UNESCO e risalente a 9-13.000 anni fa, celebre per le impronte rupestri di mani appartenute alla tribù dei Tehuelche. Ma la mano ha anche a che fare con la fede. Le mani si giungono per parlare con Dio e in alcune culture sono simboli religiosi. Un esempio è la mano di Fatima, amuleto diffuso nel mondo ebraico e in quello arabo con funzione apotropaica. Serviva cioè a scacciare il maligno, un po' come i più contemporanei gesti scaramantici, quale quello delle corna. Tale simbologia soprannaturale è evidente anche nell'arte. Basta pensare alla Creazione di Adamo, opera di Michelangelo per la Cappella Sistina, che vede al centro della composizione proprio l'incontro tra le mani di Adamo e di Dio, simbolo di contatto fra il terreno e il divino. L'importanza antropologica delle mani è legata al loro essere una parte del corpo prettamente umana. Sono infatti anche le loro peculiarità anatomiche a caratterizzare l'Homo sapiens. In particolare, è la capacità unica tra i primati di opporre il pollice alle altre dita, il cosiddetto pollice opponibile, ad averci permesso di impugnare gli oggetti e di tradurre il pensiero in azione. Abbiamo così iniziato a fabbricare utensili, il che ha dato un impulso indiretto allo sviluppo dell'intelligenza. Del resto, Sergio Almecha e colleghi della George Washington University, USA, dimostrarono in uno studio pubblicato nel 2015 da Nature Communications che l'evoluzione della mano, dai primati a oggi, ha visto in particolare un allungamento del pollice in proporzione alla lunghezza totale della mano. C'è ancora dell'altro. Secondo alcune teorie, nelle mani va ricercata persino l'origine del linguaggio. Il primo ad avanzare questa ipotesi fu Michael Corballis, psicologo e neuroscienziato presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Auckland, Nuova Zelanda. Nel suo saggio Dalla mano alla bocca, le origini del linguaggio, Cortina, spiegava che il linguaggio umano non si sarebbe evoluto, come si è sempre ritenuto, dai richiami vocali dei nostri antenati, ma invece dai loro gesti. Gli ominidi, cioè, avrebbero già posseduto un protolinguaggio gestuale sul quale si sarebbero innestati suoni e grugniti usati per accompagnarlo. Poi la gamma dei gesti orali venne ampliata. Al crescere di questa tendenza andò declinando il bisogno di gesti manuali. Così, poco per volta, i movimenti delle mani lasciarono spazio a una lingua orale vera e propria. Gestualità e comunicazione. Tuttavia, questa transizione non si è mai completata del tutto, tanto che ancora oggi le mani sono assolute protagoniste della nostra comunicazione. Provate a parlare con qualcuno tenendole immobili. Vi renderete conto che sarà difficile restare fermi, e quando accadrà, il vostro eloquio sarà più lento e difficile. Secondo uno studio pubblicato su Behavioral Brain Research da Maurizio Gentilucci dell'Università di Parma, nel cervello abbiamo un circuito che associa i gesti alle articolazioni della bocca e della gola. Così le parole stimolano i gesti che usiamo per chiarire il nostro pensiero, ma anche il contrario. Emozioni tra le mani. Con due mani così funzionali, esprimiamo anche le emozioni. Ad esempio, quando coccoliamo o accarezziamo qualcuno. Non a caso, il contatto fisico è presente già dai primi istanti di vita. La comunicazione tra mamma e figlio si basa anche sul tocco della mano e influisce su quelli che in psicologia si definiscono stili di attaccamento, cioè le modalità di

0: di relazionarci con gli altri da adulti. Le mani, infatti, esprimono e intensificano le emozioni. Una prova viene da un esperimento condotto all'Università della Virginia, dove scienziati hanno analizzato le reazioni di alcune donne in una situazione di stress, con piccole scosse elettriche, in tre condizioni: stringendo la mano del marito, stringendo quella di uno sconosciuto e senza contatto. Stringere la mano di qualcuno diminuisce l'attività delle aree del cervello che si attivano nelle situazioni di minaccia, ha spiegato James Cohen, uno dei coordinatori della ricerca. Questa riduzione era molto maggiore quando le donne tenevano la mano del marito. Mani malfunzionanti. Le mani sono così importanti che traumi o patologie che le colpiscono hanno un peso psichico importante. Sono il nostro biglietto da visita, un po' come il viso, prosegue Pagliardi, ma con una differenza. Quest'ultimo lo vedono prevalentemente gli altri, mentre le mani le abbiamo sempre sotto gli occhi anche noi. Ecco perché l'amputazione di una o più dita è sempre uno shock profondo. Altera la nostra immagine corporea. Non a caso, nei centri di chirurgia della mano, come quello diretto da Pagliardi, è spesso presente anche la figura dello psicologo, il quale, assieme al chirurgo e al fisioterapista, lavora anche per aiutare il paziente a riacquisire nuovi schemi corporei, adatti a riattivare un uso efficace dell'arto danneggiato. L'impatto psichico di una mano malfunzionante è particolarmente evidente negli anziani. Una malattia degenerativa come l'artrosi può infatti portare a importanti deficit del loro utilizzo. Se non adeguatamente trattati, questi soggetti possono perdere la capacità di svolgere le azioni di tutti i giorni e ciò può persino condurre a un calo delle prestazioni cognitive. Nella terza età, una mano che funziona fa la differenza tra l'autonomia e la necessità del supporto di un badante, dice il chirurgo. Per questo è importante usare bene le mani sin da giovani. Dalle statistiche INAIL emerge come i traumatismi a carico della mano siano i più diffusi, prosegue Pagliardi. In fondo, anche quando cadiamo, tendiamo a proteggerci mettendo avanti le mani, che rischiamo così di ferire. La buona notizia è che gli incidenti professionali che le coinvolgono sono in calo grazie a una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro. Non vale lo stesso a casa. Nella pandemia abbiamo assistito a un crescente numero di traumi alle mani, spiega l'esperto. Tante persone si dedicavano a hobby manuali in modo poco sicuro. Oltre a essere più accorti nell'uso degli utensili, dovremmo poi fare attenzione ai dispositivi digitali. L'impiego eccessivo di schermi touch, come quelli dei tablet, può portare a un sovraccarico dei tendini e dei muscoli di mano e polso. In questi casi, fare un po' di stretching è utile. Infine, come per ogni altra parte del corpo, non ignoriamo i sintomi. Dolori, senso di affaticamento alle dita e formicolii non vanno presi sotto gamba. A volte sono indice di patologie facilmente curabili che tuttavia, se ignorate, possono provocare danni seri. Quando il disturbo non passa, è bene rivolgersi a centri specializzati nella chirurgia della mano, conclude Pagliardi, specie quando si manifesta indipendentemente dall'attività svolta. In questi casi, solo gli specialisti della mano possono aiutarci. Perché abbiamo cinque dita? Se il pollice è il dito fondamentale per svolgere i movimenti di presa, meno sappiamo delle altre. Uno studio pubblicato su Nature nel 2016 illustrava come gli interruttori biologici responsabili della formazione delle dita nei vertebrati siano due specifici geni chiamati OXA13 e OXT13. Non è chiara la ragione evolutiva che ci ha portati ad avere, oltre al pollice, altre quattro dita con funzioni simili tra loro. In fondo, pazienti che hanno subito l'amputazione di una di queste conducono una vita normale. Un'ipotesi siano in sovrannumero rispetto alle nostre esigenze, proprio per permetterci una funzionalità adeguata anche in caso di traumi che causano la perdita di un dito. La mano conta 27 ossa e 34 muscoli. La mano umana, miracolo di complessità, comprende 27 ossa suddivise in carpali, che rappresentano la connessione tra polso e mano, metacarpali, le ossa lunghe presenti nel palmo, e falangi, all'interno delle dita. Sono invece 34 i muscoli di ogni mano, la cui funzione è quella di permetterci di esercitare forza e di eseguire movimenti precisi. Tutte queste strutture, spiega il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi, ci consentono una gamma pressoché infinita di movimenti grazie a sistemi di leveraggio azionati dai tendini e dai muscoli intrinseci della mano ed estrinseci dell'avambraccio. Tali azioni sono apprese già in tenera età. Le mani sono già perfettamente conformate al secondo mese di gestazione e nei primi 18 mesi di vita il bambino impara a usarle. I piccoli iniziano ad afferrare gli oggetti con una presa palmo-pettorale, li stringono cioè tra palmo aperto e petto, per poi imparare ad aprire e stringere la mano e a usare il pollice opponibile. Quali sono le malattie delle mani più diffuse? Le patologie più diffuse colpiscono il pollice. Sono quelle che condizionano di più la vita del paziente, dice il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi. Un esempio è la rizoartrosi, caratterizzata da un'usura dell'articolazione alla base del pollice. Oggi, nell'80% dei casi, è curabile solo con la riabilitazione. L'artrosi della mano è invece una condizione tipica della terza età. Tutti gli anziani ne soffrono. È un deterioramento delle articolazioni di tutto il corpo e quindi anche di quelle della mano. Diventa un problema solo quando causa disabilità e dolore importanti. In questo caso, il trattamento fa uso di antidolorifici, antinfiammatori e fisioterapia. Caso diverso è quello delle artriti, che possono colpire anche o solamente le mani, come l'artrite reumatoide e l'artrite psoriasica. Oggi, grazie ai nuovi farmaci immunomodulanti, si riesce a prevenire le deformazioni che caratterizzavano un tempo queste patologie. Ciò ha portato a una notevole riduzione del numero di pazienti che necessitano di andare in sala operatoria. La chirurgia stessa si è evoluta, conclude Paiardi, sempre più spesso è mini-invasiva. La maggior parte delle patologie, come la sindrome del canale carpale, sono trattate per via endoscopica e la ripresa della funzionalità avviene il giorno stesso dell'intervento.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito web DISF, documentazione interdisciplinare di scienza e fede, coscienza. Conosci te stesso. La massima incisa sul Tempio di Apollo a Delfi, assunta da Socrate come guida verso una conoscenza più profonda di sé, ha dischiuso alla filosofia occidentale il mondo dell'interiorità dell'uomo. La sapienza religiosa, non solo in Grecia ma ancor prima in Oriente e nella tradizione ebraica, aveva già espresso la consapevolezza che è dentro di sé che l'uomo entra in contatto con la verità e il bene che illuminano la sua esistenza. Sarà questo il cammino prediletto di Sant'Agostino. Noli foras ire in tei ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Non uscire fuori, ritorna in te, nell'interiorità dell'uomo abita la verità. Agostino, De Vera Religione, 39-72. Ma in fondo è esperienza di ognuno di noi scoprirsi capace di riflessione su di sé, di dialogo interiore con se stesso, oltre che di proiezione verso l'esterno, nell'atto di conoscere le cose e le persone, di esprimersi e di agire nel mondo. Ti sarà capitato molte volte di sorprenderti a parlare con te stesso, di cercare di capire i tuoi sentimenti, di arrivare a prendere una decisione soppesando i motivi che ti spingono in una direzione o nell'altra. È questo spazio di interiorità, di consapevolezza di sé, che pone l'uomo in una posizione in qualche modo singolare nel mondo, come unica creatura che è cosciente di se stessa, di chi è e di ciò che fa. E proprio per questo dotata di una altrettanto singolare libertà, che è possesso di sé e dell'origine delle proprie decisioni. L'uomo non agisce semplicemente mosso dall'istinto o in base alle esperienze acquisite come gli animali. Noi possiamo riflettere sui motivi e sugli scopi delle nostre azioni e decidere in modo consapevole e, in tal modo, responsabile. Le neuroscienze e le scienze cognitive si interrogano sul fenomeno dell'autocoscienza dell'uomo e offrono elementi utili per una sua comprensione. Integrandoli in una riflessione antropologica e filosofica, non si può che rimanere meravigliati di fronte al miracolo dell'uomo, di un essere materiale che sembra trascendere le possibilità della materia. Non a caso, l'autocoscienza è da sempre considerata uno dei caratteri che indicano più chiaramente la presenza di una dimensione spirituale nell'essere umano, irriducibili ai soli dinamismi materiali. Consapevolezza di me stesso significa immediatamente consapevolezza che, al di là di tutti i motivi e i condizionamenti che sperimento dentro di me, sono io e non altro la causa ultima delle mie azioni e dei loro effetti sul mondo, sulle altre persone e su me stesso. Questa consapevolezza è inseparabile dalla coscienza che posso scegliere tra il bene e il male, fra qualcosa che giova a me e agli altri e qualcosa che invece danneggia. L'essere umano è alla ricerca costante del senso globale del proprio essere, del proprio vivere e morire. Le questioni morali sembrano nascere spontaneamente dalla sua natura come questioni vitali che la nostra coscienza avverte a priori rispetto a qualunque contesto culturale o presa di posizione filosofica. È comprensibile che la responsabilità di ciò che fa l'essere umano la senta in primo luogo di fronte agli altri. La cosa notevole, invece, è che anche quando è solo con se stesso, egli avverta interiormente il giudizio, positivo o negativo, su di sé. In coscienza non posso farlo. Mi sento in colpa. Sono espressioni in cui si manifesta che ciò con cui ognuno di noi si confronta nel modo più esigente sta dentro di noi, non fuori. Avrai fatto anche tu l'esperienza di quanto sia difficile sollevare una persona dal senso di colpa o quanto ti sia risultato difficile lasciarti aiutare a superare un tuo senso di colpa per qualcosa di cui non vai fiero e che ti addolora profondamente. A ben pensarci, è proprio nella capacità di autogiudicarsi, nella sincerità con cui cerca la verità di se stesso, anche quando è scomoda, che l'essere umano rivela la sua autentica statura. Egli si rivela in qualche modo più grande di sé, capace cioè di autotrascendersi, di autosuperarsi, in direzione della verità e del bene. L'uomo supera infinitamente l'uomo, diceva Blaise Pascal. L'esistenza nell'uomo della capacità di giudizio su di sé, di consapevolezza di carattere morale, è così significativa che il termine coscienza possiede abitualmente due significati distinti, ma strettamente correlati. Coscienza di sé, autocoscienza semplicemente. In inglese, consciousness. E coscienza morale, in inglese conscience, ossia capacità di riconoscere il bene e il male nelle proprie scelte. Concentriamoci ora su questo secondo significato. La coscienza fa provare emozioni. I suoi giudizi non sono semplici constatazioni di fatto, prive di risonanza emotiva. Suscitano invece in noi sentimenti di dispiacere, colpa, vergogna, oppure di soddisfazione, gioia, fino anche a un senso sacro di timore e riverenza. Sono emozioni e effetti diversi da quelli che proviamo di fronte a delle cose. Sono emozioni che proviamo solo di fronte a una persona. Come ha notato acutamente John Henry Newman, nessuno prova affetto per un sasso o si vergogna dinanzi a un cavallo o a un cane. Nessuno prova rimorso o avvilimento per aver infranto una legge puramente umana. Pure la coscienza ci ispira tutti questi sentimenti dolorosi, smarrimento, allarme, autocondanna, come d'altra parte ci largisce una pace profonda, una sicurezza, una rassegnazione, una fiducia che nessuna causa sensibile terrena è in grado di produrre. La coscienza, insomma, con la sua voce, sembra metterci di fronte a una alterità personale che ci parla, a qualcuno dal quale ci sentiamo conosciuti, capace di giudicare anche i nostri più intimi pensieri e sentimenti. Si tratta di una presenza che ognuno avverte dentro di sé, nel suo luogo più intimo, che appartiene solo al soggetto. La sua voce che risuona nella nostra coscienza è tanto intima e profonda quanto delicata, non invadente, sembra quasi un sussurro. È necessario silenzio interiore perché essa affiori e non venga sopraffatta da altre voci che parlano o gridano in noi. Sentimenti, passioni, forza dell'abitudine, opinioni e giudizi altrui, dipendenze e condizionamenti radicati nel nostro cuore. Eppure, quando la percepiamo, sentiamo che è la voce giusta, vera, buona, a cui dovremmo prestare ascolto. Nella concezione orientale, specie in alcune correnti dell'induismo, il sé della persona, Atman, coincide con il sé universale, Brahman. L'uomo deve raggiungere tale consapevolezza attraverso l'ascesi, in cui progressivamente si spoglia dell'illusione della propria individualità, della distinzione tra se stesso e il tutto. La visione cristiana, invece, fondata sull'affermazione della creazione del mondo e dell'uomo da parte di Dio, mantiene una radicale distinzione tra la coscienza dell'uomo e Dio, tra l'io umano e il tu divino che sta di fronte e al di sopra di lui. Perciò la coscienza, con felice espressione di Newman, non è propriamente la voce di Dio, ma il luogo più intimo in cui l'eco della voce di Dio risuona nell'uomo. L'uomo così può essere al tempo stesso raggiunto dalla voce di Dio e rimanere essenzialmente libero di fronte ad essa. Ciò definisce la grandezza e la dignità della persona umana, la sua vocazione ad essere, prima che di fronte agli altri e, in un certo senso, prima ancora che di fronte a Dio, onesto e responsabile di fronte a se stesso. Ma se le cose stanno così, questo sussurro e questa eco non sono forse uno dei beni più preziosi che abbiamo? Non vale forse la pena chiudere le altre porte al rumore, alla distrazione e al traffico per ascoltare ciò che questa voce ha da dirci? Proviamo ad ascoltare il silenzio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Il Notiziario del FAI. Due case museo per Milano, Casa Crespi e Casa Livio. Uno spaccato inedito della società e della cultura milanese tra collezioni d'arte e storie di famiglia. A cura della redazione. Il 10 novembre 2023 il FAI ha annunciato pubblicamente la donazione di due nuove case museo e due nuove collezioni. Casa Crespi e collezione Bagutta e Casa Livio e collezione Grandi, che la Fondazione aprirà al pubblico nel 2026 e che, aggiungendosi a Villa Necchi Campiglio in via Mozart, raccontano un altro spaccato di società e di cultura tipicamente milanesi. Parlano della storia privata, dei talenti e della generosità delle famiglie che le hanno donate e della cultura che rappresentano. L'apertura di queste due case, a Milano e per Milano, rappresenta un passo avanti nella missione educativa del FAI e della sua politica culturale, che grazie a esse si apre a un ventaglio sempre più ampio di contenuti culturali, affrontando ambiti come la musica e il disegno, la cui conoscenza e pratica di base, oggi trascurate, dovrebbero tornare a contribuire invece alla cultura generale delle persone e della società. Casa Crespi. Dimora borghese degli anni 30, situata tra via Verga e via Giovio, Casa Crespi fu progettata per l'imprenditore Fausto Crespi, proprietario di un'impresa d'eccellenza nella produzione di arredi in ferro per uffici, navi e ospedali, che vi venne ad abitare nel 1931 con la moglie e i 5 figli. La casa ne racconta la storia e la quotidianità, la vita di una borghesia imprenditoriale di grande successo, ma dal carattere austero, tipicamente milanese. Schiva e colta, dedita al lavoro e allo studio. In circa 90 anni quasi nulla è cambiato in casa. Oggetti, pavimenti, arredi e decorazioni sono rimasti inalterati, un insieme perfettamente conservato, sino a farne un raro contesto borghese originale in ogni suo dettaglio. L'unica modifica è dovuta alla grande passione di Alberto Crespi, 1923-2022, uno dei figli, nonché responsabile della donazione al FAI assieme al fratello Giampaolo. Alberto Crespi fu tra i più grandi giuristi italiani, accademico e avvocato di personaggi che hanno segnato la storia del paese. E sorprendentemente anche musicista e musicologo, diplomato al Conservatorio di Milano. Esecutore appassionato all'organo di musica barocca tedesca. Il professore fece demolire un bagno di servizio al primo piano per far posto a un imponente organo a 1500 canne, ancora oggi funzionante. In onore dei suoi interessi culturali, il FAI ha pensato di dedicare Casa Crespi al tema della comprensione e ascolto della musica, farne un luogo per offrire gli strumenti per apprezzare e comprendere la musica classica, con spazi dedicati a corsi, workshop, incontri ed eventi. Casa Livio. Acquisita da Riccardo Livio, industriale tessile, poco prima degli anni 20, dal 2011 è passata in eredità alla famiglia Grandi, che oggi, grazie ai 3 fratelli Grandi, Filippo, Laura ed Edoardo, la dona al FAI insieme alla collezione. La casa in via degli Olivetani è parte di un complesso costituito da 4 originali edifici progettati e accostati con gusto eclettico, fine 800, Tudor e 2 di sapore neoquattrocentesco, immersi in un unico giardino romantico. Un angolo di Milano che dischiude al visitatore un contesto del tutto inedito e un altro spaccato di storia, società e cultura milanese di una tipica famiglia borghese qui vissuta a partire dalla fine dell'Ottocento. La famiglia Grandi si distinse per l'attività di antiquari e collezionisti. Un negozio di opere d'arte, specialmente di grafica e di antiquariato, che imponendosi sulla scena milanese grazie a celebri clienti e a una rete di relazioni con personaggi e istituzioni culturali anche all'estero, ha influenzato il gusto della borghesia milanese tra la fine dell'Ottocento fino al primo dopoguerra. Il piano terra di Casa Livio sarà dedicato alla storia della famiglia Grandi, ripercorsa anche in un esclusivo videoracconto. Un secondo videoracconto sarà dedicato invece alla storia e alla consistenza della collezione, che sarà conservata al primo piano, disponibile anche a essere consultata e studiata in loco. La collezione, raccolta dalla famiglia grazie alla ditta Grandi e alla sua attività nel campo dell'antiquariato, spazia dal 500 all'800 e comprende incisioni di Andrea Mantegna, disegni di Paolo Veronese, rami di Giambattista Tiepolo, disegni del grande architetto e decoratore Giocondo Albertolli, stampe, disegni e miniature di Richard Cosway e libri antichi. Il primo piano della casa ospiterà un vero e proprio museo, in cui saranno esposte a rotazione le opere della collezione, secondo percorsi tematici e mostre temporanee, e sarà anche sede di laboratori per educare alla pratica del disegno, come disciplina e attività da recuperare e diffondere, perché è in grado di favorire l'osservazione attenta delle opere, ovvero educare allo spirito di osservazione che permette di conoscere e apprezzare l'arte.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Storia di una caduta di Stefan Zweig. Adelphi, 2010. Traduzione di Ada Vigliani. Letto da Cinzia Spighi. Perdere il favore di coloro da cui dipende la nostra stessa vita. Mordere la polvere quando si è conosciuto il fulgore degli altari. Non essere più amati. È il destino intollerabile che accomuna i protagonisti. Una dama del Settecento e un cane. E il dolore, il furore, il desiderio di vendetta non saranno meno violenti nell'animale che nella donna. Buon ascolto.
2: Il viaggio sino in Normandia era stato lungo e noioso, ma già il primo giorno a Corbepin le restituì il naturale buon umore. La sua mente inquieta, frivola, sempre avida di novità, scoprì che abbandonarsi alla purezza cristallina di una giornata estiva in campagna portava con sé un raro incanto. Si perdeva in mille pazzie, si divertiva a correre per i viali, a saltare oltre le siepi a caccia di farfalle svolazzanti, con indosso un abito bianco e vaporoso e nastri chiari fra i capelli, come quella ragazzina che un tempo era stata e che credeva già morta da un pezzo. Camminava e per la prima volta, dopo anni, sentì di nuovo quanto fosse piacevole distendere ritmicamente le gambe avanzando, deliziata di riscoprire tutte le cose della vita semplice che nei giorni vissuti a corte aveva dimenticato. Era distesa in mezzo all'erba smeraldina e contemplava le nuvole. Com'era strano tutto questo. Da anni non osservava più una nuvola e si domandò se anche sopra i tetti di Parigi esse avessero contorni così belli e fossero sospese sulla città con un bianco altrettanto soffice e immacolato. Per la prima volta guardava il cielo come un oggetto reale, e la sua curva picchiettata di bianco le ricordò i meravigliosi vasi cinesi che di recente un principe tedesco le aveva regalato, solo che il cielo era ancora più bello, più compatto e più azzurro, ed era saturo d'aria tiepida e profumata, morbida al tocco come seta. Il non far nulla la ricreava, lei che a Parigi si trovava sempre incalzata da tanti divertimenti. E il silenzio lì attorno era delizioso, come una bevanda fresca. Si rese conto adesso, per la prima volta, di quanto la lasciassero indifferente le persone del suo entourage a Versailles. Constatò di non amarne nessuna, di non odiarne nessuna. Tutte le erano indifferenti, al pari dei contadini che se ne stavano lì, al limitare del bosco, con le loro grosse falci luccicanti e di tanto in tanto incuriositi spingevano lo sguardo fino a lei da sotto le palpebre semiabbassate. E lei si faceva sempre più audace, si lanciava in giochi spericolati con gli alberi più giovani, spiccava un salto fino ad afferrarne i rami bassi, poi li rilasciava di colpo, e prorompeva in una risata quando qualche bocciolo bianco cadeva, come colpito da un dardo, nella sua mano disposta alla presa o fra i capelli, finalmente sciolti, dopo tanti anni. Grazie a quella meravigliosa smemoratezza che le donne frivole mostrano in ogni istante della vita, ella aveva perso il ricordo d'essere stata messa al bando ed aver regnato a suo tempo come signora di Francia, così da potersi trastullare neglittosa con il destino del prossimo, come faceva adesso con le farfalle e in mezzo al tremolio delle fronde. 5, 10, 15 anni le caddero dalle spalle ed era tornata ad essere niente più che Mademoiselle Pleneuf, la figlia del banchiere ginevrino, una quindicenne piccola, magra, spavalda, che giocava nel cortile del convento e nulla sapeva di Parigi e del mondo intero. Di pomeriggio aiutò le fantesche nella spigolatura. Si divertì moltissimo a legare i grossi covoni e a gettarli poi sul carro con una spinta robusta. E in mezzo a tutte loro, che all'inizio erano impacciate e molto rispettose, ella sedette in cima al carro, riempito all'inverosimile, facendo dondolare le gambe e ridendo con i garzoni, per poi, giunta l'ora delle danze, scatenarsi anche lei. Viveva tutto questo come uno strano ballo in maschera a corte, e già si rallegrava all'idea di poter raccontare a Parigi che ore deliziose aveva trascorso, danzando la ronda con i fiori di campo tra i capelli e bevendo con i contadini dalla stessa brocca. Che fosse quella la realtà non lo notava, così come a Versailles non percepiva l'inganno di quel che travestirsi da pastori e pastorelle. Il suo cuore si perdeva sempre nell'attimo, mentiva nel dire la verità ed era sincero quando voleva ingannare. Di null'altro sapeva, se non delle sue sensazioni. E quelle, adesso, erano di gioia e trasporto in tutte le membra. L'idea di essere caduta in disgrazia l'avrebbe mossa al riso. Già la mattina seguente, però, una torbida goccia di malcontento venne a turbare la serenità cristallina delle ore trascorse. In quel luogo anche solo il risveglio faceva male. Da una notte nera di sonno, senza sogni, si precipitava nella pienezza del giorno ed era come il passaggio dall'aria calda e afosa in un'acqua gelida. Non sapeva che cosa l'avesse risvegliata, non certo la luce, perché il mattino piovoso mandava un bagliore spento attraverso lo stillare dei vetri, e nemmeno di rumore si era trattato. Lì non si udivano voci, c'erano solo defunti che dai loro ritratti alle pareti la fissavano con sguardo penetrante. Era sveglia e non sapeva perché e a quale scopo. Non c'era nulla lì che la chiamasse e la allettasse. E non poté fare a meno di pensare com'era diverso il risveglio a Parigi. La sera si ballava, cicalando si facevano le ore piccole in compagnia. E poi su di lei calava quel meraviglioso sonno dello sfinimento, in cui i sensi eccitati prolungano il tremolio di immagini variopinte. E la mattina, gli occhi chiusi, ella udiva ancora come in sogno voci attutite che provenivano dalle anticamere e affluivano sino a lei, non appena aveva inizio il suo lever. I duchi di Francia, gli amanti, gli amici, chi pietiva qualcosa da lei. Tutti cercavano i suoi favori e le offrivano il dono degli zerbinotti, l'allegria a ogni costo. Ciascuno di loro raccontava, rideva, scherzava, e fino al suo letto arrivavano i pettegolezzi e le novità, così che il risveglio la conduceva diritto filato dai vivaci colori dei sogni alla marea montante della vita, mentre il sorriso, che in sogno le aleggiava sempre sulle labbra, non prendeva il volo, ma le restava sospeso agli angoli della bocca, dondolandosi baldanzoso come un uccello in gabbia. Il giorno segnava il passaggio dalle immagini degli uomini agli uomini in carne e ossa, e tutti le restavano accanto quando si vestiva, andava a passeggio, prendeva i pasti, finché non tornava a scendere la notte. Nel continuo mormorio avvertito intorno a sé, si sentiva trasportata da quella marea che, simile al rincorrersi incessante delle onde, faceva dondolare in ogni inarrestabile ritmo di danza la barca fiorita della sua esistenza. Qui invece, con il risveglio, le sembrò di cozzare contro una scogliera, di arenarsi immobile e inutile sulla spiaggia delle ore. Non c'era nulla che la invogliasse ad alzarsi. Gli innocenti piaceri del giorno addietro non avevano più alcuna attrattiva. La sua curiosità viziata era di quel genere che si esaurisce in fretta. La stanza era vuota, come priva d'aria, e vuota si sentiva anche lei in quella solitudine, dove nessuno chiedeva sue notizie. Vuota, inutile, dilavata, esausta. Solo ora cominciò lentamente a ricordare perché era lì e come vi fosse giunta. Che cosa mai si aspettava da quella giornata per tenere gli occhi fissi sulla pendola che, senza un attimo di sosta, attraversava il silenzio con il suo passo leggero e oscillante? Alla fine se ne rammentò. Aveva pregato il principe di Alincourt, l'unico fra gli antichi amanti al quale fosse legata da un certo affetto, di mandarle quotidianamente un corriere a cavallo con le notizie della corte. Il giorno addietro si era dimenticata che la sua scomparsa doveva aver suscitato a Parigi un gran fermento, ma adesso aveva proprio voglia di godersi un simile trionfo. Il corriere non tardò ad arrivare, ma non con un messaggio che lei desiderava. Alincourt le scriveva alcune banalità, notizie sullo stato di salute del re, sulla visita di certi principi stranieri, e terminava la lettera con auguri affettuosi di un piacevole soggiorno. Di lei e della sua scomparsa neanche una parola. Si indispettì. La notizia non era forse di dominio pubblico? Oppure avevano davvero creduto alla frottola che lei si fosse rifugiata in quel noioso e sperduto buco di provincia per riposarsi un po'? Il messo, uno staffiere sempliciotto e alquanto ottuso, si strinse nelle spalle. Lui non sapeva nulla. Lei celò il suo dispetto e, senza mostrarsi delusa, scrisse una risposta ad Alincourt, ringraziandolo per le notizie e pregandolo fervidamente che continuasse a mandarle puntuali resoconti su quanto accadeva a corte. Sperava di non doversi trattenere a lungo, ma in ogni caso il luogo le garbava assai. Non si accorse che già stava mentendo. Ma la giornata non finiva più. Le ore le sembrava avanzassero con lo stesso passo circospetto di quei villici, e lei non sapeva come accelerarle, e nemmeno sapeva che cosa fare. Tutto nel suo intimo era muto, la vivace musica del cuore era spenta, come un carillon di cui si sia smarrita la chiave. Non lasciò nulla di intentato. Si fece portare dei libri, ma anche i più intelligenti le parvero mera carta stampata. Divenne irrequieta. Le mancavano le molte persone in mezzo alle quali aveva vissuto per anni. Spediva inutilmente a destra e a manca i servitori con ordini capricciosi. Voleva sentire scricchiolare le scale sotto i suoi passi. Voleva vedere qualcuno. Suscitare in modo pretestuoso il via vai dei messaggi. Voleva ingannare se stessa, ma fu un mezzo fallimento, come lo erano adesso anche gli altri suoi progetti. Il cibo la disgustava, al pari della stanza, del cielo e dei domestici. Voleva una cosa sola ormai, la notte, un sonno nero e senza sogni fino all'indomani, quando sarebbe giunto un messaggio più lieto. Infine la sera arrivò, ma com'era triste in quel luogo. Nient'altro che il farsi buio, lo scomparire di ogni cosa, l'oscurarsi della luce. Mentre a Parigi segnava il tanto atteso prologo dei divertimenti. Qui non era che un mero epilogo, e lasciava solo fluire la notte, mentre laggiù accendeva le candele bordate d'oro nei saloni reali. Rendeva scintillante l'aria fra gli sguardi, infiammava il cuore, lo scaldava, gli infondeva ebbrezza e vita. Qui invece accresceva soltanto l'angoscia. Vagò da una stanza all'altra. In tutte il silenzio era acquattato come una bestia feroce, fattosi più denso in quella sfilza di anni durante i quali di lì non era passato nessuno, e lei temeva che potesse assalirla. Le tavole del pavimento scricchiolavano. Le rilegature dei libri crepitavano appena le toccavi. La spinetta gemette quasi raccapricciante, come un bambino percosso, quando lei ne sfiorò i tasti e produsse un suono lacrimevole. Tutto si difendeva dall'intrusa, tutto si compattava nell'oscurità. Presa dai brividi, fece accendere le luci in tutta la casa. Provò a fermarsi in una stanza, ma qualcosa la trascinava via. Fuggiva da una camera all'altra, credendo di poter placare così la sua ansia. ma ovunque si imbatteva nel muro invisibile del silenzio, che da anni regnava in quei luoghi e non voleva farsi spodestare. Sembrava che perfino le candele lo avvertissero, sfrigolavano piano e stillavano gocce bollenti. Da fuori, invece, con le sue 30 finestre illuminate, il castello scintillava come se ci fosse stata una festa. La gente del villaggio era raccolta in massa davanti all'edificio e si domandava stupita da dove fossero spuntate così all'improvviso tutte quelle persone. Ma la figura che vedevano passare come un'ombra davanti all'una o all'altra finestra era sempre la stessa, Madame de Prie, che disperata, come una fiera in gabbia, andava su e giù fra le sbarre della sua solitudine interiore e, da dietro i vetri, aguzzava lo sguardo nell'attesa di qualcosa che non arrivava. Il terzo giorno la sua impazienza perse ogni controllo e divenne feroce. La solitudine la opprimeva. Aveva bisogno di gente, o almeno di notizie, sapere qualcosa dei suoi amici, della corte, dove erano ramificate le mille fibre del suo essere. Le bastava uno spunto qualsiasi in grado di eccitarla o di farle almeno provare un'emozione. Incapace di attendere il corriere, la mattina si mise in viaggio di buon'ora e cavalcò a lungo per andargli incontro. Pioveva a dirotto, i capelli grondanti d'acqua le tiravano il capo all'indietro, gli occhi non vedevano più nulla, tanto la tempesta le sbatteva la pioggia in faccia. A malapena le mani intirizzite riuscivano a tenere le redini. Finì per tornare indietro all'impazzata. Si lasciò spogliare degli abiti bagnati e si rifugiò di nuovo nel letto. Attendeva come in un accesso di febbre, mordendo la coperta. Adesso capiva il sorriso minaccioso del conte de Belle-Île quando le aveva detto come sarebbe stato difficile per lei sopportare una lunga solitudine, ed erano passati solo 3 giorni. Alla fine il corriere arrivò. Questa volta ella abbandonò ogni dissimulazione e strappò il sigillo con le unghie, avida come un affamato che spoglia un frutto dalla buccia. C'erano molte notizie relative alla corte. Il suo sguardo scorreva rapido il foglio. Ella cercava il proprio nome. Niente, niente. Ma a un certo punto, alla vista di un altro nome, si sentì come ustionata. Il suo posto di dama di corte era passato a Madame de Coulancourt. Per un attimo tremò e le vennero meno le forze. Non era dunque solo un malumore passeggero, ma un bando definitivo. Era la sua condanna a morte e lei amava la vita. Con un balzo, senza alcuna vergogna davanti al corriere lì presente, saltò giù dal letto e si mise a scrivere, seminuda e battendo i denti per il freddo, una lettera dopo l'altra, come in preda ad una sfrenata bramosia. Rinunciò alla commedia dell'orgoglio. Scrisse al re, pur sapendo che la odiava, con le parole più umili, con un servilismo da far pietà. Promise di non immischiarsi più negli

mano febbrile. Lettere che imploravano tutte una cosa sola. Parigi, il mondo, la salvezza da quella solitudine. Ed erano urla, non più missive. Poi aprì un cofanetto. Diede al messo una manciata di monete d'oro. Facesse pure correre allo stremo il cavallo, ma doveva giungere a Parigi quella notte stessa. Da quando era lì, aveva imparato il prezzo di un'ora. Sgomento, questi voleva ringraziare, ma lei lo spinse fuori dalla stanza. Poi si rifugiò di nuovo sotto le coltri. Aveva freddo. Una tosse insistente scuoteva il suo corpo smagrito. Era lì distesa e guardava fisso davanti a sé. Aspettava che la pendola sulla console si decidesse a batter l'ora. Ma le ore erano cocciute. A nulla valeva incalzarle con le minacce, con le preghiere, con il denaro. Sono lente e esse compivano il loro giro. I domestici entrarono nella stanza. Lei li cacciò via tutti quanti. Non voleva mostrare a nessuno la sua disperazione. Non voleva né cibo né parole. Non voleva nulla da nessuno. Di lì, dalle finestre, la pioggia scrosciava incessante e lei si sentiva gelare come fosse stata fuori a rabbrividire, simile a un arbusto dai rami disperatamente tesi. Una domanda le si ripresentava di continuo, una parola come il battito del pendolo. Perché? Perché? Perché? Perché? Perché Dio aveva permesso tutto questo? Forse per i suoi peccati? Tirò il campanello. Mandassero a chiamare il curato. Si tranquillizzò al pensiero che lì viveva una persona con cui potersi aprire, per confidare tutta la sua pena. Il prete non si fece attendere molto, anche perché gli avevano riferito che Madame era malata. Quando entrò nella stanza, lei non poté fare a meno di sorridere. Pensò al suo abate di Parigi, dalle mani fini e delicate, dagli occhi luccicanti e quasi carezzevoli. Pensò al suo eloquio mondano, nell'ascolto del quale ci si dimenticava che fosse intento a raccogliere una confessione. L'abate di Courbepin era corpulento e largo di spalle, e i risvolti dei suoi stivali scricchiolavano, mentre lui si avvicinava alla porta con un passo pesante. Tutto in quell'uomo era rubizzo, le mani sgraziate, la faccia come di cuoio conciato dal vento e le grandi orecchie. Eppure aveva modi gentili quando le porse la sua zampaccia per salutarla e si accomodò in poltrona. Sembrava che l'orrore tra quelle pareti avesse avuto paura della sua massiccia presenza e si fosse acquattato in un angolo. Nella stanza, che la sua voce sonora riempiva completamente, pareva ci fosse più calore, più vita, e Madame Desprez ebbe l'impressione di respirare meglio. Lui non sapeva bene perché lo avessero chiamato e prese a conversare con goffaggine. Parlò della sua parrocchia, di Parigi che conosceva solo per sentito dire. Fece mostra della sua erudizione, disquisì su Cartesio e sulle pericolose opere del signor de Montaigne. Lei interloquì con qualche parola qua e là, senza troppo riflettere. I suoi pensieri ronzavano come uno sciame di moscerini. Voleva solo ascoltare, ascoltare una voce umana, con cui costruire un argine contro il mare della solitudine nel quale rischiava di affogare. Quando lui, temendo d'essere importuno, stava per prendere congedo, lei lo blandì con toni amabili e appassionati, che altro non testimoniavano se non la sua angoscia. Promise al reverendo di ricambiare la visita. Lo invitò a venire spesso a trovarla. I tratti incantevoli della sua natura che aveva sedotto Parigi sgorgavano copiosi dal suo silenzio trasognato. E l'abate restò finché non venne buio. Ma appena lui richiuse la porta, ella ebbe l'impressione che il peso del silenzio le precipitasse addosso con raddoppiata insistenza, come dovesse sostenere da sola quell'alto soffitto, scacciare da sola l'oscurità che stava irrompendo. Mai si era resa conto di quanto una singola persona possa significare per un'altra, perché mai si era sentita sola.

Ai suoi occhi gli esseri umani erano sempre stati come l'aria, di cui non si avverte la presenza. Ma adesso che la solitudine le serrava la gola, solo adesso sentiva per la prima volta quanto ne avesse bisogno. Comprendeva come fossero importanti, persino quando mentivano, quando ingannavano. Capiva che tutto in lei, la sua leggerezza, la sua sicurezza e allegria, dipendeva dalla loro presenza. Per decenni aveva nuotato nelle acque della società, senza sapere che esse la nutrivano e la sorreggevano, mentre ora, come un pesce gettato sulla riva della solitudine, sussultava per la disperazione e nel dolore della rivolta. Gelava e al tempo stesso ardeva di febbre. Tastò il proprio corpo e inorridì com'era freddo. Tutto il calore dei sensi sembrava scomparso al suo interno. A fatica il sangue le scorreva gelatinoso nelle vene. Le pareva di giacere nel proprio cadavere chiuso dentro la bara del silenzio. E all'improvviso esplose in lei, cocente, un singhiozzo disperato. Subito si spaventò e volle reprimerlo. Ma lì non c'era nessuno. Lì non aveva bisogno di fingere. Per la prima volta era sola con se stessa e si abbandonò arrendevole alla dolorosa dolcezza di sentir scorrere quelle lacrime cocenti sulle guance gelide e di udire i propri singhiozzi in quel terribile silenzio.

Avete ascoltato un estratto da Storia di una caduta di Stefan Zweig, Adelphi 2010, traduzione di Ada Vigliani, letto da Cinzia Spighi.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: A un certo punto il ragazzo, trovandosi lontano dalla fida schiera dei compagni, aveva esclamato: «C'è qualcuno?» Ed Eco aveva risposto: «Qualcuno?» Lui rimane stupito e, volgendo lo sguardo da tutte le parti, grida a gran voce: «Vieni!» E a sua volta lei chiama lui che la chiama. Si guarda indietro e di nuovo, poiché nessuno veniva: «Perché?» disse, «mi fuggi?» E quante parole disse, altrettante ne ricevette. Insiste e, ingannato dall'alterno riflesso della voce: «Qui, riuniamoci!» disse. Ed Eco, che mai avrebbe risposto più volentieri a nessun altro suono, ripete: «Uniamoci!» E asseconda lei stessa le sue parole. E uscita dal bosco, avanzava per gettare le braccia al collo desiderato. Ma lui fugge e, fuggendo, «Toglimi le mani di dosso!» dice. «Morirò prima che tu possa avermi!» Lei non rispose niente se non: «Che tu possa avermi!» Disprezzata si nasconde nei boschi e per pudore si copre il volto con le fronde e da allora vive in grotte solitarie. Tuttavia l'amore persiste e cresce per il dolore del rifiuto. Gli affanni che tengono svegli assottigliano il misero corpo e la magrezza raggrinzisce la pelle e tutto l'umore del corpo svanisce nell'aria. Rimangono soltanto la voce e le ossa. La voce resta. Le ossa, si dice, presero forma di una roccia. Da allora Eco si nasconde nei boschi e non si vede in nessun monte, ma tutti la sentono. È il suono che in lei sopravvive. Bentornate e bentornati, questa è Lady B e in questa stagione ci immergiamo nelle metamorfosi di Ovidio. Oggi la storia è quella di Eco e Narciso, raccontata nel terzo libro. Buon ascolto. Eco è una delle Oreadi, le ninfe dei monti. Secondo la versione più antica del mito, Zeus, notando l'attitudine della ninfa per il pettegolezzo, la spinse ad intrattenere sua moglie, Era, in modo da distrarla durante una delle sue scappatelle furtive. Era però si accorge dell'inganno e punisce Eco, privandola dell'uso abituale della parola e condannandola a dover ripetere solo le ultime parole che le vengono rivolte o che ascolta. La ninfa Eco si era perdutamente innamorata di Narciso, ma non potendogli a quel punto confessare il suo amore, riusciva a ripetere solo le ultime parole da lui pronunciate. E Narciso, esasperato da questo strano atteggiamento, fuggiva via da Eco e la evitava. Eco soffriva, non riusciva ad allontanarsi da lui, ma si rendeva conto che il bellissimo giovane non voleva assolutamente saperne di lei. E così comincia ad addolorarsi e a deperire, e ad ogni sgarbatezza di Narciso correva a nascondersi ai piedi di una rupe, dove trascorreva giorni interi senza prendere cibo. Ormai si era ridotta pelle d'ossa, mentre la sua voce continuava a ripetere l'ultima sillaba delle parole che sentiva. La sua bellezza nel tempo sfiorì, si consumò.

0: consumava lentamente e di lei non rimasero che le ossa e un filo di voce. Gli dei allora impietositi la mutarono in roccia. Per questo ancora oggi tutti coloro che passano davanti ad una rupe e pronunciano qualche parola odono eco. La spietata indifferenza di Narciso verso l'infelice Eco, che era morta d'amore per lui, suscita l'indignazione degli dei e soprattutto di Nemesi, la dea della vendetta, che decide di punirlo. Scende allora dall'Olimpo, assume l'aspetto di un cacciatore e si avvicina al giovane, proponendogli di condurlo in un luogo ricco di selvaggina. Narciso amava le battute di caccia e acconsentì. Insieme al cacciatore giunse in un luogo mai visto prima. Una bellissima radura piena di alti alberi. Nel mezzo c'era una fonte, dalle acque chiare e immobili. Nemesi lo conduce presso l'orlo della fonte e lo invita a piegarsi sull'acqua. E allora Narciso vide la cosa più bella che avesse mai visto. Vide se stesso. Chino sull'acqua restò a contemplare a lungo la sua immagine, mentre Nemesi gli sussurrava all'orecchio con voce algida: «Rimarrai qui per sempre, Narciso, rimarrai qui per l'eternità, a contemplare il tuo volto più bello di quello di tutte le ninfe e di tutte le dee. Nessun cuore di donna soffrirà più per la tua bellezza, che ora hai conosciuto». Ecco il crudele contrappasso. Al logoramento di Eco e di molti altri disperatamente innamorati del bel giovane, segue lo struggimento di Narciso, costretto ad amare inconsolabilmente solo se stesso. Secondo un'altra versione del mito, ammaliato dalla sua bellezza e chinatosi per guardarsi meglio, Narciso sarebbe annegato nelle sue stesse acque. Si afferrava così la profezia di Tiresia, che quando Narciso nacque dalla ninfa Liriope, che chiese all'indovino la sorte del figlio, Tiresia aveva risposto che avrebbe avuto lunga vita se non avesse conosciuto se stesso. Come simbolo della mitologica figura del giovane che si invaghì della propria bellezza, rimase il fiore giallo del Narciso, che pallido e delicato cresce lungo i piccoli corsi d'acqua, piegando il suo stelo quasi a volersi specchiare. Narciso sa amare solo se stesso e tiene fuori dalla sua affettività il resto del mondo. Non si apre all'altro, non vuole correre il rischio di tradirsi. Aprirsi all'altro significa mettere in discussione il proprio modo di essere. Correre il rischio di sentirsi fragile, essere alla mercé dell'altro, dipendere dall'altro, senza alcuna garanzia di non venirne traditi o delusi. La paura della sofferenza per l'eventuale fallimento genera in Narciso la decisione di chiudersi nel proprio mondo, lasciando fuori tutti, indistintamente. Per Eco il discorso è diametralmente opposto. Lei vive l'assoluta alterità, esiste solo in funzione dell'altro, solo in funzione di ciò che prova per l'altro, e quando non viene corrisposta, la sua vita perde ogni significato, ogni senso, non le rimane altro che lasciarsi morire. Il non riconoscimento di una propria identità, di esistere, cioè a prescindere dall'altro, in Eco manca del tutto.
1: Quanti mai baci vani diede al fonte fallace? Quante volte le sue braccia avide di quel collo dentro l'onda immerse, non toccando altro che l'onda? Cosa vede non sa, ma una tal vista l'accende. E quell'errore che lo inganna invade gli occhi suoi di desiderio.
0: Il mito di Narciso ed Eco permette oggi di descrivere in psicologia il disturbo narcisistico di personalità e la dipendenza affettiva. Cosa impariamo? Non si può vivere in funzione di se stessi. L'altro è fondamentale per la costruzione del sé. Per capirsi, ogni esperienza relazionale ha un senso nella definizione di quello che siamo. Narciso, nel suo pregiudizio su Eco, nella sua ego-referenza, non si è mai donato ad una forma d'amore. Il risultato è stata la propria fine, completamente ripiegato sulla sua immagine. Ego e Narciso corrispondono a due morali complementari. Narciso sceglie la solitudine, non accettando l'altro da sé e diffidando di Ego. È intorpidito dalla sua unica qualità, dalla sua bellezza, e non è più in grado di distinguere quello che è reale da ciò che non lo è. Per questo l'etimologia del suo nome ci rimanda a parole come narcolessi, narcotico, rimanda al torpore, dal greco narcosis, che è quella condizione che prova chi non vede l'altro e non vede la vita e vive come stordito nelle proprie condizioni. Che si possono mettere felicemente e dolorosamente in dubbio solo nel rapporto con l'altro. Rainer Maria Rilke riprende il mito di Narciso. Scrive: ciò che emanava riassorbiva in sé il suo amore, e più nulla di lui era nel vento aperto, e chiuse il cerchio delle forme estatico, e si abolì, e non poté più essere. Con un movimento di ecstasis, di uscita dal sé, Narciso va incontro a se stesso, al proprio sé riflesso, fino all'implosione. Una morale ci resta: la rivelazione del sé avviene solo grazie all'incontro con l'altro. Oscar Wilde, nel Discepolo, poesia in prosa del XIX secolo, così ricama una scena del mito di Narciso ed Ego. Quando Narciso morì, lo stagno del suo piacere cambiò da coppa di acque dolci in coppa di lacrime salate. E le oreadi vennero piangendo per i boschi per rivolgere canti allo stagno e dargli conforto. E quando videro che lo stagno era cambiato da coppa di acque dolci in coppa di lacrime salate, sciolsero le verdi trecce delle loro chiome. E gridarono allo stagno e dissero: non ci meravigliamo che tu pianga in questo modo, Narciso, che era tanto bello. Ma era bello, Narciso? Disse lo stagno. Chi potrebbe saperlo meglio di te? Risposero le oreadi. Noi ci passava sempre accanto, ma te ti cercava. E si sdraiava sulle tue sponde, ti guardava, e nello specchio delle tue acque rispecchiava la propria bellezza. E lo stagno rispose: ma io amavo Narciso perché, quando si sdraiava sulle mie sponde e mi guardava, nello specchio dei suoi occhi io vedevo sempre rispecchiata la mia bellezza. Vittorino Andreoli ha scritto: il potente non sa amare. L'uomo di ferro e freddo sa avvolgere e legare per sottomettere, per schiavizzare. Senza paura non c'è amore. E il potente fa paura. Analogamente a Narciso, che crede di essere meglio di tutti e per questo evita di confrontarsi con chiunque, percepisce attorno solo lo sguardo ammirato di chi incontra, non la presenza dell'altro come possibile parte di sé. Anche un poeta che scrive terzine e magari pensa di dedicarle a se stesso, come avrebbe fatto il Narciso della mitologia, non farebbe nulla se non avesse un lettore. Un altro che è parte dell'insieme. Credule, quid frustra, simulacra fugacia captas, quod petis est nusquam, quod amassa vertere perdes, ista repercus e quam cernis imaginis sumbrest, nila bettista sui tecum venitque manetque, tecum discedet, si tu discedere possis. Ingenuo, cosa prendi in vano un'immagine fugace? Ciò che brami non è in alcun luogo. Ciò che ami lo perdi se ti volti. Questa che vedi è un'ombra dell'immagine riflessa, questa non ha nulla di proprio. Viene e rimane con te. E con te se ne va, se tu potessi andartene. Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
4: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
5: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
6: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
7: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Dio non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La gioia e la legge di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Quando salì in autobus, infastidì tutti. La cartella stipata di fogli altrui, l'enorme involto che gli faceva arcuare il braccio sinistro, il fasciacollo di felpa grigia, il parapioggia sul punto di sbocciare, tutto gli rendeva difficile l'esibizione del biglietto di ritorno. Fu costretto a appoggiare il paccone sul deschetto del bigliettaio. Provocò una frana di monetine imponderabili. Tentò di chinarsi per raccattarle, suscitò le proteste di coloro che stavano dietro di lui e cui le sue more incutevano il panico di aver le falde dei cappotti attanagliate dallo sportello automatico. Riuscì ad inserirsi nella fila di gente aggrappata alle passatoie. Era esile di corporatura, ma l'affardellamento del suo gli conferiva la cubatura di una suora rigonfia di 7 sottane. Mentre slittava sulla fanghiglia attraverso il caos miserabile del traffico, l'inopportunità della sua mole propagò il malcontento dalla coda alla testa del carrozzone. Pestò i piedi, gliene pestarono, suscitò rimproveri e quando udì persino dietro di sé 3 sillabe che alludevano ai suoi presunti infortuni coniugali, l'onore gli ingiunse di voltare la testa e si illuse d'aver posto una minaccia nell'espressione sfinita degli occhi. Si percorrevano intanto strade nelle quali facciate di un rustico barocco nascondevano un retroterra abietto che peraltro riusciva a saltar fuori ad ogni cantone. Si sfilò davanti alle luci giallognole di negozi ottuagenari. Giunto alla sua fermata suonò il campanello, discese, incespicò nel parapioggia e si ritrovò finalmente isolato sul suo metro quadrato di marciapiede sconnesso. Si affrettò a constatare la presenza del portafoglio di plastica e fu libero di assaporare la propria felicità. Racchiuse nel portafoglio erano 37.245 lire, la 13ª riscossa un'ora fa, e cioè l'assenza di parecchie spine. Quella del padrone di casa, tanto più insistente in quanto bloccato e dal quale doveva 2 trimestri di pigione, quella del puntualissimo esattore delle rate per la giacca di Lapin della moglie, ti sta molto meglio di un mantello lungo cara, ti snellisce, quella delle occhiatacce del pescivendolo e del verduraio. Quei 4 biglietti di grosso taglio eliminavano anche il timore per la prossima bolletta della luce, gli sguardi affannosi alle scarpette dei bambini, l'osservazione ansiosa del tremolare delle fiammelle del gas liquido. Non rappresentavano l'opulenza, certo, no davvero, ma promettevano una pausa dall'angoscia, il che è la vera gioia dei poveri. E magari un paio di migliaia di lire sarebbe sopravvissuto un attimo per consumarsi poi nel fulgore del pranzo di Natale. Ma di 13esime ne aveva avute troppe perché potesse attribuire alla esilarazione fugace che esse producevano l'euforia che adesso lo lievitava, rosea. Sì, rosea come l'involucro del peso soave che gli indolenziva il braccio sinistro. Essa germogliava proprio fuori del panettone di 7 chili che aveva riportato dall'ufficio. Non che egli andasse pazzo per quel miscuglio quanto mai garantito e quanto mai dubbio di farina, zucchero, uova in polvere e uva passa. Anzi, in fondo non gli piaceva. Ma 7 7 chili di roba di lusso in una volta sola, una circoscritta ma vasta abbondanza in una casa nella quale i cibi entravano a etti e mezzi litri. Un prodotto illustre, in una dispensa votata alle etichette di terzo ordine. Che gioia per Maria e che schiamazzi per i bambini che durante 2 settimane avrebbero percorso quel far west inesplorato. Una merenda. Queste però erano le gioie degli altri, gioie materiali fatte di vaniglina e di cartone colorato, panettoni insomma. La sua felicità personale era ben diversa. Una felicità spirituale, mista di orgoglio, di tenerezza. Sì, signori, spirituale. Quando poco prima il commendatore che dirigeva il suo ufficio aveva distribuito buste paga e auguri natalizi con l'altezzosa bonomia di quel vecchio gerarca che era, aveva anche detto che il panettone di 7 chili che la grande ditta produttrice aveva inviato in omaggio all'ufficio sarebbe stato assegnato all'impiegato più meritevole e che quindi pregava i cari collaboratori di voler democraticamente, proprio così disse, designare il fortunato, seduta stante. Il panettone intanto stava lì, al centro della scrivania, greve, ermeticamente chiuso, onusto di presagi, come lo stesso commendatore avrebbe detto 20 anni fa in Orbace. Fra i colleghi erano corse risatine, mormorii. Poi tutti, e il direttore per primo, avevano gridato il suo nome. Una grande soddisfazione, un'assicurazione della continuità dell'impiego, un trionfo, per dirlo in breve. E nulla poi era valso a scuotere quella tonificante sensazione, né le 300 lire che aveva dovuto pagare al bar di sotto, nel duplice lividume del tramonto burrascoso e del neon a bassa tensione, quando aveva offerto il caffè agli amici, né il peso del bottino, né le parolacce intese in autobus, nulla, neppure il balenare nelle profondità della sua coscienza, che si era trattato di un attimo di sdegnosa pietà per lui, il più bisognoso tra gli impiegati. Era davvero troppo povero per permettere all'erbaccia della fierezza di spuntare dove non doveva. Si diresse verso casa attraverso una strada decrepita cui i bombardamenti 15 anni prima avevano dato le ultime rifiniture. Giunse alla piazzetta spettrale in fondo alla quale stava rannicchiato l'edificio fantomale. Ma salutò gagliardamente il portinaio Cosimo, che lo disprezzava. Sì, perché sapeva che percepiva uno stipendio inferiore al proprio. 9 scalini, 3 scalini, 9 scalini, il piano dove abitava il cavalier Tizio. Pua. Aveva la 1100, è vero, ma anche una moglie brutta, vecchia, scostumata. 9 scalini, 3 scalini, uno sdrucciolone, 9 scalini. L'alloggio del dottor Sempronio, peggio che mai, un figlio scioperato che ammattiva per lambrette e vespe e poi l'anticamera sempre vuota. 9 scalini, 3 scalini, 9 scalini, l'appartamento suo, l'alloggetto di un uomo ben voluto, onesto, onorato, premiato, insomma, di un ragioniere fuori classe. Aprì la porta, penetrò nell'ingresso esiguo già ingombro dell'odore di cipolla soffritta. Su di una cassapanchina grande come un cesto depose il pesantissimo pacco, la cartella gravida di interessi altrui, il fasciacollo ingombrante, e la sua voce squillò: «Maria! Vieni presto! Vieni a vedere che bellezza!» La moglie uscì dalla cucina in una vestaglia celeste segnata dalla fuliggine delle pentole, con le piccole mani arrossate dalle risciacquature posate sul ventre deformato dai parti. I bimbi col moccio al naso si stringevano attorno al monumento roseo e squittivano senza ardire di toccarlo. «Bravo! E lo stipendio? Lo hai portato? Non ho più una lira io, eh?» «Eccolo, cara. Tengo per me soltanto gli spiccioli. 245 lire. Ma guarda che grazia di Dio!» Era stata carina Maria. e fino a qualche anno fa aveva avuto un musetto arguto, illuminato dagli occhi capricciosi. Adesso le beghe con i bottegai avevano arrochito la sua voce, i cattivi cibi guastato la sua carnagione, lo scrutare incessante di un avvenire carico di nebbie e di scogli spento il lustro degli occhi. In lei sopravviveva soltanto un'anima santa, quindi inflessibile e priva di tenerezza. Una bontà profonda costretta ad esprimersi con rimbrotti e divieti, ed anche un orgoglio di casta mortificato ma tenace. Sì, perché essa era nipote di un cappellaio di via Indipendenza e disprezzava le non omologhe origini del suo Girolamo, che pur adorava come si adora un bimbo stupido ma caro. Lo sguardo di lei scivolò indifferente sul cartone adorno. Molto bene, domani lo manderemo all'avvocato Risma, al quale siamo molto obbligati. L'avvocato, 2 anni fa, aveva incaricato lui di un complicato lavoro contabile e, oltre ad averlo pagato, li aveva invitati ambedue a pranzo nel proprio appartamento astrattista e metallico, nel quale il ragioniere aveva sofferto come un cane per via delle scarpe comprate apposta. E adesso, per questo legale che non aveva bisogno di niente, la sua Maria, il suo Andrea, il suo Saverio, la piccola Giuseppina, lui stesso, dovevano rinunziare all'unico filone di abbondanza scavato in tanti anni. Corse in cucina, prese il coltello e si slanciò a tagliare i fili dorati che un'industria operaia milanese aveva bellamente annodato attorno all'involucro. Ma una mano arrossata gli toccò stancamente la spalla. «Girolamo, non fare il bambino, lo sai che dobbiamo disobbligarci con Risma». Parlava la legge. La legge emanata dai cappellai intemerati. «Mia cara, questo è un premio, un attestato di merito, una prova di considerazione. Lascia stare. Bella gente quei tuoi colleghi per i sentimenti delicati. Un'elemosina, Girì. Nient'altro che un'elemosina». Lo chiamava col vecchio nome di affetto. Gli sorrideva con gli occhi nei quali lui solo poteva rintracciare gli antichi incanti. «Dai, domani comprerai un altro panettone piccolino e per noi basterà. E 4 di quelle candele rosse tirabusciò che sono esposte alla standa. Così sarà festa grande». Il giorno dopo, infatti, lui acquistò un panettoncino anonimo, non 4, ma 2 delle stupefacenti candele e per mezzo di un'agenzia mandò il mastodonte all'avvocato Risma, cosa che gli costò altre 200 lire. Dopo Natale, del resto, fu costretto a comprare un terzo dolce che, mimetizzato in fette, dovette portare ai colleghi che lo avevano preso in giro perché non aveva dato loro neppure un briciolo della preda sontuosa. Una cortina di nebbia calò poi sulla sorte del panettone primigenio. Si recò all'agenzia Fulmine per reclamare. Gli venne mostrato con disprezzo il registro delle ricevute sul quale il domestico dell'avvocato aveva firmato a rovescio. Dopo l'epifania, però, arrivò un biglietto da visita, con vivissimi ringraziamenti ed auguri. L'onore era stato salvato.

0: Il racconto.
1: Mario Tobino, quelli di Viareggio. Alle 9 del mattino suonò la campana a martello. Era una campana piccola. Il suono veniva a folate, argentino, a seconda che il vento lo trasportava felicemente o lo sperdeva. C'era il sole di aprile, il mare era tempestosissimo, urlava spumando nel sole. Chi si affacciò sulla porta, chi si fermò. Viareggio aveva a quel tempo 600 case, tutte sul mare, un semicerchio in dolce pendenza, 600 case di marinai a un solo piano, abitate dalle donne, dai bambini e dai vecchi marinai con la fusciacca intorno alla vita e la barba lunga fuorché la domenica. I giovani e tutti gli altri sono in mare. Viareggio non ha un porto, è, lo ripeto, una spiaggia che declina in mare. Ha invece un piccolo molo e una darsena per i battelli da pesca. A Viareggio tutti sono marinai. Naturalmente il macellaio, il sarto, eccetera, non sono marinai, però il macellaio ha un figlio capitano di lungo corso e lui stesso per metà della settimana fa il pescatore. Così gli altri cittadini. Era un giorno di aprile, col sole sì dolce, c'era invece un mare tempestoso, cavalloni fragorosi si rompevano sulla spiaggia. Il moletto sembrava ogni volta venisse inghiottito dall'onda che ci arrivava sopra. Sul campanile la piccola campana continuava a battere a martello. Tutti dalle 600 case andarono verso la spiaggia e la notizia aveva subito vociato che un bastimento stava naufragando davanti alla spiaggia. Infatti una goletta di 200 tonnellate ci aveva già la prua sott'acqua e quando l'onda le si avvicinava poi la copriva tutta. Solo gli alberi rimanevano liberi. Il bastimento era nel mezzo della spiaggia di Viareggio, distante dalla riva non più di 150 metri. I vecchi videro subito che il bastimento era perso, un albero non c'era più, era rimasto quello maestro. Ma di chi era il bastimento, di dov'era? Era di Viareggio. I vecchi lo videro subito, se lo mormorarono, era la Carolina, carica di marmi. Era stata presa la notte dalla tempesta, erano diretti a Norlizza, avevano tentato di buttarsi su Viareggio, sul proprio paese, infilare il canale. Ma durante la notte avevano perso il timone, si era spezzato l'albero di trinchetto. I sei marinai dell'equipaggio erano ora tutti stretti intorno all'albero maestro, sulla metà, dove c'è il terrazzino per le lanterne. Si vedevano bene, si potevano contare. Erano dovuti montare là perché il bastimento si immergeva pesante, sempre più nell'arena. E le onde gli sfioravano i piedi, gli spruzzavano, qualcuna si avvicinava a loro. Erano sei, tutto l'equipaggio, anche il ragazzo di bordo. I vecchi parlano, si animano. I sei marinai sono a 150 metri. Tra onda e onda fanno segni con le braccia. Corrono i vecchi alle imbarcazioni, scelgono il gozzo pesante, sei remi, che per la tempesta è stato messo lontano dalla battima. Pingono insieme il gozzo che scorre sui pali rotondi messi sotto. Si sceglie chi deve montare per avvicinarsi alla Carolina. I più forti.

Subito arenata, si ingolfava, sprofondava sempre di più. Era stata una cosa di pochi minuti. I marinai automaticamente erano saliti sull'unico albero. Erano non più di 150 metri. I vecchi avevano tirato il gozzo fino alla battima. Le onde rompevano la spiaggia. I vecchi spinsero la barca ancora avanti 2 metri. Già le onde la schiaffavano da ogni parte, la allagavano. 6 montarono a bordo, già tutti bagnati. Si misero i remi e cominciarono a vogare, mentre altri rimasti a terra aiutavano spingendo con le braccia verso il mare. Le donne a periodi gridavano, i parenti di quelle della Carolina chiamavano per nome quelli aggrappati. Il gozzo si allontanò dalla spiaggia ancora 2 metri. I rematori erano ormai soli a combattere contro le onde. I 6 vecchi erano pratici di mare. Se si voleva uscire non bisognava andare di traverso, ma prendere le onde con la prua. I vecchi le guardavano le onde che si avvicinavano, alte, già tutte spezzate, violente per essersi rotte sulla spiaggia bassa, e si fissavano i remi con tutto lo sforzo, decisi, ma l'onda li copriva. Spostava la barca, la serragliava. La barca era come ferma, non riusciva ad avanzare, era ancora a pochi metri dalla spiaggia. I vecchi lavoravano. La barca era già quasi piena d'acqua, un'onda più rapida le fece perdere la direzione. La piglia di traverso. I vecchi tentarono con rabbia di rimettere la prua dritta. Tutti insieme erano. Sembrò che ci riuscissero, ma l'onda dopo li travolse e li portò via. Era un mare impossibile. Il gozzo venne trascinato, sballonzolò senza più guida. Naufrago si ritrovò sulla battima. 2 vecchi erano stati rotolati fuori dal gozzo, ma questo era caduto così vicino alla riva che furono subito salvi. Ma laggiù che si avventura? È Antonio. Era in terra un giovane. Lui va con il pattino a salvare i suoi compagni. E Antonio ci arriverà. La folla si avvicina verso il punto della spiaggia dove Antonio è partito. In fretta aveva preparato il pattino. È l'unico giovane in paese, marinaio. Era venuto a trovare la fidanzata. È partito dall'angolo della spiaggia, vicino egli ci abita. Le onde sono dei giganti che corrono contro. Quelli della Carolina sono aggrappati tra loro, all'albero. Le onde gli ridono ai piedi. Li investono tutti che non si vedono più, poi si rivedono, l'onda passata. Il sole d'aprile, dolce. Sono in cinque, sulla Carolina sono in cinque. L'altro è dietro. No, sono cinque. Uno si è buttato in mare, nuota. La testa, là. Viene a nuoto. Non si vede più. È rimasto sotto. Le donne gridano. Antonio avanza col patino. Non ci sono onde forti quanto è forte Antonio. È che le onde si rompono sulla spiaggia che è bassa e divengono fragorose, altissime, frammenti scintillanti di vetro. E l'onda si inframmette nei vuoti del patino, lo alza, lo vola. Antonio lo tiene con i remi, con tutto sé. Sono in cinque, sono in cinque. Il sesto non si vede più. È là che nuota. Si salva. E i vecchi sanno che non si salverà perché un marinaio che naufraga su una spiaggia ha già combattuto contro la tempesta tutta la notte e forse il giorno prima ed è sfinito. Ghiaccio. E poi stare attaccati ad un albero non si resiste. L'avvilimento, il mare è freddo. Antonio ci riuscirà, è già distante dalla spiaggia. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia, sembra che guardino soltanto. Il patino di Antonio sale su un'onda, è come sulla punta di un campanile. Antonio, forza! Il patino cade giù, sprofonda, non si vede più. Si è rovesciato il patino. Antonio non si vede più. Ma poi si rivede nell'intervallo placido tra 2 onde, si vede che si è messo da un lato del patino, che lo alza, lo fa verticale, lo rovescia di nuovo nella posizione giusta. Di nuovo sopra ricombatte contro le onde da tutte le parti rotte. Ma le onde riportano sotto di loro Antonio e volteggiano il patino come il vento una foglia. Anche Antonio si ritroverà sulla spiaggia, che non ce la fa più, la testa fredda, dolente. È già trascorso diverso tempo. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia. Sono quattro, grida una donna. Son quattro. Un canto mormorio per la spiaggia. Tutta Viareggio lo dice. Sono quattro. Ma le madri, figli, padri di quella Carolina? Inebetiti. Smozzicate parole. Riprovano i vecchi, si rimettono su quel barcone, ma non ce la possono. Tutta Viareggio guarda. I vecchi di quei giovani là. Il cannoncino, ma già il cannoncino, perché non l'hanno portato prima? Quelli della Carolina sono lì a 150 metri, si vedono le loro camicie intorno ai corpi. E
Il cannoncino è stato tirato su da un angolo dello stanzone del

0: la pubblica assistenza. Se si vogliono salvare, ci vuole il cannoncino. Il proiettile parte. Dietro si porta una corda. Questa arriva al bastimento. Si lega un albero. Un piano inclinato è costruito che parte dai naufraghi e arriva a terra. Oppure il salvamento lo possono fare anche dei rematori. Con una barca si avvicinano ai naufraghi portando una corda che ha un capo in terra. Ma se si vuole essere perfetti, essere sicuri di salvare quelle vite in mezzo al mare, i rematori o cannoncino devono portare due corde che accavallate all'albero, una va, una viene. Si può prendere tutto ciò che è intorno all'albero superstite, in mezzo alle onde, e tirarlo in terra. Basta legare una barca alla corda con sopra. Son quattro, son quattro. I naufraghi. Da terra si tira, essi si avvicinano, l'onda non la può travolgere la barca perché è legata. La può sì arruffare d'acqua, può tentare, ma la barca arriva a terra e tutti gridano. I vecchi, infatti, avevano tentato la via più pratica, di portare le loro corde nello stesso tempo tentare, se possibile, di imbarcare loro stessi qualcuno dei naufraghi e portarselo a terra. Ma il mare era agitatissimo. Una barca, quando le onde si rompono in tal modo su una spiaggia bassa, non è nulla, è un fuscello che volteggia senza alcuna volontà. Si può tentare quante volte si vuole, non si arriva. Il cannoncino cominciò a sparare. Un marinaio della Carolina mosse, mentre il proiettile cadeva con la corda in mare, stancamente un braccio, forse per avvertire che la corda cadeva distante. Tuttavia Reggio era lì a vedere morire i suoi marinai. Cominciava a farsi sera. Il cannoncino continuò a sparare, ma la direzione. Ne è caduto uno, sono solo in tre, gridano le donne. Ma la direzione è difficile, che la mantenga buona una corda che si snoda nel vento e si dirige non a un intero bastimento, ma ad una mosca nel mare, a uno stretto gruppo di uomini che fuoriescono dal mare, sospesi a un palo. E un po' il proiettile cade a 10 metri, quando va bene, e spesso a 5 metri, e delle volte ancora più distante dai naufraghi, che quando invece vedono vicina la corda, tendono tutti le mani per afferrarla e non la prendono mai, che è sempre distante. E poi cade in mare, e poi bisogna ritirarla in terra, ridisporla a cercine, ordinatissimo, e allora di nuovo si può sparare, e la sera invece è veloce. E già è viola. E i marinai della Carolina si vedono ancora, ma già hanno addosso delle ombre. Sono tre soli, attaccati intorno all'albero, con la notte viene il freddo. E Antonio ha ritentato col patino e uno si è avventurato a nuoto, ma è stato per affogare. Quando è notte, sull'albero ce n'è rimasto uno. Nessuno di Viareggio si è mosso dalla spiaggia per tutto il giorno. C'è un marinaio di Viareggio davanti a Viareggio, attaccato ad un albero maestro che è sempre più sprofonda. Si accendono le lanterne sulla spiaggia per tenere compagnia al marinaio. Nessuno tenta più. Il cannoncino ogni tanto spara. Perché? Le donne non gridano. La notte è stellata. Ci sarà ancora il marinaio? Un grido si sente, un richiamo di una donna. Chiama per nome il figlio che era uno della Carolina. La voce l'ascolta tutta la spiaggia. Ci sarà ancora? Non si vede. Non si vede nulla. Le stelle sole non bastano. Ci vorrebbe la luna. Il mare si è fatto ancora più feroce. Tutta la notte aspettano quelli di Viareggio.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: La vita e i sogni sono foglie di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: show business.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Tiberio, l'italiano che scoprì la penicillina prima di Fleming. Nel 1895 un italiano scoprì la penicillina, ma nessuno lo prese sul serio e il suo studio finì in un archivio polveroso. Di Giuliana Rotondi. Nessuno è profeta in patria e la storia di Vincenzo Tiberio, 1869-1915, lo conferma. 35 anni prima di Alexander Fleming, lo studioso italiano pubblicò osservazioni molto precise sul potere battericida delle muffe sulla rivista italiana Annali di Igiene Sperimentale, 1895. Come mai allora il nostro connazionale fu ignorato, mentre Fleming, per la medesima scoperta, venne insignito addirittura del Nobel per la medicina? Figlio di buona famiglia, Vincenzo Tiberio frequentava la facoltà di medicina di Napoli quando, ospite a casa degli zii ad Arzano, in provincia di Napoli, notò che il pozzo usato per le necessità domestiche incideva sulla salute di tutti. Ogni volta che veniva ripulito dalle muffe, gli inquilini avevano infezioni intestinali che cessavano solo quando le muffe ricomparivano. Il ragazzo iniziò a raschiare le muffe con una spatolina. Non solo, le portò in laboratorio per analizzarle e le catalogò una a una. Farlo non fu difficile. In quegli anni frequentava l'Istituto di Igiene di Napoli. Tiberio non si limitò ad osservare il fenomeno, ma si dedicò anche alla sperimentazione. Dopo aver ottenuto i primi risultati in laboratorio, individuò un terreno di coltura adatto ed estrasse un siero concentrato di quello che può essere considerato un antesignano degli antibiotici. Lo iniettò in alcune cavie precedentemente infettate e attese. I topi di laboratorio guarirono. A questo punto mancava solo la sperimentazione sull'uomo e la messa in produzione dell'antibiotico. Le sue ricerche in facoltà suscitarono poco interesse e soltanto nel 1895, dopo la laurea, pubblicò la sua ricerca dal titolo «Sugli estratti di alcune muffe» negli Annali di Igiene Sperimentale, una delle più importanti riviste scientifiche italiane dell'epoca. Scriveva Tiberio: «Ho voluto osservare quale azione hanno sugli schizomiceti i prodotti cellulari, solubili in acqua, di alcuni ifomiceti comunissimi, Penicillinum glaucum, Mucor mucedo e Aspergillus flavescens. Per le loro proprietà, le muffe sarebbero di forte ostacolo alla vita e alla propagazione dei batteri patogeni. Purtroppo però il nostro paese, da poco diventato nazione, era la periferia del mondo scientifico del tempo. Gli Annali di Igiene Sperimentale era una rivista di nicchia nel panorama internazionale e la comunità scientifica italiana si dimostrò assai poco lungimirante. Le conclusioni di Tiberio furono derubricate a semplici coincidenze e il fascicolo archiviato in uno scaffale dell'Istituto di Igiene, dove rimase per 60 anni, riscoperto solo 40 anni dopo la morte. Oltre Manica, le cose andarono diversamente. Quando 35 anni dopo, nel 1929, Alexander Fleming annunciò la sua scoperta al Medical Research Club di Londra, la comunità scientifica inglese intuì immediatamente il potere rivoluzionario di quelle muffe, che potevano essere il primo passo per la creazione di un farmaco in grado, almeno in linea teorica, di guarire da tubercolosi, broncopolmoniti, infezioni postoperatorie e soprattutto ferite di guerra. Nei 12 anni successivi, gli studi sulla penicillina proseguirono grazie al cosiddetto gruppo di Oxford, composto dall'australiano Howard Florey e dall'ebreo tedesco Ernest Chain. Nel 1940 fu possibile condurre le prime sperimentazioni. Tutte diedero ottimi risultati e il primo uso che si fece della penicillina, mentre infuriava la Seconda Guerra Mondiale, fu proprio sui campi di battaglia. Non a caso, già 2 anni dopo, nel 1943, la produzione a uso militare dell'arma segreta, come veniva chiamata la penicillina, ebbe un'impennata. L'epilogo della storia è risaputo. Nel 1945, a guerra finita, Fleming, Florey e Chain furono insigniti del premio Nobel per la medicina e la fisiologia. Nello stesso anno, in Europa, la penicillina sarà distribuita nelle farmacie anche ad uso civile. E Tiberio? Lui morì nel 1915, ad appena 46 anni, stroncato da un infarto. Deluso dalla tiepida accoglienza delle sue ricerche, dopo la sua scoperta, incompresa, abbandonò l'università. Partecipò al concorso per medico nel Corpo Sanitario Marittimo e si arruolò nella Marina Militare, rinunciando alla carriera accademica. Oggi, sulla facciata della sua casa natale a Sepino, in provincia di Campobasso, una lapide lo ricorda così: primo nella scienza, postumo nella fama.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Bere caffè fa bene e abbassa la pressione. Lo dice uno studio italiano che pone però 2 condizioni. Non essere particolarmente sensibili alla caffeina e limitarsi a 2-3 tazzine al giorno. Non è il solo effetto benefico di questa bevanda amata dagli italiani. Altre ricerche hanno scoperto che protegge dal diabete di tipo 2, dalle malattie cardiovascolari e addirittura dal tumore al fegato. Di Barbara Merlo. Noi italiani non siamo tra i maggiori consumatori di caffè al mondo per quantità, 5,5 kg a testa all'anno contro i 12 della Finlandia, che ha il più alto consumo pro capite secondo i dati dell'International Coffee Organization. La ragione è che prediligiamo i formati piccoli, cioè quell'espresso in tazzina che siamo davvero i più bravi a fare. L'Italia, infatti, attorno al caffè, ha creato un vero e proprio rito che va al di là del consumo della bevanda. Il caffè è parte della nostra identità nazionale, è espressione della socialità che ci contraddistingue nel mondo. Per chi lo apprezza è un piacere irrinunciabile. Ma fa bene o male alla salute? Numerosi studi negli ultimi anni hanno concluso che con un consumo moderato, massimo 3-4 tazzine al giorno, i benefici superano gli eventuali effetti collaterali. È dimostrato, per esempio, un effetto protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari, del diabete di tipo 2, di alcune malattie neurodegenerative e del tumore al fegato e all'endometrio. Ancora oggetto di dibattito è invece la relazione tra caffè e rischio di ipertensione. Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nutrients, condotta da studiosi dell'Università di Bologna e del Policlinico di Sant'Orsola, del capoluogo emiliano, il caffè aiuta anche a mantenere bassa la pressione sanguigna. Dallo studio è infatti emerso che chi ne beve 2 o 3 tazzine al giorno ha la pressione più bassa di chi ne beve 1 sola tazzina o non ne beve affatto. I ricercatori, coordinati dal professor Claudio Borghi, hanno considerato un campione di 720 uomini e 783 donne nell'ambito del Brisighella Health Study, uno studio del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche dell'Ateneo Bolognese che dagli anni 70 osserva e analizza periodicamente un campione randomizzato della popolazione di Brisighella, piccolo comune rurale dell'entroterra romagnolo. Per ognuna delle persone individuate sono stati confrontati i valori della pressione sanguigna sia periferica sia misurata a livello della aorta vicino al cuore e le abitudini di consumo del caffè assieme a una serie di altri dati clinici. Le persone che bevevano 2 o più di 3 tazze di caffè al giorno presentavano valori di pressione sistolica, la cosiddetta massima, inferiori rispettivamente di 5,2 e 9,7 mm di mercurio, l'unità di misura della pressione, rispetto a coloro che non ne bevevano mai. Inoltre, il minore rischio di sviluppare ipertensione sembrerebbe già apprezzabile con una tazzina di caffè al giorno rispetto a nessuna tazzina. Come molti altri infusi di origine naturale, al momento della sua preparazione, il caffè rilascia una serie di sostanze antiossidanti, in prevalenza catechine e flavonoidi, con funzione vasodilatatrice che contrasta l'ipertensione. Gli effetti positivi si sono registrati anche nei consumatori di caffè decaffeinato, spiega Arrigo Cicero, docente di scienze dietetiche dell'Università di Bologna, presidente della SINUT, Società Italiana di Nutraceutica, e tra gli autori dello studio. Tuttavia c'è anche l'effetto della caffeina che si muove in direzione contraria, aggiunge l'esperto, favorendo il rilascio nel sangue di catecolamine, in particolare adrenalina e noradrenalina, che aumentano la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Pertanto, dallo studio si sono autoesclusi i soggetti particolarmente sensibili alla caffeina, che per questo hanno difficoltà a consumare il caffè, in quanto ne patiscono alcune conseguenze legate proprio alla presenza di caffeina. Alterazioni del sonno, aumento della frequenza cardiaca e della pressione, iperacidità gastrica. La nostra ricerca non conclude che il caffè faccia abbassare la pressione sempre, ma che nei soggetti normotesi, che tollerano bene la caffeina, questa bevanda contribuisce a mantenere più sani i vasi sanguigni, puntualizza Cicero. Il caffè è un'alchimia complessa di sostanze, la cui natura varia in funzione non soltanto del tipo di miscela di partenza, ma anche della tostatura, del grado di macinazione, del metodo di preparazione, espresso al bar, moka, macchina a capsule o a cialde. Il caffè meno tostato contiene in media più sostanze antiossidanti perché è stato meno trattato termicamente. Anche la modalità di preparazione influisce sul rilascio di antiossidanti. La bollitura in stile americano e la moka permettono infatti un rilascio di antiossidanti maggiore della preparazione con la macchina da bar o con quella a capsule o cialde, conclude il professor Cicero.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica, il network italo-tedesco di Enrico Milius, di Cornelia Dalle Rose. Quando il concetto odierno di networking come rete lavorativa e di relazioni gestite con consapevolezza attraverso rapporti di interazione e di scambio con terzi non è neanche in embrione, qualche lungimirante imprenditore anticipa di secoli la modernità. Poche persone vissute tra 700 e 800 incarnano non solo il brillante esempio di uomo d'affari, ma anche un più delicato ruolo di mediatore culturale, come fa Heinrich Milius, giunto a Milano da Francoforte sul Meno, portando con sé un modo nuovo di fare impresa e integrazione. La famiglia Milius, di origini austriache, si trasferisce nella città tedesca per lavoro. Il padre, Johann Christoph, trova impiego alla casa bancaria Neufville e con la moglie, Dorothea Kraus, mette su una famiglia con 13 figli. Il più piccolo, nato nel 1769, è Heinrich. Non riceve una grande istruzione, ma già da giovanissimo viene coinvolto nella Milius and Aldebert, società di lavorazione del cotone costituita dal padre, della quale il fratello Johann Jakob è socio. Questa intraprendente realtà imprenditoriale inserita nel tessile, settore molto attivo all'epoca un po' in tutta Europa, inizia subito ad espandersi. Viene scelta a Milano per aprire una succursale e viene inviato a Heinrich, poco più che adolescente, a dirigerla. Sono i primi anni dell'Ottocento e la gestione della filiale si inserisce perfettamente nel tessuto economico milanese, tanto che nel 1803 Heinrich richiede a nome della Milius and Aldebert alla Camera di Commercio la concessione di commercio di pannine e cotonine. In questi anni Heinrich, per tutti ormai definitivamente Enrico, dimostra spiccate capacità imprenditoriali, tanto che nel 1811, questa volta a nome suo, chiede di modificare l'oggetto sociale in negozio di manifatture. Nasce, intorno a questo periodo, la famosa filanda di Boffalora sopra Ticino, area produttiva attestata come modello di modernità. Qui si impiegano macchinari di ultima generazione con aspi a trattura meccanica funzionanti contemporaneamente, ma anche nuovi sistemi per il risparmio energetico, come la filatura a freddo, concetto estremamente all'avanguardia, con l'impiego di caldaie che preriscaldano l'acqua. Una sezione del complesso industriale è destinata alla tintura dei tessuti, controllata da un chimico tedesco, dove si praticano metodi tanto utili e innovativi che arrivano persino dalla Prussia per studiarli. Intanto dal matrimonio con Federica Cristina Schnaus nasce Giulio, 1800. Unico figlio che prende parte all'attività di famiglia contribuendo al suo sviluppo tecnologico. Dirige la filiale di Trieste e si sposa poco prima di morire prematuramente nel 1830 con Luigia Vitali. La giovane nuora, nonostante precedenti dissapori, viene accolta in casa di Enrico, che le affida il compito di occuparsi della sua straordinaria collezione d'arte, una grande passione che coltiva da tempo, ospitata nella residenza di Loveno di Menaggio, sul lago di Como. Proprio questa villa, diventata in seguito Milius Vigoni, ospita oggi il Centro Italo-Tedesco per il Dialogo Europeo. Non è l'unica sede dove l'imprenditore coltiva i suoi interessi extra lavorativi. Nella sua dimora di Milano si ritrovano personaggi come Alessandro Manzoni, Carlo Cattaneo, Wolfgang von Goethe ed esponenti della nobiltà tedesca, amici della moglie. Enrico, ormai consolidato punto di riferimento, crea una rete d'affari che da un lato si specializza nella seta e nel cascame, dall'altro si inserisce nel contesto finanziario aprendo una propria banca. Nel 1833 introduce nella società i suoi parenti con l'intestazione E. Milius and Company e modifica nuovamente l'oggetto sociale in negoziante in banca e seta. Un traguardo straordinario che lo mette in una posizione di primo piano. Attraverso la sua banca si muovono molti interessi negli ambiti di crescita più importanti dell'epoca, sostenendo lo sviluppo di ferrovie, assicurazioni e società di mutuo soccorso, nonché rivestendo ruoli di rappresentanza negli enti più influenti della città. Per seguire la vocazione pubblica lascia gli affari aziendali ai familiari e si dedica ai ruoli istituzionali. Si deve a lui la fondazione della Società di Incoraggiamento d'Arti e Mestieri, della quale assume la presidenza che mantiene dal 1841 fino alla morte. La società convoglia in sé la partecipazione del ceto imprenditoriale e dell'élite culturale e scientifica milanese che da tempo frequenta i salotti di Casa Milius. L'idea, anche questa anticipatrice dei tempi, è di dare adeguata istruzione a chi dovrebbe operare all'interno delle industrie che stanno sorgendo. Perseguendo questa strada viene inaugurata nel 1844 la scuola di chimica industriale.

0: per accogliere le spoglie dell'amato figlio Giulio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Amato e odiato. La figura di Napoleone vista dagli intellettuali del suo tempo, di Federica Campanelli. Figura emblematica della storia moderna, Napoleone Bonaparte è stato senza dubbio il leader politico che ha maggiormente suggestionato il pensiero di poeti, artisti e intellettuali del suo tempo, suscitando emozioni profonde e contrastanti, dalla cieca ammirazione alla critica più feroce. Amato e odiato tanto in patria quanto all'estero, il suo nome riecheggia ancora oggi come superba icona di ambizione e genio militare, di libertà e al tempo stesso tirannide, riflettendo la complessità del suo regno e l'ampio impatto che le sue gesta, nel bene e nel male, ebbero sul destino d'Europa in un periodo di mutamenti straordinari. Tra gli intellettuali del XIX secolo, che più di tutti hanno avuto un rapporto tormentato e ambivalente con Napoleone, vi è Ugo Foscolo, poeta, patriota e fiero sostenitore dell'indipendenza italiana. In un primo momento egli vide nel condottiero Corso l'eroe capace di portare in Italia gli ideali di libertà e di uguaglianza promossi dalla Rivoluzione francese, tanto da comporre l'ode celebrativa a Bonaparte liberatore. Ma le sue speranze vennero deluse quando, con la firma del Trattato di Capo Formio, Napoleone cedette Venezia ai suoi domini all'Austria, ottenendo in cambio il riconoscimento della Repubblica Cisalpina come potenza indipendente. Amareggiato, ecco come Foscolo si espresse a questo proposito nel romanzo Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Il sacrificio della patria nostra è consumato. Tutto è perduto e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so, ma vuoi tu ch'io, per salvarmi da chi mi opprime, mi commetta a chi mi ha tradito? La critica di Foscolo è evidente anche nel famoso Carme dei Sepolcri. Lo scrisse a seguito dell'editto di San Claude, che imponeva la sepoltura dei defunti fuori dalle mura cittadine, sotto lapidi di uguali dimensioni e aspetto, a prescindere dall'identità e dal valore civile della persona scomparsa. Sebbene fondato sul principio dell'eguaglianza, per Foscolo il decreto napoleonico regalava all'oblio la memoria degli uomini illustri, svalutando i sepolcri, considerati dal poeta un mezzo tangibile di dialogo tra viventi e defunti. Per lui, infatti, le tombe dei grandi personaggi erano una fonte di ispirazione. Nell'immaginario storico-politico dei russi, il mito napoleonico subisce un'evoluzione non meno radicale. Uno dei protagonisti del romanzo Guerra e Pace di Lev Tolstoi, il principe Andrei Bolkonsky, guarda Bonaparte, che è pure suo nemico, come un eroe militare degno di essere ammirato. E infatti, quando si prepara ad andare in guerra per combatterlo, si domanda «Che sorte avrà la mia Tolone?». Il principe si riferisce alla prima importante impresa bellica di Napoleone, l'azione che segnò l'inizio della sua brillante carriera politico-militare, ossia l'assedio di Tolone. Tuttavia, dall'attimo in cui Andrei rimane ferito nella battaglia di Austerlitz, lo scontro del 1805 in cui la Grande Armée riportò una vittoria schiacciante sulle truppe dello zar Alessandro I e di Francesco II, imperatore d'Austria, la gigantesca figura dell'imperatore dei francesi viene drasticamente ridimensionata e demitizzata. Di fronte agli orrori della guerra, la sua gloria si manifesta in tutt'altra veste, rivelandosi vuota e illusoria. Egli sapeva che quell'uomo era Napoleone, il suo eroe, ma in quel momento gli pareva un uomo così piccolo e insignificante a paragone di tutto ciò che ora accadeva fra la sua anima e quell'alto cielo infinito su cui correvano le nuvole. E ancora, guardando Napoleone negli occhi, il principe Andrei pensava alla vanità della potenza e alla vanità ancor più grande della morte, di cui nessuno fra i vivi poteva capire né spiegare il senso. Anche in patria, tra i suoi contemporanei, Napoleone raccolse giudizi contrastanti e di segno opposto. Significativo il pensiero di François.

0: René de Chateaubrand, il padre del romanticismo francese, che fu ministro degli esteri e ambasciatore negli anni venti del XIX secolo. Fiero antagonista e al tempo stesso estimatore del primo imperatore di Francia, nelle sue Memorie di Oltretomba, pubblicate postume, ne restituisce un ritratto doppio, definendolo un genio immenso nella guerra, una mente instancabilmente abile e sensata nell'amministrazione, un legislatore laborioso e ragionevole, ma anche un politico che lascerà sempre a desiderare. Un'altra opera intensamente avversa a Napoleone è il pamphlet di Buonaparte, dei Borboni e della necessità di schierarci intorno ai nostri principi legittimi per la felicità della Francia e dell'Europa, in cui Chateaubrand dichiara: «Tutti speravano in lui. Strepitose vittorie dovute alla bravura dei francesi lo circondarono di gloria. Si ubriacò egli allora di sue felici venture e cominciò a palesarsi la sua inclinazione al male. I posteri metteranno in dubbio se cotest'uomo sia stato più colpevole per il male che ha fatto o per il bene che avrebbe potuto fare e non ha fatto. Con un po' di moderazione poteva stabilire se stesso e la sua razza sul primo trono dell'universo. Bonaparte, insomma, peccò di hybris, l'arroganza del potere». La figura di Napoleone suscitò dunque un dibattito infuocato tra gli intellettuali del suo tempo. Ognuno di loro, influenzato dalla sua propria prospettiva politica, sociale e culturale, ne colse la dimensione variegata e complessa, ora esaltandone la gloria, ora condannandone senza mezzi termini le gesta guidate dall'ambizione. E così come in vita, anche dopo la morte avvenuta il 5 maggio 1821 sulla remota isola di Sant'Elena, Napoleone Bonaparte continuò a polarizzare l'opinione pubblica. La notizia della sua scomparsa giunse in Italia 2 mesi più tardi, generando reazioni talmente intense da spingere un grande autore come Alessandro Manzoni, che fino a quel momento non aveva scritto alcuna parola di lode o di condanna su Bonaparte, a produrre in suo onore un'ode destinata a immediata fortuna e che in Germania fu tradotta niente meno che da Wolfgang Goethe, il 5 maggio. Se prima di allora Manzoni aveva taciuto sul mito napoleonico, come egli stesso dichiara nei versi «Lui, folgorante, insolio, vide il mio genio e tacque», ora si rivolge definendolo «uom fatale» e ne rievoca le vicende terrene dall'ascesa al declino, dalla conquista del potere alla morte solitaria. Ma si astiene dall'esprimere un giudizio, lasciando il difficile compito alle future generazioni. Fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza. A distanza di 2 secoli una risposta ancora non è stata data. Napoleone, che tenne in pugno le sorti dell'Europa per circa un ventennio, continua a far discutere e a dividere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Star Bene. Se togli l'alcol dal vino. Oggi trovi rossi, bianchi e frizzanti che contengono solo minime dosi di etanolo. Ma quali conservanti si aggiungono? E come la mettiamo con gusto, aroma, palatabilità? La parola al nostro esperto. Di Alessandro Pellizzari. Ma tu lo hai provato il vino analcolico? La domanda è scattata a fine anno, cioè da quando il decreto firmato dal Ministro dell'Agricoltura ha dato riconoscimento ufficiale e il via libera, con tutto il suo corredo di norme, alla produzione italiana di vino dealcolato. È questa la dicitura corretta del vino a bassissima gradazione alcolica, sotto lo 0,5% vol. Vol significa percentuale in volume di alcol etilico contenuta nella bevanda, mentre quello tradizionale va dal 8,5% in su. Quindi primo chiarimento. In etichetta la dicitura corretta non è vino analcolico, ma vino dealcolato, una versione dove l'alcol è stato parzialmente o totalmente rimosso, con particolari processi fisici come l'osmosi inversa, membrane sottili che filtrano i liquidi, la distillazione o l'evaporazione sottovuoto. Il dealcolato può arrivare anche a 0,0% vol e comunque sempre sotto allo 0,5% vol. In Italia siamo all'inizio, Anche se dal 2024 si trovavano già bottiglie importate da altri paesi, il recente decreto ne consente, per la prima volta, la produzione nel nostro paese. Secondo un'indagine Trade Lab, solo l'8% dei giovani fra i 23 e i 34 anni, la fascia di consumatori più promettente e interessata, secondo gli esperti, ha provato questo tipo di vino. Il 43% del campione intervistato lo assaggerebbe, mentre il 66% ne conosce l'esistenza. Ma se togli l'alcol dal vino, che bevanda ne viene fuori? Ce lo racconta il nostro esperto Daniele Paci, agronomo. Che cos'è il vino dealcolato? È una bevanda prodotta come il vino, dalla fermentazione delle uve di un certo vitigno, per esempio, ma da cui si elimina poi la gran parte dell'alcol, etanolo. Ma a livello di gusto, non si perdono così anche gli aromi del vino normale? Togliere l'alcol non è indolore, perché è la sostanza che riesce a trattenere tutta una serie di aromi, appunto, che quindi vengono eliminati e il gusto inevitabilmente ne risente. I sistemi più moderni permettono di separare questi ultimi dall'alcol prima di toglierlo, per poi rimetterli nel vino, ma devono essere quelli endogeni, cioè originari del vino che usiamo. La legge non consente, infatti, di aggiungere aromi esogeni, che non siano cioè originari del prodotto. In Italia, che ha la legislazione più restrittiva, non puoi nemmeno aggiungere lo zucchero. Di fatto, quando si elimina così tanto alcol, toglie alcune capacità che quella bevanda ha di darti certe sensazioni, come quelle di corposità del vino, di effetto calore in bocca e di profumi che arrivano al naso. Insomma, gli aromi sono elementi importanti. I primari ti danno la sensazione della frutta che origina il vino. I secondari sono prodotti da microorganismi che connotano in modo particolare ogni tipologia di bottiglia. I terziari sono quelli dati dagli anni di maturazione, che regalano il sentore di un certo legno o del cacao, per fare degli esempi. Il decreto prevede poi il vino parzialmente dealcolato. Che differenza c'è? Che l'alcol presente può essere superiore allo 0,5%, ma arrivare al 9% al massimo. In questi casi si è meno aggressivi nel processo di eliminazione dell'etanolo, con un grado alcolico ottenuto che di solito si attesta sul 6% vol, cioè circa la metà del vino tradizionale. Quindi le sensazioni che ti dà un bicchiere sono più vicine a quelle alle quali siamo abituati. Si possono fare così anche i vini frizzanti? Sì, hanno le stesse diciture sull'etichetta e il grado alcolico è compreso fra 0,5 e 7 vol. Data la possibilità di aggiungere anidride carbonica, ecco realizzato l'effetto frizzante, ma sempre dealcolato. Vanno bevuti freddi, inoltre, e questo li rende più gradevoli. Saranno anche meno calorici. L'alcol in un vino rappresenta l'80-90% delle calorie, quindi un dealcolato è in media il 70-80% meno calorico del tradizionale. Se un bicchiere di vino ha mediamente 90-100 calorie, nel dealcolato ne trovi solo 20. Invecchiano come la versione tradizionale? No, perché senza alcol sono meno stabili e quindi hanno una scadenza di consumo. La stabilità è un problema che viene risolto con particolari trattamenti o con additivi per la conservazione, come i solfiti. Ma i solfiti non sono consigliabili per chi è allergico. No, infatti, nel vino tradizionale se ne mettono il meno possibile, nei dealcolati devono essere presenti in una certa quantità, proprio per conservare il prodotto, ma la loro presenza va specificata in etichetta. Quali altre indicazioni deve contenere l'etichetta? Deve specificare se è vino dealcolato o parzialmente dealcolato, poi riportare la gradazione alcolica e la frase da consumarsi preferibilmente entro. Infine l'origine. Italia, l'UE, extra UE. Attenzione, in Italia non può avere la dicitura DOC G, DOC IGT. I consumatori ideali di un dealcolato? I giovani, innanzitutto, ma anche chi vuole bere del vino a un pranzo di lavoro senza perdere lucidità o non vuole incorrere nelle sanzioni dell'etilometro quando guida. E poi chi aspetta un bimbo o ha problemi di salute e non può consumare alcol se non in minima quantità. Senza dimenticare chi per motivi religiosi non beve vino e chi deve stare a dieta. il futuro di questi prodotti? Ci sono tante strategie nuove che si stanno affacciando nel mondo dell'enologia per ottenere prodotti più palatabili. Per esempio, alcune tecnologie, come quella sottovuoto a bassa temperatura, potrebbero ridurre la perdita dei composti aromatici.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Il sapore è davvero solo un'illusione? Il cibo può essere molto più che salato, dolce, amaro, acido o umami. La sua percezione dipende infatti da una serie di scherzi che ci gioca il cervello. Ecco tutto quello che sappiamo. Di Julia Sklar. Se si morde una fragola perfettamente matura, è la dolcezza pura del succo a colpirci per prima. Poi arriva qualcosa di molto più complesso. La lingua sente i semi ruvidi che punteggiano il frutto morbido e un pizzico di asprezza si fa strada tra la dolcezza. Non si tratta esattamente di un gusto, ma di una qualità intangibile che rende la fragola così adatta alla panna montata. La fragolosità di una fragola è difficile da esprimere a parole, ma in qualche modo anche a occhi chiusi la si distingue immediatamente da un lampone o da un mirtillo, grazie a un turbinio di percezioni che insieme formano la complessa e toccante esperienza del sapore. Il fatto che questa esperienza avvenga immediatamente è una danza dei sensi finemente sintonizzata che sarebbe impossibile senza il cervello come coreografo. Che cos'è il sapore? L'unica cosa su cui gli scienziati che studiano il sapore sono d'accordo è ciò che non è. Non è un senso a sé stante come il gusto. Ma una definizione unificante di cosa sia il sapore continua a sfuggire a coloro che lo studiano. I puristi pensano che questa esperienza multisensoriale derivi semplicemente dalla combinazione delle sensazioni olfattive e gustative da parte del cervello. I ricercatori di mentalità più aperta ritengono che il sapore riunisca l'odore, il gusto e la sensazione in bocca, ovvero la qualità fisica del cibo quando la lingua lo tocca. Gli sperimentatori scientifici vedono infine il sapore come qualcosa di molto più ampio. Credo che il sapore coinvolga anche la vista e l'udito, afferma Shan Yanis Weng, assistente alla cattedra di scienze alimentari dell'Università danese di Aarhus. Ma ammette, sono sicura che chiunque parli con voi potrebbe darvi una definizione diversa. Dana Small, neuroscienziata dell'Università di Yale, che studia il modo in cui il cervello media il nostro comportamento nei confronti del cibo, è aperta all'idea che il suono del mangiare un alimento, l'esperienza uditiva di un cibo croccante che scrocchia in bocca, per esempio, e non solo la sensazione della materia, possa giocare direttamente nella percezione del sapore. Ma rifiuta di includere il ruolo della vista come parte integrante del sapore. Vedere una bistecca tinta di verde cambierebbe sicuramente il nostro approccio nel mangiarla, ma ciò è separato dall'esperienza sensoriale che si verifica una volta mangiato il cibo. Penso che sia molto interessante che non ci sia una definizione condivisa, dice Small. In questo dibattito c'è poi da considerare il punto di vista dello scienziato Gordon Shepherd. Nei primi anni 2000 Shepherd ha fatto una scoperta monumentale sull'olfatto che ha cambiato le neuroscienze e ha aperto la strada a una disciplina ibrida chiamata neurogastronomia. Il sapore è creato dal cervello, dichiara con sicurezza. Anche se è difficile da immaginare, non esiste un sapore intrinseco al cibo, così come gli oggetti non contengono colori, ma riflettono lunghezze d'onda della luce che noi interpretiamo come giallo, rosso, blu e così via. È il nostro grande, complesso e interconnesso cervello a creare il sapore, questa esperienza deliziosa, disgustosa, memorabile ed emotiva, e a collegarlo al cibo. senza il cervello, una fragola di stagione non avrebbe nulla di speciale. Gusto contro sapore. Gusto e sapore non sono la stessa cosa. Recettori specializzati sulla lingua danno origine alle cinque sensazioni che compongono il gusto: salato, acido, amaro, dolce e umami. Qualsiasi esperienza riguardante il cibo più complessa di questa rientra nel regno del sapore. Questo aspetto è fondamentale, ma il modo in cui la maggior parte delle persone parla di ciò che mangia o beve è riduttivo rispetto alla realtà fisiologica. Quando si dice che qualcosa ha un buon sapore, di solito si intende che il suo sapore è buono o che le sue proprietà sensoriali sono buone, dice Robin Dando, professore associato di scienze alimentari alla Cornell University, dove studia come gli esseri umani valutano il cibo usando i loro sensi. Ma pochi minuti dopo, persino lui, un esperto, si confonde nel bel mezzo di una conversazione sulla definizione di questi termini. È un colloquialismo difficile da rompere. Sto dicendo gusto, ricadendo così in quel linguaggio che dico ai miei studenti di non usare, sostiene ridendo. Oltre a confondere gusto e sapore, la lingua nasconde un'altra confusione, questa volta tra gusto e olfatto. La maggior parte del sapore proviene infatti da centinaia di recettori nello strato di pelle che riveste il naso, l'epitelio olfattivo, e non dalla lingua. Quando qualcuno dice che qualcosa ha un sapore aromatico, in realtà intende dire che ha quell'odore, ma la sensazione sembra provenire dalla bocca, spiega Jaslyn Kanwal, borsista al Caltech. È a dir poco sconcertante, ma ecco come nasce questo equivoco. Masticare un boccone saporito con i denti rilascia composti volatili, firme chimiche del cibo che evaporano nella parte posteriore della cavità nasale, dove naso e bocca si uniscono. Quando si mangia si espira attraverso il naso, che trascina questi composti lungo una corrente d'aria dalla bocca direttamente sui recettori dell'epitelio olfattivo del naso. Tali recettori possono rilevarli immediatamente. Può sembrare strano guardare a un minuscolo insetto per trovare indizi sul cervello umano, ma il sistema olfattivo del moscerino della frutta è abbastanza simile a quello dei mammiferi. Questo cambia davvero il modo in cui pensiamo all'organizzazione del cervello, dice Kanwal. Quando le persone che perdono la capacità di percepire il sapore descrivono l'esperienza del mangiare, spesso la paragonano al vivere in bianco e nero. Anche con un linguaggio impreciso che confonde gusto e sapore e gusto e olfatto, quando perdiamo la capacità di sentire gli odori, c'è ancora una comprensione emotiva del fatto che con il solo gusto il cibo diventa piatto e poco invitante. Ma uno dei motivi per cui ciò avviene raramente è che il cervello ci inganna, facendoci percepire l'odore retronasale e quindi il sapore come se provenisse interamente dalla bocca. L'importanza delle illusioni. Il modo in cui si percepisce cognitivamente il mondo è una rappresentazione piuttosto scarsa di come il mondo è in realtà. Il tipo di illusioni ottiche che compaiono nei libri di scienze per bambini, come fissare un'immagine statica di una scacchiera circolare e percepire le righe che girano in direzioni diverse, sono i più noti di questi errori percettivi, ma tutti noi li sperimentiamo nel corso della giornata in altri sistemi sensoriali e in modi così altamente assimilati che probabilmente non ne siamo nemmeno consapevoli. Guardare la televisione attiva questo tipo di incantesimo. Si percepisce il suono degli attori che parlano come se provenisse direttamente dalla loro bocca. Ma se ci si ferma a pensare a ciò che si conosce del funzionamento di un televisore, questo non ha senso. Il suono ovviamente esce dagli altoparlanti del televisore, separato dall'immagine in movimento di una persona che parla. Poiché il suono e l'immagine provengono più o meno dallo stesso punto nello spazio e nel tempo, il vostro cervello rende il mondo più semplice e gentile, e percepisce i due input sensoriali come un unico evento. Secondo Small, questa esperienza rappresenta il punto in cui finisce la sensazione e inizia la percezione. Solo una difficoltà tecnica potrebbe rovinare l'illusione. La percezione che il sapore nasca in bocca è un'altra di queste illusioni quotidiane. Un trucco gastronomico del cervello che nasconde il reale funzionamento del corpo. Quando si mastica una fragola matura, i recettori sulla lingua trasmettono al cervello informazioni chimiche sul gusto, separatamente dai recettori situati nel naso, che trasmettono anch'essi informazioni chimiche al cervello, ma sugli odori. Il cervello riceve entrambe le informazioni più o meno nello stesso momento e quasi dallo stesso punto del corpo. L'area del sistema nervoso somatico del cervello semplifica questo processo e lega entrambe le sensazioni alla bocca. Questa esperienza viene definita illusione di cattura orale. In questo modo il cervello distingue finemente tra le informazioni provenienti dai recettori sul retro del naso che percepiscono gli odori legati alla masticazione e i recettori sulla parte anteriore del naso che percepiscono gli odori dell'ambiente. Se il cervello confondesse le informazioni provenienti da questi due gruppi di recettori, che fisicamente sono distanti solo circa un centimetro l'uno dall'altro nel corpo, si potrebbe avvertire l'odore sgradevole della naftalina come se provenisse dalla bocca. Ci sono molte illusioni che costituiscono la percezione, e in questo caso l'inganno ha molto senso, dice Small. È fondamentale una fisiologia imperfetta che cerca di fare un lavoro migliore per catturare la realtà. La realtà è che mentre si mangia, la fragola che si sente in bocca contiene singolarmente tutti questi composti chimici, anche se i recettori per percepirli sono in posti diversi. Immaginate l'evoluzione che deve avvenire per creare le illusioni colte a livello orale, dice Small. Si tratta di una ginnastica fisiologica molto impegnativa, quindi deve avere uno scopo importante. Lo scopo, come Small sa sia per esperienza scientifica che personale, è quello di aiutare a distinguere i nutrienti dalle tossine, in modo molto sofisticato e sfumato. L'esempio classico è l'avversione condizionata al gusto, che in realtà è un'avversione condizionata al sapore, spiega. Quando aveva 19 anni, Small festeggiava una serie di regate di yacht che si svolgono nel fine settimana attraverso lo stretto di Juan de Fuca. Durante le feste della regata, Small, che all'epoca non beveva alcolici, ebbe un incontro fin troppo comune con il rum al gusto di cocco, nascosto in una bibita gassata. Alla fine si sentì male. «Ancora oggi non bevo Malibu e Seven Up», dice Small. Tuttavia, nei 30 anni successivi, non ho sviluppato un'avversione per le cose dolci, ma per le cose che mi facevano stare male. Senza il sapore e solo con il gusto, questa reazione appresa avrebbe potuto spingerla a eliminare dalla sua dieta alimenti dolci non correlati, che forniscono fonti di nutrienti ed energia necessarie per la sopravvivenza, come le banane o il latte. Questo è il valore del sapore, che è estremamente importante in termini di adattamento.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta Nudità anarchiche. La condizione umana tra la vita e la morte, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2022. Prima parte.

0: nel buio delle parole, randagie e singhiozzanti, la mia vita riscopre la sua nudità, se ne riappropria. È essa stessa nudità, e nude sono le parole che la dicono, ancora più nude della vita stessa. Quando si è nudi davanti al mondo, alla vita che si continua a vivere, non si chiede più nulla. Ci si lascia vivere i prigionieri della propria nudità. Non mi resta più nulla da chiedere, né agli altri né al mondo. Non appartengo a niente, non ho più alcun legame, non chiedo più. Scrive Giorgio Caproni. Non chieder più. Nulla per te qui resta. Non sei della tribù. Hai sbagliato foresta. Non si stancò mai di chiedersi perché gli uomini non sapessero più amare. Solo alla fine della sua vita si convinse che amare davvero significa non appartenere a nessuno, non appartenersi più, solo essere privati di se stessi. Come può un uomo nel tempo della notte del mondo avvicinarsi di nuovo a Dio, facendo ogni giorno del nulla la sua dimora abituale? Preferì abitare il disincanto e coltivarne tutte le amarezze pur di fuggire la volgarità. Scendo a patti con tutto ciò che mi annienta, l'autentica malinconia, la sua salvifica forza, non consiste tanto nel vedere le cose sfiorire e passare, non il rimpianto né la perdita la provocano in questo tempo rischioso e sospeso. Tutto ciò è niente di fronte alla tragedia di ciò che non passerebbe mai, strangolandoci con la sua perdurante presenza. Nell'amarezza di un disinganno agonizzano tutti i miei disgusti. Il superfluo all'improvviso davanti ai miei occhi si mostra in tutta la sua violenza. Non so ancora perché abbia abdicato al vuoto. Vivere la propria libertà nel mondo contemporaneo significa vivere dispersi, fare della propria condizione dispersione, essere liberi solo attraverso la dispersione, una delle condizioni necessarie per recuperare la propria vena anarchica, liberatrice ed erratica, è la dispersione. Io continuo a vivere in quanto essere disperso. Del contemporaneo mi interessa solo il lato oscuro, l'ombra che porta con sé, dentro di sé. Consapevole che ogni suo frammento non rappresenta altro che agonia, perdita e abiezione. L'essenza del contemporaneo, deiezione. Solo una vita offesa, una solitudine offesa, merita di essere alla fine salvata. Se sopportiamo ancora la vita, e perché non potremo mai identificarci fino in fondo con il dolore degli altri. Tutti i libri dell'umana tristezza che ho letto in una vita, non senza una certa voluttà mista a sofferenza, non sono stati capaci di farmi accettare la mia. Tutto ciò che sembra salvarmi, in realtà mi condanna. Ribellarsi, anche per un solo istante, alla malinconia, significa aver rinunciato per sempre a capire. Ogni parola umana non può che esprimere la propria degradazione. Seppe adagiarsi su un nichilismo gentile. Mi sento così debole e misero quando scrivo, e non potrei scrivere se non per debolezza, se non per rivendicare la mia miseria interiore. Mi fa vivere la mia miseria interiore. La stessa scrittura le conferisce intensità e alla fine l'accresce. La scrittura, una scrittura minima e disseminata, è una sorta di preghiera continua. Scrivere e pregare all'infinito. Scrivere non è altro che tentare di evitare di scavarsi la fossa, salvo poi accorgersi di averla scavata lo stesso, soltanto con un po' di poesia. Da giovane avevo davanti a me tante direzioni da imboccare. Non ne sperimentai nessuna. Eppure a distanza di anni continuo a pensare che il reale è stretto, il possibile è immenso. Il punto è che in questo mondo non possiamo più giocare la nostra partita, narrare la propria storia, rispondere al mondo a modo nostro, amare e lavorare. Per come abitiamo il mondo, l'uso, vorrei dire l'abuso, che ne facciamo, ci sta spingendo a consegnare le chiavi di esso a quelli che verranno dopo di noi, i quali già iniziano non tanto ad imitarci, quanto e a ragione ad odiarci. Ti ho consegnato la mia lingua, tutto ciò che ne hai tratto è la possibilità di odiarmi. È necessario riscoprire il banale in tutte le sue forme e manifestazioni per poter continuare a vivere, per sopportare ancora la vita. Coltivare il banale in ogni situazione dell'esistenza. Questa gioia che mi viene dalla vita, le sue radici autentiche, in una ingenua ma consapevole banalità. Ho iniziato un po' a vivere quando ho riscoperto, attraverso una scrittura truciolata, l'esame di sé. Non getto più niente di me stesso. Raccolgo in questo esame quotidiano tutti i frammenti, anche i più minuscoli ed apparentemente insignificanti del mio essere, e passo il tempo a denudarmi, a scorticare una nudità sempre più anarchica. La mia nudità davanti al mondo non è altro se non anarchia dell'essere e dell'esserci. Cos'è davvero la nudità? È lo sguardo dell'altro che si posa su di me, uno sguardo che mi significa, mi fa essere, è tutto ciò che possiedo. Tutto ciò che è marginale, cioè che vive ai margini e nella sua nuda anarchia potenzialmente rivoluzionario. Eravamo ospiti della vita, gettati nella vita con un solo compito, comportarci da ospiti e, come ospiti meritevoli, lasciare la casa dove si era accolti, lasciandola magari più ordinata, più pulita, più bella. Invece, siamo condannati ad essere esuli della vita. La vita è estranea anche a se stessa, è solo un lungo esilio. A un certo punto della vita si sente necessariamente il bisogno di dimorare, di essere radicati, di tornare. L'esilio tuttavia è la sola condizione che ci appartiene, l'esilio dalla vita. Strano fu quel mio sogno. I sogni spesso si dimenticano, quei pochi che non si dimenticano si curano, non si interpretano più. Bruciavano in un rogo immenso tutte le parole umane. Le fiamme di quel rogo abissale erano così intense, così divoranti, da consumare e liquefare ogni vocabolo, ogni lemma, ogni espressione. Una sola parola, correndo all'impazzata dentro quelle fiamme, riuscì miracolosamente a portare in salvo da quell'olocausto del linguaggio. Solitudine. Cosa davvero può augurarsi di meglio un uomo solo come me? Esiste forse una gioia diversa e magari più intensa di questa mia condizione? Sì, esiste. Sentire, con il concorso del silenzio, la mia solitudine maturare. Vivo nel tempo di una strana rivolta, un tempo che non mi coinvolge, ma che comunque vivo. E mentre cerco di comprendere questo tempo che non mi appartiene, sento risuonare d'un tratto in me i versi dell'Angelo Sfortunato di Müller. La mia speranza è l'ultimo respiro. Il mio volo è la rivolta, il mio cielo l'abisso di domani. L'uomo è sopravvissuto alla fame e alle malattie, alle guerre, alle pestilenze e alle catastrofi naturali. Non sopravviverà alla perdita della speranza. Come vivo e comprendo quest'ultimo stato d'animo di Simone Weil, prima che morisse? Sono color foglia morta, per gli altri non esisto.
1: Pagine in Controluce ha presentato Nudità anarchiche, la condizione umana tra la vita e la morte, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2022. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore: l'invidia. Alexandre Dumas, padre.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La lettera U, manoscritto di un pazzo. Racconto di Gino Ugo Tarchetti, scritto in italiano semplificato. U. Ho scritto io questa lettera terribile, questa vocale spaventosa, il cui suono mi fa rabbrividire, la cui vista mi riempie di terrore? Sì, l'ho scritta io. Ed eccovela ancora. Eccola un'altra volta. Guardatela, fissatela bene. Non tremate, non impallidite. Abbiate il coraggio di osservare tutte le parti, di esaminare tutti i dettagli, di vincere tutto l'orrore che vi ispira. Questa U, questo segno fatale, questa lettera abominevole, questa vocale tremenda, chi di voi non l'ha vista, non l'ha scritta, non l'ha pronunciata mille volte? Lo so, ma io vi domanderò, chi di voi l'ha esaminata? Chi l'ha analizzata? Chi ne ha studiato la forma, l'espressione, l'influenza? Chi ne ha fatto l'oggetto delle sue indagini, delle sue occupazioni, delle sue notti insonni? Chi vi ha posato sopra il suo pensiero per tutti gli anni della sua vita? Perché voi vedete solo una lettera mite, innocua come le altre, perché l'abitudine vi ha resi indifferenti, perché la vostra apatia non vi ha consentito di studiarla accuratamente. Ma non sapete ciò che io vedo in questa vocale. Ma ora guardatela bene, guardatela attentamente, spassionatamente, fissi. Quella linea che si curva, quelle due punte che vi guardano immobili, che si guardano immobili, quella delle due lineette che troncano inesorabilmente le cime, quell'arco inferiore sul quale la lettera oscilla e si dondola sogghignando, quel vuoto all'interno, quell'orribile vuoto che si affaccia dall'apertura delle due aste e si perde nell'infinità dello spazio. Ma questo non basta. Vi scrivo qui le vocali. Ecco, A, E, I, O, U. Le vedete? Sono queste? A, E, I, O, U. Ebbene, sentiamone ora il suono. A, l'espressione della sincerità, della schiettezza, d'una dolce sorpresa. E, la gentilezza, la tenerezza espressa tutta in un suono. I, che gioia viva e profonda. Oh, che sorpresa, che meraviglia, ma che sorpresa piacevole. Sentite ora la U, pronunciatela, tiratela fuori dai ricordi più profondi, ma pronunciatela bene. Non rabbrividite? Non tremate a questo suono? Non vi sentite il ruggito della fiera, il lamento che emette il dolore, tutte le voci della natura sofferente e agitata? Non capite che vi è qualche cosa di infernale, di profondo, di tenebroso in quel suono? Dio, che lettera terribile! Che vocale spaventosa! Vi voglio raccontare la mia vita. In che modo questa lettera mi ha trascinato verso una pena infamante e immeritata? Sono nato predestinato. Una terribile condanna pesa sopra di me fin dal primo giorno della mia esistenza. Il mio nome contiene una U. Da ciò tutte le sventure della mia vita. A 7 anni ho iniziato la scuola. Istintivamente, dal primo momento, non riuscivo ad imparare questa lettera. Ogni volta che leggevo, improvvisamente mi bloccavo davanti alla U. mi prendeva un panico indescrivibile e non riuscivo a pronunciarla. Scriverla? Ancora peggio! La mia mano, fluida nello scrivere tutte le altre lettere, diventava rigida e tremante appena tentavo di scrivere la U. A volte facevo le aste troppo convergenti, altre volte troppo divergenti. A volte facevo una V diritta, altre una V capovolta. Non riuscivo in nessun modo a tracciare la curva. Il maestro mi dava la bacchetta sulle dita e io piangevo. A 12 anni, un giorno, ho visto sulla lavagna una U enorme. Quella vocale era lì che mi fissava e mi sfidava. Non so quale coraggio mi è nato all'improvviso nel cuore. Ma il tempo della verità era giunto. Io e quella lettera eravamo nemici e ho accettato la sfida. Sono rimasto per alcune ore a osservarla e in quel momento ho capito tutto e ho dichiarato una guerra mortale a quella lettera. Ho cominciato a cancellare tutte le U che vedevo nei libri dei miei compagni. Era solo il principio della mia vendetta. Sono stato cacciato dalla scuola. Qualche tempo dopo sono rientrato a scuola. Il mio maestro si chiamava Aurelio Tubuni. 3 U. Lo odiavo per questo. Un giorno ho scritto sulla lavagna: morte alla U. Il maestro ha pensato che quella minaccia fosse rivolta a lui. Sono stato ricacciato. Sono riuscito a ritornare a scuola una terza volta. Un giorno ho presentato come lavoro di esame un progetto per l'abolizione di questa vocale e la sua espulsione dalle lettere dell'alfabeto. Non sono stato capito. Mi hanno dato del pazzo. I miei compagni hanno iniziato contro di me una guerra terribile. Scrivevano delle U da tutte le parti, sui miei libri, sui quaderni, sulle pareti, sui banchi. Non sapevo come difendermi da questa persecuzione sanguinosa e atroce. Un giorno ho trovato nella mia tasca una cartolina su cui c'era una lunga fila di U in questo modo infernale, così. Sono diventato furioso. La vista di tutte le U, disposta con quella gradazione tremenda, mi ha sconvolto. Ho sentito il sangue salire alla testa, la mia ragione oscurarsi. Sono andato di corsa a scuola e ho afferrato alla gola uno dei miei compagni. L'avrei soffocato se gli altri non fossero intervenuti. Questa è stata la prima colpa in cui mi ha trascinato quella vocale. Mi hanno cacciato dalla scuola per sempre. Allora ho cominciato a vivere da solo, a pensare, a meditare, ad operare da solo. Sono entrato in una nuova sfera di osservazioni, in una sfera più elevata, più attiva. Ho studiato i rapporti che questa lettera fatale ha con i destini dell'umanità. Ho scoperto tutte le cause, ho indovinato tutte le leggi e ho scritto ed elaborato in 5 lunghi anni di fatica un lavoro voluminoso dove ho dimostrato come le sciagure degli uomini sono causate dall'esistenza della U e dall'uso che ne facciamo nella scrittura e nel linguaggio. Ho fornito tutte le soluzioni per sopprimere, rimediare e prevenire i mali che ne derivano. Lo credereste? Non sono riuscito a pubblicare la mia opera. La società ha rifiutato l'unico rimedio in grado di guarirla. A 20 anni mi sono follemente innamorato di una fanciulla, e anche lei di me. Era divinamente buona, divinamente bella. Ci siamo innamorati al primo sguardo. E quando ho potuto parlarle, le ho chiesto: come vi chiamate? Ulrica. Ulrica. U. Una U. Era una cosa orribile. Come sopportare la violenza atroce, continua di quella vocale? Il mio amore era tutto per me, ma ho trovato la forza di rinunziarvi. Ho abbandonato Ulrica. Ho tentato di guarirmi con l'affetto di un'altra fanciulla. Quando ho saputo che si chiamava Giulia, l'ho lasciata perdere. Ho avuto un terzo amore. Mi sono prima informato del suo nome. Si chiamava Annetta. Finalmente. Ho potuto abbandonarmi all'amore. Abbiamo fatto tutti i preparativi per le nozze. Tutto era combinato, stabilito. Quando ho visto il suo certificato di nascita, ho scoperto con orrore che il nome di Annetta era un vezzeggiativo, un abbreviativo di Susanna, Susannetta. Ma non basta. Oltre a ciò, inorridite pure, aveva 5 altri nomi di battesimo: Postumia, Uria, Umberta, Giuditta e Lucia. Ho strappato all'istante il contratto di matrimonio, rinfacciando a quel mostro di perfidia il suo tradimento feroce, e mi sono allontanato per sempre da quella casa. Il cielo mi aveva salvato ancora una volta. Ma, oimè, non riuscivo più ad amare. Il mio affetto era esaurito, debilitato da tutte quelle esperienze terribili. Il caso mi ha fatto incontrare di nuovo Ulrica. Il ricordo del primo amore si è risvegliato e la passione si è riaccesa. Volevo rinunciare al suo affetto, ma non ho avuto più la forza. Ci siamo sposati. Da quel momento è iniziata la mia lotta. Non potevo tollerare la una e il suo nome. Mia moglie, la mia compagna, da donna amata da me, ma con una U nel suo nome. Un giorno le ho detto: «Mia cara, vedi questa U quanto è terribile? Devi assolutamente cambiare il tuo nome». Ma lei non ha risposto e ha sorriso. Un'altra volta le ho detto: «Ulrica, il tuo nome non riesco a sopportarlo. Mi fa male, mi uccide. Cambia nome». Ma lei sorrideva, l'ingrata sorrideva. Una notte ho avuto un incubo terribile. Una U gigantesca si era messa sul mio petto e mi abbracciava con le sue lunghe aste, flessuose. Mi accarezzava, mi stringeva. Sono balzato fuori dal letto e sono andato di corsa dal notaio. «Venite con me all'istante a scrivere un documento di rinuncia». Quel miserabile non voleva. L'ho afferrato per un braccio e l'ho trascinato fino al letto di mia moglie. Lei dormiva. L'ho svegliata e le ho detto: «Ulrica, rinuncia al tuo nome. Rinuncia alla U detestabile del tuo nome». Mia moglie mi guardava sbigottita in silenzio. «Rinuncia!» ho ripetuto con voce terribile. «Rinuncia a quella U! Rinuncia all'abominevole nome!» Ma lei continuava a guardarmi in silenzio. Il suo silenzio, il suo rifiuto mi hanno fatto perdere il senno. Mi sono avventato sopra di lei picchiandola con il mio bastone. Mi hanno arrestato e processato. I giudici mi hanno fatto rinchiudere in questo ospizio per pazzi. Io pazzo, sciagurati, pazzo perché ho scoperto il segreto dei loro destini? Perché ho tentato di migliorarli? Ingrati. Sì, io sento che questa ingratitudine mi ucciderà. Lasciato qui solo, inerme, faccia a faccia col mio nemico, con questa U detestata che io vedo ogni ora, ogni istante, nel sonno, nella veglia, in tutti gli oggetti che mi circondano, sento che presto sarò sconfitto. E così sia. Non temo la morte. Metterà fine a tutti i miei mali. Avrei voluto aiutare l'umanità, convincerla a sopprimere quella vocale, ma il destino ha stabilito diversamente. Forse la mia sventura sarà un utile insegnamento per gli uomini. Forse il mio esempio li spronerà ad imitarmi. Lo spero davvero. Spero davvero che la mia morte preceda di pochi giorni l'epoca della loro grande liberazione. La liberazione dalla U, la liberazione da questa terribile vocale. L'infelice che ha scritto queste righe è morto nel manicomio di Milano l'11 settembre 1865.

0: Il racconto.
1: Quali furono le reali motivazioni che nei primi anni 70 misero in pericolo la vita di Stanley Kubrick? Il grande regista era un esperto giocatore di scacchi e proprio facendo un percorso con le stesse sofisticate logiche che impone quel gioco, proveremo a formulare ipotesi e ricostruzioni di una vicenda oscura, che sembra essere depositaria di segreti a tal punto clamorosi che se fossero stati rivelati avrebbero potuto mettere in discussione la storia del mondo e di molte scoperte scientifiche. Una decisione estrema sembrava perseguitarlo da settimane. Si trattava di una scelta difficile, che avrebbe anche potuto mettere fine per sempre alla sua carriera. Era da anni abituato ad essere contestato e in molti casi aveva subito la stupidità della censura. Non era semplicemente un autore come tanti altri. Per lui il cinema era stato la tela su cui dipingere straordinarie filosofie rivoluzionarie, in cui aveva preso in giro il potere e aveva messo in discussione la genesi stessa dell'essere umano. Nel 1969 comprese che aveva una nuova missione creativa da compiere, che poi gli avrebbe stravolto la vita. Per anni questa storia è stata tenuta nascosta dall'opinione pubblica e pochi erano a conoscenza di quanto accadde a Stanley Kubrick nei primi anni 70, quando nei cinema si stava imponendo la sua ultima opera cinematografica, A Clockwork Orange, in Italia Arancia Meccanica. Ci si può chiedere quale sia la vicenda segreta intorno a quel film e per quale misterioso motivo sia stata per tanti anni trattata come un fatto top secret. Sembrava che svelandola, in molti avrebbero messo in pericolo la propria incolumità. Le risposte sono diverse, ma tutte aprono scenari inquietanti. Quando ebbe inizio la storia di quel film destinato a cambiare la vita e la carriera di Stanley Kubrick? Sul finire degli anni 60, il regista di 2001 Odissea nello spazio era ormai considerato un maestro assoluto. Era anche al centro di sospetti ai quali molti non credevano. L'ipotesi, infatti, che proprio a Kubrick venne commissionata dalla NASA la realizzazione di un finto sbarco sulla Luna da mostrare al mondo come reale, all'epoca come ancora oggi, per molti non è altro che una scaltra trovata per vendere giornali. Ma nonostante quella vicenda potesse apparire puramente fantasiosa, in realtà aveva comunque contribuito a creare intorno a Kubrick la fama di un uomo misterioso. Il progetto di un film dedicato alla figura di Napoleone Bonaparte era fallito e Kubrick voleva dedicarsi ad un'opera completamente diversa da quella che aveva realizzato fino a quel momento. Non immaginava però che la scelta di tramutare in linguaggio cinematografico il libro scritto da Anthony Burgess, A Clock Orange, lo avrebbe visto al centro di un caso con il quale nessun regista al mondo si era mai confrontato. Che cosa si verificò di tanto eclatante da mettere in pericolo la vita di Stanley Kubrick? Stanley Kubrick era un privilegiato rispetto a tutti gli altri autori. Nessuno come lui, infatti, poteva beneficiare di una tale libertà espressiva. I dirigenti della Warner Bros. Sapevano che Kubrick, prima di firmare qualsiasi contratto, imponeva delle regole che appartenevano soltanto ad una sua logica creativa e se queste non fossero state rispettate, il film non sarebbe mai stato realizzato. Già dalle prime riprese di Arancia Meccanica si verificò un giallo che, secondo alcune ricostruzioni dei fatti, spiegherebbe poi perché quel film mise in pericolo la vita del regista. Era un'idea abbastanza diffusa nei primi anni 70 che Kubrick si fosse ormai tramutato in una personalità scomoda per alcuni sistemi di potere. La sua decisione di andare a vivere in Inghilterra, poi, sembrava confermare questa tesi. Perché Stanley Kubrick aveva lasciato gli Stati Uniti? Secondo un'interpretazione dei fatti, simile ad un puzzle con dei pezzi mancanti, in realtà il regista capì che nel suo paese qualcuno aveva ordinato la sua morte e perciò decise di emigrare in Europa. Questa tesi potrà anche far sorridere, ma molti sono i punti che possono confermare, almeno all'apparenza, questa sconvolgente affermazione. Chi poteva volere che Kubrick venisse eliminato? Una domanda che spinge a pensare ancora una volta alle alte sfere di un potere occulto estremamente collegato alla NASA. Secondo questa ipotesi, diversi agenti sarebbero stati consapevoli che quel regista era depositario di molti segreti che avrebbero potuto andare a colpire gli Stati Uniti. È tutto vero? Oppure si tratta di pura fantasia? I fatti, almeno in parte, sembrano giustificare questi sospetti. Se qualcuno molto potente desiderava realmente eliminare Kubrick, si può avanzare una domanda legittima che riguarda la sua scelta di venire a vivere in Europa. Il luogo in cui si era trasferito era noto a molti e questo confermerebbe che in realtà Kubrick era in pericolo soltanto negli Stati Uniti. La spiegazione di questa tesi sarebbe tutta in alcuni particolari obiettivi che avrebbe utilizzato per realizzare Arancia Meccanica. Kubrick probabilmente non avrebbe potuto utilizzare gli stessi obiettivi applicati alle cineprese se avesse continuato a lavorare negli Stati Uniti. Ma allora ci si chiede, che cosa avevano di tanto particolare quegli strumenti? Si trattava in realtà di obiettivi estremamente sofisticati, non in vendita al pubblico, e che sembrerebbero spiegare tanti sospetti riguardo questa vicenda tenuta per anni segreta. Si trattava di strumenti che aveva utilizzato soltanto la NASA. Appariva però un dilemma irrisolvibile comprendere quale collegamento ci fosse fra il pericolo reale che travolse Stanley Kubrick e quelle macchine che permettevano di girare immagini uniche. Perché Stanley Kubrick aveva accesso a degli strumenti della NASA? Altra domanda: come aveva fatto ad entrare in possesso se nessuno aveva mai potuto disporre di quegli obiettivi? Interrogativi che sembrano confermare la clamorosa ipotesi che sia stato proprio Kubrick nel 1969 a girare la leggendaria scena dello sbarco sulla Luna. In seguito all'uscita di Arancia Meccanica, però,

0: meditazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto.
1: Arancia Meccanica, già da pochi giorni dopo la sua uscita, si tramutò in un caso cinematografico mondiale. A sconvolgere la Warner Bros. Furono le continue accuse rivoltegli da diversi uomini di potere. Quel film, infatti, è tuttora considerato un capolavoro della storia del cinema e si ritrovò coinvolto in molte polemiche a causa dell'uso della violenza da parte dei drughi, i quattro personaggi vestiti di bianco che trascorrevano le loro notti a compiere crimini. Le accuse rivolte a Kubrick e gli incassi di Arancia Meccanica sembravano aumentare di pari passo. Nessun film era stato per così tante settimane il più visto in assoluto. In Inghilterra, la pellicola, ad oltre 10 mesi dalla prima apparizione in una sala, continuò ad essere al primo posto nelle classifiche. Tutto quel riscontro positivo sembrava poter essere spiegato in un solo modo. Stanley Kubrick, essendo un autore geniale, aveva creato una grande opera, ma molti rischi stavano per abbattersi su di lui e sulla sua famiglia. È ormai un fatto noto che spesso, quando viene data una notizia capace di incuriosire la maggioranza del pubblico, gran parte dei mezzi di informazione la ripropone in diverse versioni, quasi come un romanzo giallo a cui cambiare solo il nome dell'assassino. Quanto accadde a Stanley Kubrick fu esattamente tutto questo. Si ritrovò vittima di un'informazione che iniziò ad attribuirgli molte colpe di alcuni agghiaccianti eventi che stavano sconvolgendo l'Inghilterra. Erano diventate quotidiane le accuse rivolte a Kubrick da parte di diversi giornali che lo consideravano ispiratore di molti delitti che si stavano verificando. L'interpretazione da parte di quei cronisti era che, considerate le scene di violenza che si possono vedere in Arancia Meccanica, tanti giovani, per emulazione dei drughi, avessero compiuto omicidi e stupri. Naturalmente si trattava di una lettura sbagliata. Era come accusare Picasso di aver dipinto corpi dilaniati come in Guernica senza considerarli puro simbolo di una denuncia sociale, ma un suggerimento a compiere gesta criminali. Stanley Kubrick di certo non poteva essere colpevole della stupidità di chi non comprendeva che in Arancia Meccanica non c'era altro che una raffigurazione simbolica della violenza, ma nonostante questa ovvia giustificazione, troppi giornali continuarono a scrivere di nuove bande di giovani pronte a compiere le stesse missioni mostrate nel film. Per Kubrick quelle accuse divennero una vera e propria persecuzione e ben presto si tramutarono in minacce. Iniziò a ricevere lettere anonime e messaggi di morte con una frequenza tale da preoccuparsi moltissimo. Stanley Kubrick, perciò, decise di prendere una decisione unica nella storia del cinema. Impose alla Warner Bros. Di ritirare il film da tutte le sale inglesi, proprio mentre stava incassando fortune senza precedenti. Come aveva potuto un regista mettersi contro una multinazionale dello show business e vincere subito la sua battaglia? C'era forse qualcosa di più grande dietro quella vicenda? Per la Warner Bros., la decisione di ritirare Arancia Meccanica dalle sale proprio nel momento di maggiore successo significò di accettare di imbattersi in una catastrofe finanziaria. Quel film, infatti, aveva richiesto enormi budget per essere lanciato sul mercato e poco dopo lo si faceva scomparire, in un'epoca in cui il mezzo di diffusione dei DVD ancora non esisteva. Quella manovra significava semplicemente nascondere per molti anni il film di Stanley Kubrick. La Warner Bros. Ufficialmente aveva rinunciato a degli incassi record perché qualche giornalista aveva accusato Stanley Kubrick di aver ispirato con il proprio film qualche scellerato a compiere dei delitti. Il comunicato lasciava molti dubbi. Un'altra motivazione avanzata dalla Warner Bros. Fu proprio quella delle minacce che erano state rivolte al regista. Il fatto che nei primi anni 70 la vita di Stanley Kubrick fu seriamente in pericolo è una cosa che sembra ormai dimostrata. Tutto ciò, infatti, è stato anche raccontato nel documentario

0: a Life in Pictures, dedicato alla vita e alla carriera del grande regista. Quanto invece resta un mistero che non è stato mai analizzato riguarda le motivazioni di quel pericolo. Ci sono infatti troppi punti oscuri che fanno sospettare che in realtà Kubrick temesse per la sua vita non a causa di semplici minacce anonime, ma perché forse sapeva che le verità di cui era a conoscenza avrebbero potuto cambiare la storia scientifica di tutta l'umanità. Si tratterebbe comunque di segreti che Stanley Kubrick non ha mai più ufficialmente rivelato, anche se sono molte le interpretazioni di messaggi subliminali a cui si prestano i suoi film successivi, da rivedere oggi con molta attenzione.
1: Con molta attenzione. Con molta attenzione.
2: Avete ascoltato Il racconto.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
4: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'Epica Latina. L'Eneide di Virgilio. L'Eneide è il più importante poema epico latino. È composto da 12 libri ed è scritto in latino in versi e esametri. Virgilio compose l'Eneide per lodare Augusto partendo dai suoi antenati. Il poema, infatti, racconta l'origine troiana dei Romani attraverso il mito di Enea. Tramite la figura di Iulio, figlio primogenito di Enea, a sua volta figlio della dea Afrodite, l'imperatore Augusto rivendica per se stesso e per la gens Iulia origini divine. Negli ultimi 10 anni della sua vita, Virgilio fu assorbito dalla composizione dell'Eneide. Al momento della morte non considerava l'opera ancora conclusa, tanto che chiese ai suoi migliori amici scrittori di bruciarla. L'epica latina si differenzia profondamente da quella greca per essere stata concepita da subito in forma scritta. Attorno al protagonista Enea si muovono gli altri eroi troiani e latini: Turno, Niso, Latino, Pallante, e le eroine Didone, Lavinia e Camilla, gli dei e le dee, in particolare Giove, Giunone e Venere, intervengono da lontano nelle vicende umane della storia. I 12 libri del poema hanno come modello l'Iliade e l'Odissea, ma accolgono anche l'influenza di altri generi letterari, per esempio la tragedia e la poesia d'amore. Virgilio rinnova le tecniche omeriche, le formule, le similitudini e le descrizioni. Nel linguaggio usa molte parole comuni, abbinandole però tra di loro in un modo tutto nuovo. L'antefatto dell'Eneide è l'illustre saga troiana. Come Achille, Enea è nato dall'unione tra un uomo e una dea. Afrodite si innamora del principe pastore Anchise e lo seduce tra i pascoli del monte Ida per volontà di Zeus, che vuole punire la dea responsabile di tanti incantesimi d'amore, facendola invaghire di un comune mortale. Quando gli Achei attaccano la città di Troia, Enea, che è imparentato con la famiglia reale ed è molto amico di Ettore, partecipa alla guerra a capo dei Dardani, alleati dei troiani. Sebbene all'inizio sia riluttante a combattere, una volta indossate le armi, nei duelli affronta i migliori combattenti, dando prova del suo valore. La sua prima azione eroica è la lotta contro Diomede. Enea è colpito da un masso che gli annebbia la vista e lo fa cadere, ma sua madre Afrodite lo protegge. Diomede però ferisce anche Afrodite e la dea è costretta a lasciare il campo. Allora l'eroe è avvolto da Apollo in una densa nube e portato via, mentre il dio crea un fantasma come ingannevole bersaglio per i nemici. Molto più avanti, Enea si scontra con il fortissimo Achille. Non appena rischia il peggio, però, tra i due contendenti si frappone Poseidone, che salva l'eroe, portandolo lontano dalla mischia, perché sa che toccherà al figlio di Anchise preservare la stirpe di Priamo. Tutto lascia intendere che il valore dell'eroe dovrà misurarsi lontano dalle mura di Troia. Il destino di Enea è interamente proiettato nel futuro. La notte dell'incendio, Enea vorrebbe battersi con i suoi compagni fino all'ultimo, ma Ettore gli appare in sogno e gli dice che il suo compito è portare in salvo la sua famiglia e gli dei protettori della città verso una misteriosa terra promessa. Solo poco alla volta Enea capirà che il fato, il quale è superiore al volere degli dèi, lo sta indirizzando proprio in Italia. Il viaggio verso il Lazio e la guerra contro le popolazioni locali costituiscono la trama dell'Enea.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura. A cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, clamoroso. Gli alieni sono tra noi, ma vogliono convivere come ET o annientarci come i Visitors. Gli esperti si dividono tra chi crede che puntino solo a studiarci e chi è convinto che intendano farci fuori. Di Paola Strocchio. Chi tra voi pensa che gli alieni non esistano dovrà ricredersi. L'ultimo rapporto del Pentagono sugli UFO parla di 757 nuovi avvistamenti di fenomeni aerei non identificati e quindi rimasti inspiegati. Di questi si legge che almeno 21 meritano di essere analizzati in maniera più approfondita. E non finisce qui. Dal Dipartimento della Difesa americano, l'ex manager del programma contro le minacce aerospaziali, Louise Elizondo, ha affermato senza mezzi termini: gli UFO sono reali. Ci sono sufficienti prove credibili di avvistamenti a dimostrazione di tecnologie esotiche che potrebbero rivoluzionare l'esperienza umana. Quelle manovre non spiegabili. Tra queste prove si citano contatti avuti dai militari americani con oggetti capaci di spostarsi con manovre e velocità sconosciute all'uomo. Non hanno mostrato ostilità palese, ha detto Elizondo, ma qualcosa di inspiegabile è sempre considerato una potenziale minaccia fino a quando non siamo certi che non lo è. E gli avvistamenti di UFO, a conferma della teoria che non siamo soli nell'universo, si susseguono ovunque nel mondo, anche in Italia. Nel nostro paese, tra il 2013 e il 2018, si sono verificati una serie di contatti visivi in Valtellina, fotografati da numerosi abitanti del posto. In quell'occasione si parlò di sfere di luce e di oggetti triangolari, con una lunga scia di punti interrogativi che non hanno ancora trovato una risposta. Nel 2023, l'ex ufficiale dell'intelligenza americana, David Grush, ha riacceso l'attenzione sul caso del primo impatto di un UFO mai registrato. Secondo alcune teorie, un oggetto sarebbe stato rinvenuto nel 1933 nei dintorni di Magenta, in Lombardia. L'oggetto, un disco con un diametro intorno ai 10 metri, fu recuperato alla fine della guerra e venne inviato agli Stati Uniti con la complicità di Papa Pio XII, ha detto il pilota americano. Grush ha poi confermato che negli anni gli Stati Uniti hanno recuperato e studiato diversi UFO, ha parlato di numeri a due cifre e altrettanti resti biologici. Provengono da diversi paesi e presentano differenti morfologie, ha rivelato Grush. Presenti sulla Terra da secoli, se davvero gli alieni sono già in mezzo a noi, che cosa dobbiamo aspettarci? Oggi gli esperti si dividono in due correnti. C'è chi sostiene gli alieni abbiano in mente una coabitazione pacifica e chi pensa che puntino a controllare l'umanità. Per i primi, gli alieni sarebbero quindi una sorta di presenza discreta, interessata a studiare gli umani. Potrebbero essere tra noi da secoli e aver scelto di limitarsi a osservarci. Scoperte della scienza sospette. La seconda ipotesi, quella di un progetto di colonizzazione in atto, è meno rassicurante. Diversi ufologi sono arrivati a sostenere che in certe scoperte scientifiche ci sarebbe lo zampino degli extraterrestri, magari per portarci a distruggerci. Altri sostengono che gli alieni si sarebbero infiltrati nelle istituzioni per influenzarne i governi e l'economia, e magari con uno di questi abbiamo già avuto contatti diretti, senza neppure saperlo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Psicologia Facile. Prenditi una pausa dai social media. Lascia perdere i like, gli algoritmi intrusivi e i paragoni, e scopri i vantaggi di disconnetterti dal mondo digitale. A febbraio 2020 si è festeggiato il 16° compleanno di Facebook. Originariamente chiamata The Facebook, questa piattaforma venne progettata per essere utilizzata da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di studio a Harvard. Poi però si è estesa ad altri college e università e infine, nel 2006, a tutte le persone di età superiore ai 13 anni provviste di indirizzo mail. Oggi conta circa 2,5 miliardi di utenti attivi al mese. Quasi 1,7 miliardi di persone accede a Facebook ogni giorno e ci sono buone probabilità che tu sia una di esse. Se aggiungi Instagram e WhatsApp, anch'esse membri della famiglia di Facebook, vuol dire che dedichi molto tempo al colosso del mondo digitale. Sono molte le ragioni per usare i social media, interagire con gli amici, rimanere aggiornato sui brand preferiti, inviare messaggi, seguire gruppi con interessi in comune o passare in rassegna gli eventi della tua zona. Questi sono tutti buoni motivi per utilizzare i social media, ma con quale frequenza prendi il cellulare senza una reale intenzione, scorrendo distrattamente il tuo feed di notizie solo per abitudine? I social network ti invogliano a tornare più e più volte. Il meccanismo di ricompensa innescato da un like dà valore al contenuto che pubblichi, che a sua volta alimenta il desiderio di pubblicare altri post e ottenere più like. Eppure, nonostante tutti i vantaggi, c'è un lato oscuro nei social media che può avere un impatto significativo sulla nostra salute mentale e sul nostro benessere. La domanda è: gli aspetti positivi superano quelli negativi? È ora di fare un passo indietro rispetto ai social media e scoprire la verità. Uno dei maggiori problemi dei social media è che possono sopraffarci. Abbiamo davvero bisogno di così tante informazioni sempre a portata di mano? Secondo il sito web netaddiction.com, il sovraccarico di informazioni è descritto come la sensazione che provi quando cerchi di gestire più informazione di quelle che sei effettivamente in grado di elaborare per prendere decisioni sensate. Questo meccanismo è alimentato dagli algoritmi di Facebook e Instagram, i quali rilevano le tue abitudini di navigazione e suggeriscono, gentilmente, altri contenuti che potrebbero interessarti. Se leggi un articolo su un argomento che desideri approfondire, nell'arco di qualche minuto sarai bombardato da suggerimenti di pagine, prodotti e articoli correlati. È mentalmente estenuante cercare di elaborare tutte queste opzioni e divagazioni, al punto che non sai più cosa fare, cosa comprare e persino come pensare e rispondere. Questa stanchezza da social media sta inducendo sempre più persone a prendersi una pausa dalle piattaforme digitali. Un sondaggio statunitense del 2018 ha rilevato che il 42% degli utenti si era preso una pausa da Facebook per qualche settimana almeno, mentre un quarto aveva eliminato del tutto l'app dal proprio smartphone. Analogamente, nel Regno Unito, è stato registrato un leggero calo del numero di utenti di Facebook tra novembre e dicembre 2019. Ci sono ulteriori aspetti negativi legati all'uso costante dei social media. Innanzitutto, i profili online non riflettono veramente la nostra identità. Infatti, tendiamo a selezionare le informazioni che pubblichiamo e presentiamo solo la versione di noi stessi che vogliamo che gli altri vedano. tale atteggiamento può portare all'isolamento. Delle svariate centinaia di amici online che seguiamo, pochi ci conoscono così intimamente da condividere con loro i nostri pensieri o le nostre preoccupazioni. Siamo più connessi che mai digitalmente, eppure più disconnessi che mai a livello personale. E poi c'è il problema dei paragoni. Spesso è molto più difficile sentirsi contenti e appagati della propria vita quando veniamo travolti ogni giorno dalle immagini perfette delle vite altrui, che sembrano sempre più ricchi, più felici, più magri e così via. Nonostante siamo iper consapevoli del bisogno di controllare il nostro aspetto online, tendiamo a dimenticare che anche gli altri lo fanno, e quello che vediamo è solo la facciata che le altre persone vogliono mostrare. Se decidi consapevolmente di prenderti una pausa dai social media, cosa ti aspetta? Ebbene, all'inizio una sensazione di perdita, la paura di rimanere escluso, la paura di non essere invitato agli eventi o di perdersi gli ultimi pettegolezzi in ufficio. Ci vorrà un po' di tempo per ricostruire le connessioni personali al di fuori della virtualità, ma i vantaggi sicuramente ti ripagheranno di tutti gli sforzi. Tanto per cominciare, risparmierai tempo. Anziché scorrere le app sullo smartphone senza pensarci, puoi recuperare del tempo da dedicare a te stesso, leggere un libro, andare a correre, andare in palestra, dipingere un quadro. Tutte quelle cose per le quali probabilmente dicevi sempre di non avere tempo, nonostante trascorressi un'ora o più al giorno su Facebook. Queste attività ti risolleveranno l'umore e nutriranno la tua anima. Fissa appuntamenti nella vita reale per vedere gli amici e recuperare il tempo perso con un buon pasto. Telefona alle persone care e fai due chiacchiere. Scrivi lunghe lettere. Visita i tuoi familiari. Può essere davvero piacevole allontanarsi dalla comunicazione digitale per rinforzare i legami personali. Avere relazioni e amicizie stabili può aiutarti ad alleviare stress, depressione e ansia. Quando sei sui social media, passi molto tempo a pensare alle vite degli altri, che tu li conosca o meno, alimentando così il dialogo interiore negativo. Allontanandoti dai social media, riporterai l'attenzione sulla tua vita. Avrai l'occasione di pensare alle tue priorità e concentrarti sui tuoi obiettivi. Naturalmente potresti avere dei motivi validi per cui non puoi o non vuoi rinunciare completamente ai social media. Puoi comunque fare un passo indietro e giovare di alcuni benefici. Come prima cosa, elimina le app dallo smartphone. Così guardare i feed sarà più impegnativo di un semplice tocco. Tieni traccia del tempo e stabilisci un obiettivo personale per ridurne l'utilizzo. Disattiva le notifiche così da evitare gli aggiornamenti costanti e stabilisci dei giorni in cui saranno vietati. Prova e vedrai. C'è un mondo reale là fuori che aspetta solo che tu lo riscopra.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. 100.000 sfumature di sesso. Lo fanno quasi tutti, nei modi più curiosi, con parecchia fatica e a volte rischiando la vita. Perché questo modo di riprodursi ha così successo? Di Giovanna Camardo. Il sesso. La cosa più divertente che puoi fare senza ridere. Se un bonobo potesse leggere questa battuta di Woody Allen, forse la capirebbe al volo, come facciamo noi umani. Questi primati, noti perché preferiscono fare l'amore che la guerra, sembrano infatti decisamente apprezzare il sesso. Che comunque sia, divertente o puro istinto, è tra le cose più diffuse in natura. Lo fanno quasi tutti, animali, piante, funghi. Perché, considerando che per molti richiede un sacco di fatica, quali sono meccanismi e molecole in gioco? E quali i metodi che la natura ha sviluppato per trovare il partner giusto? Il sesso è la strategia usata dalla stragrande maggioranza di animali e piante, conferma Francesco Ficetola, docente di strategie riproduttive all'Università degli Studi di Milano. Una delle spiegazioni della sua affermazione è l'ipotesi della regina rossa. In Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, la regina rossa spiega ad Alice: in questo luogo ci vuole tutta la velocità di cui si dispone se si vuole rimanere nello stesso posto. L'ipotesi si riferisce in particolare alla coevoluzione con i patogeni. Per sopravvivere ai germi, che evolvono rapidamente, le specie devono cambiare. Ma tutti gli organismi evolvono e si confrontano con predatori o prede. Come faccio ad avere una prole simile a me, ma un po' diversa, che avrà migliori possibilità di adattamento? La risposta è il sesso. Una strategia che permette di mescolare i geni, i gameti, le cellule che si uniscono nella riproduzione sessuale, sono infatti un puzzle del DNA che l'individuo ha ricevuto da madre e padre, spiega Ficetola. La riproduzione senza sesso, i batteri per esempio si dividono in due, che produce individui identici al genitore, è più facile. La crescita della popolazione è più rapida e si risparmiano risorse. Ma un nuovo patogeno o un predatore che trova la giusta strategia potrebbe spazzare via me e tutta la mia discendenza. Fidanzati appiccicosi o mangiati. C'è poi anche un'ipotesi che riguarda le mutazioni, gli errori che si producono a ogni duplicazione dei geni e che sono in maggioranza deleterie, spiega Andrea Pilastro, docente di biologia evoluzionistica e comportamento animale all'Università di Padova e autore di Sesso ed evoluzione, la straordinaria storia evolutiva della riproduzione sessuale, Bompiani. Con la riproduzione senza sesso si hanno copie identiche, ma con nuove mutazioni in più, che si accumuleranno nelle generazioni. Con la riproduzione sessuale e il mescolamento dei geni si hanno invece discendenti con un'alta variabilità. Alcuni avranno molte mutazioni e non sopravviveranno, altri poche e vivranno. Un vantaggio c'è, visto che qualcuno ha iniziato a mescolare le carte oltre 1 miliardo di anni fa. E da allora si continua. Tutti noi, eucarioti, con cellule complesse, animali, piante, funghi, protozoi, discendiamo da un antenato che ha iniziato a fare sesso. Poi qualcuno è tornato indietro e può riprodursi, sia con sia senza, dice Ficetola. Per fare sesso, gli animali sono disposti a tutto. Un maschio dominante di foca-elefante deve difendere il suo harem di femmine, pestandosi a sangue con i rivali. E in quel periodo non può andare in mare a mangiare, deve presidiare le spiagge e le femmine, dice Ficetola. Uno studio di Sofia Bolsk dell'Università della Tasmania ha visto che i maschi dell'elefante marino del sud muoiono prima, perché per mettere su peso restano nei tratti di mare ricchi di cibo, ma pieni di predatori. Nulla però a confronto del maschio delle mantidi, che per il sesso perde proprio la testa, visto che la femmina può staccargliela durante la copula, se non riesce a fuggire prima.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. È buona? Fa bene? Tutta la verità sulla carne coltivata. Da poche cellule prelevate dall'animale vivo e fatto crescere in laboratorio, si può ricavare un hamburger di carne coltivata che somiglia per gusto e consistenza a quella vera. Alcuni scienziati sono favorevoli perché ridurrebbe significativamente gli allevamenti intensivi che hanno un forte impatto sull'ambiente. I contrari, invece, ne sottolineano i limiti e i danni che causerebbe a migliaia di allevatori. L'Italia per ora ha detto no.

cultura biologica. Era buono e della consistenza di un normale hamburger di manzo, ma costava 250.000 euro. Oggi produciamo bocconcini o hamburger di pollo da carne coltivata a 10-20 dollari, un prezzo ancora non competitivo con quello medio di questi prodotti. Nel 2020 Singapore ha autorizzato per prima la commercializzazione dei bocconcini di pollo coltivato, seguito da Israele e USA. In Europa questi alimenti non sono ancora in vendita, ma la ricerca va avanti in attesa che qualche azienda sottoponga all'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, un dossier da valutare. L'Italia però ha già detto no. Il Parlamento ha infatti approvato il disegno di legge che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati e ne ha proibito l'importazione. Non è un no definitivo. Si attende infatti il vaglio della Commissione europea. Poiché comunque non possiamo fermare le importazioni dai paesi dell'Unione europea, è probabile che, se l'Europa desse il via libera alla commercializzazione della carne coltivata, essa potrà essere consumata pure in Italia. Mangeremo quindi quella prodotta in altri paesi. C'è chi la chiama carne sintetica o artificiale, ma la comunità scientifica non è d'accordo. Le cellule coltivate in laboratorio per la produzione di carne provengono da un campione di tessuto prelevato dall'animale, pertanto sono naturali. Inoltre, non sono modificate a livello genetico. Quanto otteniamo è, dal punto di vista molecolare, una carne analoga a quella cresciuta nel corpo dell'animale, ma cresciuta in laboratorio. Pertanto, la definizione scientificamente corretta è carne coltivata. Da millenni l'uomo coltiva e alleva. Oggi le conoscenze scientifiche ci hanno reso capaci di farlo anche in laboratorio, partendo da poche cellule, e per questo abbiamo coniato l'espressione agricoltura cellulare. È lo stesso processo col quale ripariamo la pelle di persone ustionate. Preleviamo cellule staminali dal paziente e le facciamo duplicare in un bioreattore fino a ottenere un nuovo lembo di pelle con cui rimarginare quella perduta. Dal punto di vista ecologico, sanitario ed etico, la produzione e il consumo di carne da allevamenti intensivi non è più sostenibile. Raggiungeremo i 10 miliardi di individui sul pianeta entro il 2050 e il consumo di carne, che in 20 anni è cresciuto di oltre il 50%, aumenterà ancora a scapito del consumo di suolo e acqua e delle emissioni in atmosfera. Ci sono poi gli aspetti sanitari. Si stima che oltre il 70% di tutti gli antibiotici usati nel mondo sia impiegato per l'allevamento animale, e l'Italia è al terzo posto tra gli utilizzatori. L'uso massiccio di questi farmaci negli allevamenti intensivi è necessario perché gli animali sono confinati in spazi ristretti, a contatto tra loro e con le proprie deiezioni. Ma ciò aumenta il rischio di generare ceppi batterici sempre più resistenti agli antibiotici e di diffondere nell'ambiente, attraverso i letami usati come fertilizzanti, batteri resistenti a molti tipi di antibiotici. Queste resistenze si possono trasmettere ai patogeni che infettano l'uomo. Inoltre, queste pratiche favoriscono il contagio tra animali e tra animali e l'uomo, come nel caso di zoonosi. C'è poi la questione etica. Nei macelli perdono la vita miliardi di animali e la sensibilità, soprattutto fra le giovani generazioni, per la sofferenza animale e il consumo di carne da animali allevati ha spinto molti a mangiare meno carne e verso un'alimentazione vegetariana. Secondo alcune ricerche, la carne coltivata potrebbe usare fino al 45% in meno di energia, il 99% in meno di suolo e il 90% in meno di acqua. Le emissioni in atmosfera di gas a effetto serra come metano e ammoniaca

0: sarebbero ridotti in media dell'80%. Secondo altri studi, per far funzionare i bioreattori in laboratorio si produrrebbe però più anidride carbonica di quella generata dagli allevamenti intensivi. Il problema della sofferenza animale sarebbe eliminato e dal punto di vista sanitario avremmo la sicurezza di una carne coltivata in ambiente controllato e un ridotto rischio di malattie. La carne potrebbe essere più sana, per esempio arricchita di acidi grassi, buoni, omega 3, vitamine, antiossidanti e sali minerali. Ma oggi la carne coltivata evita davvero la sofferenza di qualsiasi animale? Non proprio, perché allo stato attuale delle conoscenze i nutrienti più efficaci per la crescita delle cellule in laboratorio sono quelli estratti dal siero fetale bovino, ottenuto dalla raccolta di feti bovini prelevati da animali uccisi per fini alimentari. Il progetto di creare carne coltivata non ha senso se si farà ancora uso di siero fetale bovino, perché non è sostenibile dal punto di vista etico, ambientale ed economico. La sfida scientifica è individuare altri tipi di nutrienti per le cellule, per esempio a base vegetale, e la stanno affrontando i laboratori di ricerca impegnati nel progetto. La coltivazione cellulare non potrà essere l'unica soluzione. Bisogna promuovere la dieta mediterranea e le diete ricche di vegetali, tra cui i legumi, che sono un'importante fonte proteica, molto più vantaggiose sia per la salute umana sia per l'ambiente. Ma è impensabile che l'umanità, in particolare i paesi in via di sviluppo, rinunci al consumo di carne. Per questo, quella coltivata può essere una valida alternativa a quella non più sostenibile da allevamenti intensivi, assieme ad altre fonti proteiche, come gli insetti e alla carne tradizionale proveniente da piccole filiere di qualità non intensive, come ve ne sono anche nel nostro paese. L'Italia, col suo recente no alla carne coltivata, ha tarpato le ali alla ricerca nel settore che ci vedrebbe invece in prima linea, perché abbiamo conoscenze molto avanzate sulle cellule staminali. Inoltre, ha perso l'occasione di far interagire tra loro in modo proficuo le proprie filiere agroalimentari della produzione mediterranea e di creare così nuovi posti di lavoro che potrebbero in parte compensare quelli persi nell'allevamento intensivo. Gli scarti di lavorazione ortofrutticoli o della filiera dell'olio d'oliva, per esempio, potrebbero essere studiati come potenziale substrato nutriente per la crescita delle cellule di carne coltivata.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da scienzenotizie.it. Il misterioso hum, l'inspiegabile rumore avvertito in molte aree del mondo, di Angelo Petrone. Si chiama anche The Hum. È stato registrato in Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e Nuova Zelanda, e la sua origine è ancora sconosciuta. Un suono di origine sconosciuta viene segnalato da decenni in tutto il mondo. Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti e Spagna sono alcuni dei paesi in cui sono stati registrati. Un lungo elenco ha come caso più recente Cadice. Questa città è stata l'ultima scena di un fenomeno acustico globale che continua a sconcertare la comunità scientifica. Lo chiamano The Hum o The Buzz. Chi lo ascolta lo ha paragonato al rumore di un motore diesel al minimo o alla pulsazione di un subwoofer durante un concerto. E come descritto dal New York Times, alcuni hanno riferito che fa vibrare anche le finestre e spaventa i loro animali domestici. I numerosi casi identificati hanno spinto Glenn McPherson, professore di matematica, fisica, psicologia ed ex professore di educazione matematica presso l'Università della British Columbia, a indagare sulla fonte del ronzio e creare una mappa globale e un database. Questo sito documenta e mappa le informazioni delle persone di tutto il mondo che possono ascoltare The Hum. Ogni punto verde riportato corrisponde ad un episodio registrato, e il suo autore chiarisce che si tratta di un forum di ricerca e di commento scientifico lontano da ogni pseudoscienza. I ricercatori parlano di un suono a bassa frequenza, insolito e fastidioso. Alcune persone lo descrivono come un tonfo sordo o un ronzio basso. Generalmente viene percepito come più forte di notte che di giorno e più potente all'interno che all'esterno. Questo fenomeno può essere sporadico o persistente e in alcuni casi può essere mascherato da rumori di fondo, come quello di un ventilatore o della radio accesa. Ma in altri casi c'è chi l'ascolta giorno e notte e anche con i tappi per le orecchie non riesce a smettere di sentirlo. Inoltre si sente più nelle zone rurali che nelle grandi città e la maggior parte delle persone che l'hanno sentito sono di mezza età. Le prime notizie attendibili di The Hum, ha spiegato il Financial Times, sono arrivate da Bristol negli anni 70. Il News of the World ha poi chiesto ai lettori della città se avevano sentito il suono e quasi 800 persone hanno risposto di sì. Si stima che tra il 2% e il 4% della popolazione mondiale possa sperimentare questo fenomeno in determinate condizioni. Nel 1998 Science ha dimostrato che, anche se non possiamo sentirlo, la Terra emette costantemente un leggero ronzio a bassa frequenza. Per questo motivo alcuni considerano la possibilità che questo ronzio costante a volte aumenti di intensità fino a diventare udibile da alcune persone. Ci sono state però delle eccezioni. Secondo il quotidiano Daily Telegraph, nel 2011, a differenza di quanto accaduto in altri luoghi, il ronzio in un piccolo villaggio inglese di Woodland era perfettamente udibile da tutti i residenti. Come ha spiegato al The Guardian il professor David Bagley, i casi in cui si tratti di un fenomeno otoacustico generato internamente nel cervello e negli organi uditivi sono da escludere. Così come scenari in cui i pazienti hanno un udito eccezionalmente sensibile, chiamato iperacusia, che capta rumori ambientali reali che altre persone non possono sentire o da cui non sono disturbate. In alcuni casi si è scoperto che la causa di questo ruggito era la rottura di enormi banchi di ghiaccio a centinaia di chilometri di distanza, i rumori degli animali marini, le turbolenze atmosferiche o l'uso di macchinari industriali. Ma nella maggior parte dei casi la sua origine non è ancora stata identificata e continua ad essere un fenomeno complesso da risolvere per gli studiosi. L'esempio più recente si è verificato a Cadice, dove la stampa locale ha parlato di un rumore che si era sentito da via San Severiano fino a Puertas de Tierra. Mentre i cittadini si chiedevano sui social network: qualcuno sa che cos'è quel suono che non si ferma a Cadice? Anche a Siviglia quest'anno è stato registrato uno strano rumore. I testimoni hanno descritto il suono come un ronzio profondo e risonante che sembra riempire l'ambiente, anche al chiuso. Alcuni lo hanno paragonato al rumore di un aereo in volo costante, ma senza la presenza fisica di alcun velivolo. E un altro luogo dove in questi mesi si sono lamentati di un misterioso ronzio che non li lascia dormire sono gli abitanti di Omagh, una piccola cittadina nell'Irlanda del Nord. Nel 2018 è diventato famoso il caso dell'Ontario, in Canada. Ancora prima che emergessero i rapporti, nel 2011, il governo canadese, l'Università dell'Ontario Occidentale e l'Università di Windsor stavano studiando il ronzio. Da allora sono stati registrati 4.000 rapporti di osservazione giornalieri che descrivono in dettaglio la durata, l'intensità e le caratteristiche del suono, nonché le condizioni meteorologiche del momento. Il dottor Darius Cohan, direttore di otologia e neurootologia presso il Manhattan Air Hospital, ha dichiarato al New York Times sul caso canadese che era improbabile che l'acufene a bassa frequenza potesse causare danni all'udito a lungo termine, ma ha aggiunto che potrebbe essere debilitante quanto l'acufene, che è un ronzio persistente nelle orecchie. E Tracy Ramsey, ex membro della Camera dei Comuni canadese, ha dichiarato in un'intervista telefonica ai media americani di ricevere regolarmente chiamate da elettori che lamentavano mal di testa, insonnia, irritabilità e depressione, tra gli altri sintomi. Il mistero rimane.
1: Magazine. estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus Storia. Trucco e parrucco. Le bizzarre toilette e l'abuso di cosmetici con cui l'aristocrazia francese dell'Ancien Régime si faceva bella agli occhi del mondo per ribadire il proprio status. Di Erica Marin. C'è un'epoca che in quanto a stravaganze ed eccentricità non ha eguali nella storia europea. È quella della Francia pre-rivoluzionaria, dominata da un'aristocrazia dedita ai divertimenti, al lusso e con un'attenzione maniacale verso l'esteriorità e la forma. I nobili dei secoli XVII e XVIII erano assillati dalla necessità di distinguersi ed essere riconosciuti. Da qui lo smodato utilizzo di cosmetici dagli ingredienti più bizzarri e l'ossessivo interesse per la moda opulenta e vistosa. Alcuni dei loro eccessi, però, si rivelarono persino pericolosi. È risaputo che le abitudini igieniche della corte del re Sole, Luigi XIV, lasciavano alquanto a desiderare. Eppure, a modo suo e coerentemente con le conoscenze mediche del tempo, che aborrivano l'uso dell'acqua, il sovrano aveva a cuore la cura personale. Ovviamente le sue abitudini non erano certo di gusto minimalista. Una grande vasca ottagonale di marmo rosso trionfava nell'appartement de bain, in cui egli amava effettuare pediluvi in compagnia e pare immergere tutto il corpo per ben due volte nel corso del suo lungo regno. Fra le attrazioni dell'appartamento reale, il lungo mobile in camera da letto con gli oggetti da toeletta. Immancabile una delle sue grandi passioni, il profumo. Lo usava in abbondanza per coprire i pungenti odori corporei. Gelsomino, violetta e fiori d'arancio impregnavano l'aria e il re, soprannominato Dolce Profumo, ordinò di aggiungere queste essenze alle fontane di Versailles. Le dame barocche, intanto, impallidivano la carnagione con il trucco e levigavano le rughe con un sublimato di mercurio, soluzione abrasiva che attenuava i segni dell'età, ma corrodeva la pelle. L'incarnato perfetto ed eburreo rimase in voga fino al XVIII secolo. Si narra che Madame Yolande Marie Gabrielle de Polastron, duchessa di Polignac, favorita e grande amica di Maria Antonietta, si facesse addirittura praticare salassi con il fine di ottenere il pallore tanto agognato, simbolo di innocente voluttà. In alternativa si ricorreva al caro e vecchio buon strato di cerussa. Si trattava di carbonato di piombo, utilizzato già in epoche precedenti e reperibile in natura grazie alla cerussite, un minerale rombico. Considerata tra i fondotinta più coprenti in circolazione, la biacca fu riconosciuta come tossica soltanto dopo il 1770, epoca in cui gli organi ufficiali cominciarono a denunciare la pericolosità di certi ingredienti e i cosmetici dovettero ottenere l'autorizzazione al commercio dalla Société Royale de Médecine. Le sostanze maggiormente incriminate erano quelle a base metallica, alluminio e piombo. Utilizzati per i cosmetici sbiancanti, erano infatti potenzialmente in grado di causare sfoghi cutanei, malattie e, nei casi più estremi, morte da intossicazione. Al pallore del volto si abbinava l'utilizzo smodato di rouge, una pasta rossa ottenuta dalla mescolanza di cera con l'estratto di un particolare insetto importato dal Messico, il Dactylopius coccus, anche detto Coccinilla del Carmino. Sebbene il colore fosse ottenibile anche da sostanze vegetali, per esempio dalla radice dell'alcanna tinctoria, l'estratto di cocciniglie donava al volto un'intensa e particolare sfumatura rosso-bluastra che ben si confaceva al candido incarnato. L'irrinunciabile rouge veniva spennellato su labbra e gote, a simulare turbamenti emotivi che di naturale avevano ben poco. Considerando che più era acceso il colore, più riscuoteva successo. Fu così che nacque il trucco alla Versailles, richiesto a corte al punto che senza si appariva ridicule ed emulato in tutta Europa pure dalle nobili veneziane. Il contrasto tra il pallore etereo e il rossore violento prometteva furori incantatori allo sguardo altrui, come ci informa il grande seduttore Giacomo Casanova nelle sue memorie.
3: Ciò che noi oggi chiamiamo blush fu tra i cosmetici prediletti anche di Maria Antonietta, che divenne fervida sostenitrice del trucco a guance vivide. Tra i rituali di skincare più singolari di Maria Antonietta ci fu poi l'eau de pigeon, che consisteva in un intruglio a base di frutta, vino bianco e, udite udite, ben 8 piccioni in umido. Questi succhi di volatile sembravano detergere, ammorbidendo la pelle sensibile e delicata dell'aristocratica austriaca. Soffocata dalle rigidità del protocollo di corte, l'esuberante consorte di Luigi XIV esigeva il miglior team di artisti e maestri del trucco che l'affiancassero nel suo stile di vita dedito al frivolo divertissement. Celebri e chiacchieratissime furono le acconciature oversize realizzate dal fidato parrucchiere Léonard Alexis Autier. I caricaturisti francesi non esageravano quando dipingevano i coiffeurs abbarbicati sulle opere monumentali, incipriate con una quantità di poudre a base di polvere di marmo e farine vegetali, tale che rischiava di soffocare chi si sottoponeva al trattamento, oltre che a favorire la proliferazione di parassiti. Tutto ciò per inseguire la moda dell'epoca, ottenere i capelli biondo cenere della regnante. Vera influencer ante litteram, Maria Antonietta a Parigi fece tendenza ben prima di diventare regina e le acconciature alla Dauphine, la Delfina, vennero in seguito declinate nelle varianti più assurde. Panorami, giardini, velieri, comete, fatti di cronaca e poemi pastorali, tutto poteva spuntare sul capo e le allegorie impazzavano. La morte di Luigi XV, per esempio, fu compianta con in testa composizioni di cipressi e cornucopie. Anche le acconciature avevano però un prezzo in termini di salute. Provocavano un afflusso di sangue al capo che sfociava in terribili emicranie che potevano causare un'ingente perdita di capelli di cui, si narra, Maria Antonietta soffriva. Neppure gli uomini sfuggivano alle stravaganze del rococò. I cicisbei, parola connessa con molta probabilità al chiacchiericcio di corte, accompagnavano le dame ad eventi mondani, agghindati e truccati di conseguenza. Il viaggio di formazione culturale che i rampolli della nobiltà intraprendevano attraverso l'Europa, di norma, aveva l'Italia come ultima tappa. Da qui il vezzoso epiteto «macaroni», derivato dai nostrani maccheroni con cui si indicavano i cicisbei italiani, figure di damerini eccessivamente alla mode, con capigliature vertiginose e femminee movenze. L'atto dell'imbellettarsi assunse nel corso del Settecento la funzione di distinzione e prestigio sociale e non era considerato un mero capriccio di vanità. La corsa allo sfarzo e all'esagerazione si rifletteva nei costumi, nei riti e nel maquillage, quanto nell'arte, con il barocco e il rococò tutto fronzoli ed eccessi, tanto amato dall'Ancien Régime. Ha scritto in proposito la storica del costume e della moda Rosita Levi-Pisetsky. L'uso diffusissimo della maschera, il velo di cipria sulle acconciature, sottintendono il desiderio di evasione da un mondo che misteriosamente intuisce la sua prossima fine.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Storia di una caduta di Stefan Zweig. Adelphi, 2010. Traduzione di Ada Vigliani. Letto da Cinzia Spighi. Perdere il favore di coloro da cui dipende la nostra stessa vita. Mordere la polvere quando si è conosciuto il fulgore degli altari. Non essere più amati. È il destino intollerabile che accomuna i protagonisti, una dama del Settecento e un cane. E il dolore, il furore, il desiderio di vendetta non saranno meno violenti nell'animale che nella donna. Buon ascolto.
2: Il viaggio sino in Normandia era stato lungo e noioso, ma già il primo giorno a Corbepin le restituì il naturale buon umore. La sua mente inquieta, frivola, sempre avida di novità, scoprì che abbandonarsi alla purezza cristallina di una giornata estiva in campagna portava con sé un raro incanto. Si perdeva in mille pazzie, si divertiva a correre per i viali, a saltare oltre le siepi a caccia di farfalle svolazzanti, con indosso un abito bianco e vaporoso e nastri chiari fra i capelli, come quella ragazzina che un tempo era stata e che credeva già morta da un pezzo. Camminava, camminava, e per la prima volta, dopo anni, sentì di nuovo quanto fosse piacevole distendere ritmicamente le gambe avanzando, deliziata di riscoprire tutte le cose della vita semplice che nei giorni vissuti a corte aveva dimenticato. Era distesa in mezzo all'erba smeraldina e contemplava le nuvole. Com'era strano tutto questo. Da anni non osservava più una nuvola e si domandò se anche sopra i tetti di Parigi esse avessero contorni così belli e fossero sospese sulla città con un bianco altrettanto soffice e immacolato. Per la prima volta guardava il cielo come un oggetto reale e la sua curva picchiettata di bianco le ricordò i meravigliosi vasi cinesi che di recente un principe tedesco le aveva regalato, solo che il cielo era ancora più bello, più compatto e più azzurro, ed era saturo d'aria tiepida e profumata, morbida al tocco come seta. Il non far nulla la ricreava, lei che a Parigi si trovava sempre incalzata da tanti divertimenti, e il silenzio lì attorno era delizioso, come una bevanda fresca. Si rese conto adesso, per la prima volta, di quanto la lasciassero indifferente le persone del suo entourage a Versailles. Constatò di non amarne nessuna, di non odiarne nessuna. Tutte le erano indifferenti, al pari dei contadini che se ne stavano lì, al limitare del bosco, con le loro grosse falci luccicanti e di tanto in tanto incuriositi, spingevano lo sguardo fino a lei da sotto le palpebre semiabbassate. E lei si faceva sempre più audace, si lanciava in giochi spericolati con gli alberi più giovani, spiccava un salto fino ad afferrarne i rami bassi, poi li rilasciava di colpo e prorompeva in una risata quando qualche bocciolo bianco cadeva, come colpito da un dardo nella sua mano disposta alla presa o fra i capelli, finalmente sciolti dopo tanti anni. Grazie a quella meravigliosa smemoratezza che le donne frivole mostrano in ogni istante della vita, ella aveva perso il ricordo d'essere stata messa al bando ed aver regnato a suo tempo come signora di Francia, così da potersi trastullare neglittosa con il destino del prossimo, come faceva adesso con le farfalle e in mezzo al tremolio delle fronde. 5, 10, 15 anni le caddero dalle spalle ed era tornata ad essere niente più che Mademoiselle Pleneuf, la figlia del banchiere ginevrino, una quindicenne piccola, magra, spavalda, che giocava nel cortile del convento e nulla sapeva di Parigi e del mondo intero. Di pomeriggio aiutò le fantesche nella spigolatura. Si divertì moltissimo a legare i grossi covoni e a gettarli poi sul carro con una spinta robusta. E in mezzo a tutte loro, che all'inizio erano impacciate e molto rispettose, ella sedette in cima al carro, riempito all'inverosimile, facendo dondolare le gambe e ridendo con i garzoni, per poi, giunta l'ora delle danze, scatenarsi anche lei. Viveva tutto questo come uno strano ballo in maschera a corte, e già si rallegrava all'idea di poter raccontare a Parigi che ore deliziose aveva trascorso, danzando la ronda con i fiori di campo tra i capelli e bevendo con i contadini dalla stessa brocca. Che fosse quella la realtà non lo notava, così come a Versailles non percepiva l'inganno di quel che travestirsi da pastori e pastorelle. Il suo cuore si perdeva sempre nell'attimo, mentiva nel dire la verità ed era sincero quando voleva ingannare. Di null'altro sapeva, se non delle sue sensazioni. E quelle, adesso, erano di gioia e trasporto in tutte le membra. L'idea di essere caduta in disgrazia l'avrebbe mossa al riso. Già la mattina seguente, però, una torbida goccia di malcontento venne a turbare la serenità cristallina delle ore trascorse. In quel luogo anche solo il risveglio faceva male. Da una notte nera di sonno, senza sogni, si precipitava nella pienezza del giorno ed era come il passaggio dall'aria calda e afosa in un'acqua gelida. Non sapeva che cosa l'avesse risvegliata, non certo la luce, perché il mattino piovoso mandava un bagliore spento attraverso lo stillare dei vetri. E nemmeno di rumore si era trattato. Lì non si udivano voci. C'erano solo defunti che dai loro ritratti alle pareti la fissavano con sguardo penetrante. Era sveglia e non sapeva perché e a quale scopo. Non c'era nulla lì che la chiamasse e la allettasse. E non poté fare a meno di pensare com'era diverso il risveglio a Parigi. La sera si ballava, cicalando si facevano le ore piccole in compagnia. E poi su di lei calava quel meraviglioso sonno dello sfinimento, in cui i sensi eccitati prolungano il tremolio di immagini variopinte. E la mattina, gli occhi chiusi, ella udiva ancora come in sogno voci attutite, che provenivano dalle anticamere e affluivano sino a lei, non appena aveva inizio il suo lever. I duchi di Francia, gli amanti, gli amici, chi pietiva qualcosa da lei. Tutti cercavano i suoi favori e le offrivano il dono degli zerbinotti, l'allegria a ogni costo. Ciascuno di loro raccontava, rideva, scherzava e fino al suo letto arrivavano i pettegolezzi e le novità, così che il risveglio la conduceva diritto filato dai vivaci colori dei sogni alla marea montante della vita, mentre il sorriso, che in sogno le aleggiava sempre sulle labbra, non prendeva il volo, ma le restava sospeso agli angoli della bocca, dondolandosi baldanzoso come un uccello in gabbia. Il giorno segnava il passaggio dalle immagini degli uomini agli uomini in carne e ossa, e tutti le restavano accanto quando si vestiva, andava a passeggio, prendeva i pasti, finché non tornava a scendere la notte. Nel continuo mormorio avvertito intorno a sé, si sentiva trasportata da quella marea che, simile al rincorrersi incessante delle onde, faceva dondolare in ogni inarrestabile ritmo di danza la barca fiorita della sua esistenza. Qui invece, con il risveglio, le sembrò di cozzare contro una scogliera, di arenarsi immobile e inutile sulla spiaggia delle ore. Non c'era nulla che la invogliasse ad alzarsi. Gli innocenti piaceri del giorno addietro non avevano più alcuna attrattiva. La sua curiosità viziata era di quel genere che si esaurisce in fretta. La stanza era vuota, come priva d'aria, e vuota si sentiva anche lei in quella solitudine, dove nessuno chiedeva sue notizie. Vuota, inutile, dilavata, esausta. Solo ora cominciò lentamente a ricordare perché era lì e come vi fosse giunta. Che cosa mai si aspettava da quella giornata per tenere gli occhi fissi sulla pendola che, senza un attimo di sosta, attraversava il silenzio con il suo passo leggero e oscillante? Alla fine se ne rammentò. Aveva pregato il principe di Alincourt, l'unico fra gli antichi amanti al quale fosse legata da un certo affetto, di mandarle quotidianamente un corriere a cavallo con le notizie della corte. Il giorno addietro si era dimenticata che la sua scomparsa doveva aver suscitato a Parigi un gran fermento, ma adesso aveva proprio voglia di godersi un simile trionfo. Il corriere non tardò ad arrivare, ma non con un messaggio che lei desiderava. Alincourt le scriveva alcune banalità, notizie sullo stato di salute del re, sulla visita di certi principi stranieri, e terminava la lettera con auguri affettuosi di un piacevole soggiorno. Di lei e della sua scomparsa neanche una parola. Si indispettì. La notizia non era forse di dominio pubblico? Oppure avevano davvero creduto alla frottola che lei si fosse rifugiata in quel noioso e sperduto buco di provincia per riposarsi un po'? Il messo, uno staffiere sempliciotto e alquanto ottuso, si strinse nelle spalle. Lui non sapeva nulla. Lei celò il suo dispetto e, senza mostrarsi delusa, scrisse una risposta ad Alincourt, ringraziandolo per le notizie e pregandolo fervidamente che continuasse a mandarle puntuali resoconti su quanto accadeva a corte. Sperava di non doversi trattenere a lungo, ma in ogni caso il luogo le garbava assai. Non si accorse che già stava mentendo. Ma la giornata non finiva più. Le ore le sembrava avanzassero con lo stesso passo circospetto di quei villici, e lei non sapeva come accelerarle, e nemmeno sapeva che cosa fare. Tutto nel suo intimo era muto, la vivace musica del cuore era spenta, come un carillon di cui si sia smarrita la chiave. Non lasciò nulla di intentato. Si fece portare dei libri, ma anche i più intelligenti le parvero mera carta stampata. Divenne irrequieta. Le mancavano le molte persone in mezzo alle quali aveva vissuto per anni. Spediva inutilmente a destra e a manca i servitori con ordini capricciosi. Voleva sentire scricchiolare le scale sotto i suoi passi. Voleva vedere qualcuno. Suscitare in modo pretestuoso il via vai dei messaggi. Voleva ingannare se stessa, ma fu un mezzo fallimento, come lo erano adesso anche gli altri suoi progetti. Il cibo la disgustava, al pari della stanza, del cielo e dei domestici. Voleva una cosa sola ormai, la notte, un sonno nero e senza sogni fino all'indomani, quando sarebbe giunto un messaggio più lieto. Infine la sera arrivò, ma com'era triste in quel luogo. Nient'altro che il farsi buio, lo scomparire di ogni cosa, l'oscurarsi della luce. Mentre a Parigi segnava il tanto atteso prologo dei divertimenti. Qui non era che un mero epilogo, e lasciava solo fluire la notte, mentre laggiù accendeva le candele bordate d'oro nei saloni reali. Rendeva scintillante l'aria fra gli sguardi, infiammava il cuore, lo scaldava, gli infondeva ebbrezza e vita. Qui invece accresceva soltanto l'angoscia. Vagò da una stanza all'altra. In tutte il silenzio era acquattato come una bestia feroce, fattosi più denso in quella sfilza di anni durante i quali di lì non era passato nessuno, e lei temeva che potesse assalirla. Le tavole del pavimento scricchiolavano. Le rilegature dei libri crepitavano appena le toccavi. La spinetta gemette quasi raccapricciante, come un bambino percosso, quando lei ne sfiorò i tasti e produsse un suono lacrimevole. Tutto si difendeva dall'intrusa, tutto si compattava nell'oscurità. Presa dai brividi, fece accendere le luci in tutta la casa. Provò a fermarsi in una stanza, ma qualcosa la trascinava via. Fuggiva da una camera all'altra, credendo di poter placare così la sua ansia. Ma ovunque si imbatteva nel muro invisibile del silenzio, che da anni regnava in quei luoghi e non voleva farsi spodestare. Sembrava che perfino le candele lo avvertissero, sfrigolavano piano e stillavano gocce bollenti. Da fuori, invece, con le sue 30 finestre illuminate, il castello scintillava come se ci fosse stata una festa. La gente del villaggio era raccolta in massa davanti all'edificio e si domandava stupita da dove fossero spuntate così all'improvviso tutte quelle persone. Ma la figura che vedevano passare come un'ombra davanti all'una o all'altra finestra era sempre la stessa, Madame de Prie, che disperata, come una fiera in gabbia, andava su e giù fra le sbarre della sua solitudine interiore e, da dietro i vetri, aguzzava lo sguardo nell'attesa di qualcosa che non arrivava. Il terzo giorno la sua impazienza perse ogni controllo e divenne feroce. La solitudine la opprimeva. Aveva bisogno di gente, o almeno di notizie, sapere qualcosa dei suoi amici, della corte, dove erano ramificate le mille fibre del suo essere. Le bastava uno spunto qualsiasi in grado di eccitarla o di farle almeno provare un'emozione. Incapace di attendere il corriere, la mattina si mise in viaggio di buon'ora e cavalcò a lungo per andargli incontro. Pioveva a dirotto, i capelli grondanti d'acqua le tiravano il capo all'indietro, gli occhi non vedevano più nulla, tanto la tempesta le sbatteva la pioggia in faccia. A malapena le mani intirizzite riuscivano a tenere le redini. Finì per tornare indietro all'impazzata. Si lasciò spogliare degli abiti bagnati e si rifugiò di nuovo nel letto. Attendeva come in un accesso di febbre, mordendo la coperta. Adesso capiva il sorriso minaccioso del conte de Belle-Île quando le aveva detto come sarebbe stato difficile per lei sopportare una lunga solitudine. Ed erano passati solo 3 giorni. Alla fine il corriere arrivò. Questa volta ella abbandonò ogni dissimulazione e strappò il sigillo con le unghie, avida come un affamato che spoglia un frutto dalla buccia. C'erano molte notizie relative alla corte. Il suo sguardo scorreva rapido il foglio. Ella cercava il proprio nome. Niente, niente. Ma a un certo punto, alla vista di un altro nome, si sentì come ustionata. Il suo posto di dama di corte era passato a Madame de Coulancourt. Per un attimo tremò e le vennero meno le forze. Non era dunque solo un malumore passeggero, ma un bando definitivo. Era la sua condanna a morte e lei amava la vita. Con un balzo, senza alcuna vergogna davanti al corriere lì presente, saltò giù dal letto e si mise a scrivere, seminuda e battendo i denti per il freddo, una lettera dopo l'altra, come in preda ad una sfrenata bramosia. Rinunciò alla commedia dell'orgoglio. Scrisse al re, pur sapendo che la odiava, con le parole più umili, con un servilismo da far pietà. Promise di non immischiarsi più negli affari di Stato. Scrisse alla Leszczynska, ricordandole che era diventata regina di Francia solo grazie a lei. Scrisse ai ministri offrendo loro denaro, si rivolse agli amici. Scongiurò Voltaire, che aveva salvato dalla Bastiglia, di comporre un'elegia sulla sua messa al bando e di darne pubblica lettura. Ordinò al segretario di assoldare dei calunniatori. Scrivessero libelli contro i suoi nemici e li mettessero in circolazione. 20 lettere di questo tenore vergò con mano febbrile, lettere che imploravano tutte una cosa sola: Parigi, il mondo, la salvezza da quella solitudine. Ed erano urla, non più missive. Poi aprì un cofanetto, diede al messo una manciata di monete d'oro, facesse pure correre allo stremo il cavallo, ma doveva giungere a Parigi quella notte stessa. Da quando era lì aveva imparato il prezzo di un'ora. Sgomento, questi voleva ringraziare, ma lei lo spinse fuori dalla stanza. Poi si rifugiò di nuovo sotto le coltri. Aveva freddo. Una tosse insistente scuoteva il suo corpo smagrito. Era lì distesa e guardava fisso davanti a sé. Aspettava che la pendola sulla console si decidesse a batter l'ora. Ma le ore erano cocciute. A nulla valeva incalzarle con le minacce, con le preghiere, con il denaro. Sonnolente, esse compivano il loro giro. I domestici entrarono nella stanza. Lei li cacciò via tutti quanti. Non voleva mostrare a nessuno la sua disperazione. Non voleva né cibo né parole. Non voleva nulla da nessuno. Di lì, dalle finestre, la pioggia scrosciava incessante e lei si sentiva gelare come fosse stata fuori a rabbrividire, simile a un arbusto dai rami disperatamente tesi. Una domanda le si ripresentava di continuo, una parola come il battito del pendolo. Perché? Perché? Perché? Perché? Perché Dio aveva permesso tutto questo? Forse per i suoi peccati? Tirò il campanello. Mandassero a chiamare il curato. Si tranquillizzò al pensiero che lì viveva una persona con cui potersi aprire, per confidare tutta la sua pena. Il prete non si fece attendere molto, anche perché gli avevano riferito che Madame era malata. Quando entrò nella stanza, lei non poté fare a meno di sorridere. Pensò al suo abate di Parigi, dalle mani fini e delicate, dagli occhi luccicanti e quasi carezzevoli. Pensò al suo eloquio mondano, nell'ascolto del quale ci si dimenticava che fosse intento a raccogliere una confessione. L'abate di Courbepin era corpulento e largo di spalle, e i risvolti dei suoi stivali scricchiolavano, mentre lui si avvicinava alla porta con un passo pesante. Tutto in quell'uomo era rubizzo, le mani sgraziate, la faccia come di cuoio conciato dal vento e le grandi orecchie. Eppure aveva modi gentili quando le porse la sua zampaccia per salutarla e si accomodò in poltrona. Sembrava che l'orrore tra quelle pareti avesse avuto paura della sua massiccia presenza e si fosse acquattato in un angolo. Nella stanza, che la sua voce sonora riempiva completamente, pareva ci fosse più calore, più vita, e Madame Depri ebbe l'impressione di respirare meglio. Lui non sapeva bene perché lo avessero chiamato e prese a conversare con goffaggine. Parlò della sua parrocchia, di Parigi che conosceva solo per sentito dire. Fece mostra della sua erudizione, disquisì su Cartesio e sulle pericolose opere.

rinviare la visita. Lo invitò a venire spesso a trovarla. I tratti incantevoli della sua natura, che aveva sedotto Parigi, sgorgavano copiosi dal suo silenzio trasognato. E l'abate restò finché non venne buio. Ma appena lui richiuse la porta, ella ebbe l'impressione che il peso del silenzio le precipitasse addosso con raddoppiata insistenza, come dovesse sostenere da sola quell'alto soffitto, scacciare da sola l'oscurità che stava irrompendo. Mai si era resa conto di quanto una singola persona possa significare per un'altra, perché mai si era sentita sola. Ai suoi occhi gli esseri umani erano sempre stati come l'aria, di cui non si avverte la presenza. Ma adesso che la solitudine le serrava la gola, solo adesso sentiva per la prima volta quanto ne avesse bisogno. Comprendeva come fossero importanti, persino quando mentivano, quando ingannavano. Capiva che tutto in lei, la sua leggerezza, la sua sicurezza e allegria, dipendeva dalla loro presenza. Per decenni aveva nuotato nelle acque della società, senza sapere che esse la nutrivano e la sorreggevano, mentre ora, come un pesce gettato sulla riva della solitudine, sussultava per la disperazione e nel dolore della rivolta. Gelava e al tempo stesso ardeva di febbre. Tastò il proprio corpo e inorridì com'era freddo. Tutto il calore dei sensi sembrava scomparso al suo interno. A fatica il sangue le scorreva gelatinoso nelle vene. Le pareva di giacere nel proprio cadavere chiuso dentro la bara del silenzio. E all'improvviso esplose in lei, cocente, un singhiozzo disperato. Subito si spaventò e volle reprimerlo. Ma lì non c'era nessuno. Lì non aveva bisogno di fingere. Per la prima volta era sola con se stessa. E si abbandonò, arrendevole, alla dolorosa dolcezza di sentir scorrere quelle lacrime cocenti sulle guance gelide e di udire i propri singhiozzi in quel terribile silenzio.

Avete ascoltato un estratto da Storia di una caduta di Stefan Zweig, Adelphi 2010. Traduzione di Ada Vigliani. Letto da Cinzia Spighi.

0: Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
0: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: A un certo punto il ragazzo, trovandosi lontano dalla fida schiera dei compagni, aveva esclamato: «C'è qualcuno?» Ed Eco aveva risposto: «Qualcuno!» Lui rimane stupito e, volgendo lo sguardo da tutte le parti, grida a gran voce: «Vieni!» E a sua volta lei chiama lui che la chiama. Si guarda indietro e di nuovo, poiché nessuno veniva: «Perché?» disse, «mi fuggi?» E quante parole disse, altrettante ne ricevette. Insiste, e ingannato dall'alterno riflesso della voce: «Qui, riuniamoci», disse. Ed Eco, che mai avrebbe risposto più volentieri a nessun altro suono, ripete: «Uniamoci». E asseconda lei stessa le sue parole. E uscita dal bosco, avanzava per gettare le braccia al collo desiderato. Ma lui fugge, e fuggendo: «Toglimi le mani di dosso», dice, «morirò prima che tu possa avermi». Lei non rispose niente se non: «che tu possa avermi». Disprezzata si nasconde nei boschi e per pudore si copre il volto con le fronde, e da allora vive in grotte solitarie. Tuttavia l'amore persiste e cresce per il dolore del rifiuto. Gli affanni che tengono svegli assottigliano il misero corpo e la magrezza raggrinzisce la pelle e tutto l'umore del corpo svanisce nell'aria. Rimangono soltanto la voce e le ossa. La voce resta. Le ossa, si dice, presero forma di una roccia. Da allora Eco si nasconde nei boschi e non si vede in nessun monte, ma tutti la sentono. È il suono che in lei sopravvive. Bentornate e bentornati, questa è Lady B e in questa stagione ci immergiamo nelle metamorfosi di Ovidio. Oggi la storia è quella di Eco e Narciso, raccontata nel terzo libro. Buon ascolto. Eco è una delle Oreadi, le ninfe dei monti. Secondo la versione più antica del mito, Zeus, notando l'attitudine della ninfa per il pettegolezzo, la spinse ad intrattenere sua moglie, Era, in modo da distrarla durante una delle sue scappatelle furtive. Era però si accorge dell'inganno e punisce Eco, privandola dell'uso abituale della parola e condannandola a dover ripetere solo le ultime parole che le vengono rivolte o che ascolta. La ninfa Eco si era perdutamente innamorata di Narciso, ma non potendogli a quel punto confessare il suo amore, riusciva a ripetere solo le ultime parole da lui pronunciate. E Narciso, esasperato da questo strano atteggiamento, fuggiva via da Eco e la evitava. Eco soffriva, non riusciva ad allontanarsi da lui, ma si rendeva conto che il bellissimo giovane non voleva assolutamente saperne di lei. E così comincia ad addolorarsi e a deperire, e ad ogni sgarbatezza di Narciso correva a nascondersi ai piedi di una rupe, dove trascorreva giorni interi senza prendere cibo. Ormai si era ridotta pelle d'ossa, mentre la sua voce continuava a ripetere l'ultima sillaba delle parole che sentiva. La sua bellezza nel tempo sfiorì, si consumava lentamente e di lei non rimasero che le ossa e un filo di voce. Gli dei allora impietositi la mutarono in roccia. Per questo ancora oggi tutti coloro che passano davanti ad una rupe e pronunciano qualche parola odono Eco. la spietata indifferenza di Narciso verso l'infelice Eco, che era morta d'amore per lui, suscita l'indignazione degli dei e soprattutto di Nemesi, la dea della vendetta, che decide di punirlo. Scende allora dall'Olimpo, assume l'aspetto di un cacciatore e si avvicina al giovane, proponendogli di condurlo in un luogo ricco di selvaggina. Narciso amava le battute di caccia e acconsentì. Insieme al cacciatore giunse in un luogo mai visto prima. Una bellissima radura piena di alti alberi. Nel mezzo c'era una fonte, dalle acque chiare e immobili. Nemesi lo conduce presso l'orlo della fonte e lo invita a piegarsi sull'acqua. E allora Narciso vide la cosa più bella che avesse mai visto. Vide se stesso. Chino sull'acqua restò a contemplare a lungo la sua immagine, mentre Nemesi gli sussurrava all'orecchio con voce algida: «Rimarrai qui per sempre, Narciso, rimarrai qui per l'eternità, a contemplare il tuo volto più bello di quello di tutte le ninfe e di tutte le dee. Nessun cuore di donna soffrirà più per la tua bellezza, che ora hai conosciuto». Ecco il crudele contrappasso. Al logoramento di Eco e di molti altri disperatamente innamorati del bel giovane, segue lo struggimento di Narciso, costretto ad amare inconsolabilmente solo se stesso. Secondo un'altra versione del mito, ammaliato dalla sua bellezza e chinatosi per guardarsi meglio, Narciso sarebbe annegato nelle sue stesse acque. Si avverava così la profezia di Tiresia, che quando Narciso nacque dalla ninfa Liriope, che chiese all'indovino la sorte del figlio, Tiresia aveva risposto che avrebbe avuto lunga vita se non avesse conosciuto se stesso. Come simbolo della mitologica figura del giovane che si invaghì della propria bellezza, rimase il fiore giallo del Narciso, che pallido e delicato cresce lungo i piccoli corsi d'acqua, piegando il suo stelo quasi a volersi specchiare. Narciso sa amare solo se stesso e tiene fuori dalla sua affettività il resto del mondo. Non si apre all'altro, non vuole correre il rischio di tradirsi. Aprirsi all'altro significa mettere in discussione il proprio modo di essere. Correre il rischio di sentirsi fragile, essere alla mercé dell'altro, dipendere dall'altro, senza alcuna garanzia di non venirne traditi o delusi. La paura della sofferenza per l'eventuale fallimento genera in Narciso la decisione di chiudersi nel proprio mondo, lasciando fuori tutti, indistintamente. Per Eco il discorso è diametralmente opposto. Lei vive l'assoluta alterità, esiste solo in funzione dell'altro, solo in funzione di ciò che prova per l'altro, e quando non viene corrisposta, la sua vita perde ogni significato, ogni senso, non le rimane altro che lasciarsi morire. Il non riconoscimento di una propria identità, di esistere, cioè a prescindere dall'altro, in Eco manca del tutto.
3: Quanti mai baci vani diede al fonte fallace? Quante volte le sue braccia avide di quel collo, dentro l'onda immerse non toccando altro che l'onda? Cosa vede non sa, ma una tal vista l'accende. E quell'errore che lo inganna invade gli occhi suoi di desiderio.
2: Il mito di Narciso ed Eco permette oggi di descrivere in psicologia il disturbo narcisistico di personalità e la dipendenza affettiva. Cosa impariamo? Non si può vivere in funzione di se stessi. L'altro è fondamentale per la costruzione del sé. Per capirsi, ogni esperienza relazionale ha un senso nella definizione di quello che siamo. Narciso, nel suo pregiudizio su Eco, nella sua egoreferenza, non si è mai donato ad una forma d'amore. Il risultato è stata la propria fine, completamente ripiegato sulla sua immagine. Eco e Narciso corrispondono a due morali complementari. Narciso sceglie la solitudine, non accettando l'altro da sé e diffidando di Eco. È intorpidito dalla sua unica qualità, dalla sua bellezza, e non è più in grado di distinguere quello che è reale da ciò che non lo è. Per questo l'etimologia del suo nome ci rimanda a parole come narcolessi, narcotico, rimanda al torpore, dal greco narcosis, che è quella condizione che prova chi non vede l'altro e non vede la vita e vive come stordito nelle proprie condizioni. Che si possono mettere felicemente e dolorosamente in dubbio solo nel rapporto con l'altro. Rainer Maria Rilke riprende il mito di Narciso. Scrive: ciò che emanava riassorbiva in sé il suo amore, e più nulla di lui era nel vento aperto, e chiuse il cerchio delle forme estatico, e si abolì, e non poté più essere. Con un movimento di ecstasis, di uscita dal sé, Narciso va incontro a se stesso, al proprio sé riflesso, fino all'implosione. Una morale ci resta: la rivelazione del sé avviene solo grazie all'incontro con l'altro. Oscar Wilde, nel Discepolo, poesia in prosa del XIX secolo, così ricama una scena del mito di Narciso d'Eco. Quando Narciso morì, lo stagno del suo piacere cambiò da coppa di acque dolci in coppa di lacrime salate, e le oreadi vennero piangendo per i boschi per rivolgere canti allo stagno e dargli conforto. E quando videro che lo stagno era cambiato da coppa di acque dolci in coppa di lacrime salate, sciolsero le verdi trecce delle loro chiome e gridarono allo stagno e dissero: non ci meravigliamo che tu pianga in questo modo, Narciso, che era tanto bello. Ma era bello, Narciso? Disse lo stagno. Chi potrebbe saperlo meglio di te? Risposero le oreadi. Noi ci passava sempre accanto, ma te ti cercava, e si sdraiava sulle tue sponde e ti guardava, e nello specchio delle tue acque rispecchiava la propria bellezza. E lo stagno rispose: ma io amavo Narciso perché, quando si sdraiava sulle mie sponde e mi guardava, nello specchio dei suoi occhi io vedevo sempre rispecchiata la mia bellezza. Vittorino Andreoli ha scritto: il potente non sa amare. L'uomo di ferro e freddo sa avvolgere e legare per sottomettere, per schiavizzare. Senza paura non c'è amore. E il potente fa paura. Analogamente a Narciso, che crede di essere meglio di tutti e per questo evita di confrontarsi con chiunque, percepisce attorno solo lo sguardo ammirato di chi incontra, non la presenza dell'altro come possibile parte di sé. Anche un poeta che scrive terzine e magari pensa di dedicarle a se stesso, come avrebbe fatto il Narciso della mitologia, non farebbe nulla se non avesse un lettore. Un altro che è parte dell'insieme. Credule, quid frustra, simulacra fugacia captas, quod petis est nos quam, quod amassa vertere perdes, ista repercus se, quam cernis imaginis sumbrest, nila bettista sui, tecum venitque manetque, tecum discedet, si tu discedere possis. Ingenuo, cosa prendi in vano un'immagine fugace? Ciò che brami non è in alcun luogo. Ciò che ami lo perdi se ti volti. Questa che vedi è un'ombra dell'immagine riflessa, questa non ha nulla di proprio. Viene e rimane con te. E con te se ne va, se tu potessi andartene. Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
0: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La gioia e la legge di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Quando salì in autobus, infastidì tutti. La cartella stipata di fogli altrui, l'enorme involto che gli faceva arcuare il braccio sinistro, il fasciacollo di felpa grigia, il parapioggia sul punto di sbocciare, tutto gli rendeva difficile l'esibizione del biglietto di ritorno. Fu costretto a appoggiare il paccone sul deschetto del bigliettaio. Provocò una frana di monetine imponderabili. Tentò di chinarsi per raccattarle, suscitò le proteste di coloro che stavano dietro di lui e cui le sue more incutevano il panico di aver le falde dei cappotti attanagliate dallo sportello automatico. Riuscì ad inserirsi nella fila di gente aggrappata alle passatoie. Era esile di corporatura, ma l'affardellamento del suo gli conferiva la cubatura di una suora rigonfia di 7 sottane. Mentre slittava sulla fanghiglia attraverso il caos miserabile del traffico, l'inopportunità della sua mole propagò il malcontento dalla coda alla testa del carrozzone. Pestò i piedi, gliene pestarono, suscitò rimproveri e quando udì persino dietro di sé 3 sillabe che alludevano ai suoi presunti infortuni coniugali, l'onore gli ingiunse di voltare la testa e si illuse d'aver posto una minaccia nell'espressione sfinita degli occhi. Si percorrevano intanto strade nelle quali facciate di un rustico barocco nascondevano un retroterra abietto che peraltro riusciva a saltar fuori ad ogni cantone. Si sfilò davanti alle luci giallognole di negozi ottuagenari. Giunto alla sua fermata suonò il campanello, discese, incespicò nel parapioggia e si ritrovò finalmente isolato sul suo metro quadrato di marciapiede sconnesso. Si affrettò a constatare la presenza del portafoglio di plastica e fu libero di assaporare la propria felicità. Racchiuse nel portafoglio erano 37.245 lire, la 13ª riscossa un'ora fa, e cioè l'assenza di parecchie spine. Quella del padrone di casa, tanto più insistente in quanto bloccato e dal quale doveva 2 trimestri di pigione, quella del puntualissimo esattore delle rate per la giacca di lapin della moglie, ti sta molto meglio di un mantello lungo cara, ti snellisce, quella delle occhiatacce del pescivendolo e del verduraio, quei 4 biglietti di grosso taglio eliminavano anche il timore per la prossima bolletta della luce, gli sguardi affannosi alle scarpette dei bambini, l'osservazione ansiosa del tremolare delle fiammelle del gas liquido. Non rappresentavano l'opulenza, certo, no davvero, ma promettevano una pausa dall'angoscia, il che è la vera gioia dei poveri. E magari un paio di migliaia di lire sarebbe sopravvissuto un attimo per consumarsi poi nel fulgore del pranzo di Natale. Ma di 13esime ne aveva avute troppe perché potesse attribuire alla esilarazione fugace che esse producevano l'euforia che adesso lo lievitava, rosea. Sì, rosea come l'involucro del peso soave che gli indolenziva il braccio sinistro. Essa germogliava proprio fuori del panettone di 7 chili che aveva riportato dall'ufficio. Non che egli andasse pazzo per quel miscuglio quanto mai garantito e quanto mai dubbio di farina, zucchero, uova in polvere e uva passa. Anzi, in fondo non gli piaceva. Ma 7 7 chili di roba di lusso in una volta sola, una circoscritta ma vasta abbondanza in una casa nella quale i cibi entravano a etti e mezzi litri. Un prodotto illustre in una dispensa votata alle etichette di terzo ordine. Che gioia per Maria e che schiamazzi per i bambini che durante 2 settimane avrebbero percorso quel far west inesplorato. Una merenda. Queste però erano le gioie degli altri, gioie materiali fatte di vaniglina e di cartone colorato, panettoni insomma. La sua felicità personale era ben diversa. Una felicità spirituale, mista di orgoglio, di tenerezza. Sì, signori, spirituale. Quando poco prima il commendatore che dirigeva il suo ufficio aveva distribuito buste paga e auguri natalizi con l'altezzosa bonomia di quel vecchio gerarca che era, aveva anche detto che il panettone di 7 chili che la grande ditta produttrice aveva inviato in omaggio all'ufficio sarebbe stato assegnato all'impiegato più meritevole e che quindi pregava i cari collaboratori di voler democraticamente, proprio così disse, designare il fortunato, seduta stante. Il panettone intanto stava lì, al centro della scrivania, greve, ermeticamente chiuso, onusto di presagi, come lo stesso commendatore avrebbe detto 20 anni fa in Orbace. Fra i colleghi erano corse risatine, mormorii. Poi tutti, e il direttore per primo, avevano gridato il suo nome. Una grande soddisfazione, un'assicurazione della continuità dell'impiego, un trionfo, per dirlo in breve. E nulla poi era valso a scuotere quella tonificante sensazione, né le 300 lire che aveva dovuto pagare al bar di sotto, nel duplice lividume del tramonto burrascoso e del neon a bassa tensione, quando aveva offerto il caffè agli amici. Né il peso del bottino, né le parolacce intese in autobus, nulla. Neppure il balenare nelle profondità della sua coscienza, che si era trattato di un attimo di sdegnosa pietà per lui, il più bisognoso tra gli impiegati. Era davvero troppo povero per permettere all'erbaccia della fierezza di spuntare dove non doveva. Si diresse verso casa attraverso una strada decrepita cui i bombardamenti 15 anni prima avevano dato le ultime rifiniture. Giunse alla piazzetta spettrale in fondo alla quale stava rannicchiato l'edificio fantomale, ma salutò gagliardamente il portinaio Cosimo che lo disprezzava. Sì, perché sapeva che percepiva uno stipendio inferiore al proprio. 9 scalini, 3 scalini, 9 scalini, il piano dove abitava il cavalier Tizio, pua. Aveva la 1100, è vero, ma anche una moglie brutta, vecchia, scostumata. 9 scalini, 3 scalini, uno sdrucciolone, 9 scalini. L'alloggio del dottor Sempronio, peggio che mai, un figlio scioperato che ammattiva per lambrette e vespe, e poi l'anticamera sempre vuota. 9 scalini, 3 scalini, 9 scalini, l'appartamento suo, l'alloggetto di un uomo ben voluto, onesto, onorato, premiato, insomma, di un ragioniere fuori classe. Aprì la porta, penetrò nell'ingresso esiguo già ingombro dell'odore di cipolla soffritta. Su di una cassapanchina grande come un cesto depose il pesantissimo pacco, la cartella gravida di interessi altrui, il fasciacollo ingombrante, e la sua voce squillò: «Maria, vieni presto! Vieni a vedere che bellezza!» La moglie uscì dalla cucina in una vestaglia celeste segnata dalla fuliggine delle pentole, con le piccole mani arrossate dalle risciacquature posate sul ventre deformato dai parti. I bimbi col moccio al naso si stringevano attorno al monumento roseo e squittivano senza ardire di toccarlo. «Bravo! E lo stipendio? Lo hai portato? Non ho più una lira io, eh?» «Eccolo, cara. Tengo per me soltanto gli spiccioli. 245 lire. Ma guarda che grazia di Dio!» Era stata carina Maria. e fino a qualche anno fa aveva avuto un musetto arguto, illuminato dagli occhi capricciosi. Adesso le beghe con i bottegai avevano arrochito la sua voce, i cattivi cibi guastato la sua carnagione, lo scrutare incessante di un avvenire carico di nebbie e di scogli spento il lustro degli occhi. In lei sopravviveva soltanto un'anima santa, quindi inflessibile e priva di tenerezza. Una bontà profonda costretta ad esprimersi con rimbrotti e divieti, ed anche un orgoglio di casta mortificato ma tenace. Sì, perché essa era nipote di un cappellaio di via Indipendenza e disprezzava le non omologhe origini del suo Girolamo, che pur adorava come si adora un bimbo stupido ma caro. Lo sguardo di lei scivolò indifferente sul cartone adorno. Molto bene. Domani lo manderemo all'avvocato Risma, al quale siamo molto obbligati. L'avvocato, 2 anni fa, aveva incaricato lui di un complicato lavoro contabile e, oltre ad averlo pagato, li aveva invitati ambedue a pranzo nel proprio appartamento astrattista e metallico, nel quale il ragioniere aveva sofferto come un cane per via delle scarpe comprate apposta. E adesso, per questo legale che non aveva bisogno di niente, la sua Maria, il suo Andrea, il suo Saverio, la piccola Giuseppina, lui stesso, dovevano rinunziare all'unico filone di abbondanza scavato in tanti anni. Corse in cucina, prese il coltello e si slanciò a tagliare i fili dorati che un'industria operaia milanese aveva bellamente annodato attorno all'involucro. Ma una mano arrossata gli toccò stancamente la spalla. «Girolamo, non fare il bambino, lo sai che dobbiamo disobbligarci con Risma». Parlava la legge. La legge emanata dai cappellai intemerati. «Mia cara, questo è un premio, un attestato di merito, una prova di considerazione. Lascia stare, bella gente, quei tuoi colleghi per i sentimenti delicati. Un'elemosina, Girì, nient'altro che un'elemosina». Lo chiamava col vecchio nome di affetto, gli sorrideva con gli occhi nei quali lui solo poteva rintracciare gli antichi incanti. «Dai, domani comprerai un altro panettone piccolino e per noi basterà. E 4 di quelle candele rosse tirabusciò che sono esposte alla standa. Così sarà festa grande». Il giorno dopo, infatti, lui acquistò un panettoncino anonimo, non 4, ma 2 delle stupefacenti candele e per mezzo di un'agenzia mandò il mastodonte all'avvocato Risma, cosa che gli costò altre 200 lire. Dopo Natale, del resto, fu costretto a comprare un terzo dolce che, mimetizzato in fette, dovette portare ai colleghi che lo avevano preso in giro perché non aveva dato loro neppure un briciolo della preda sontuosa. Una cortina di nebbia calò poi sulla sorte del panettone primigenio. Si recò all'agenzia Fulmine per reclamare. Gli venne mostrato con disprezzo il registro delle ricevute sul quale il domestico dell'avvocato aveva firmato a rovescio. Dopo l'Epifania, però, arrivò un biglietto da visita, con vivissimi ringraziamenti ed auguri. L'onore era stato salvato.

0: Il racconto.
1: Mario Tobino, Quelli di Viareggio. Alle 9 del mattino suonò la campana a martello. Era una campana piccola. Il suono veniva a folate, argentino, a seconda che il vento lo trasportava felicemente o lo sperdeva. C'era il sole di aprile, il mare era tempestosissimo, urlava spumando nel sole. Chi si affacciò sulla porta, chi si fermò. Viareggio aveva a quel tempo 600 case, tutte sul mare, un semicerchio in dolce pendenza, 600 case di marinai a un solo piano, abitate dalle donne, dai bambini e dai vecchi marinai con la fusciacca intorno alla vita e la barba lunga fuorché la domenica. I giovani e tutti gli altri sono in mare. Viareggio non ha un porto, è, lo ripeto, una spiaggia che declina in mare. Ha invece un piccolo molo e una darsena per i battelli da pesca. A Viareggio tutti sono marinai. Naturalmente il macellaio, il sarto, eccetera, non sono marinai, però il macellaio ha un figlio capitano di lungo corso e lui stesso per metà della settimana fa il pescatore. Così gli altri cittadini. Era un giorno di aprile, col sole sì dolce, c'era invece un mare tempestoso, cavalloni fragorosi si rompevano sulla spiaggia. Il moletto sembrava ogni volta venisse inghiottito dall'onda che ci arrivava sopra. Sul campanile la piccola campana continuava a battere a martello. Tutti dalle 600 case andarono verso la spiaggia e la notizia aveva subito vociato che un bastimento stava naufragando davanti alla spiaggia. Infatti una goletta di 200 tonnellate ci aveva già la prua sott'acqua e quando l'onda le si avvicinava poi la copriva tutta. Solo gli alberi rimanevano liberi. Il bastimento era nel mezzo della spiaggia di Viareggio, distante dalla riva non più di 150 metri. I vecchi videro subito che il bastimento era perso, un albero non c'era più, era rimasto quello maestro. Ma di chi era il bastimento, di dov'era? Era di Viareggio. I vecchi lo videro subito, se lo mormorarono, era la Carolina, carica di marmi. Era stata presa la notte dalla tempesta, erano diretti a Norlizza, avevano tentato di buttarsi su Viareggio, sul proprio paese, infilare il canale. Ma durante la notte avevano perso il timone, si era spezzato l'albero di trinchetto. I sei marinai dell'equipaggio erano ora tutti stretti intorno all'albero maestro, sulla metà, dove c'è il terrazzino per le lanterne. Si vedevano bene, si potevano contare. Erano dovuti montare là perché il bastimento si immergeva pesante, sempre più nell'arena. E le onde gli sfioravano i piedi, gli spruzzavano, qualcuna si avvicinava a loro. Erano sei, tutto l'equipaggio, anche il ragazzo di bordo. I vecchi parlano, si animano, i sei marinai sono a 150 metri. Tra onda e onda fanno segni con le braccia. Corrono i vecchi alle imbarcazioni, scelgono il gozzo pesante, sei remi, che per la tempesta è stato messo lontano dalla battima. Pingono insieme il gozzo che scorre sui pali rotondi messi sotto. Si sceglie chi deve montare per avvicinarsi alla Carolina. I più forti. Si serrano bene la fusciacca. Urlano le donne, sono quelli della Carolina. Le madri, le mogli, i bambini di quei sei sulla spiaggia. Di là i marinai agitavano le braccia. Ogni tanto il vento portava la loro voce. Erano abbracciati tra loro e all'albero maestro. Erano quasi tutti in camicia, non si sapeva con precisione il perché. La corrente, il vento, le onde avevano precipitato il bastimento, cieco di timone, contro la spiaggia. La barca, carica di marmi, si era subito arenata, si ingolfava, sprofondava sempre di più. Era stata una cosa di pochi minuti. I marinai automaticamente erano saliti sull'unico albero. Erano non più di 150 metri. I vecchi avevano tirato il gozzo fino alla battima. Le onde rompevano la spiaggia. I vecchi spinsero la barca ancora avanti 2 metri. Già le onde la schiaffavano da ogni parte, la allagavano. Sei montarono a bordo, già tutti bagnati. Si misero i remi e cominciarono a vogare, mentre altri rimasti a terra aiutavano spingendo con le braccia verso il mare. Le donne a periodi gridavano, i parenti di quelle della Carolina chiamavano per nome quelli aggrappati. Il gozzo si allontanò dalla spiaggia ancora 2 metri. I rematori erano ormai soli a combattere contro le onde. I sei vecchi erano pratici di mare. Se si voleva uscire non bisognava andare di traverso, ma prendere le onde con la prua. I vecchi le guardavano le onde che si avvicinavano, alte, già tutte spezzate, violente per essersi rotte sulla spiaggia bassa, e si fissavano i remi con tutto lo sforzo, decisi, ma l'onda li copriva. Spostava la barca, la serragliava. La barca era come ferma, non riusciva ad avanzare, era ancora a pochi metri dalla spiaggia. I vecchi lavoravano. La barca era già quasi piena d'acqua, un'onda più rapida le fece perdere la direzione. «La piglia di traverso!» I vecchi tentarono con rabbia di rimettere la prua dritta. Tutti insieme erano. Sembrò che ci riuscissero, ma l'onda dopo li travolse e li portò via. Era un mare impossibile. Il gozzo venne trascinato, sballonzolò senza più guida. Naufrago si ritrovò sulla battima. Due vecchi erano stati rotolati fuori dal gozzo, ma questo era accaduto così vicino alla riva che furono subito salvi. «Ma laggiù che sia avventura!» «È Antonio!» Era in terra un giovane. Lui va con il pattino a salvare i suoi compagni. E Antonio ci arriverà. La folla si avvicina verso il punto della spiaggia dove Antonio è partito. In fretta aveva preparato il pattino. È l'unico giovane in paese, marinaio. Era venuto a trovare la fidanzata. È partito dall'angolo della spiaggia vicino egli ci abita. Le onde sono dei giganti che corrono contro. Quelli della Carolina sono aggrappati tra loro all'albero. Le onde gli ridono ai piedi. Li investono tutti che non si vedono più. Poi si rivedono. L'onda passata. Il sole d'aprile, dolce. Sono in cinque, sulla Carolina sono in cinque. L'altro è dietro. No, sono cinque. Uno si è buttato in mare, nuota. La testa, là. Viene a nuoto. Non si vede più. È rimasto sotto. Le donne gridano. Antonio avanza col patino. Non ci sono onde forti quanto è forte Antonio. È che le onde si rompono sulla spiaggia che è bassa e divengono fragorose, altissime, frammenti scintillanti di vetro. E l'onda si inframmette nei vuoti del patino, lo alza, lo vola. Antonio lo tiene con i remi, con tutto sé. Sono in cinque, sono in cinque. Il sesto non si vede più. È là che nuota. Si salva. E i vecchi sanno che non si salverà perché un marinaio che naufraga su una spiaggia ha già combattuto contro la tempesta tutta la notte e forse il giorno prima ed è sfinito, ghiaccio. E poi stare attaccati ad un albero non si resiste. L'avvilimento, il mare è freddo. Antonio ci riuscirà, è già distante dalla spiaggia. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia, sembra che guardino soltanto. Il patino di Antonio sale su un'onda, è come sulla punta di un campanile. Antonio, forza! Il patino cade giù, sprofonda, non si vede più. Si è rovesciato il patino. Antonio non si vede più. Ma poi si rivede nell'intervallo placido tra due onde. Si vede che si è messo da un lato del patino, che lo alza, lo fa verticale, lo rovescia di nuovo nella posizione giusta. Di nuovo sopra ricombatte contro le onde da tutte le parti rotte. Ma le onde riportano sotto di loro Antonio e volteggiano il patino come il vento una foglia. Anche Antonio si ritroverà sulla spiaggia, che non ce la fa più, la testa fredda, dolente. È già trascorso diverso tempo. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia. «Sono quattro!» grida una donna. «Son quattro!

0: Se si vogliono salvare, ci vuole il cannoncino. Il proiettile parte. Dietro si porta una corda. Questa arriva al bastimento. Si lega un albero. Un piano inclinato è costruito che parte dai naufraghi e arriva a terra. Oppure il salvamento lo possono fare anche dei rematori. Con una barca si avvicinano ai naufraghi portando una corda che ha un capo in terra. Ma se si vuole essere perfetti, essere sicuri di salvare quelle vite in mezzo al mare, i rematori o cannoncino devono portare due corde. E accavallate all'albero, una va, una viene. Si può prendere tutto ciò che è intorno all'albero superstite, in mezzo alle onde, e tirarlo in terra. Basta legare una barca alla corda con sopra. Son quattro, son quattro. I naufraghi. Da terra si tira, essi si avvicinano. L'onda non la può travolgere la barca perché è legata. La può sì arruffare d'acqua, può tentare, ma la barca arriva a terra e tutti gridano. I vecchi, infatti, avevano tentato la via più pratica, di portare le loro corde, nello stesso tempo tentare, se possibile, di imbarcare loro stessi qualcuno dei naufraghi e portarselo a terra. Ma il mare era agitatissimo. Una barca, quando le onde si rompono in tal modo su una spiaggia bassa, non è nulla, è un fuscello che volteggia senza alcuna volontà. Si può tentare quante volte si vuole, non si arriva. Il cannoncino cominciò a sparare. Un marinaio della Carolina mosse, mentre il proiettile cadeva con la corda in mare, stancamente un braccio, forse per avvertire che la corda cadeva distante. Tuttavia Reggio era lì a vedere morire i suoi marinai. Cominciava a farsi sera. Il cannoncino continuò a sparare, ma la direzione. «È caduto uno, sono solo in tre», gridano le donne. «Ma la direzione è difficile, che la mantenga buona una corda che si snoda nel vento». E si dirige non a un intero bastimento, ma ad una mosca nel mare, a uno stretto gruppo di uomini che fuoriescono dal mare, sospesi a un palo. E un po' il proiettile cade a 10 metri, quando va bene, e spesso a 5 metri, e delle volte ancora più distante dai naufraghi, che quando invece vedono vicina la corda, tendono tutti le mani per afferrarla e non la prendono mai, che è sempre distante. E poi cade in mare. E poi bisogna ritirarla in terra, ridisporla a cercine, ordinatissimo, e allora di nuovo si può sparare, e la sera invece è veloce. E già i viola e i marinai della Carolina si vedono ancora, ma già hanno addosso delle ombre. Sono tre soli, attaccati intorno all'albero, con la notte viene il freddo. E Antonio ha ritentato col patino, e uno si è avventurato a nuoto, ma è stato per affogare. Quando è notte, sull'albero ce n'è rimasto uno. Nessuno di Viareggio si è mosso dalla spiaggia per tutto il giorno. C'è un marinaio di Viareggio davanti a Viareggio, attaccato ad un albero maestro che è sempre più sprofonda. Si accendono le lanterne sulla spiaggia per tenere compagnia al marinaio. Nessuno tenta più. Il cannoncino ogni tanto spara. Perché? Le donne non gridano. La notte è stellata. Ci sarà ancora il marinaio? Un grido si sente, un richiamo di una donna, chiama per nome il figlio che era uno della Carolina. La voce l'ascolta tutta la spiaggia. Ci sarà ancora? Non si vede nulla. Le stelle sole non bastano. Ci vorrebbe la luna. Il mare si è fatto ancora più feroce. Tutta la notte aspettano quelli di Viareggio.
1: Avete ascoltato il racconto? Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
4: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Da tre cani. Trump e la Groenlandia. Le ragioni di un interesse che viene da lontano. Di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese all'epoca e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan «Make America Great Again». Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry S. Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta da 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora oggi, ospitando la base militare statunitense di Pituffik, nota in precedente come base aerea di Thule, e a maggior ragione nel momento in cui il cambiamento climatico sta aprendo nuove prospettive per le rotte di navigazione nella regione dell'Artico. L'isola più grande del mondo, popolata da poco più di 56.000 persone, ospita inoltre nel sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. Staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visti i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese Mute Boerupeggede ha risposto alle mire di Trump, ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento delle partnership commerciali con l'estero. Egede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con re Federico X di Danimarca e con la premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico II è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Färöer. Entrambi i territori sono sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli Stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione, mentre a Nuuk, a Copenaghen e persino a Bruxelles ci si prepara a diversi potenziali scenari. Indubbiamente non basterà una scrollata di spalle per convincere il nuovo inquilino della Casa Bianca a demordere, e di questo dovranno tenere conto tutti gli attori coinvolti sul lato europeo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Come ci cambia il denaro? Di Raffaella Procenzano. Si racconta che un giorno Francis Scott Fitzgerald ed Ernest Hemingway si misero a parlare tra loro dei ricchi. Il primo disse: «I ricchi sono diversi». Ed Hemingway ribatté: «Sì, hanno più soldi». Aveva ragione, Davvero i ricchi sono tutto sommato uguali a qualsiasi altra persona e un portafogli molto ben fornito non influenza nulla? Negli ultimi decenni molti scienziati cognitivi si sono posti la stessa domanda, giungendo però alla conclusione che il denaro conta e come. Perché la disponibilità economica influisce innanzitutto sulle emozioni legate alla percezione che ognuno ha di sé. Alcuni ricercatori dell'Università di Singapore hanno analizzato i dati che riguardano 1,5 milioni di persone in 162 paesi diversi nel mondo e hanno ricavato che a un maggior livello di entrate corrisponde quasi sempre un atteggiamento più positivo verso la vita, più fiducia in se stessi, più orgoglio e determinazione, e che queste emozioni tendono a durare nel tempo. Comunemente si pensa che il denaro renda le persone avare ed egoiste. Lo psicologo americano Paul Piff ha ideato numerosi esperimenti per scoprire se ciò è vero. Per esempio, ha raccolto un campione di persone che guadagnavano tra i 25.000 e i 200.000 dollari all'anno e ha loro regalato 10 dollari, dicendo che potevano tenerli o donarli in tutto o in parte. Il risultato fu che chi guadagnava di meno donava il 44% in più di chi aveva stipendi tra i 150 e i 200.000 dollari. Ma si trattava di persone più avare ed era per questo che erano ricche o era vero l'opposto? Piff raccolse un altro gruppo di persone e le fece giocare a Monopoli e notò che chi aveva vinto molto, la partita era truccata, poi tendeva anche a essere trionfante e un po' spaccone e soprattutto a prendere più biscotti di quanti gli spettassero da un contenitore che era a disposizione di tutti i giocatori. Piff ritiene che sia vero quindi che le persone competitive con istinti più egoistici sono brave a far soldi, ma anche che avere del denaro, anche temporaneamente, anche solo per gioco, spinge a sentirsi più centrati su se stessi e a diventare più arroganti. Comportamenti che tra l'altro siamo portati a giustificare. È stato dimostrato che possiamo chiudere un occhio davanti a una piccola azione riprovevole se si tratta di guadagnare qualcosa, soprattutto se la cifra in palio è abbastanza alta. In un esperimento condotto alla Hong Kong University of Science and Technology è stata mostrata a un gruppo di persone una serie di fotografie in cui un uomo si affanna a raccogliere del denaro caduto per terra, ma nel farlo urta e fa cadere un passante innocente. A volte la somma era bassa, altre volte considerevole. Risultato? Più la cifra da recuperare era alta, più le persone che guardavano le immagini giustificavano l'aver spintonato il passante. Altri esperimenti hanno dimostrato che quando si invitano le persone a completare puzzle molto complessi, chi aveva in precedenza pensato al denaro o ricevuto soldi virtuali, poi si intestardiva più a lungo nel risolverli o chiedeva aiuto molto meno degli altri. Ovviamente gli studi non dimostrano che tutte le persone ricche sono tronfie e meschine, ma solo che in media i ricchi lo sono un po' più dei poveri. Di sicuro c'è anche il fatto che il denaro fa sentire le persone più indipendenti e a partire da questo c'è chi decide di essere generoso. Studi neuroscientifici hanno dimostrato infatti che alcuni individui provano piacere quando possono tenere del denaro per sé, altri quando lo possono donare. Molto insomma dipende dalla personalità del ricco. Uno studio condotto in Svezia ha mostrato, per esempio, che le persone con un alto punteggio di intelligenza emotiva e capaci quindi di leggere molto bene le emozioni altrui sono meno orientate al denaro in generale e tendono a non considerarlo un segno di prestigio o di potere. Non è invece dimostrata la correlazione tra ricchezza e intelligenza. Una ricerca dell'Università di Maastricht ha verificato che a maggior capacità cognitive mostrate a scuola durante l'infanzia, corrisponde un maggiore livello di risparmio e di investimenti in età adulta, ma solo per valori di intelligenza medi. Nei casi estremi, cioè per quozienti intellettivi molto alti o bassi, non c'è correlazione. Ovviamente il rapporto con il denaro in generale dipende dall'educazione, Se uno dei genitori sperperava i soldi, il messaggio ricevuto è: i soldi vanno e vengono, non sono importanti. Se invece risparmiava molto, l'opposto. Così una persona cresciuta in povertà pensa ai rischi e ai guadagni in modo totalmente diverso dal figlio di un banchiere. Gli psicologi dell'economia hanno notato che anche le piccole differenze hanno importanza. Chi cresce quando l'inflazione è alta, per esempio, ha un'esperienza diversa di chi cresce quando i prezzi sono stabili. Conta anche il paese in cui si nasce. Un giovane italiano spesso ha un piccolo patrimonio alle spalle, almeno la casa di proprietà della famiglia, mentre uno statunitense deve costruire la sua stabilità economica da zero e spesso dopo essersi indebitato con gli studi. Tutti questi fattori agiscono a livello psicologico e danno origine a comportamenti verso i soldi differenti per ciascuno di noi. Ma i ricchi sono almeno più felici? Finora i risultati delle ricerche sono contrastanti. Nel 2010 un celebre studio della Princeton University aveva dimostrato che la felicità sale insieme alle entrate finanziarie di un individuo, ma solo fino a 75.000 euro circa. Poi, anche se i soldi aumentano, la soddisfazione resta stabile. Per la maggior parte delle persone, comunque, la felicità cresce con il denaro. E non c'è da stupirsi. Per gli psicologi, l'ingrediente fondamentale della felicità è la sensazione di esercitare il controllo sulla propria vita. Fare quel che vogliamo, quando vogliamo, con chi vogliamo e per tutto il tempo che vogliamo. È questo che può dare il denaro. Perché questo effetto sulla felicità continui, però, la ricchezza deve crescere. A causa del cosiddetto adattamento edonico, ovvero la capacità di abituarci presto alle nuove situazioni, una fortuna finanziaria che non perdura nel tempo, per esempio una vincita che avviene una volta e via, nel lungo termine non rende una persona molto più felice di quel che sarebbe stata in ogni caso. Alcune ricerche indicano infatti che possedere molti soldi spegne il piacere delle cose semplici. Il solo fatto di poter avere qualcosa di più raffinato svaluta il resto. Così, il piacere di una ricchezza inaspettata per essere maggiore dovrebbe essere graduale. È stato dimostrato che le persone trattengono più piacere da vincere prima 25 euro e poi 50 rispetto a vincerne 75 in una botta sola. E che dire di chi ha l'ansia di guadagnare sempre di più? Gli accumulatori di denaro sono felici? Uno studio condotto negli Stati Uniti tra imprenditori e studenti di economia ha dimostrato che tutto dipende dalla motivazione. Se il materialismo delle persone esaminate era diretto ad aumentare soprattutto la propria posizione sociale, allora inseguire i soldi li rendeva meno felici. Ma se il denaro era desiderato per dare sicurezza a sé o alla famiglia, ciò non dava problemi di benessere. Anzi, tutto ciò che si può dire quindi è che avere più soldi può rendere felici, ma la felicità non è mai garantita.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone. Miramare. Massimiliano d'Asburgo fece costruire un castello dove si era riparato dalla bora. L'imperatore austriaco si innamorò a prima vista della punta rocciosa sotto la quale aveva trovato rifugio dal freddo vento di Trieste. Decise di costruirvi una dimora che sembrasse uscita da una fiaba e ne curò personalmente il progetto. Qui visse gli anni d'oro del suo matrimonio con Carlotta del Belgio. Di Fabio Dal Masso. Splendido, affascinante, romantico. Così lo descrivono le migliaia di turisti che inevitabilmente rimangono incantati davanti a questo castello che sembra uscito da una fiaba. Bianco e splendente. Situato su una punta rocciosa a picco sul mare, racchiude un pezzo importante della storia di Trieste e permette di ripercorrere gli anni più felici di Massimiliano d'Asburgo, che lo fece costruire. Come ricorda Rossella Fabiani nel suo libro Museo storico del castello di Miramare, Electra Edizioni, in una fredda giornata primaverile del 1855, Durante un'escursione in mare, Massimiliano d'Asburgo, a causa di un inaspettato maltempo provocato dalla bora, il vento tipico di Trieste, sbarcò su un promontorio del Golfo di Trieste. Colpito dalla bellezza aspra e selvaggia di quel luogo e della vicina sporgenza collinosa, l'arciduca decise immediatamente di acquistare quel terreno per realizzare il suo sogno, costruire un parco ed erigere una residenza degna del suo nome. Lo chiamerà con la parola spagnola Miramar. Massimiliano immagina la sua residenza, la sua casa, un luogo per se stesso, dove avere contatto diretto con la natura. Posizione ideale. Ad appena 8 chilometri dal centro di Trieste, infatti, il territorio dove sorge il castello era perfetto per le esigenze dell'arciduca. Una posizione ideale dalla quale contemplare il mare di Trieste e immergersi nella natura. Come sottolinea Fabiani, quindi, la dimora e il parco non sono la rappresentazione del potere in modo esplicito, ma solo voluti essenzialmente per un fatto privato, per soddisfare gli interessi dell'arciduca, che realizza una perfetta sintesi tra profumi mediterranei e austere forme europee. Buona la terza. Massimiliano affida all'ingegnere e architetto austriaco Karl Jonker il compito di dare forma ai suoi desideri, preparando un progetto per la futura residenza. Le prime proposte, fornite dal professionista, però, non lo soddisfano appieno e l'arciduca decide di rivolgersi all'ingegnere triestino Giovanni Berlam. Questi, il 18 febbraio 1856, presenta un progetto simile a quello di Jonker, ma dalle proporzioni più ridotte. Nemmeno i disegni del triestino però convincono Massimiliano, che preferisce coinvolgere nuovamente Jonker, al quale chiede un nuovo progetto. Massimiliano vuole un vero e proprio castello, in pietra bianca d'Istria, formato da piano terra, primo e secondo piano e mezzanin, cioè il piano ribassato sotto il tetto. Un maniero ai margini di un grande parco, dove natura e arte si uniscono in una sintesi perfetta. Ad arricchire l'edificio dovranno esserci finestre con arco a tutto tondo, merlature sul coronamento del tetto e una torretta rivolta verso il mare. Fedele ai desideri del committente, Jonker adatta la planimetria dell'edificio all'andamento orografico della punta del promontorio, consentendo così la totale esposizione degli appartamenti

Hauser. Un anno dopo, però, per ragioni sia estetiche sia economiche, Massimiliano decide di eliminare il secondo piano previsto nel progetto, conferendo al castello l'attuale aspetto con il piano terra destinato a ospiti, gli appartamenti della coppia arciducale, il primo piano destinato agli ospiti e di rappresentanza, il mezzanin destinato alla servitù. Per quanto riguarda lo stile architettonico adottato, il progetto prevede una sorta di fusione di molteplici soluzioni, forme medievali come l'arco a tutto sesto, unite a motivi del gotico inglese e a spunti islamici e bizantini, romantici e rinascimentali, il tutto filtrato e adattato alla filosofia architettonica dell'Ottocento, che Massimiliano conosceva e apprezzava. L'edificio viene terminato nel 1860, anche se alcuni spazi interni saranno ultimati solo nel 1869 e il 1871. Azzurro e rosso per l'interno. Per gli arredi interni, l'arciduca si affida agli austriaci Franz e Julius Hoffmann, padre e figlio, che lavorano sulla scorta di precise direttive scritte che Massimiliano impartisce a entrambi, scrive ancora Fabiani. Ogni sala viene attentamente descritta sia nelle boiserie, la copertura delle pareti con pannelli di legno, sia nella collocazione di quadri, soprammobili e oggetti. L'arciduca ha idee chiare anche sulle stoffe da impiegare. L'azzurro, ad esempio, domina il piano terra nelle tre stanze dedicate all'arciduca: stanza da letto, studio e biblioteca, e in quelle destinate alla sua consorte Carlotta: stanza da pranzo, sala da musica e studiolo, stanza da letto e spogliatoio. Per il primo piano, invece, destinato agli ospiti, il colore predominante è il rosso, con ampio spazio simboli che rappresentano la dinastia asburgica. Qui spiccano la sala delle udienze, luogo dal tono sfarzoso posto al centro della facciata verso il mare e destinato agli incontri ufficiali, e la sala del trono, l'ambiente più vasto del castello e progettato per celebrare la dinastia austriaca e il ricordo del suo glorioso passato. Purtroppo la sala viene terminata dopo la morte di Massimiliano, che non occuperà mai il seggio a lui destinato, commenta Fabiani. Sempre al primo piano sono da segnalare il salotto giapponese e quello cinese, due stanze che riflettono il gusto esotico di Massimiliano e che richiamano negli arredi gli stili dell'estremo oriente. A coronare il progetto concorre il parco di 22 ettari, che nasce come luogo privato e non come parco di rappresentanza. Non possiede infatti un ingresso monumentale o un viale di accesso che accentui il percorso verso il castello. Anche per questo importante elemento, l'arciduca impartisce le sue direttive a Karl Junker, affidando l'aspetto botanico all'esperto giardiniere boemo Anton Jelinek. Il risultato è un parco in cui bosco e giardino all'italiana si alternano, danno vita a uno degli elementi principali del parco, l'effetto sorpresa, una prospettiva inaspettata sul mare, una veduta inattesa di un angolo boschivo, uno spazio panoramico inconsueto. Nel parco si trovano inoltre alcune piccole costruzioni, come il castelletto, una sorta di castello di miramare di dimensioni ridotte, abitato saltuariamente dalla coppia tra il 1858 e il 1859, il complesso delle serre, destinato alla crescita delle piante da inserire nel parco, e le scuderie. Così, tra natura e storia, il castello di Miramare domina il Golfo di Trieste, segno materiale del carattere e delle passioni di Massimiliano d'Asburgo e del suo sogno divenuto realtà. Massimiliano d'Asburgo preferì Trieste a Vienna. Ferdinando Massimiliano d'Asburgo Lorena nacque a Vienna il 6 luglio 1832. Sin da giovane dimostrò una passione per la natura e per la cultura.

0: Fondamentale per la sua educazione fu il viaggio che compì nel 1850 con il fratello Carlo Ludovico, 1833-1896, in Grecia, Turchia e Dalmazia, e per la prima volta Trieste. Il 26 ottobre 1850 si arruolò nella marina austriaca e stabilì nella città giuliana la sua dimora principale, affittando Villa Lazarovich sul colle di San Vito. Nominato contrammiraglio nel 1854, il 27 luglio del 1857 sposò Carlotta del Belgio. La coppia entrò nel castello di Miramare nel Natale del 1860, ma nel 1864 salpò per il Messico, dove Massimiliano divenne imperatore. I continui attacchi del fronte repubblicano minarono la situazione. Carlotta tornò in Europa nel 1866, dove manifestò segni di squilibrio mentale. Trasferita in Belgio, morì nel 1927. Massimiliano fu catturato dai repubblicani e fucilato il 19 giugno 1867. Le sue spoglie vennero portate a Vienna. Anche Sissi visse a Miramare. Dopo la morte di Massimiliano, Miramare divenne residenza saltuaria degli Asburgo. Tra il 1869 e il 1896 fu utilizzato anche dall'imperatrice Elisabetta, la nota Sissi, moglie di Francesco Giuseppe. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 1914, tutto l'arredo fu portato a Vienna, mentre nel 1918, con l'inclusione di Trieste in Italia, Miramare divenne proprietà demaniale. Lo Stato stipulò un accordo con l'Austria per la restituzione dei mobili e aprire il castello come museo. Dal 1930 al 1937 Miramare fu dimora del duca Amedeo d'Aosta e di sua moglie Anna di Francia. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu adibito a scuola per ufficiali dell'esercito tedesco. Dopo il 1945 a sede dei governi militari alleati fino al 1954. Riaprì al pubblico il 2 giugno 1955.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito recommagazine.org, rete sociale indipendente. Se la Terra fosse veramente piatta, di Oliver Melis. La teoria della Terra piatta rimane tra le teorie cospirazioniste quella forse più in voga, e non passa giorno che nei gruppi di discussione nei social si accendano discussioni tra chi accusa la scienza, definita ufficiale, di nascondere la verità al mondo e chi invece ride di questa assurda teoria che vorrebbe la Terra con la forma di un disco roteante nel vuoto, racchiuso in una cupola e circondato da un muro di ghiaccio invalicabile. Nel 2019 un ingegnere elettronico, un certo Agostino Favari, è stato uno dei relatori a Palermo del primo convegno italiano dei terrapiattisti. Il convegno voleva una volta per tutte smentire la sfericità della Terra. Il complottista Agostino Favari avrebbe confidato alla testata Huffington Post che avrebbe cambiato idea se l'astronauta italiano Guidoni lo avesse portato nello spazio per dimostrargli una volta per tutte che la Terra è sferica. All'ESA sicuramente ci avranno pensato, un viaggio sulla ISS e togliamo i dubbi a molti complottisti. Certo, la lista d'attesa sicuramente sarà chilometrica e il conto del carburante raggiungerà cifre astronomiche, nel vero senso della parola, ma se proprio ci tiene, Favari potrà presto fruire dei servizi di Virgin Galactic, che a breve inizierà ad effettuare voli turistici suborbitali dallo spazioporto di Taranto Grottaglie in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana. Sappiamo che già nel Medioevo la gente pensava che la Terra fosse piatta, e Cristoforo Colombo dimostrò che la Terra non lo fosse, contrariamente a quanto pensavano i suoi contemporanei, che credevano che il suo tentativo sarebbe fallito perché ritenevano che le caravelle sarebbero cadute oltre il bordo della Terra. La sfericità del nostro pianeta, come si sa, era già stata dimostrata da Pitagora e da altri matematici greci nel VI secolo a.C. Aristotele, inoltre, osservò la forma dell'ombra della Terra sulla Luna e la curvatura della costa, ben nota ai marinai che navigavano verso la terraferma. Nel II secolo a.C., Eratostane stimò con grande precisione la forma e la circonferenza del nostro pianeta. Ai tempi di Colombo, questi fatti erano noti alle persone con buon grado di istruzione e di cultura. L'idea di Cristoforo Colombo, convinto che la Terra fosse piatta, è in realtà abbastanza recente. Risale al XIX secolo, precisamente al 1828. Prima non se ne trovava cenno, ed è riportata nella biografia dell'esploratore scritta da Washington Irving. Il professor Jeffrey Russell sostiene che questo mito su Colombo ebbe origine in una storia del 1828 sul navigatore, scritta da Washington Irving, secondo il quale i teologi e gli esperti del periodo si opposero al finanziamento del viaggio perché la Terra era ritenuta piatta. Questo però è falso. Colombo affrontò l'opposizione al suo viaggio non da parte di persone che pensavano che sarebbe caduto dal bordo della Terra piatta, ma per un errore di valutazione sulla grandezza reale del pianeta, dimensioni sottostimate da Colombo, che secondo alcuni poteva fallire la sua missione per mancanza di scorte alimentari e acqua potabile. Ma per un attimo, proviamo ad immaginare che la Terra sia un piano e non uno sferoide. Cosa accadrebbe sulla superficie e come ce ne potremmo accorgere? Sappiamo che la gravità è una forza che è diretta verso il centro del nostro pianeta e se la Terra fosse piatta, essendo il centro della massa di un piano nel suo centro, la forza di gravità attirerebbe qualsiasi cosa verso il centro del piatto, non verso il basso. Se la gravità agisse in tal modo, provocherebbe conseguenze assai particolari sulla configurazione del nostro pianeta. I mari, infatti, tenderebbero a sparire man mano che si avvicinano verso il bordo, perché attratti verso il centro del disco. La Terra, inoltre, non potrebbe mai mantenere quella forma. Un corpo dotato della sua massa tenderebbe a collassare in una sfera. Oggetti che hanno un diametro di qualche centinaia di chilometri tendono ad assumere la forma di una sfera. Se la Terra fosse una superficie piatta, vedremmo le stesse stelle al polo nord e ai bordi del pianeta. Ma già gli antichi greci, a quell'epoca, erano consci del fatto che nei due emisferi del mondo si vedono stelle diverse, cosa impossibile se la Terra non fosse sferica. Anche l'alternanza giorno-notte, esaminando il modello della Terra piatta, ci dice che dovremmo vedere la luce del Sole in continuazione, per 24 ore. Inoltre, il nostro pianeta genera un campo magnetico che ha origine nel suo nucleo e la cui presenza genera uno scudo elettromagnetico che devia i raggi cosmici e le particelle cariche. Se ipotizzassimo, nel caso della Terra piatta, una sorta di nucleo, come un oceano di metallo liquido, questo non sarebbe in grado di generare nessun scudo protettivo, in quanto non ruoterebbe. Questo vuol dire che il nostro pianeta sarebbe preda facile di raggi cosmici e delle particelle cariche, ma anche, come pare chiaro, rendendo impossibile la vita. Ancora oggi, come nel Medioevo, tornano in auge idee e false teorie su forma e dimensione del nostro pianeta. Allora furono superstizioni, favole e leggende a diffonderle tra il popolino, che aveva però la scusa dell'ignoranza, non essendo disponibili scuole ed informazioni alla portata di tutti. L'idea che la Terra sia oggi ritenuta piatta, nonostante l'alfabetizzazione di massa, la dobbiamo a false teorie e bufale che si diffondono attraverso internet, e la dobbiamo anche alla credulità di tanti, che preferiscono giustificare le proprie difficoltà e i propri problemi con l'idea di una serie di complotti globali orditi da millenni dalla classe dominante a loro danno. Ci sono personaggi di malafede che diffondono teorie balzane per avere un ritorno economico grazie a libri, visualizzazioni in rete, gadget e conferenze a pagamento, che affermano che, pur salendo a centinaia di metri, l'orizzonte che osserviamo è piatto. Domanda: avranno mai preso un aereo?
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Mio, rage bait è la parola dell'anno 2025 e non è una buona notizia. Il nuovo termine, entrato di diritto nell'Oxford Dictionary, descrive un inquietante fenomeno che ci parla di manipolazione sociale, ma anche di disagio esistenziale. Di Alessio Sperati. Il populismo è il dare risposte semplici a problemi complessi, ma per esistere ha bisogno di gente arrabbiata, altrimenti non funziona. Il populismo è sempre esistito, ma i nuovi sistemi di comunicazione di massa hanno fornito strumenti potentissimi per la sua diffusione. Ecco che l'espressione rage bait diventa la parola dell'anno 2025 ed entra di diritto nell'Oxford Dictionary. Ma che cos'è esattamente il rage bait? Un'esca studiata a tavolino. Letteralmente vuol dire trappola della rabbia, che si innesca con post social pieni di odio o provocatori, al solo scopo di innescare reazioni di rabbia nell'utente, che mordendo l'esca, appunto, entrerà in un gruppo specializzato nella diffusione di rabbia, dissenso e anarchia. È una trappola emotiva costruita con la minuzia del pescatore paziente, che sa dove puntare l'esca, conosce il punto debole del pesce e aspetta il momento giusto per tirare su la lenza. Con la sola differenza che qui l'esca siamo noi e il pescatore è un algoritmo che non dorme mai e che ottimizza continuamente se stesso per capire cosa ci farà sbroccare più in fretta e più efficacemente. E non c'è bisogno che il contenuto proposto corrisponda al vero. L'importante è che stimoli quella particolare emozione che sta a metà tra il fastidio esistenziale e la volontà di rovesciare un tavolo. Immigrati clandestini? Stipendi dei politici? La dichiarazione di un politico da parte avversa? Il rage bait ci viene tagliato addosso come una camicia su misura perché ormai la rete ci conosce benissimo e sa cosa proporci. Qualsiasi cosa va bene, purché tocchi la corda sensibile, quella che risuona in ognuno di noi quando ci sembra che il mondo intero stia complottando per farci salire la pressione e in più sappiamo di avere Saturno in opposizione. Spesso si tratta di fake news, ma non lo sappiamo. Ovviamente questo meccanismo ha bisogno di noi per funzionare ed è molto umano cadere nella trappola. Capita a tutti, non c'è da vergognarsene. Ogni mattina ci ripromettiamo di non indignarci davanti al solito posto contro le istituzioni, il carovita, il traffico, eppure ogni giorno diventiamo parte attiva dell'ingranaggio, indignandoci per un fatto prima ancora di sapere se sia vero o meno e magari diffondendolo a stretto giro nella nostra rete di conoscenti e reali o virtuali. È rassicurante sapere che la grande rivoluzione tecnologica del nuovo millennio, quella che ci avrebbe dovuto rendere cittadini globali e consapevoli, si sia tradotta in una gigantesca stanza della rabbia, una di quelle dove per 40 euro sei libero di spaccare oggetti per mezz'ora. Il potere della comunità che ci fa sentire meno soli. Il segreto è proprio nel meccanismo psicologico che ci porta a reagire allo stimolo. Nonostante sappiamo benissimo che si tratta di una trappola, ci cadiamo. Perché ci piace, perché indignarci oggi è una delle poche attività che forniscono un senso di vitalità immediato, un booster emotivo paragonabile al primo morso di una brioche calda. In un mondo che ci chiede di essere sempre efficienti, performanti e sorridenti, l'indignazione è una valvola di sfogo quasi terapeutica, una piccola rivoluzione interiore che ci fa sentire parte di qualcosa, anche se quel qualcosa è una discussione completamente inutile su un argomento del tutto irrilevante. E c'è un altro elemento da non sottovalutare, il potere della comunità dell'indignazione. Una volta che si entra nel vortice, non si è mai soli. C'è sempre un esercito di sconosciuti pronti a confermare che sì, quella cosa è scandalosa, inaccettabile, la fine della civiltà occidentale, l'apocalisse. La massa amplifica, distorce, muta la percezione di ciò che è importante e di ciò che non lo è. E dietro c'è lo studio, c'è strategia, c'è finezza nel sapere esattamente cosa toccherà la fibra giusta del pubblico. Non si tratta di improvvisazione. Gli esperti conoscono le micce più facili da accendere, il cibo, La scuola, i trasporti pubblici, i vicini rumorosi, il tempo atmosferico, la politica, la grammatica, la cucina tradizionale, le file alle poste. E poi, naturalmente, i temi divisivi per eccellenza, tutto ciò che riguarda l'identità personale, nazionale o calcistica. Più condivisioni, più traffico e più soldi. Le piattaforme, dal canto loro, hanno capito perfettamente il valore di questa energia emotiva. L'indignazione genera interazioni, le interazioni generano traffico, il traffico genera denaro. Paradossalmente il rage bait ci mostra anche quanto siamo diventati fragili. Basta pochissimo per mandarci in ebollizione. Un tempo l'ira era riservata ai grandi tradimenti, alle ingiustizie macroscopiche, alle tragedie familiari. Oggi basta un titolo ambiguo o una foto fuori contesto. Abbiamo fatto dell'infiammazione emotiva la nostra condizione standard. Forse perché viviamo in un ambiente che ci sollecita continuamente, che ci bombarda di stimoli, e la rabbia è la scorciatoia più veloce per sentirci vivi quando siamo troppo stanchi per usare il pensiero critico. E allora viene da chiedersi, è davvero possibile sottrarsi? Possiamo davvero evitare il richiamo della polemica sterile, resistere al desiderio di scrivere il nostro commento indignato? La risposta in teoria è sì. In pratica è più difficile che fare meditazione in mezzo alla corsia di un supermercato all'ora di punta. È la dimostrazione che siamo ancora animali sociali, ma nel modo più sbagliato possibile. È così. Il rage bait entra ufficialmente nella storia della lingua con la dignità di un termine che rappresenta un'epoca, la nostra. Non è un bel segno, forse, ma la lingua, si sa, non premia il bene o il male. Registra, annota, archivia. Ora che abbiamo una parola per definire questa giostra emotiva, possiamo iniziare a riconoscere il momento in cui siamo sul punto di fare ciò che gli algoritmi vogliono, arrabbiarci per l'ennesima sciocchezza.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta Nudità anarchiche. La condizione umana tra la vita e la morte. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2022. Prima parte.

0: Nel buio delle parole, randagie e singhiozzanti, la mia vita riscopre la sua nudità, se ne riappropria. È essa stessa nudità, e nude sono le parole che la dicono, ancora più nude della vita stessa. Quando si è nudi davanti al mondo, alla vita che si continua a vivere, non si chiede più nulla. Ci si lascia vivere prigionieri della propria nudità. Non mi resta più nulla da chiedere, né agli altri né al mondo. Non appartengo a niente, non ho più alcun legame, non chiedo più. Scrive Giorgio Caproni. Non chieder più. Nulla per te qui resta. Non sei della tribù. Hai sbagliato foresta. Non si stancò mai di chiedersi perché gli uomini non sapessero più amare. Solo alla fine della sua vita si convinse che amare davvero significa non appartenere a nessuno, non appartenersi più, solo essere privati di se stessi. Come può un uomo nel tempo della notte del mondo avvicinarsi di nuovo a Dio, facendo ogni giorno del nulla la sua dimora abituale? Preferì abitare il disincanto e coltivarne tutte le amarezze pur di fuggire la volgarità. Scendo a patti con tutto ciò che mi annienta, l'autentica malinconia. La sua salvifica forza non consiste tanto nel vedere le cose sfiorire e passare, non il rimpianto né la perdita la provocano in questo tempo rischioso e sospeso. Tutto ciò è niente di fronte alla tragedia di ciò che non passerebbe mai, strangolandoci con la sua perdurante presenza. Nell'amarezza di un disinganno agonizzano tutti i miei disgusti. Il superfluo all'improvviso davanti ai miei occhi si mostra in tutta la sua violenza. Non so ancora perché abbia abdicato al vuoto. Vivere la propria libertà nel mondo contemporaneo significa vivere dispersi, fare della propria condizione dispersione. Essere liberi solo attraverso la dispersione, una delle condizioni necessarie per recuperare la propria vena anarchica, liberatrice ed erratica, è la dispersione. Io continuo a vivere in quanto essere disperso. Del contemporaneo mi interessa solo il lato oscuro, l'ombra che porta con sé, dentro di sé. Consapevole che ogni suo frammento non rappresenta altro che agonia, perdita e abiezione, l'essenza del contemporaneo, deiezione. Solo una vita offesa, una solitudine offesa, merita di essere alla fine salvata. Se sopportiamo ancora la vita, e perché non potremo mai identificarci fino in fondo con il dolore degli altri. Tutti i libri dell'umana tristezza che ho letto in una vita, non senza una certa voluttà mista a sofferenza, non sono stati capaci di farmi accettare la mia. Tutto ciò che sembra salvarmi, in realtà mi condanna. Ribellarsi, anche per un solo istante, alla malinconia, significa aver rinunciato per sempre a capire. Ogni parola umana non può che esprimere la propria degradazione. Seppe adagiarsi su un nichilismo gentile. Mi sento così debole e misero quando scrivo. E non potrei scrivere se non per debolezza, se non per rivendicare la mia miseria interiore. mi fa vivere la mia miseria interiore. La stessa scrittura le conferisce intensità e alla fine l'accresce. La scrittura, una scrittura minima e disseminata, è una sorta di preghiera continua. Scrivere e pregare all'infinito. Scrivere non è altro che tentare di evitare di scavarsi la fossa, salvo poi accorgersi di averla scavata lo stesso, soltanto con un po' di poesia. Da giovane avevo davanti a me tante direzioni da imboccare. Non ne sperimentai nessuna. Eppure, a distanza di anni, continuo a pensare che il reale è stretto, il possibile è immenso. Il punto è che in questo mondo non possiamo più giocare la nostra partita, narrare la propria storia, rispondere al mondo a modo nostro, amare e lavorare. Per come abitiamo il mondo, l'uso, vorrei dire l'abuso, che ne facciamo, ci sta spingendo a consegnare le chiavi di esso a quelli che verranno dopo di noi, i quali già iniziano non tanto ad imitarci, quanto, e a ragione, ad odiarci. Ti ho consegnato la mia lingua, tutto ciò che ne hai tratto è la possibilità di odiarmi. È necessario riscoprire il banale in tutte le sue forme e manifestazioni per poter continuare a vivere, per sopportare ancora la vita. Coltivare il banale in ogni situazione dell'esistenza. Questa gioia che mi viene dalla vita, le sue radici autentiche, in una ingenua ma consapevole banalità. Ho iniziato un po' a vivere quando ho riscoperto, attraverso una scrittura truciolata, l'esame di sé. Non getto più niente di me stesso. Raccolgo in questo esame quotidiano tutti i frammenti, anche i più minuscoli ed apparentemente insignificanti del mio essere, e passo il tempo a denudarmi, a scorticare una nudità sempre più anarchica. La mia nudità davanti al mondo non è altro se non anarchia dell'essere e dell'esserci. Cos'è davvero la nudità? È lo sguardo dell'altro che si posa su di me, uno sguardo che mi significa, mi fa essere, è tutto ciò che possiedo. Tutto ciò che è marginale, cioè che vive ai margini e nella sua nuda anarchia potenzialmente rivoluzionario. Eravamo ospiti della vita, gettati nella vita con un solo compito, comportarci da ospiti e, come ospiti meritevoli, lasciare la casa dove si era accolti, lasciandola magari più ordinata, più pulita, più bella. Invece, siamo condannati ad essere esuli della vita. La vita, estranea anche a se stessa, è solo un lungo esilio. A un certo punto della vita si sente necessariamente il bisogno di dimorare, di essere radicati, di tornare. L'esilio, tuttavia, è la sola condizione che ci appartiene, l'esilio dalla vita. Strano fu quel mio sogno. I sogni spesso si dimenticano, quei pochi che non si dimenticano si curano, non si interpretano più. Bruciavano in un rogo immenso tutte le parole umane. Le fiamme di quel rogo abissale erano così intense, così divoranti, da consumare e liquefare ogni vocabolo, ogni lemma, ogni espressione. una sola parola, correndo all'impazzata dentro quelle fiamme, riuscii miracolosamente a portare in salvo da quell'olocausto del linguaggio. Solitudine. Cosa davvero può augurarsi di meglio un uomo solo come me? Esiste forse una gioia diversa e magari più intensa di questa mia condizione? Sì, esiste. Sentire, con il concorso del silenzio, la mia solitudine maturare. Vivo nel tempo di una strana rivolta, un tempo che non mi coinvolge, ma che comunque vivo. E mentre cerco di comprendere questo tempo che non mi appartiene, sento risuonare d'un tratto in me i versi dell'angelo sfortunato di Müller. La mia speranza è l'ultimo respiro, il mio volo è la rivolta, il mio cielo l'abisso di domani. L'uomo è sopravvissuto alla fame e alle malattie, alle guerre, alle pestilenze e alle catastrofi naturali. Non sopravviverà alla perdita della speranza. Come vivo e comprendo quest'ultimo stato d'animo di Simone Weil prima che morisse? Sono color foglia morta, per gli altri non esisto.
1: Pagine in controluce ha presentato Nudità anarchiche, la condizione umana tra la vita e la morte, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2022. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta,

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La lettera U, manoscritto di un pazzo. Racconto di Gino Ugo Tarchetti, scritto in italiano semplificato. U. Ho scritto io questa lettera terribile, questa vocale spaventosa, il cui suono mi fa rabbrividire, la cui vista mi riempie di terrore? Sì, l'ho scritta io. Ed eccovela ancora. Eccola un'altra volta. Guardatela, fissatela bene. Non tremate, non impallidite. Abbiate il coraggio di osservare tutte le parti, di esaminare tutti i dettagli, di vincere tutto l'orrore che vi ispira. Questa U, questo segno fatale, questa lettera abominevole, questa vocale tremenda, chi di voi non l'ha vista, non l'ha scritta, non l'ha pronunciata mille volte? Lo so, ma io vi domanderò, chi di voi l'ha esaminata? Chi l'ha analizzata? Chi ne ha studiato la forma, l'espressione, l'influenza? Chi ne ha fatto l'oggetto delle sue indagini, delle sue occupazioni, delle sue notti insonni? Chi vi ha posato sopra il suo pensiero per tutti gli anni della sua vita? Perché voi vedete solo una lettera mite, innocua come le altre, perché l'abitudine vi ha resi indifferenti, perché la vostra apatia non vi ha consentito di studiarla accuratamente. Ma non sapete ciò che io vedo in questa vocale. Ma ora guardatela bene, guardatela attentamente, spassionatamente, fissi. Quella linea che si curva, quelle due punte che vi guardano immobili, che si guardano immobili, quella delle due lineette che troncano inesorabilmente le cime, quell'arco inferiore sul quale la lettera oscilla e si dondola sogghignando, quel vuoto all'interno, quell'orribile vuoto che si affaccia dall'apertura delle due aste e si perde nell'infinità dello spazio. Ma questo non basta. Vi scrivo qui le vocali. Ecco, A, E, I, O, U. Le vedete? Sono queste? A, E, I, O, U. Ebbene, sentiamone ora il suono. A, ah, l'espressione della sincerità, della schiettezza, d'una dolce sorpresa. E, la gentilezza, la tenerezza espressa tutta in un suono. I, che gioia viva e profonda. Oh, che sorpresa, che meraviglia, ma che sorpresa piacevole. Sentite ora la U, pronunciatela, tiratela fuori dai ricordi più profondi, ma pronunciatela bene. U. Non rabbrividite, non tremate a questo suono, non vi sentite il ruggito della fiera, il lamento che emette il dolore, tutte le voci della natura sofferente e agitata? Non capite che vi è qualche cosa di infernale, di profondo, di tenebroso in quel suono? Dio, che lettera terribile, che vocale spaventosa! Vi voglio raccontare la mia vita. In che modo questa lettera mi ha trascinato verso una pena infamante e immeritata? Sono nato predestinato. Una terribile condanna pesa sopra di me fin dal primo giorno della mia esistenza. Il mio nome contiene una U. Da ciò tutte le sventure della mia vita. A 7 anni ho iniziato la scuola. Istintivamente, dal primo momento, non riuscivo ad imparare questa lettera. Ogni volta che leggevo, improvvisamente mi bloccavo davanti alla U. mi prendeva un panico indescrivibile e non riuscivo a pronunciarla. Scriverla? Ancora peggio! La mia mano, fluida nello scrivere tutte le altre lettere, diventava rigida e tremante appena tentavo di scrivere la U. A volte facevo le aste troppo convergenti, altre volte troppo divergenti. A volte facevo una V diritta, altre una V capovolta. Non riuscivo in nessun modo a tracciare la curva. Il maestro mi dava la bacchetta sulle dita e io piangevo. A 12 anni, un giorno, ho visto sulla lavagna una U enorme. Quella vocale era lì che mi fissava e mi sfidava. Non so quale coraggio mi è nato all'improvviso nel cuore. Ma il tempo della verità era giunto. Io e quella lettera eravamo nemici e ho accettato la sfida. Sono rimasto per alcune ore a osservarla e in quel momento ho capito tutto e ho dichiarato una guerra mortale a quella lettera. Ho cominciato a cancellare tutte le U che vedevo nei libri dei miei compagni. Era solo il principio della mia vendetta. Sono stato cacciato dalla scuola. Qualche tempo dopo sono rientrato a scuola. Il mio maestro si chiamava Aurelio Tubuni. 3 U. Lo odiavo per questo. Un giorno ho scritto sulla lavagna: morte alla U. Il maestro ha pensato che quella minaccia fosse rivolta a lui. Sono stato ricacciato. Sono riuscito a ritornare a scuola una terza volta. Un giorno ho presentato come lavoro di esame un progetto per l'abolizione di questa vocale e la sua espulsione dalle lettere dell'alfabeto. Non sono stato capito. Mi hanno dato del pazzo. I miei compagni hanno iniziato contro di me una guerra terribile. Scrivevano delle U da tutte le parti, sui miei libri, sui quaderni, sulle pareti, sui banchi. Non sapevo come difendermi da questa persecuzione sanguinosa e atroce. Un giorno ho trovato nella mia tasca una cartolina su cui c'era una lunga fila di U in questo modo infernale, così. Sono diventato furioso. La vista di tutte le U, disposta con quella gradazione tremenda, mi ha sconvolto. Ho sentito il sangue salire alla testa, la mia ragione oscurarsi. Sono andato di corsa a scuola e ho afferrato alla gola uno dei miei compagni. L'avrei soffocato se gli altri non fossero intervenuti. Questa è stata la prima colpa in cui mi ha trascinato quella vocale. Mi hanno cacciato dalla scuola per sempre. Allora ho cominciato a vivere da solo, a pensare, a meditare, ad operare da solo. Sono entrato in una nuova sfera di osservazioni, in una sfera più elevata, più attiva. Ho studiato i rapporti che questa lettera fatale ha con i destini dell'umanità. Ho scoperto tutte le cause, ho indovinato tutte le leggi e ho scritto ed elaborato in 5 lunghi anni di fatica un lavoro voluminoso dove ho dimostrato come le sciagure degli uomini sono causate dall'esistenza della U e dall'uso che ne facciamo nella scrittura e nel linguaggio. Ho fornito tutte le soluzioni per sopprimere, rimediare e prevenire i mali che ne derivano. Lo credereste? Non sono riuscito a pubblicare la mia opera. La società ha rifiutato l'unico rimedio in grado di guarirla. A 20 anni mi sono follemente innamorato di una fanciulla, e anche lei di me. Era divinamente buona, divinamente bella. Ci siamo innamorati al primo sguardo. E quando ho potuto parlarle le ho chiesto: come vi chiamate? Ulrica. Ulrica. U. Una U. Era una cosa orribile. Come sopportare la violenza atroce, continua di quella vocale? Il mio amore era tutto per me, ma ho trovato la forza di rinunziarvi. Ho abbandonato Ulrica. Ho tentato di guarirmi con l'affetto di un'altra fanciulla. Quando ho saputo che si chiamava Giulia, l'ho lasciata perdere. Ho avuto un terzo amore. Mi sono prima informato del suo nome. Si chiamava Annetta. Finalmente. Ho potuto abbandonarmi all'amore. Abbiamo fatto tutti i preparativi per le nozze. Tutto era combinato, stabilito. Quando ho visto il suo certificato di nascita, ho scoperto con orrore che il nome di Annetta era un vezzeggiativo, un abbreviativo di Susanna, Susannetta. Ma non basta. Oltre a ciò, inorridite pure. Aveva 5 altri nomi di battesimo: Postumia, Uria, Umberta, Giuditta e Lucia. Ho strappato all'istante il contratto di matrimonio, rinfacciando a quel mostro di perfidia il suo tradimento feroce, e mi sono allontanato per sempre da quella casa. Il cielo mi aveva salvato ancora una volta. Ma, oimè, non riuscivo più ad amare. Il mio affetto era esaurito, debilitato da tutte quelle esperienze terribili. Il caso mi ha fatto incontrare di nuovo Ulrica. Il ricordo del primo amore si è risvegliato e la passione si è riaccesa. Volevo rinunciare al suo affetto, ma non ho avuto più la forza. Ci siamo sposati. Da quel momento è iniziata la mia lotta. Non potevo tollerare la una e il suo nome. Mia moglie, la mia compagna, da donna amata da me, ma con una U nel suo nome. Un giorno le ho detto: «Mia cara, vedi questa U quanto è terribile? Devi assolutamente cambiare il tuo nome». Ma lei non ha risposto e ha sorriso. Un'altra volta le ho detto: «Ulrica, il tuo nome non riesco a sopportarlo. Mi fa male, mi uccide, cambia nome». Ma lei sorrideva, l'ingrata sorrideva. Una notte ho avuto un incubo terribile. Una U gigantesca si era messa sul mio petto e mi abbracciava con le sue lunghe aste, flessuose. Mi accarezzava, mi stringeva. Sono balzato fuori dal letto e sono andato di corsa dal notaio. «Venite con me all'istante a scrivere un documento di rinuncia». Quel miserabile non voleva. L'ho afferrato per un braccio e l'ho trascinato fino al letto di mia moglie. Lei dormiva. L'ho svegliata e le ho detto: «Ulrica, rinuncia al tuo nome. Rinuncia alla U detestabile del tuo nome». Mia moglie mi guardava sbigottita in silenzio. «Rinuncia!» ho ripetuto con voce terribile. «Rinuncia a quella U! Rinuncia all'abominevole nome!» Ma lei continuava a guardarmi in silenzio. Il suo silenzio, il suo rifiuto mi hanno fatto perdere il senno. Mi sono avventato sopra di lei picchiandola con il mio bastone. Mi hanno arrestato e processato. I giudici mi hanno fatto rinchiudere in questo ospizio per pazzi. Io pazzo, sciagurati, pazzo perché ho scoperto il segreto dei loro destini? Perché ho tentato di migliorarli? Ingrati. Sì, io sento che questa ingratitudine mi ucciderà. Lasciato qui solo, inerme, faccia a faccia col mio nemico, con questa U detestata che io vedo ogni ora, ogni istante, nel sonno, nella veglia, in tutti gli oggetti che mi circondano, sento che presto sarò sconfitto. E così sia. Non temo la morte. Metterà fine a tutti i miei mali. Avrei voluto aiutare l'umanità, convincerla a sopprimere quella vocale, ma il destino ha stabilito diversamente. Forse la mia sventura sarà un utile insegnamento per gli uomini. Forse il mio esempio li spronerà ad imitarmi. Lo spero davvero. Spero davvero che la mia morte preceda di pochi giorni l'epoca della loro grande liberazione. La liberazione dalla U, la liberazione da questa terribile vocale. L'infelice che ha scritto queste righe è morto nel manicomio di Milano l'11 settembre 1865.

0: Il racconto.
1: Quali furono le reali motivazioni che nei primi anni 70 misero in pericolo la vita di Stanley Kubrick? Il grande regista era un esperto giocatore di scacchi e proprio facendo un percorso con le stesse sofisticate logiche che impone quel gioco, proveremo a formulare ipotesi e ricostruzioni di una vicenda oscura, che sembra essere depositaria di segreti a tal punto clamorosi che se fossero stati rivelati avrebbero potuto mettere in discussione la storia del mondo e di molte scoperte scientifiche. Una decisione estrema sembrava perseguitarlo da settimane. Si trattava di una scelta difficile che avrebbe anche potuto mettere fine per sempre alla sua carriera. Era da anni abituato ad essere contestato e in molti casi aveva subito la stupidità della censura. Non era semplicemente un autore come tanti altri. Per lui il cinema era stato la tela su cui dipingere straordinarie filosofie rivoluzionarie, in cui aveva preso in giro il potere e aveva messo in discussione la genesi stessa dell'essere umano. Nel 1969 comprese che aveva una nuova missione creativa da compiere, che poi gli avrebbe stravolto la vita. Per anni questa storia è stata tenuta nascosta dall'opinione pubblica e pochi erano a conoscenza di quanto accadde a Stanley Kubrick nei primi anni 70, quando nei cinema si stava imponendo la sua ultima opera cinematografica, A Clockwork Orange, in Italia Arancia Meccanica. Arancia Meccanica. Arancia Meccanica. Ci si può chiedere quale sia la vicenda segreta intorno a quel film e per quale misterioso motivo sia stata per tanti anni trattata come un fatto top secret. Sembrava che svelandola, in molti avrebbero messo in pericolo la propria incolumità. Le risposte sono diverse, ma tutte aprono scenari inquietanti. Quando ebbe inizio la storia di quel film destinato a cambiare la vita e la carriera di Stanley Kubrick? Sul finire degli anni 60, il regista di 2001 Odissea nello spazio era ormai considerato un maestro assoluto. Era anche al centro di sospetti ai quali molti non credevano. L'ipotesi, infatti, che proprio a Kubrick venne commissionata dalla NASA la realizzazione di un finto sbarco sulla Luna da mostrare al mondo come reale, all'epoca come ancora oggi, per molti non è altro che una scaltra trovata per vendere giornali. Ma nonostante quella vicenda potesse apparire puramente fantasiosa, in realtà aveva comunque contribuito a creare intorno a Kubrick la fama di un uomo misterioso. Il progetto di un film dedicato alla figura di Napoleone Bonaparte era fallito e Kubrick voleva dedicarsi ad un'opera completamente diversa da quella che aveva realizzato fino a quel momento. Non immaginava però che la scelta di tramutare in linguaggio cinematografico il libro scritto da Anthony Burgess, A Clock Orange, lo avrebbe visto al centro di un caso con il quale nessun regista al mondo si era mai confrontato. Che cosa si verificò di tanto eclatante da mettere in pericolo la vita di Stanley Kubrick? Stanley Kubrick era un privilegiato rispetto a tutti gli altri autori. Nessuno come lui, infatti, poteva beneficiare di una tale libertà espressiva. I dirigenti della Warner Bros. Sapevano che Kubrick, prima di firmare qualsiasi contratto, imponeva delle regole che appartenevano soltanto ad una sua logica creativa e se queste non fossero state rispettate, il film non sarebbe mai stato realizzato. Già dalle prime riprese di Arancia Meccanica si verificò un giallo che, secondo alcune ricostruzioni dei fatti, spiegherebbe poi perché quel film mise in pericolo la vita del regista. Era un'idea abbastanza diffusa nei primi anni 70 che Kubrick si fosse ormai tramutato in una personalità scomoda per alcuni sistemi di potere. La sua decisione di andare a vivere in Inghilterra, poi, sembrava confermare questa tesi. Perché Stanley Kubrick aveva lasciato gli Stati Uniti? Secondo un'interpretazione dei fatti, simile ad un puzzle con dei pezzi mancanti, in realtà il regista capì che nel suo paese qualcuno aveva ordinato la sua morte e perciò decise di emigrare in Europa. Questa tesi potrà anche far sorridere, ma molti sono i punti che possono confermare, almeno all'apparenza, questa sconvolgente affermazione. Chi poteva volere che Kubrick venisse eliminato? Una domanda che spinge a pensare ancora una volta alle alte sfere di un potere occulto estremamente collegato alla NASA. Secondo questa ipotesi, diversi agenti sarebbero stati consapevoli che quel regista era depositario di molti segreti che avrebbero potuto andare a colpire gli Stati Uniti. È tutto vero? Oppure si tratta di pura fantasia? I fatti, almeno in parte, sembrano giustificare questi sospetti. Se qualcuno molto potente desiderava realmente eliminare Kubrick, si può avanzare una domanda legittima che riguarda la sua scelta di venire a vivere in Europa. Il luogo in cui si era trasferito era noto a molti e questo confermerebbe che in realtà Kubrick era in pericolo soltanto negli Stati Uniti. La spiegazione di questa tesi sarebbe tutta in alcuni particolari obiettivi che avrebbe utilizzato per realizzare Arancia Meccanica. Kubrick probabilmente non avrebbe potuto utilizzare gli stessi obiettivi applicati alle cineprese se avesse continuato a lavorare negli Stati Uniti. Ma allora ci si chiede, che cosa avevano di tanto particolare quegli strumenti? Si trattava in realtà di obiettivi estremamente sofisticati, non in vendita al pubblico, e che sembrerebbero spiegare tanti sospetti riguardo questa vicenda tenuta per anni segreta. Si trattava di strumenti che aveva utilizzato soltanto la NASA. Appariva però un dilemma irrisolvibile comprendere quale collegamento ci fosse fra il pericolo reale che travolse Stanley Kubrick e quelle macchine che permettevano di girare immagini uniche. Perché Stanley Kubrick aveva accesso a degli strumenti della NASA? Altra domanda: come aveva fatto ad entrare in possesso se nessuno aveva mai potuto disporre di quegli obiettivi? Interrogativi che sembrano confermare la clamorosa ipotesi che sia stato proprio Kubrick nel 1969 a girare la leggendaria scena dello sbarco sulla Luna. In seguito all'uscita di Arancia Meccanica, però, il regista capì con assoluta certezza di essere in pericolo. Qual era la causa di quei timori?
0: Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato, ero calmo di fuori, ma dentro pensavo: allora adesso chi comanda è George. Decide che cosa si deve fare, cosa non fare. E Dim è il suo tonto digrignante bulldog. E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto.
1: Arancia Meccanica, già da pochi giorni dopo la sua uscita, si tramutò in un caso cinematografico mondiale. A sconvolgere la Warner Bros. Furono le continue accuse rivoltegli da diversi uomini di potere. Quel film, infatti, è tuttora considerato un capolavoro della storia del cinema e si ritrovò coinvolto in molte polemiche a causa dell'uso della violenza da parte dei drughi, i quattro personaggi vestiti di bianco che trascorrevano le loro notti a compiere crimini. Le accuse rivolte a Kubrick e gli incassi di Arancia Meccanica sembravano aumentare di pari passo. Nessun film era stato per così tante settimane il più visto in assoluto. In Inghilterra, la pellicola, ad oltre 10 mesi dalla prima apparizione in una sala, continuò ad essere al primo posto nelle classifiche. Tutto quel riscontro positivo sembrava poter essere spiegato in un solo modo. Stanley Kubrick, essendo un autore geniale, aveva creato una grande opera, ma molti rischi stavano per abbattersi su di lui e sulla sua famiglia. È ormai un fatto noto che spesso, quando viene data una notizia capace di incuriosire la maggioranza del pubblico, gran parte dei mezzi di informazione la ripropone in diverse versioni, quasi come un romanzo giallo a cui cambiare solo il nome dell'assassino. Quanto accadde a Stanley Kubrick fu esattamente tutto questo.

0: era come accusare Picasso di aver dipinto corpi dilaniati come in Guernica senza considerarli puro simbolo di una denuncia sociale, ma un suggerimento a compiere gesta criminali. Stanley Kubrick di certo non poteva essere colpevole della stupidità di chi non comprendeva che in Arancia Meccanica non c'era altro che una raffigurazione simbolica della violenza, ma nonostante questa ovvia giustificazione, troppi giornali continuarono a scrivere di nuove bande di giovani pronte a compiere le stesse missioni mostrate nel film. Per Kubrick quelle accuse divennero una vera e propria persecuzione e ben presto si tramutarono in minacce. Iniziò a ricevere lettere anonime e messaggi di morte con una frequenza tale da preoccuparsi moltissimo. Stanley Kubrick, perciò, decise di prendere una decisione unica nella storia del cinema. Impose alla Warner Bros. Di ritirare il film da tutte le sale inglesi, proprio mentre stava incassando fortune senza precedenti. Come aveva potuto un regista mettersi contro una multinazionale dello show business e vincere subito la sua battaglia? C'era forse qualcosa di più grande dietro quella vicenda? Per la Warner Bros. La decisione di ritirare Arancia Meccanica dalle sale proprio nel momento di maggiore successo significò di accettare di imbattersi in una catastrofe finanziaria. Quel film, infatti, aveva richiesto enormi budget per essere lanciato sul mercato e poco dopo lo si faceva scomparire in un'epoca in cui il mezzo di diffusione dei DVD ancora non esisteva. Quella manovra significava semplicemente nascondere per molti anni il film di Stanley Kubrick. La Warner Bros. Ufficialmente aveva rinunciato a degli incassi record perché qualche giornalista aveva accusato Stanley Kubrick di aver ispirato con il proprio film qualche scellerato a compiere dei delitti. Il comunicato lasciava molti dubbi. Un'altra motivazione avanzata dalla Warner Bros. Fu proprio quella delle minacce che erano state rivolte al regista. Il fatto che nei primi anni 70 la vita di Stanley Kubrick fu seriamente in pericolo è una cosa che sembra ormai dimostrata. Tutto ciò, infatti, è stato anche raccontato nel documentario A Life in Pictures, dedicato alla vita e alla carriera del grande regista. Quanto invece resta un mistero che non è stato mai analizzato riguarda le motivazioni di quel pericolo. Ci sono infatti troppi punti oscuri che fanno sospettare che in realtà Kubrick temesse per la sua vita non a causa di semplici minacce anonime, ma perché forse sapeva che le verità di cui era a conoscenza avrebbero potuto cambiare la storia scientifica di tutta l'umanità. Si tratterebbe comunque di segreti che Stanley Kubrick non ha mai più ufficialmente rivelato, anche se sono molte le interpretazioni di messaggi subliminali a cui si prestano i suoi film successivi, da rivedere oggi con molta attenzione. Con molta attenzione. Con molta attenzione.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta l'Epica Latina. L'Eneide di Virgilio. L'Eneide è il più importante poema epico latino. È composto da 12 libri ed è scritto in latino in versi e esametri. Virgilio compose l'Eneide per lodare Augusto partendo dai suoi antenati. Il poema, infatti, racconta l'origine troiana dei Romani attraverso il mito di Enea. Tramite la figura di Iulio, figlio primogenito di Enea, a sua volta figlio della dea Afrodite, l'imperatore Augusto rivendica per se stesso e per la gens Iulia origini divine. Negli ultimi 10 anni della sua vita, Virgilio fu assorbito dalla composizione dell'Eneide. Al momento della morte, non considerava l'opera ancora

0: ancora conclusa, tanto che chiese ai suoi migliori amici scrittori di bruciarla. L'epica latina si differenzia profondamente da quella greca per essere stata concepita da subito in forma scritta. Attorno al protagonista Enea si muovono gli altri eroi troiani e latini, Turno, Niso, Latino, Pallante, e le eroine, Didone, Lavinia e Camilla, gli dei e le dee, in particolare Giove, Giunone e Venere, intervengono da lontano nelle vicende umane della storia. I 12 libri del poema hanno come modello l'Iliade e l'Odissea, ma accolgono anche l'influenza di altri generi letterari, per esempio la tragedia e la poesia d'amore. Virgilio rinnova le tecniche omeriche, le formule, le similitudini e le descrizioni. Nel linguaggio usa molte parole comuni, abbinandole però tra di loro in un modo tutto nuovo. L'antefatto dell'Eneide è l'illustre saga troiana. Come Achille, Enea è nato dall'unione tra un uomo e una dea. Afrodite si innamora del principe pastore Anchise e lo seduce tra i pascoli del monte Ida per volontà di Zeus, che vuole punire la dea responsabile di tanti incantesimi d'amore, facendola invaghire di un comune mortale. Quando gli Achei attaccano la città di Troia, Enea, che è imparentato con la famiglia reale ed è molto amico di Ettore, partecipa alla guerra a capo dei Dardani, alleati dei troiani. Sebbene all'inizio sia riluttante a combattere, una volta indossate le armi, nei duelli affronta i migliori combattenti, dando prova del suo valore. La sua prima azione eroica è la lotta contro Diomede. Enea è colpito da un masso che gli annebbia la vista e lo fa cadere, ma sua madre Afrodite lo protegge. Diomede però ferisce anche Afrodite e la dea è costretta a lasciare il campo. Allora l'eroe è avvolto da Apollo in una densa nube e portato via, mentre il dio crea un fantasma come ingannevole bersaglio per i nemici. Molto più avanti, Enea si scontra con il fortissimo Achille. Non appena rischia il peggio, però, tra i due contendenti si frappone Poseidone, che salva l'eroe, portandolo lontano dalla mischia, perché sa che toccherà al figlio di Anchise preservare la stirpe di Priamo. Tutto lascia intendere che il valore dell'eroe dovrà misurarsi lontano dalle mura di Troia. Il destino di Enea è interamente proiettato nel futuro. La notte dell'incendio, Enea vorrebbe battersi con i suoi compagni fino all'ultimo, ma Ettore gli appare in sogno e gli dice che il suo compito è portare in salvo la sua famiglia e gli dei protettori della città, verso una misteriosa terra promessa. Solo poco alla volta Enea capirà che il fato, il quale è superiore al volere degli dèi, lo sta indirizzando proprio in Italia. Il viaggio verso il Lazio e la guerra contro le popolazioni locali costituiscono la trama dell'Enea.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura. A cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Possiamo diventare invisibili alle zanzare? Con l'editing genetico è possibile far sì che le zanzare non vedano gli umani. La scoperta aiuterebbe a combattere le malattie causate dalle punture di questi insetti. Di Chiara Guzzonato. Grazie alla CRISPR-Cas9, strumento per la modifica genetica, i ricercatori sono riusciti a rendere realtà un sogno di molti: diventare invisibili alle zanzare. Se per noi questi insetti sono simbolo di fastidiose punture, per lo più innocue, non bisogna dimenticare che alcune specie di zanzare sono anche e soprattutto portatrici di diverse malattie gravi, come la dengue, la malaria, l'infezione da virus Zika o la febbre gialla. Per questo la diffusione di una zanzara mutante, incapace di vedere l'ospite umano, sarebbe molto più che un modo per evitare punture su gambe e braccia. Lo studio, pubblicato su Current Biology, è stato condotto sulla zanzara della febbre gialla, Aedes aegypti, che individua le proprie prede, noi, grazie a recettori della luce che la fanno avvicinare ai colori scuri. Le femmine, alla ricerca di sangue per nutrire e deporre le uova, infettano decine di milioni di persone ogni anno con diversi flavivirus. Capendo in che modo le zanzare contagiano gli uomini, riusciremo a controllarle in un modo ecosostenibile, afferma Yinpeng Zhan, a capo dello studio. La Aedes aegypti caccia di giorno, al tramonto e all'alba. Per individuare il sangue non segue solo la propria vista, ma si basa anche su altri sensi. Percepisce, ad esempio, l'anidride carbonica che esaliamo respirando. Inoltre segue alcune tracce organiche presenti sulla nostra pelle, come il calore, l'umidità e l'odore. Gli autori dello studio sospettavano che sopprimendo una delle 5 proteine sensibili alla luce presenti negli occhi delle zanzare, venisse eliminata anche la loro abilità di vedere i colori scuri e dunque di individuare gli umani. Hanno quindi provato a sopprimere una proteina chiamata rodopsina OP1, ma senza successo. Anche agendo su una seconda proteina, la OP2, nulla cambiava nelle zanzare mutanti. Continuavano a vederci benissimo. Ma mettendo fuori gioco entrambe le proteine, qualcosa è cambiato e gli insetti hanno perso totalmente l'abilità di seguire le vittime umane. A quel punto gli studiosi si sono domandati se gli insetti fossero diventati ciechi del tutto o se fossero solo incapaci di vedere noi. Attraverso una serie di prove hanno constatato che le zanzare non avevano perso la vista, ma eravamo solo noi umani ad essere diventati invisibili ai loro occhi. Se riuscissimo a rendere tutte le femmine incapaci di vedere l'ospite, sarebbe molto più difficile per loro trovare il sangue di cui nutrirsi per permettere alle uova di svilupparsi, spiega Craig Montell, uno degli autori dello studio, che sottolinea come in questo modo la popolazione di zanzare aegypti verrebbe a poco annientata.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Quanto sale ci occorre per mangiare bene e stare bene? Meno di 5 grammi al giorno. Lo dice l'OMS, che calcola 1 milione di morti in meno per ictus e 3 milioni in meno per malattie cardiovascolari se viene rispettato questo limite. Noi italiani stiamo imparando la lezione. In 10 anni il nostro consumo di sale è diminuito del 12%, ma dobbiamo fare meglio. Di Barbara Merlo. Il sale in cucina, cloruro di sodio, è la principale fonte di sodio nell'alimentazione. I dati scientifici disponibili dimostrano che un consumo eccessivo di sale ha effetti negativi sulla salute, perché un apporto elevato di sodio aumenta il rischio di malattie cardio e cerebrovascolari. L'eccesso di sale, infatti, aumenta la pressione arteriosa a tutte le età, a partire dall'infanzia, cioè favorisce l'ipertensione, che è una delle cause più importanti di ictus cerebrale, oltre che uno dei principali fattori di rischio per l'aterosclerosi e per l'infarto miocardico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, raccomanda per questo un consumo giornaliero di sale inferiore ai 5 grammi, che corrispondono a circa 2 grammi di sodio. In media nel mondo se ne consumano invece più del doppio. Se rispettassimo i limiti raccomandati, si calcola che potremmo evitare in tutto il mondo più di 1 milione di morti per ictus e circa 3 milioni di morti per malattie cardiovascolari. Negli ultimi 10 anni gli italiani hanno ridotto del 12% il consumo medio giornaliero di sale, come evidenziato da uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, promosso e finanziato dal Ministero della Salute, Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. La notizia è buona, anche se non possiamo dirci virtuosi, perché siamo ancora lontani dalle raccomandazioni dell'OMS. Gli uomini italiani in 10 anni sono passati dal consumare in media 10,8 grammi di sale al giorno a 9,5. Le donne invece, da 8,3 grammi, sono scese a 7,2. I dati emergono da 2 indagini che fanno capo al progetto Cuore. La prima ha analizzato nel periodo 2008-2012 l'escrezione di sodio nelle urine di campioni di popolazione italiana di età compresa fra 35 e 79 anni, provenienti da tutte le regioni. Nella seconda indagine, la medesima analisi è stata invece condotta su campioni di popolazione italiana provenienti da 10 regioni nel periodo 2018-2019. Il confronto tra le 2 indagini è stato fatto su campioni di persone dai 35 ai 74 anni in 10 regioni italiane, da nord a sud. 200 persone per ogni regione, in totale 2000 per ciascun periodo, una numerosità statisticamente necessaria a ottenere stime rappresentative del consumo di sale nella popolazione. La riduzione è stata rilevata, sebbene con ampiezza diversa, in quasi tutte le regioni esaminate e in tutte le classi di età. Le categorie di indice di massa corporea, normopeso, sovrappeso, obesi e in tutti i livelli di istruzione, afferma Chiara Don Francesco, ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità e responsabile dello studio, la quale aggiunge: in entrambi i periodi, i livelli medi di assunzione di sale sono risultati significativamente più alti negli uomini che nelle donne, in quelli con sovrappeso e obesità rispetto alle persone di peso normale e in individui meno istruiti rispetto a quelli più istruiti, confermando l'importante ruolo delle disuguaglianze sociali. Quanti sono invece i consumatori virtuosi che restano al di sotto del limite raccomandato dall'OMS? Nel campione esaminato nel periodo 2008-2012, risponde la ricercatrice, il 4% degli uomini ha mantenuto un consumo giornaliero di sale inferiore a 5 grammi al giorno, contro il 15% delle donne. Nell'indagine 2018-2019 sono stati riscontrati valori significativamente più alti, 9% degli uomini e 23% delle donne. Servirà raccogliere ancora altri dati per confermare questo andamento positivo. Tuttavia, al momento i risultati confermano l'importanza di proseguire e rafforzare le iniziative di prevenzione intraprese nella popolazione italiana attraverso il programma strategico del Ministero della Salute Guadagnare Salute, grazie a cui sono state promosse e sostenute anche diverse azioni per ridurre il consumo eccessivo di sale, sottolinea Chiara Don Francesco. Per esempio, dal 2009 sono stati siglati protocolli d'intesa tra Ministero e associazioni dei panificatori artigianali e le aziende dell'industria alimentare per ridurre il contenuto di sale nel pane artigianale e in alcuni prodotti industriali, pane, gnocchi confezionati, primi piatti pronti surgelati, zuppe e passati di verdure surgelati. Se infatti per impegnarci a consumare meno sale possiamo partire dal modificare alcune abitudini in cucina e a tavola, meno sale in cottura, niente saliera in tavola, eccetera, è più difficile controllare il contenuto di sale di alimenti che non prepariamo da soli, ma acquistiamo già pronti al consumo, a partire dal pane. Una fetta media può contenere quasi un grammo di sale. Le etichette dove sono presenti ci informano sulle quantità di sale negli alimenti, ma non sempre sono di facile lettura. Non c'è differenza dal punto di vista chimico tra il sale marino ricavato dall'acqua di mare o il salgemma estratto dalle miniere, né tra sale grosso e sale fino, se non nel grado di macinazione. Oppure tra il sale normale e quello integrale, che è meno purificato e contiene altri elementi residui, ma non per questo può vantare delle proprietà. Piuttosto, i medici, oltre a raccomandare di limitare le quantità di sale, consigliano di scegliere quello iodato, cioè il sale comune, marino o salgemma, a cui è stato aggiunto lo iodio, sotto forma di ioduro o iodato di potassio. È utile per prevenire o correggere le carenze alimentari di iodio, che sono piuttosto diffuse nella popolazione, anche in Italia. Meno sale in 6 mosse. 1. Aggiungiamo meno sale alle ricette. Pasta e riso possono essere cotti in acqua poco salata. Bistecche, pesce, pollo, verdure o patate, anche fritte, possono essere cucinati e conditi con meno sale o senza, da sostituire per esempio con le erbe aromatiche. Limitiamo l'uso di dado da brodo, ketchup, salsa di soia, senape, eccetera, che contengono sodio. 2. A tavola mettiamo solo olio e aceto per condire. 3. Quando facciamo la spesa, acquistiamo alimenti poco salati. Controlliamo le etichette anche delle acque minerali. Riduciamo il consumo di piatti industriali, sughi già pronti o cibi in scatola. 4. Per gli spuntini, frutta o spremute sono un'ottima alternativa agli snack salati. 5. Nell'attività sportiva leggera reintegriamo con semplice acqua i liquidi che perdiamo attraverso il sudore. 6. Non aggiungiamo sale nelle pappe dei bambini almeno per il primo anno di vita, e abituiamoli ad apprezzare cibi poco salati. Come leggere le etichette. Diversi alimenti che di per sé sarebbero naturalmente poveri di sale subiscono trattamenti tecnologici di trasformazione o di conservazione che li rendono più salati. I nomi che indicano sull'etichetta la presenza di sale aggiunto sono sodio o il suo simbolo chimico Na, cloruro di sodio, fosfato monosodico, glutammato di sodio, benzoato di sodio, citrato di sodio. Il sodio, infatti, è contenuto in diversi composti usati come conservanti, aromatizzanti, sali di fusione, per esempio nei formaggini, eccetera. Molte etichette nutrizionali indicano solo la quantità di sodio che l'alimento contiene per 100 grammi o per porzione. Se si vuole conoscere il contenuto di sale, cloruro di sodio, si deve fare questo calcolo. Un grammo di sodio uguale 2,5 grammi di sale. I medici raccomandano di consumare il più possibile alimenti con basso contenuto di sodio, inferiore a 0,1 grammi per 100 grammi, che corrisponde a meno di 0,25 grammi di sale. Concludiamo l'articolo con altre indicazioni da parte dei medici. 2 mesi è quanto basta ai nostri recettori del gusto per diventare sensibili alle basse concentrazioni di sale, dopo che ne abbiamo diminuito il consumo. Possiamo quindi apprezzare i cibi poco salati senza rinunciare al gusto. Attenti al batterio. Un eccesso di sale può stimolare la crescita dell'Helicobacter pylori, un batterio che può provocare ulcere gastriche e duodenali e favorire lo sviluppo del tumore allo stomaco. E ancora di seguito una lista di alimenti ricchi di sale da consumare saltuariamente. Salumi, formaggi, pizza, crackers, grissini, patatine, salatini, pesce sottosale o marinato, conserve vegetali, piatti industriali pronti, ketchup, salsa di soia, senape, maionese, olive, capperi, margarina, dato per brodo. Si possono invece consumare abitualmente frutta e verdure fresche, spremuta a succo, uova, carni fresche, pesce fresco, legumi freschi e secchi, pasta, riso, latte, yogurt, mozzarella, ricotta, olio e pane poco salato.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista online fanpage.it. 6 leggende su Napoli tra miti, fantasmi e superstizioni. Dalla leggenda della sirena Partenope ai fantasmi che abitano Castel Sant'Elmo e la Pedamentina. Dal mito dei Munacelli alle maledizioni della Gaiola. Ecco le leggende su Napoli che forse ancora non conoscete. A cura di Ida Artiaco. Napoli, città di mistero e di leggende. Dai fantasmi che aleggiano in alcuni dei palazzi più famosi del centro storico, alle strane figure che vivono sottoterra, fino alle opere realizzate con l'alchimia. Ci sono tante storie legate al capoluogo partenopeo da raccontare anche ai bambini. La loro fama è diffusa dappertutto e sono numerosi i turisti che ogni anno decidono di vedere con i propri occhi i luoghi dove sono nati e si alimentano questi miti e superstizioni. A loro sono state dedicate anche opere letterarie, la più importante delle quali è proprio Storie e leggende napoletane di Benedetto Croce. Ecco allora le 6 credenze su Napoli e i napoletani più conosciute al mondo. Il mito più famoso riguarda la nascita stessa della città di Napoli ed ha per protagonista la sirena Partenope. La leggenda di Partenope, che in greco significa vergine, è narrata anche da Omero nel dodicesimo canto dell'Odissea. Ulisse voleva ascoltare a tutti i costi il canto delle sirene, spinto dalla sua incontenibile curiosità. Queste erano solite attirare a sé i pellegrini in mare con la loro voce, per poi ucciderli. Avvisato però dalla maga Circe, l'uomo con i suoi compagni fece di tutto per non cedere a quella tentazione. Le sirene non accettarono quel rifiuto e si suicidarono schiantandosi contro gli scogli. Tra di loro, Partenope fu trasportata dalle correnti marine nei pressi dell'isolotto di Megaride, dove oggi sorge il famoso Castel dell'Ovo. I pescatori che ritrovarono il suo corpo cominciarono a venerarla come una dea, ma questo, una volta approdato sulla terraferma, si dissolse, trasformandosi nella morfologia della città, di cui divenne ben presto il simbolo e protettrice. Il suo capo sarebbe poggiato sull'altura di Capodimonte, mentre i piedi sono adagiati su quella di Posillipo. Napoli è una delle città con il maggior numero di credenze sui fantasmi nel mondo. Tra i luoghi da sempre considerati più infestati dagli spiriti ci sono i sotterranei di Castel Sant'Elmo e la cosiddetta pedamentina, cioè la piccola scalinata che fiancheggia la collina del Vomero su cui si erge la fortezza. Qui vivrebbe uno spettro vestito di bianco che si diverte a spaventare i visitatori dell'imponente struttura. Di notte, inoltre, si avvertirebbero dei lamenti sempre in questa zona. Secondo un'antica credenza, si tratta delle anime di coloro che volevano assalire la dimora reale e che venivano uccisi dalle guardie. I loro corpi venivano poi lasciati nei sotterranei per essere divorati dai topi. Storie simili ci sono anche sulla Pignasecca, sulla chiesa di Santa Chiara, dove fu uccisa Giovanna I d'Angiò, il cui spirito ancora si manifesterebbe ai visitatori, e sulla Basilica dell'Incoronata del Buon Consiglio, dove pare appaia, per invidia o per tristezza, solo alle nubili, il fantasma di una donna vestita da sposa, che morì di tisi poco prima del suo matrimonio. Sull'isolotto della Gaiola, dove oggi sorge l'omonimo parco naturale, meta delle giornate estive di cittadini napoletani e turisti, sorge un'antica villa abbandonata, appartenuta a personaggi noti, come Gianni Agnelli e Paul Getty, che è tra i palazzi dei fantasmi più terrificanti della città. Secondo la leggenda, qui si troverebbe lo spettro senza volto di una donna. Per i pescatori della zona, si tratta dello spirito di una persona morta durante il naufragio di San Giorgio del 1911. Da quel momento, una serie di maledizioni hanno colpito gli abitanti della struttura circondata dal mare, con numerosi morti violente, bancarotte e rapimenti. Una delle opere più conosciute al mondo si trova a Napoli ed è il Cristo velato di Giuseppe San Martino, conservato nella Cappella San Severo, nei pressi della centralissima piazza San Domenico Maggiore. La storia di questa incredibile scultura di marmo, che rappresenta il corpo di Gesù a grandezza naturale, è però avvolta dal mistero. Secondo la leggenda, l'opera sarebbe stata frutto di un processo alchemico di marmorizzazione compiuto dal principe Raimondo di Sangro, proprietario della Cappella San Severo, famoso scienziato e alchimista. Questi avrebbe insegnato all'autore il processo di calcificazione.

0: abitata da strane figure, spiriti benevoli o maligni a seconda dei casi, denominati munacelli, letteralmente piccoli monaci. Niente folletti o gnomi, però. Si trattava probabilmente dei cosiddetti pozzari, una classe di liberi professionisti che si occupava della gestione delle cavità idriche e che per questo sapeva ben destreggiarsi tra un cunicolo e l'altro, coperti da un elmetto e un mantello di lavoro che somigliava all'abito di un prete. Spesso, per risalire dal sottosuolo, giungevano nelle case del centro storico, dove ne approfittavano per fare uno spuntino, per rubare qualche oggetto di valore e per conquistare le donne del focolare. Le persone che cominciarono a nascondersi per scoprire l'arcano vedevano queste figure tozze e dalla fisionomia simile a quella dei frati francescani addentrarsi nelle loro abitazioni. Per questo cominciarono a chiamarli munacelli. Un altro luogo di grande fascino a Napoli è costituito dal cimitero delle Fontanelle, nel cuore del rione Sanità. Mistero e terrore si mescolano in quella che è una delle esperienze più strane che chiunque si fermi in città deve provare. Il sito, un ex cava di tufo, è caratterizzato dalla presenza di file di teschi, le cosiddette cape di morto, ordinati l'uno accanto all'altro. Qui sono conservati i resti di più di 40.000 persone che morirono tra il 1600 e il 1800 a causa della peste e del colera. Negli anni successivi è nato il culto delle anime pezzentelle. Gli abitanti del quartiere adottavano un teschio e se ne prendevano cura andando a fargli visita in cambio di grazie. Una volta scelta la capa di morto da adottare, la si puliva e si poneva in una teca di marmo o in una scatola. L'anima del teschio prescelto e la persona che l'aveva adottato comunicavano attraverso il sogno. Il defunto chiedeva preghiere, elargendo in cambio grazie o numeri da giocare al lotto. Tradizione che continua ancora oggi. I teschi sono quasi tutti anonimi, tranne due. Quello di Filippo Carafa, conte di Cerreto, dei duchi di Maddaloni, e quello di donna Margherita Petrucci, nata Azzoni. Quest'ultimo ha la bocca spalancata, come di chi sta per vomitare. Per cui si dice che la nobildonna sia morta strangolata da uno gnocco.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansa.it. Dal moscerino della frutta, la mappa genetica dell'invecchiamento. Della redazione. Arriva dal moscerino della frutta, uno degli organismi più usati nella ricerca, la prima mappa genetica dell'invecchiamento. Descrive i cambiamenti che avvengono a livello delle cellule nel corso dell'intera vita e diventerà un punto di riferimento per gli studi futuri in questo ambito, anche per quelli che guarderanno ad organismi più complessi, esseri umani compresi. Il risultato, pubblicato sulla rivista Science, è stato ottenuto da un gruppo di ricercatori guidati dal College di Medicina Americano Baylor e dal Politecnico Federale di Losanna, in Svizzera. L'invecchiamento è un processo naturale associato al graduale declino dei tessuti nel corpo, che aumenta il rischio di sviluppare diverse malattie, tra cui quelle cardiovascolari, neurodegenerative e quelle associate ai tumori. Lo studio di questo fenomeno ha una lunga storia, ma ci sono ancora molte domande senza risposta quando si tratta di capire gli effetti dell'invecchiamento sulle cellule e i meccanismi genetici che sono alla base. Per fare qualche passo avanti in questo campo, i ricercatori guidati da Zhao Qiao Lu del Baylor College e Maria Brick dell'EPFL hanno sequenziato l'RNA, che permette l'analisi approfondita di come i geni vengono espressi all'interno delle varie cellule e che fornisce una panoramica dettagliata delle loro funzioni. La mappa comprende 850.000 cellule appartenenti a 163 tipologie differenti, analizzati in diversi momenti della vita del moscerino, a 5, 30, 50 e 70 giorni. Un moscerino di 70 giorni equivale a un essere umano di 80-90 anni.

0: i risultati indicano che cellule diverse invecchiano in modo diverso. Ad esempio, uno dei cambiamenti principali riguarda il significativo aumento delle cellule adipose e la netta diminuzione di quelle muscolari all'avanzare dell'età.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito geopop.it. Perché si utilizza il cloro nelle piscine? E quanto ne viene messo? Il cloro nelle piscine ha principalmente un'azione antimicrobica, ma come funziona? E cosa succede se viene usata una dose eccessiva? Di Lorenzo Bonardo. Il cloro è un elemento chimico importantissimo nella vita umana. È un atomo altamente reattivo ed è indispensabile nel nostro corpo, come forma di ione negativo Cl- o sotto forma di acido cloridrico HCl nel sistema digerente. Allo stesso tempo può avere effetti tossici su molti sistemi biologici e in passato fu addirittura utilizzato come arma chimica. Tra le varie cose, però, è anche il compagno per eccellenza di ogni nuotata in piscina. Ma perché lo mettono nelle piscine? E come funziona la sua azione disinfettante? L'elemento chimico cloro. Il cloro è un elemento chimico facente parte degli alogeni ed ha numero atomico 17. Per le sue particolari proprietà chimiche è un atomo altamente reattivo. La sua tendenza è quella di rubare elettroni ad altri atomi e molecole per stabilizzarsi e completare la sua struttura. Proprio grazie a questa fame di elettroni riesce a destabilizzare moltissimi composti chimici e biologici. Questa caratteristica chimica è il motivo della sua forte azione antimicrobica. L'alta reattività gli permette di strappare elettroni a numerose molecole, andando di fatto a uccidere i microorganismi con i quali viene a contatto. Un agente ossidante, che ruba elettroni, come il cloro, è un problema anche per noi esseri umani. Esattamente come l'ossigeno, esso rappresenta un potenziale rischio di instabilità per le nostre molecole. Con i processi evolutivi, gli esseri umani hanno sviluppato metodi di adattamento per gestire al meglio questo elemento, ma come spesso accade, è la dose a fare il veleno. Proprio per la sua grande reattività, la concentrazione di cloro nelle piscine è molto bassa. Viene misurata in ppm, parti per milione, milligrammo su chilogrammo o milligrammo su litro, e solitamente si attesta tra 0,5 e 1,5 milligrammi per litro, a seconda se usato da solo o in combinazione con altri disinfettanti, seguendo i vari regolamenti regionali. Dal momento che non viene venduto come sostanza pura per motivi di stabilità e praticità, la maggior parte dei prodotti per piscine presentano un'indicazione della quantità di prodotto da utilizzare per metro cubo, ovvero 1000 litri, per unità di tempo, in quanto, evaporando facilmente dal liquido, va reintegrato. Ad ogni modo, soprattutto nelle piscine pubbliche, il livello è costantemente monitorato e riportato nel range ottimale come voluto e regolamentato da norme regionali, eccetera. In genere è la dose a fare il veleno, ma anche l'esposizione, che può essere cronica o acuta, è importante. Il cloro ha capacità irritanti per le vie respiratorie, le mucose e la cute, ma, viste le basse concentrazioni utilizzate, i suoi effetti in una piscina, come l'arrossamento degli occhi, ad esempio, sono di lieve entità. Per di più, essendo percepibile tramite l'olfatto in concentrazioni di 0,1-0,3 parti per milione, ci si accorge abbastanza velocemente se la concentrazione in un ambiente è eccessiva. Tra le concentrazioni aeree tra 1 e 3 ppm si può avvertire una lieve irritazione delle mucose, che aumenta arrivando fino ai 15 ppm. Sopra i 30 ppm Si percepisce dolore toracico, mancanza di respiro e tosse. Sopra i 40 ppm può insorgere la polmonite. Aumentando drasticamente la concentrazione arriviamo ai 400 ppm, potenzialmente fatali se l'esposizione si prolunga per 30 minuti. Sopra i 1000 ppm la morte sopraggiunge in pochi minuti. Per quanto spaventoso, la dose letale in pochi minuti è circa 1000 volte superiore a quelle usate e costantemente monitorate nelle piscine, sia nell'aria che nell'acqua. Insomma, possiamo tranquillamente continuare a nuotare nelle nostre piscine preferite senza timore e proprio grazie al cloro, nostro alleato.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Piramide di Cheope. Scoperto un nuovo corridoio in una delle sette meraviglie del mondo antico. Il corridoio nascosto, ritrovato oggi nella piramide di Cheope grazie ai prodigi della tecnologia moderna, potrebbe rivelarsi, secondo il celebre egittologo Zahi Waas, una delle scoperte più importanti del secolo e condurre alla vera stanza di sepoltura del faraone Cheope. Di Mattia Mancini. Nel giorno del 205° anniversario dell'ingresso dell'esploratore padoano Giovanni Battista Belzoni nella piramide di Khefren nel 1818, è stata annunciata, o meglio confermata, la scoperta di un corridoio nascosto nella vicina piramide di Cheope, una delle sette meraviglie del mondo antico. La ricerca è avvenuta nei siti di Dahshur e Giza, a sud del Cairo, con l'intento di individuare eventuali camere o corridoi finora sconosciuti. Per farlo, un team di studiosi egiziani, francesi, canadesi, giapponesi e tedeschi, coordinati dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università del Cairo e dal francese HIP Institute, si è avvalso delle tecnologie più avanzate che superassero, senza danni, l'impossibilità di spostare i pesanti blocchi in calcare. Nello specifico, dopo la termografia infrarossi, prospezioni con georadar e simulazioni 3D, è stata impiegata la radiografia muonica, tecnica che permette di misurare la quantità assorbita di muoni, particelle con carica negativa che si formano dallo scontro dei raggi cosmici con gli atomi dell'atmosfera dopo il loro attraversamento di strutture solide. Il metodo è stato elaborato in Giappone per il monitoraggio dei vulcani ed è stato applicato perfino per verificare, a distanza di sicurezza, la situazione dei reattori di Fukushima dopo l'incidente nucleare del 2011. In questo modo, disponendo sensori in punti strategici delle piramidi, è possibile studiarne il nucleo interno e individuare eventuali spazi vuoti come camere o passaggi, come condiviso negli articoli pubblicati su Nature Communications e NDT. Effettivamente, già tra il 2016 e il 2017 erano state individuate due anomalie, tra le quali la maggiore, posizionata sopra la cosiddetta Grande Galleria, avevano attirato l'attenzione dei media e acceso un aspro dibattito nella comunità scientifica. La seconda, il nuovo corridoio rivelato oggi, è stata indagata con ulteriori esami da due squadre separate della Nagoya University e della CEA, che hanno lavorato indipendentemente e utilizzando telescopi muonici diversi. I risultati sono poi stati confrontati e hanno confermato l'esistenza di un vuoto e ne hanno tratto, con una precisione mai vista finora, le misure. La struttura, lunga 9 metri, larga 2,10 e alta 2, si cela dietro i grandi blocchi a chevron, a viro vesciata, sulla facciata settentrionale della piramide, poco sopra il tunnel fatto scavare nel XIX secolo dal califfo Al-Ma'mun e tutt'oggi utilizzato dai turisti per entrare. La prova definitiva è finalmente arrivata grazie a una sonda endoscopica che, inserita nell'intercapedine tra due blocchi, ha filmato, dopo 4.500 anni, l'interno. Meno chiara è la funzione del corridoio, La copertura a capanna, simile a quella della grande galleria e alle camere di scarico sopra la camera del re, porterebbe a pensare che si tratti di un metodo per ridurre il peso gravante sul sottostante passaggio discendente, che partiva dall'ingresso originario. Meno prudente è invece il celebre egittologo Zahi Vass, fra l'altro membro del Comitato Scientifico Permanente, che ha parlato di scoperta del secolo e del possibile accesso alla vera stanza di sepoltura del faraone Cheope.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Mind, mensile di psicologia e neuroscienze di Le Scienze. Le necessità e le voglie, di Anna Oliviero Ferraris. Nessun genitore lascerebbe entrare un venditore nella stanza dei bambini. Eppure ogni giorno una pletora di venditori e influencer, grandi e piccoli, raggiungono i bambini dentro casa, attraverso gli schermi. Particolarmente insidiosi sono gli influencer bambini, in cui i giovani spettatori sono indotti a identificarsi. E così molti genitori finiscono per acquistare dei prodotti anche se erano restii. Tempo fa chiesi a un nutrito gruppo di genitori per quale motivo cedevano le richieste dei figli anche se contrari. Ecco le risposte che diedero. Perché smetta di fare i capricci. Per sfinimento. Per non farlo sentire diverso dai compagni. Per coccolarlo, farlo contento, assecondarlo. Alcuni genitori hanno difficoltà a tollerare i malumori dei figli. Fino a sentirsi in colpa se negano loro qualcosa. È lui che comanda quando facciamo la spesa e se non compra ciò che vuole, alza la voce e batte i piedi in pubblico. Si lamenta una madre, ma poi, con una malcelata punta d'orgoglio, aggiunge: «Bisogna però riconoscere che è più aggiornato di me». Ma se un bambino non si confronta di tanto in tanto con il divieto e con la frustrazione, non uscirà mai dall'illusione di onnipotenza tipica dei più piccini. Infatti, se nelle prime fasi della vita è importante nutrire la sensazione che il mondo è capace di rispondere ai propri bisogni, è però altrettanto importante che in seguito quello stesso mondo aiuti a uscire dall'illusione che gli altri debbano essere a completa disposizione. Ciò è indispensabile per poter prendere posto all'interno di una rete di scambi, regole e norme condivise e per imparare che a volte è necessario attendere, che non si può avere tutto subito. Uno degli obiettivi dell'educazione è di aiutare i bambini e i ragazzi a trovare un compromesso, direbbe il padre della psicanalisi Sigmund Freud, tra il principio del piacere e il principio di realtà. Chi è abituato a vedere esaudito ogni desiderio si sente forte e onnipotente nell'immediato, superiore e capace. Dietro questa facciata si nasconde però una fragilità destinata a emergere alle prime difficoltà. In agguato c'è anche il rischio di dipendere in tutto e per tutto da chi deve assolvere i propri desideri e di non riuscire così ad autogestirsi. Si diventa egocentrici, narcisisti, ma anche manipolabili. I piccoli tiranni sono dispotici, ma fragili. Sta all'educatore mettere un limite al tutto e subito, anche se ciò può creare proteste e malumori. Il che non significa ovviamente adottare un metodo educativo dispotico, bensì lasciare ai bambini e ai ragazzi la libertà di soffrire un po', di annoiarsi qualche volta, di imparare a reggere le frustrazioni, di apprezzare gli sforzi e di imparare a posticipare e a esercitare la volontà. L'attesa ha aspetti formativi. Mentre si attende, si fantastica su ciò che si desidera. Per i bambini ciò rappresenta anche un modo di vagare con l'immaginazione, fare ipotesi, prefigurare soluzioni, anticipare i scenari possibili. Insomma, un sano esercizio della mente. Un modo per comprendere la differenza tra bisogni e desideri. I bambini hanno bisogno di latticini per crescere, ma non dell'ultimo yogurt al pistacchio con incluso nella confezione fluorescente un sacchetto di caramelle colorate e zuccherate che danneggiano i denti. I bambini hanno bisogno di scarpe comode con cui poter correre e giocare, non di un paio di scarpe della marca più cara che c'è sul mercato. I bambini hanno bisogno della presenza dei genitori, non che la mamma si sdraia accanto a loro tutte le sere fino a quando non si addormentano. E via discorrendo. I bisogni fondamentali dei bambini vanno senz'altro soddisfatti. Per fortuna, però, il loro numero è limitato. Bisogno di cibo e di calore, bisogno di amore e di protezione, bisogno di conoscenza, di riconoscimento, di autonomia e di gioco. Tutti i genitori degni di questo nome soddisfano naturalmente i bisogni dei loro figli senza particolari problemi. I desideri, in sé, non sono cattivi, ovviamente. Il bambino che desidera qualcosa fa lo sforzo di esprimersi e cerca di trovare la via per ottenere ciò che vuole. Il desiderio è una tentazione che lo spinge in avanti e lo obbliga a superarsi, a dare il meglio di sé. Ma quando i suoi desideri vengono sistematicamente anticipati da qualcun altro o dalla pubblicità, egli non fa alcuno sforzo. I bambini di oggi crescono in una società che li tenta in continuazione. Gestire i desideri è diventato difficile. Come uscire da questo impasse? Un primo passo consiste nel differenziare i bisogni dai desideri. Al bambino si spiega che i suoi bisogni saranno ampiamente soddisfatti. Hai dei desideri? Benissimo. Un desiderio è un progetto che si iscrive nel tempo. È fatto per essere sognato, immaginato, descritto. Qualche volta lo si può soddisfare. Non sempre subito o nella forma in cui viene espresso. Bisognerà poi anche cercare di ridurre l'impatto delle pubblicità, oggi prodotte in quantità industriali, minimizzando i messaggi che ogni giorno le raggiungono, proponendo loro ogni tipo di prodotto, dai giocattoli all'automobile di famiglia, attraverso bambini attori in cui loro possono riconoscersi e identificarsi. Sarà anche l'occasione per parlare degli influencer bambini, che cominciano ad avere una diffusione anche nel nostro paese. Con questo stratagemma si realizzano pubblicità più coinvolgenti di quelle televisive, perché gli spettatori hanno la sensazione di parlare e giocare nell'intimità delle loro camerette, con l'influencer loro coetaneo e i prodotti da lui proposti, il che crea una connessione emotiva profonda. Le strategie messe in atto possono essere particolarmente subdole. Per esempio, dopo aver suonato alla porta, un runner recapita un pacco al bambino influencer. Eccitato, il bambino attore rigira il pacco tra le mani. Cosa sarà? Quindi lo scarta. Lui e i suoi fan vivono insieme la sorpresa di scoprirne il contenuto. L'influencer illustra le caratteristiche del prodotto e insegna ai suoi amici come usarlo. I bambini spettatori chiederanno ai genitori di acquistare il prodotto verso cui hanno sviluppato una forte curiosità e un intenso desiderio. Il video può sembrare divertente e spontaneo al pubblico dei bambini, quando invece, come sappiamo, dietro c'è una ben precisa programmazione, il lavoro di un'equipe di esperti volto a orientare scelte e gusti fin dalla più tenera età. C'è anche una precisa filosofia, noterebbe Erich Fromm, che privilegia l'avere all'essere.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

In occasione delle celebrazioni in onore di Sant'Antonio da Padova, va ora in onda Antonio, il santo di Padova e del mondo.

Sant'Antonio da Padova, uno dei santi più amati e venerati nel mondo, nacque a Lisbona il 15 agosto 1195 con il nome di Fernando Martins de Buioes, da una famiglia portoghese benestante e aristocratica. Fu un religioso e presbitero portoghese appartenente all'ordine francescano. Proclamato santo da Papa Gregorio IX nel 1232 e dichiarato dottore della Chiesa nel 1946. Da principio monaco agostiniano a Coimbra e dal 1220 frate francescano, nel settembre dello stesso anno, volendo sottolineare maggiormente il netto mutamento di vita, decise di cambiare il suo nome di battesimo, da Fernando in Antonio, in onore del santo monaco orientale a cui era dedicato il romitorio di Olivai de Coimbra, dove vivevano i primi francescani portoghesi che Fernando aveva da poco tempo conosciuto. Nel corso della sua opera viaggiò molto, dal Portogallo all'Italia alla Francia. Nel 1221 si recò al capitolo generale di Assisi, dove vide e ascoltò di persona San Francesco d'Assisi. Terminato il capitolo, Antonio fu inviato a Monte Paolo di Dovadola, nei pressi di Forlì, come predicatore, in virtù della sua grande umiltà, ma anche della sua grande cultura, dimostrata soprattutto nelle sue prediche. Scendendo da Monte Paolo, cominciò il suo nuovo incarico predicando nei villaggi e nelle città della Romagna, allora funestata da continue guerriglie civili. Successivamente, Antonio fu incaricato dell'insegnamento della teologia e nel 1224 fu inviato dallo stesso San Francesco a contrastare in Francia la diffusione del movimento eretico dei Catari. Fu poi trasferito a Bologna e quindi a Padova, dove morì all'età di 36 anni. Rapidamente canonizzato, in meno di un anno, il suo culto è fra i più diffusi del cattolicesimo.

Nel 1256 Sant'Antonio viene proclamato patrono di Padova, città in cui nel 1231 viene costruita la celebre basilica. Quando Antonio arrivò a Padova aveva 32 anni e qui visse gli ultimi 4 anni della sua vita. Sant'Antonio, più di ogni altro, ha legato a doppio filo il proprio nome alla città di Padova, nota proprio come Città del Santo. Il legame fra il santo francescano portoghese è indissolubile. Per i padovani è semplicemente il santo. Durante gli anni vissuti in questa città, accompagnato dal suo fedele discepolo Luca Belludi, a cui è stata intitolata la via di accesso alla Basilica del Prato della Valle e la cappella omonima all'interno della stessa basilica, viaggiò fino a Trieste, poi in Istria e Dalmazia, in molte città del Friuli e del Veneto, per poi arrivare fino in Emilia, Lombardia e Liguria. In questi anni predicò in favore dei poveri e per le vittime dell'usura che causava tra il popolo povertà, sofferenza e disperazione. Fu paladino della giustizia e strenuo difensore della gente comune. Anche per questo è tanto amato e tutt'oggi la devozione popolare per lui è diffusa in tutto il mondo. A Padova, chi non riusciva a pagare gli interessi veniva condannato come debitore al carcere a vita. Dal tribunale del Salone di Palazzo della Ragione, i debitori passavano direttamente al carcere delle debite, palazzo allora collegato tramite un passaggio pensile, oppure subivano la tortura al volto della corda, la galleria che collega Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta a Padova. Qui i rei venivano legati e appesi a degli anelli di ferro a diversi metri di altezza e lasciati penzolare fino a fargli slogare spalle e braccia. Antonio lottò con coraggio e fermezza per liberare Padova da questa crudele pratica e il 15 marzo 1231, grazie alla sua lotta, il podestà Stefano Badoer stabilì che il debitore senza colpa non dovesse più essere imprigionato o esiliato, ma che dovesse cedere i propri beni in contropartita. Il rito prevedeva che il reo dovesse recitare la formula «Cedo bonis», girando attorno alla pietra del vituperio visibile nel salone di Palazzo della Ragione e indossando solo una sottoveste. Da qui pare abbia avuto origine il detto «restare in braghe di tela». I lunghi viaggi, una salute non proprio ferrea, la quaresima e la stanchezza per le predicazioni ne fiaccarono il fisico, rendendogli difficile anche solo camminare. Poco prima della morte, nel giugno 1231, soggiornò a Campo San Piero, comune a circa 25 km a nord di Padova, nella dimora dell'amico Conte Tiso, per riposarsi e rimettersi in forze. Qui vedrà il bambino Gesù. Il testimone dell'apparizione fu l'ignaro conte di Campo San Piero. Un giorno, rientrando da caccia, sorprese Antonio in sacra conversazione con un bimbo apparentemente in carne ed ossa. Quando Antonio si accorse di essere osservato, il bimbo scomparve ed egli fu colto da un profondo turbamento, tanto che fece promettere al conte di non rivelare a nessuno la cosa. Per accontentarlo, il signore di Campo San Piero fece costruire per Antonio una celletta su un noce in cui il frate poteva vivere in assoluto isolamento. In questi luoghi esistono oggi gli altrettanti santuari antoniani di Campo San Piero, il santuario del Noce e il santuario della Visione. Il 13 giugno 1233 Antonio si sentì male e, compreso che non gli restava molto da vivere, chiese di essere riportato a Padova. Fu trasportato su un carro agricolo trainato da buoi lungo quella che oggi è Via del Santo. Giunto a Padova, al convento del quartiere Arcella,
pare fondato dallo stesso San Francesco nel 1220 e dove c'è il santuario di Sant'Antonio, il corteo che lo accompagnava si fermò, pensando fosse meglio evitare i tumulti della città. In quel luogo, all'età di 36 anni, Antonio morì, sussurrando le parole «Vedo il mio Signore».

0: Antonio da Padova fu canonizzato da Papa Gregorio IX in tempi molto rapidi, l'anno successivo alla sua morte e a furor di popolo. Fin dal giorno dei funerali, continue folle di fedeli si recavano a rendere omaggio alla sua tomba. Pellegrinaggio che continua ancora oggi. Sono circa 3 milioni le visite annuali di pellegrini provenienti da tutto il mondo, che fanno di Padova una delle più importanti destinazioni di turismo religioso. L'ultimo viaggio di Sant'Antonio viene rievocato a Padova il 13 giugno di ogni anno dai pellegrini, che partecipano al cosiddetto Cammino di Sant'Antonio e alla rievocazione storica del transito, la quale conta oltre 150 figuranti in costume, a rappresentare il corteo di Antonio Morente sul carro trainato dai buoi. In attesa della processione del 13 giugno, giorno della festa di Sant'Antonio, Padova celebra il suo santo durante tutto il mese, in un calendario di eventi ed iniziative noto sotto il nome di Giugno Antoniano. Un culto, quello del santo, tra i più sentiti da tutto il mondo cattolico.
1: Papa Pio XI amava esclamare: «Il mondo è pieno dei miracoli che si ottengono per intercessione di Sant'Antonio». E anche per la tradizionale distribuzione del cosiddetto pane di Sant'Antonio, tutto ebbe inizio proprio con un miracolo, che vide protagonista un bambino, il piccolo Tommasino, un fanciullo di 20 mesi che visse a Padova nel tempo in cui si stava costruendo la basilica dedicata al santo. Raccontano questo episodio le vive parole della leggenda cosiddetta Rigaldina, scritta verso la fine del secolo XIII dal minorita Jean de Rigaud, che narra le vicende legate al santo di Padova.
2: Un bimbo di 20 mesi, di nome Tommasino, i cui genitori avevano l'abitazione vicino alla chiesa del Beato Antonio, in Padova, fu lasciato incautamente da sua madre accanto ad un recipiente pieno d'acqua. Si mise a fare nell'acqua giochi infantili e forse, vedendoci riflessa la sua immagine e volendo inseguirla, precipitò nel recipiente testa all'ingiù e piedi in alto. Siccome era piccino e non poteva sbrogliarsi, ben presto vi rimase affogato. Trascorso breve tempo, la madre ebbe sbrigate le sue faccende e, vedendo da lontano i piedi del bimbo emergere da quel recipiente, si precipitò, urlando forte con voce di pianto, e trasse fuori il piccino. Lo trovò tutto rigido e freddo, perché era morto annegato. A tale spettacolo, gemendo di angoscia, mise sossopra tutto il vicinato con i suoi lamenti ad alta voce. Molte persone accorsero sul posto e tra queste alcuni frati minori insieme con operai, che a quel tempo lavoravano a certe riparazioni nella chiesa del Beato Antonio. Quando ebbero veduto che il bambino era sicuramente morto, partecipando alla sofferenza e alle lacrime della madre, essi si ritirarono come feriti dalla spada del dispiacere. La madre, tuttavia, sebbene l'angoscia le straziasse il cuore, prese a riflettere sugli stupendi miracoli del Beato Antonio e ne invocò l'aiuto onde facesse rivivere il figlio morto. Aggiunse anche un voto, che darebbe ai poveri la quantità di grano corrispondente al peso del bimbo, se il Beato Antonio lo avesse risuscitato. Dal tramonto fino alla mezzanotte il piccolo giacque, morto. La madre, continuando senza sosta ad invocare il soccorso del Beato Antonio e replicando assiduamente il voto, allorché, cosa mirabile a dirsi, il bimbo morto riebbe vita e piena salute.

0: Da questo episodio prende vita il Pondus Pueri, una preghiera con la quale i genitori, in cambio di protezione per i propri figli, promettevano a Sant'Antonio tanto pane quanto fosse il loro peso. Ogni 13 giugno, pertanto, sia nel santuario di Padova, sia in ogni chiesa che reca il nome del santo portoghese, viene distribuito il famoso pane di Sant'Antonio. Sant'Antonio è noto anche come il santo degli oggetti perduti. Sant'Antonio, infatti, fa ritrovare le cose. Una filastrocca preghiera recita infatti: Sant'Antonio dalla barba bianca, fammi trovare quello che mi manca. Sant'Antonio è protettore inoltre dei poveri e degli affamati, degli animali, dei bambini, dei cavalli, delle donne incinte, dei fidanzati, dei marinai, del matrimonio, dei nativi americani, degli oppressi, dei pescatori, della sterilità e dei viaggiatori. La reliquia più importante è evidentemente custodita a Padova, nella cappella dell'Arca della Basilica del Santo. All'interno dell'altare si trova la quasi totalità dei resti mortali di Sant'Antonio. Qui, infatti, sostano quotidianamente in preghiera numerosi pellegrini e devoti, posando la mano o il capo sulla lastra di marmo verde nell'ormai classico gesto del pellegrino. Alcune reliquie, data la straordinarietà della loro conservazione, sono state isolate ed oggi sono esposte alla venerazione dei fedeli nella Cappella delle Reliquie della Basilica Padovana. Si tratta in particolare della lingua, ritrovata incorrotta da San Bonaventura nella prima ricognizione del 1263, e delle corde vocali, individuate ancora incorrotte nella cassa del 1263, durante la ricognizione del 1982 dai medici dell'Università di Padova. Questi resti, particolarmente e inspiegabilmente ben conservati, sono custoditi in preziosi reliquiari. Accanto ad essi, sempre nella Cappella delle Reliquie, si possono trovare anche il mento e il dito indice destro, il dito del predicatore, del santo. Queste ultime reliquie ossee vengono portate in processione ogni anno nell'ambito della festa del 13 giugno.
1: Ogni anno la festa di Sant'Antonio richiama a Padova migliaia di turisti, visitatori, devoti, fedeli e pellegrini che invadono pacificamente la città del Santo, e non solo per le celebrazioni solenni del 13 giugno, ma anche per molti altri appuntamenti a lui dedicati durante la Tredicina, i 13 giorni che precedono l'anniversario della sua morte. Numerose associazioni nel mondo sono nate e operano nel nome di Sant'Antonio, portando la sua presenza soprattutto caritativa. Da secoli, in tutto il mondo, milioni di persone si dimostrano legate a Sant'Antonio con grande amore e devozione autentica. I devoti vedono in Sant'Antonio un amico, ascoltatore e confidente. Egli è interlocutore dei poveri, che dialoga con chiunque abbia da condividere qualche sofferenza nel corpo o nello spirito. A Sant'Antonio viene chiesta luce per illuminare la propria esistenza, aiutare chi è smarrito, consolare chi soffre e soccorrere i bisognosi.
0: Il 12 e il 13 giugno Padova si veste a festa per festeggiare Sant'Antonio, patrono della città, proponendo un ricco calendario di iniziative con celebrazioni religiose, eventi, fiera mercato, incontri culturali, visite guidate, momenti spirituali e spettacoli. Le cerimonie religiose con gli appuntamenti tradizionali che si articolano in diversi momenti di incontro religioso. Dal pellegrinaggio notturno alla rievocazione storica del transito di Sant'Antonio nel quartiere Arcella, per terminare con la processione che ogni anno chiama a raccolta centinaia di fedeli. Il transito, in particolare, è un evento molto sentito che si svolge la sera della vigilia della ricorrenza. Si tratta della sacra rappresentazione dell'arrivo della morte di Sant'Antonio. La cittadinanza espone i drappi antoniani lungo il percorso della processione della statua del santo trainata da un carro di buoi. Una volta giunto il carro al santuario, ha luogo il concerto delle campane delle chiese della città, che rievoca la leggenda delle campane di Lisbona, città natale del santo, che avrebbero suonato proprio al momento della sua morte. Il 13 giugno si chiude con la processione delle reliquie del santo e della sua statua per le vie di Padova. La processione è guidata dal vescovo di Padova e popolata da bande musicali e gruppi in costumi d'epoca. La sera, sulle sponde del fiume Bacchiglione, si svolgono una fiaccolata rituale e un tradizionale spettacolo pirotecnico. Una curiosità. Dal 2016, i festeggiamenti in onore del patrono rappresentano anche l'occasione di celebrare la messa per i single a caccia dell'anima gemella. Dedicata ai nubili tra i 30 e i 50 anni, prende spunto da una forma di devozione popolare particolarmente diffusa in Portogallo, terra natale di Sant'Antonio, e nei paesi dell'America Latina, in cui il santo è invocato per trovare marito o moglie. Un'occasione per chiedere al santo un miracolo, per chiedere con la grazia della fede di trovare, oltre alle cose perdute, anche ciò che è veramente importante per la propria vita, come appunto l'anima gemella.

In occasione delle celebrazioni in onore di Sant'Antonio da Padova, avete ascoltato Antonio, il santo di Padova e del mondo. Voci Monica Sichel, Giorgio Marzo, Paolo Canova. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.

101 cose da fare a Padova almeno una volta nella vita. Mischiarsi tra i turisti nella Basilica del Santo. Paola Tellaroli. Sapete già di cosa sto per parlarvi. Inizio perciò dalle parole che il poeta Diego Valeri scrisse di Padova in Città Materna, nel 1944. Il cupo intrico delle vie e dei vicoli si spalanca all'improvviso in piazze immense, dove il sole stagna come un'acqua d'oro, lambendo atri e scale di palazzi impenetrabili. In una di queste piazze, sola ed enorme, sta una chiesa. Una montagna di mattoni stinti su cui si accatastano grandi cupole turchine, simili a nuvoloni colmi di tempesta. Anche all'estero, quando si parla di Padova, il primo riferimento che viene spontaneo è quello a Sant'Antonio, mentre in città, essendo il santo per antonomasia, ci si riferisce a lui come a il santo senza nome. Attenzione però, non facciamo confusione. Questo non è lo stesso Sant'Antonio del Fuoco, ma è conosciuto invece per essere il santo dei miracoli, delle cose perdute. E a lui sono molto devoti gli zingari, che lo considerano il patrono delle cause impossibili. Mentre oggi si può raggiungere la basilica anche da Prato della Valle, un tempo ci si arrivava solamente percorrendo tutta Via del Santo, come facevano nel Medioevo i pellegrini. Avvicinandovi alla basilica, entrerete nella zona più turistica della città. È una chiesa enorme con le sue 8 cupole che ricordano San Marco di Venezia e i 2 campanili ottagonali che richiamano minareti orientali. Noterete immediatamente le coronare, venditrici di ceri e altri oggetti religiosi che riempiono la piazza. Intorno al convento si raccoglie un vasto borgo, la cosiddetta cittadella antoniana, con case definite da portici a grandi arcate che si susseguono fino a concludersi idealmente nei 5 ampi archi della basilica. Sul sagrato, davanti alla chiesa, si affacciano l'oratorio di San Giorgio, la scuola del santo e il museo antoniano, che raccoglie le testimonianze della venerazione di Sant'Antonio nei secoli. La basilica si erge proprio in questo punto perché qui si trovava la chiesa di Santa Maria Mater Domini, dove il frate usava ritirarsi. Guardatevi intorno. Sul portico ora sorge solamente il bronzo equestre, opera di Donatello, rappresentante il condottiero Erasmo

Il celebre santo nacque a Lisbona nel 1195 col nome di Ferdinando e morì a Padova il 13 giugno 1231. Portoghese di nascita, ma padovano per destino, frate Antonio fu attratto da Padova in quanto da poco sede dell'università e quindi frequentata da molti giovani e ricca di proposte intellettuali. Fu adottato dalla città per soli 12 mesi, divisi in due piccole permanenze, ma divenne subito noto per essere il martello degli eretici, per l'energia e lo zelo con cui combatteva le eresie. Quando, a un anno dalla sua morte, fu proclamato santo, divenne simbolo della città, che iniziò subito i lavori per la costruzione della basilica, tutt'oggi una delle chiese più visitate al mondo e meta di milioni di pellegrinaggi. Entrando nella basilica, ciò che più colpisce è l'accostarsi di stili completamente diversi. All'interno troverete l'Arca del Santo, una chiesa nella chiesa, che custodisce in un'arca di marmo le spoglie di Sant'Antonio. La riconoscerete perché i fedeli vengono per toccarla e lasciare gli ex voto, fotografie dei cari, cuori, stampelle e ritagli di giornale che testimoniano i miracoli. È particolarmente pittoresco visitarla nei primi giorni di giugno, quando una schiera di pellegrini giunge qui da ogni parte del mondo e i confessionali, in varie lingue, si affollano. Le celebrazioni in onore del santo culminano il 13 giugno, quando si svolge una solenne processione lungo le vie del centro storico. Il santo fu protagonista di numerosi, quanto spettacolari, miracoli. Fece parlare un neonato perché scagionasse la madre accusata di adulterio. Riattaccò il piede a un mutilato. Ridiede la vita a un giovane, cosicché potesse difendere il padre accusato di omicidio. E spezzò una pietra con un bicchiere di vetro per convertire un eretico. Il più famoso dei miracoli resta comunque quello compiuto al funerale di un tizio, noto per la sua avarizia. Ricordando le scritture che recitano «Dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore», fece aprire il petto dell'uomo, che fu trovato vuoto. Il cuore si trovava, come da copione, fra i suoi denari. L'ultima apertura della tomba del santo, nel 2010, ha richiamato schiere di fedeli. Pensate che quel giorno, per festeggiare l'evento, fu preso d'assalto anche il caffè Pedrocchi, dove si offriva un caffè a tutti gli Antonio e Antonietta, senza nemmeno chiedere la carta d'identità. Un'ultima curiosità riguardo al santo, per farvi capire quanto sia popolare in città. Nel Settecento, i padovani usavano dipingere la sua immagine sugli angoli esterni delle loro case per inibire la gente dal farci pipì contro. Una delle tante simpatiche usanze perdute nel tempo. Una volta entrati nella Basilica del Santo, se il vostro stomaco è ben saldo al suo posto, è imperdibile la visita alla Cappella delle Reliquie. Qui potete trovare, nella nicchia centrale, la sua lingua, il mento con alcuni denti e le corde vocali. Quando aprirono la sua tomba per verificare lo stato del corpo, si dice che fra ossa e polvere trovarono la lingua, ancora inspiegabilmente intatta e rosa. Il fatto fu subito caricato di significati simbolici.

poiché il santo era conosciuto proprio per essere un grande oratore, tanto che si decise di onorarla a parte insieme ad alcune altre reliquie ben conservate. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu spostata per proteggerla dai saccheggi e da possibili bombardamenti e nascosta in un luogo probabilmente troppo umido. Questo è il motivo per cui perse l'originale tonalità rosso acceso e oggi la si vede annerita. Quello che non sempre si legge nei libri, ma che forse qualcuno ricorda o ha visto nel simpatico film di Carlo Mazzacurati La lingua del santo, è che la suddetta lingua fu rubata. Attenzione però, il film non è basato sulla storia vera. Tanto per cominciare, la reliquia trafugata fu quella della mandibola, a causa di un errore dei malviventi e non della lingua come recita il titolo. Inoltre non si trattava di semplici ladruncoli, ma degli uomini di Felice Maniero, boss della Mala del Brenta. Il 10 ottobre 1991, tre uomini armati e coperti da passamontagna minacciarono una guardia, immobilizzarono alcuni fedeli e, presi dalla fretta, sbagliarono reliquia. 71 giorni dopo fecero ritrovare l'urna in un campo presso l'aeroporto di Fiumicino, a Roma. Il boss del Brenta toccò la chiesa non tanto per avere un riscatto, ma piuttosto per costringere lo Stato a scendere a patti e ottenere la liberazione di alcuni dei suoi uomini. C'è poi chi sostiene che sia stato Sant'Antonio stesso, noto per essere il santo delle cose perdute, a ritrovare la sua stessa mandibola. La Basilica del Santo è uscita praticamente intatta dalla Seconda Guerra Mondiale, ma un piccolo ricordo di quel periodo è rimasto e passa spesso inosservato. Si tratta di un foro su una delle porte d'ingresso. Uscendo, riuscite a trovarlo?

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
5: Va ora in onda il racconto.
6: Un regalo dall'alto di Caterina Lopresti. Mi presento, sono Caterina Lopresti, nipote di Rosa Mauri, che è ospite presso la Casa Albergo OIC di Gorizia. Colgo l'opportunità di raccontarvi la mia storia e in particolare come ho provocato una forte scossa nella mia famiglia. Premetto che sono nata in Russia nel 1994 e sono nata prematura. La mia mamma biologica mi ha abbandonato quando avevo 6 mesi di vita e mi ha depositato come un pacco postale in un istituto per orfani. Non vi racconto come ho vissuto quel periodo perché è difficile raccontarlo e non potete immaginarlo. Vi dico solo che ho subito violenze fisiche e psicologiche e nonostante la mia tenera età mi ricordo tutto il vissuto. La sensazione più drammatica è sentire la mancanza di affetto della propria mamma. Inoltre, quando avevo la febbre e stavo a letto, non avevo accanto nessuno per consolarmi. E così cercavo di coccolarmi da sola, girando la testa a destra e a sinistra. Potete capire il mio stato d'animo, non avendo nessuno che mi potesse abbracciare e donarmi un bacio. Ma un giorno il Signore mi ha aiutato. Era un giorno d'inverno e c'era la neve e ho ricevuto una notizia che mi ha aperto il cuore. La direttrice dell'istituto mi aveva detto che presto sarei uscita da quella casa perché 2 giovani sposi sarebbero venuti a prendermi in quanto mi avevano scelto come loro figlia adottiva. Il mondo mi è cambiato all'interno.